ore bleh. Baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.

0: 6. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Good morning, Vietnam!

0: Buongiorno, buongiorno a tutti, a tutte. Buongiorno Santo, buongiorno, buongiorno Nicole, buongiorno Dodo. Oggi martedì 1 settembre, sono super felice e ci siamo levato, come direbbero, agosto, no?
1: E anche quest'agosto,
2: quella era la frase.
0: Esatto, se lo siamo levati.
3: Misha, sono le 6:00:59 del mattino, 6:01 in questo istante. Tu non puoi urlarmi nelle orecchie in questo modo, cioè non si può.
0: Buongiorno Nicole. Ma noi dobbiamo dare la sveglia a questo paese, dare il buongiorno all'Italia. Siamo carichi, carichissimi per tenere compagnia fino alle 9. E io urlo, ma se vuoi posso parlare così.
2: No, era meglio prima.
0: Perché
2: fa un brutto effetto.
0: Non è sensuale?
3: Sensuale no, almeno non sembrava un travo alle orecchie.
0: Ciao Nicole, buongiorno.
1: Guarda, è molto sensuale, ma mi verrebbe da darti il portafoglio e alzare le mani, perché mi fai quell'effetto lì un po' di spavento, onestamente.

0: 65 Too Much of Heaven 1999 6:08. Good morning Radio 2. Buongiorno a tutti. Buongiorno di nuovo a noi in studio. Michel, Nicole, Andrea detto Santo e Edo detto Dodo. Buongiorno a voi. Buongiorno. Al 348-7300-200 avete già cominciato a mandarci messaggi, anche se in realtà ancora nulla avevamo chiesto, ma sono dei buongiorno quelli che arrivano, anche se qualcuno poi ci comincia già a dare le temperature, tipo qualcuno che ci informa che è Sant'Egidio, 21 gradi.
1: Sì, io qua non riuscivo a capire dalla lettura del messaggio, perché dice buongiorno Sant'Egidio 21 poco nuvoloso, cioè è tutto il nome del santo,
2: no, oppure sono diverse paese. Informazioni?
0: No, no, è il paese. Comunque ci sono tutte le indicazioni. Sant'Egidio è da Sant'Egidio.
3: Oggi è Sant'Egidio e anche San Giosuè, quindi auguri a tutti Giosuè e alle Giosuè.
0: Capito?
3: Alle Egidie e alle Egidio.
0: E agli Egidi.
1: E agli Egidio.
4: Chissà come che, sei inclusivo, che mamma mia.
1: Che protettore è Sant'Egidio?
3: Sant'Egidio adesso è protettore, se non sbaglio, sì, è Sant'Egidio abate anche contro i terremoti.
0: Vedi, sono andato a verificare.
3: Li sono tutti.
0: Ma veramente, così a occhio, senza neanche consultare il computer, niente?
3: È perché conosco il Sant'Egidio. Eravamo un tempo.
4: Ma perché? Ma voi non. Cioè, non è ancora venuto alla curiosità di capire perché De Sic, non ha manco 40 anni, sa a memoria i nomi dei santi, le funzioni.
1: Beh, però lui, se ti ricordi, settimane fa lui ci aveva detto che da piccolo voleva fare il vescovo, voleva fare il prelato. Quindi, molto probabilmente è una passione che si porta dietro. C'era chi sapeva tutta la formazione del Milan campione.
0: Esatto.
1: Chi invece sa tutti i santi del calendario.
0: E comunque faccio notare che alle 6:09:54-55 secondi noi siamo riusciti a non parlare ancora di niente. Abbiamo cominciato la puntata niente.
1: Ma anzi, guarda,
0: difficile.
1: Abbasso ancora, che non voglio parlare di niente, perché anche Gianluca ci ha mandato un messaggio salutandoci dal suo camion. Io vorrei sapere, Gianluca, cosa trasporti? Perché fin da ragazzino io ho sempre avuto un fascino per i camion e per sapere che cosa c'era dentro.
0: Gianlu, facci sapere qual è il trasporto.
1: Scommettiamo, vai. Cosa dite? Io dico tipo
4: frutta. Verdura.
1: Ah, cavolo.
0: Io dico proprio salumi, prosciutti, quelle cose lì.
1: Tu, Mish?
3: Io dico briochine.
1: Ah, beh, cavolo. Dico anch'io briochine.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare.
1: Meraviglioso errore alle 6:13, bellissima canzone di Gianna Nannini su Rai Radio 2. È talmente bella che Santo Anastasio ha provato a darmi un bacio.
2: Sì, ho provato.
1: Mi sono rifiutato ed è un po' triste.
2: Perché non ho il fascino di Brunori che l'ha scritta.
1: Ma perché mi dà un po' fastidio la barba contro
3: la pelle.
1: Per
3: siete pronti?
2: Prego.
0: Balene volare.
1: Meraviglioso errore alle 6:13, bellissima canzone di Gianna Nannini su Rai Radio 2. È talmente bella che Santo Anastasio ha provato a darmi un bacio.
2: Sì, ho provato.
1: Mi sono rifiutato ed è un po' triste.
2: Perché non ho il fascino di Brunori che l'ha scritta.
1: Ma perché mi dà un po' fastidio la barba contro la pelle.
3: Siete pronti?
2: Prego.
3: Niente, deve fare sta roba.

0: se, se ha bisogno Gianluca può passare da casa mia, gliene do un bancale. Se ha bisogno di polvere, polvere ci sono.
1: Polvere che si utilizza per fare il vetro.
2: Bello.
1: Pensanti.
2: Sì. Grazie Gianluca, grazie delle indicazioni e della risposta.
0: Pensa che bello se fosse stata invece tutta la polvere raccolta dagli aspirapolveri che viene svuotata e c'è un camion apposito.
2: Allora, a quest'ora
0: via.
2: Della mattina di solito noi siamo soliti fare una richiesta ai nostri ascoltatori, la facciamo anche stamattina, ma stamattina a cambio, così, senza dire niente a nessuno. Al 3487 300 200 vi chiediamo la colazione che state facendo.
3: Sì! Bravo!
2: Mi piace questa idea, così l'ho buttata lì. Lo sapevo.
1: Io voglio sapere, ragazzi. Allora, l'11 settembre forse finiremo questa benedetta trasmissione. Io voglio sapere il clima fino all'11. Voglio sapere il tempo che fa in Italia, perché devo fare bagagli, bagaglietti e bagaglini e andare via.
2: Allora, indicateci a che temperatura siete e provatelo con immagini fotografiche. Esatto, e poi diteci anche che tipo di colazione fate, perché ci piace anche l'idea di sapere che cosa state mangiando: fette biscottate, panini, toast, quello che insomma capita.
0: Mi raccomando, firmatevi, perché delle volte ci arrivano dei messaggi anonimi che potrebbero sembrare delle minacce, ma invece non lo sono, sono delle temperature, dei saluti, eccetera, eccetera. A noi fa piacere anche salutarvi, sapere chi, insomma, chi siete, chi ci ascolta.
2: Vi informiamo anche del fatto che noi qui in studio, noi quattro, nessuno dei quattro ha fatto la colazione la mattina, cioè noi quando arriviamo la mattina presto, alle 6, la colazione vera non l'abbiamo fatta, quindi ci fate venire voglia voi.
0: Miki, città di oggi?
3: Terni.
2: Ah, Terni. Vuoi sapere, temperatura Terni. Di Terni, com'è lì?

0: Mazzotti qui su Radio 2, vi stiamo facendo compagnia e con noi intendo dire la sottoscritta Mico Ronchi, De Sì, Sant'Anastasio e Righini. Con voi appunto fino alle 9. Vi abbiamo chiesto stamattina di mandarci un messaggino con cosa state facendo colazione e quanti gali ci sono dalle vostre parti. Mi dicono dalla regia che ci sono dei messaggi.
1: Sì, ci sono, ci arrivano i primi messaggi. Per esempio, Serena ci saluta da Messina, ci dice buongiorno, oggi ci sono 28 gradi.

0: quindi comincia a fare freschino anche lì, freschino tra virgolette. La mia colazione sarà caffè e 3 biscotti integrali. Poi ci scrive buona giornata, non so se è ironica Serena con questa colazione. Sergio, almeno un po' di zucchero metti.
1: Sergio da Formia ci dà la grande: giorno 3 uova strapazzate, bacon e formaggio, succo di arancia, 2 fette di pane di segale, poi mi sveglio e mi faccio un caffè, cioè dopo.
0: No,
2: lo trovo molto divertente, io trovo tutto romantico. Questo molto giusto.
0: Bravo. Ma io spero, ci avevo creduto che fosse vera, invece è un
1: grande
0: sogno.
1: Sergio, ci hai gabbato alla grande.
0: Ero già pronto a dire: Sergio, invita mia Formia che facciamo colazione assieme. E invece il modo migliore per fare colazione è cominciare con qualche good news.
3: A Venezia, durante la mostra del cinema, altro che hotel a 5 stelle. Per 50 euro a notte c'è chi offre una poltrona reclinabile. È successo ad un'addetta stampa cinematografica che cercava un alloggio al Lido di Venezia dal 2 al 12 settembre, quando si svolgerà il Festival del Cinema. Le hanno proposto una stanza con una poltrona per anziani, una di quelle che usa Sant'Anastaso, lenzuolo, cuscino e persino un attrezzo da palestra. Del bagno, invece, nessuna traccia. La proprietaria conferma: 50 euro al giorno, almeno c'è un vantaggio, pensate, dormi già vestito, premi il pulsante della poltrona e sei subito pronto per il red carpet. Io ci tengo a dire che questa non è una fake news, ma è una notizia vera e verificata. È incredibile,
1: e comunque
3: ragazzi,
1: io confermo che le poltrone per anziani sono comodissime, cioè
3: comode,
1: che
3: io le
1: in
3: uso.
1: Realtà si dorme benissimo, cioè la mattina andrebbe a fare le conferenze stampa in una forma che non ha mai provato nella sua vita. Questa è l'indicazione.
3: Ma come si
1: che
3: fa però, dai, ora oggettivamente, cioè, no, la stessa cosa degli appartamenti a Milano, a Bologna, allora, che sono di 12 metri e costano 800 euro.
1: Allora,
3: al mese,
1: faccio
3: dai.
1: Notare, essendo stato per anni frequentatore del Festival di Venezia, anche per ragioni radiofoniche, al Festival di Cinema di Venezia mi è capitato di dormire ovunque, quindi la situazione, le condizioni nelle quali si sta in quei 10 giorni sono tali per cui una poltrona è molto, cioè nel senso che si dorme anche nei prati o sui muretti.
2: Come nei prati? In che
1: o
2: senso?
1: Sui muretti, si dorme anche sui muretti, è capitato di fare delle notti su dei muretti. È il Festival del Cinema di Venezia in quei giorni è
3: ho
1: così.
3: Capito, ma so. Guarda, essendo voi frequentatori non ci vado, ma io piuttosto non ci vado, sì, ma chi se ne frega, vado a dormire su una poltrona per 50 euro
1: perché,
3: a notte.
1: Perché non hai la vocazione ce l'hai la vocazione del giornalista. Ti assicuro che se ti ci mandassero per ragioni giornalistiche tu dormiresti anche in spiaggia, per poco che ti conosco
0: mai.
1: In questi mesi.
0: Comunque poteva andare peggio, potevano offrirle un materassino a Venezia.

0: Summer, Calvin Harris 2014, questa è Radio 2, sono le 6.27, al 348-7300-200 i messaggi con le vostre temperature e le vostre colazioni, tipo?
1: Tipo Sergio da Casacce, colazione con la torta di mele della Valtellina, Sergio arrivo!
0: Bellissima.
2: E poi c'è Dario in viaggio da Milano a Cuneo, fanno 20 gradi e poi dice colazione con brioche, marmellata di albicocche, succo di arance e caffè.
3: Beh, possiamo dirlo, è praticamente la colazione di Santo Anastaso. Sì. E visto che come si è mantenuto in tutti questi anni, evidentemente
1: ha
3: ragione lui, è un piccolo elisir di giovinezza. E lo potete ve lo confermano anche quelli del GR2.
4: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
0: Meteoradio.
5: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 1 settembre. Dopo un inizio di giornata in gran parte soleggiato, nuova formazione di nubi nelle ore centrali del giorno per le Alpi centro-orientali, l'Emilia-Romagna e l'Appennino meridionale. Da questa nuvolosità potranno scaturire locali temporali nelle ore pomeridiane, eventi isolati e mediamente non intensi, nubi e probabilità di pioggia che si estingueranno nella serata. Temperature minime in lieve generale flessione, massime anch'esse in lieve diminuzione al nord, al sud e sulla Sicilia, con valori invece ancora stazionari sulle regioni centrali. Vento debole o localmente moderato, salvo rinforzi localizzati in occasione dei temporali pomeridiani, di provenienza prevalentemente nord-occidentale, più stabile in area tirrenica e sul settore ionico. I mari saranno generalmente poco mossi o mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
4: Sono Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
6: Sono le 6:30.
0: RAI GR2.
7: Buongiorno, buongiorno da Laura Guida. Apriamo con la guerra in Ucraina. Nella notte un massiccio attacco russo su Kiev e Odessa ha provocato la morte di almeno 4 persone, diversi feriti.
8: Mosca si accanisce sulla capitale ucraina. Per il 6° giorno consecutivo raid scuotono Kiev e la sua regione. Allarmi e decine di esplosioni in città con morti e feriti, mentre a Borispil, a est della capitale, missili e droni colpiscono un condominio e un negozio, anche un bambino tra i feriti. Sirene in tutto il paese, anche Odessa sotto attacco, bersagliato di nuovo il porto fluviale sul Danubio di Izmail, nel sud-ovest del paese, e Kiev chiude il vicino valico di frontiera con la Romania. L'Ucraina continua a reagire contro la Russia. Nella regione di Samara, sede di importanti raffinerie petrolifere a circa 800 km a sud-est di Mosca, un attacco aereo ucraino danneggia infrastrutture civili, riferisce il governatore locale. Droni ucraini anche sul porto russo di Ust-Luga, nella regione di Leningrado, sul Mar Baltico, importante snodo per l'esportazione di petrolio. Cecilia Rinaldini, GR2.
7: Sull'altro fronte, quello medio orientale, con Stati Uniti e Iran, nella notte colpita una petroliera nello stretto di Hormuz. Trump torna a definire Teheran uno stato fallito, escludendo l'uso dell'atomica. A Washington si dimette il segretario dell'esercito americano Driscoll, dopo mesi di tensioni con il capo del Pentagono Hegseth. Palazzo Chigi non allenta le restrizioni per chi arriva dalla Spagna, prolungato di altri 15 giorni il blocco Schengen, deciso all'indomani della crisi dei migranti a Ceuta. Madrid, a sua volta, annuncia controlli sugli arrivi dall'Italia per altre 2 settimane. Ancora morti sul lavoro, 3 vittime in poche ore. In provincia di Varese un muratore di 55 anni è rimasto schiacciato da un blocco di cemento. Vicino Ferrara un 41enne è rimasto incastrato in un mezzo agricolo. A Piacenza un corriere ha perso la vita a causa di un malore durante l'ultima consegna. Tragedia in una famiglia di Roma, trovati morti padre, madre e figlia.
9: Luca aveva 42 anni, sua moglie Valentina 41, la bambina si chiamava Bianca e di anni ne aveva 5. I soccorsi arrivati qui poco dopo le 13, chiamati da una parente che non riusciva a mettersi in contatto con loro, li hanno trovati morti nella stanza da letto, morto anche il cane. Avevano ferite d'arma da fuoco e Luca aveva un'arma regolarmente denunciata in casa. Se si siano tolti la vita, se si tratti di un omicidio suicidio come si dice o di altro, lo stabiliranno le indagini. I carabinieri hanno passato diverse ore nella casa, un edificio basso alla sommità di un vicolo stretto nel quartiere romano di Pietralata. La bambina era nata con una disabilità ed era seguita sia dalla ASL che da un centro riabilitativo. I vicini raccontano di una giovane famiglia che spesso usciva a passeggiare con la bambina. In casa trovate anche alcuni biglietti scritti a mano che lascerebbero pensare all'omicidio suicidio.
10: Ogni mattina, ogni giorno, sempre ci salutavamo, sempre tranquilli, sempre.
9: Alla ASL non risultano tensioni o gravi problemi economici, ma la famiglia era seguita dai servizi sociali del municipio.
3: Paolo Martini,
0: GR2.
7: Arrestato in Svizzera il presunto attentatore della sparatoria al rave party di Aarau, in cui è rimasta uccisa la 22enne Maria Spinelli. È un cittadino elvetico di 43 anni e, secondo la polizia, avrebbe agito da solo. Ancora ignoto il movente. Alessandro Di Battista è vigile e sveglio, risponde sui social, ma il suo quadro clinico resta grave. A Cuba, dove è ricoverato, sono nel frattempo arrivati due medici del Policlinico Gemelli, un neurochirurgo e un rianimatore, per valutare il malore che lo ha colpito. Restano in carcere due uomini accusati di essere gli esecutori materiali dell'attentato ai danni di Sigfrido Ranucci, lo ha deciso il GIP di Roma, che ha respinto la richiesta dei domiciliari presentata dopo l'interrogatorio dagli avvocati. Anche la procura aveva dato parere negativo. Secondo quanto si legge nel provvedimento del giudice, i due avrebbero fornito dichiarazioni rivelatesi reticenti, quindi non sufficienti a superare la custodia cautelare in carcere. Istat prosegue in Italia il calo demografico. Nel 2050 ci saranno 4 milioni di residenti in meno. Diminuisce anche il numero delle famiglie con figli, quelle senza potrebbero diventare la maggioranza. In chiusura lo sport, a partire dal calcio, con i posticipi di Serie A e l'addio di Messi all'Argentina.
11: La Roma si ripete dopo le 4 reti all'esordio contro la Fiorentina, passa anche a Lecce e sempre segnandone 4, doppietta di Malen, poi Sulé e Rodrigo Mora. Giallorossi a punteggio pieno come Inter, Milano, Juventus, Lazio e Atalanta, che in pieno recupero ha piegato in casa il Bologna grazie a Samardžić. Messi e la nazionale argentina, una lunga storia fatta di trionfi, anche sofferenze e soprattutto amore, che si chiude con l'addio del giocatore alla nazionale, il saluto attraverso un post sui social: ho dato tutto me stesso. La nostra nazionale di pallavolo lo prosegue senza intoppi il suo cammino agli europei, battuta nettamente la Bulgaria 3-0, domani i quarti, le azzurre ritroveranno la Svezia già sconfitta nella fase a gironi. Ancora KO gli azzurri del basket, qualificazioni mondiali a Pesaro 76-64 per la Serbia. Manuela Collazzo, GR2.
7: E la linea torna agli amici di Good Morning Radio 2, il prossimo giornale radio alle 7.30, buon ascolto e buona giornata.
2: Grazie al GR2, noi siamo i ragazzi e le ragazze del mattino. Al 3487300200 vi abbiamo chiesto le temperature, ma non solo, anche le vostre colazioni. E Dodo sta godendo perché legge tutti i vostri messaggi.

0: Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari, Goya, questa è Radio 2, Good Morning Radio 2 con voi, 6:38, staremo insieme fino alle 9. Ieri succede che ci ha lasciato un grandissimo e allora lo ricordiamo così. Siamo negli anni 70 e in televisione per la prima volta compaiono i fumetti, diventano come delle specie di cartoni animati. Quello che li ha inventati, o meglio che ha inventato Super Gulp e quel modo di fare i fumetti in televisione, si chiamava Guido De Maria. Noi lo ricordiamo questa mattina insieme a Giancarlo Governi, inventò quello e tantissime altre cose anche in ambiente pubblicitario. Un grande Guido De Maria che salutiamo stamattina, lo ricordiamo nel modo più affettuoso possibile. È stato maestro, ho imparato a fare fumetti e a parlare il linguaggio dei fumetti attraverso Guido De Maria, quindi il ricordo è commosso e totale. La dolcezza di Guido De Maria, lo ricordo in questo modo, era quella di un bambino, lo era sempre, per tutta la vita, tutte le volte che l'ho frequentato. Aveva l'entusiasmo dei bambini in qualunque cosa vedesse, gente che giocava, persone che parlavano, lui mostrava l'entusiasmo molto spesso anche in maniera veramente innocente, tale per cui si sottoponeva alla derisione o al sorriso degli altri, ma in realtà era un modo fantastico di affrontare la vita. Lo ha fatto alla grande perché, ripeto, ha inventato un modo di fare la televisione che non esiste più. Lo salutiamo nel modo più commosso possibile, veramente, perché Guido ci mancherà, mancherà il suo modo di fare televisione. Immagino stamattina Giancarlo Governi quanto lo stia rimpiangendo, ricordando.
1: Però devo dire, è anche bello pensare che tutto sommato uno che ha vissuto come ha voluto, diciamo, abbia potuto vivere lasciando letteralmente un segno,
0: sì, la parola è letterale,
1: in tantissime persone che l'hanno amato in tante maniere diverse e probabilmente grazie a lui conoscendo un modo di essere creativi, un modo di riempire la televisione diverso dal solito.
0: Vi racconto un piccolo aneddoto velocissimo. L'ultima volta che ci siamo visti 2 anni fa abbiamo scherzato sulle matite e le penne che mi portavo dietro. Gli piacevano le penne, me ne rubò 2 e poi 2 giorni dopo mi chiamò dicendo: ti ho rubato le penne, Andre, scusa. Questo era Guido De Maria.
2: Una piccola considerazione.

0: Rita Venegas, Me Voy, 2006, brano tratto dall'album Limoni y Sal. Non so se Nicole conferma il mio stesso ricordo, è stata una canzone famosissima che, sì, tra l'altro andava moltissimo al liceo. La cosa curiosa è che, sebbene sia diventato un successo internazionale, un sacco di persone fraintendevano il messaggio della canzone, perché Me Voy in italiano sembra quasi un mi vuoi, no, quindi ti voglio, mi vuoi, e invece in realtà è una canzone legata a un addio, a una rottura d'amore.
1: Dice letteralmente: mi dispiace, me ne vado, prendo congedo da te e me ne vado.
2: Era
1: dice
2: ora.
1: Esattamente questo. Adesso...
2: Me voi quindi vuol dire me licenzio, me voglio, me ne vado.
3: Sì, me ne vado. No, ciao, però, grazie, arrivederci.
0: Faceva ridere perché diversi miei compagni del liceo la dedicavano alla fidanzata, dicendo me vuoi, pensando mi vuoi.
3: Ma infatti, bello il fatto anche che tu pensi al liceo, cioè vedi, nel senso che io già avevo
2: già. Giovane.
3: Sì, ma infatti è età bellissima, cioè nel senso per sentire me vuoi, perfetta.
2: Ma lui sai perché si ricorda questo brano?
1: Età. Cosa state dicendo?
2: Sono un anno più grande del Dodo.
1: Ma
2: come dite voi, Emilia? Del Dodo. Allora,
1: 12
2: sai perché
1: mesi.
2: Se lo ricorda questo brano, me vuoi?
1: Sentiamo.
2: Perché l'album si chiama Limone.
3: Ecco per
1: ma
3: quello.
1: Tu lo sai che lui non è di Milano ma è di Ferrara, e questo accento lui non ce l'ha in realtà,
2: ragazzi, cioè... lo so ragazzi.
3: Vabbè, se siete ferraresi o milanesi e volete mandare messaggi di insulto a Michel De Sin, in questo momento sono legittimi,
2: e io rispondo in calabrese. Fagli mandare,
1: no,
2: fagli mandare,
1: vi prego,
2: dai,
1: ragazzi,
2: su 348 7 300 200, no, potete insultarmi come volete, ma poi io rispondo in calabrese.
0: No, continuate, ragazzi, invece a mandarci temperature con che è molto meglio. Anzi, facciamo un giro.
1: Allora,
2: sì.
1: Mogliano Veneto, Treviso, direzione Padova. Leonardo ci ricorda che fanno 20 gradi.
3: Poi buongiorno ragazzi, colazione con caffè d'orzo, biscotti integrali, yogurt di capra, mandorle, primo caffè della giornata appena preso, attualmente a Forlì 24 gradi, ma con presupposti dell'ennesima giornata fin troppo calda. Mirko, ciao Mirko. Buona giornata.
2: Poi sì, da Palermo ci mandano la colazione, yogurt e bifudus, più banana e caffè. Buona giornata.
3: Comunque
2: e
3: devo
2: poi,
3: dire
2: quanto credi fanno a Palermo? Pensavo facessero la colazione con l'arancina, che è buonissima. Io la do pure con lo sfincione. Sapete cos'è lo sfincione?
3: No, ma non preferisco
2: non
3: saperlo.
1: No, dai,
3: no,
1: dillo. Io sono curiosa.
3: Cos'è lo sfincione?
2: È una sorta di, diciamo, brioche, per farvela capire, salata con dentro cipolla, pomodoro,
3: perfetto,
2: carne, c'è di tutto e di più.
0: Comunque devo dire che se faccio colazione, come ci ha scritto l'ascoltatore di Palermo, con yogurt bifidus, banane e caffè, mi ritrovano allo stato liquido. Alle 10 di mattina mi devono tirare su con la cannuccia.

0: Sienna Spyro, Great Expectation, qui su Radio 2. Abbiamo giustamente aperto questa puntata come facciamo sempre, ovvero chiedendomi temperature e cosa fate, cosa state mangiando per colazione. E devo dire che non ci state minimamente deludendo.
1: No, io lancio però un tema bomba, perché secondo me alcune colazioni dovrebbero essere se non vietate, illegali, ma comunque sconsigliate.
2: Tipo?
1: Beatrice ci scrive: la colazione, mio figlio mangia la lingua in bagnetto verde, salsa cos'è? Preparata con prezzemolo, aglio e acciughe tipicamente piemontese. La conoscete questa specialità?
2: No.
1: Ma io sono un noleggio con conducente, sto partendo da Biella, temperatura esterna 14 gradi e mezzo.
2: Tu che sei esperto di cucina.
1: Io la conoscevo la lingua col bagnetto verde, con la salsa verde, no. Però a colazione è forte come scelta di vita.
2: È mio figlio, poi tra l'altro non ha scritto l'età del figlio.
1: No, non l'ha scritta.
2: Pare che abbia 12 anni ma dimostri già 45, però no. stiamo scherzando, invece è una colazione ottima, cioè nel senso, immagino che sia ottima, poi lì è il palato che fa la colazione. Ancora
1: per esempio, vediamo un po', avete qualcosa voi?
2: Io ce l'ho, guarda, io volevo ho trovato una temperatura che mi piaceva, che era un 19 gradi e colazione con cereali e biscotti integrali con caffè e latte. Paolo da Milano, proprio il classico. Niente,
3: io volevo dire che comunque la linguetta, cioè al posto delle centrifughe, delle cose un po' fighette che arrivano da fuori, è una cosa nostrana, italiana.
2: Giusto.
3: E la lingua può andare bene. Da Palermo, io ho chiesto la temperatura, ci dicono oggi 27 gradi e mezzo, Giuseppe, incrociamo le dita, anche noi.
0: E a proposito di Italia, da Ferrara, patria del Righini, ci sono 22 gradi e stanno facendo colazione col cappuccino all'aeroporto. Devono andare a Bologna in aeroporto il cappuccino.
1: Dai ragazzi, tembotta, che 22 gradi, che bel calde, tembotta.
2: Sentite come lo dice, questo è dialetto.

0: Geolier, un'ora qui su Radio 2, ma noi ne abbiamo altre due. Fino alle 9 vi terremo compagnia. Micol, Santo, Dodo ed io, Michel. Cari miei, volevo darvi una notizia, perché la Cassazione ci dà molti spunti.
1: Sì.
0: Allora, lei non sa chi sono io. Avete presente la celebre frase di Alberto Sordi con Vittorio De Sica, il vigile, il film, no?
2: Sì.
0: È finita nell'aprile del 2026 in Cassazione, che si è occupata del caso di un ventenne di Gela in Sicilia che durante un controllo di polizia aveva pronunciato la celebre frase, no, lei non sa chi sono io. Ebbene, la procura considerava questa frase un po' minacciosa, no? Ma per la Cassazione invece erano espressioni generiche, appunto citazioni da film, e le citazioni da film quanto ci accompagnano quotidianamente, anche senza accorgercene, nella nostra vita.
1: Continuamente, continuamente. Infatti questo è quello che vorremmo sapere da voi al 3487 300 200. Oggi vi vorremmo chiedere: ci sono citazioni di film che usate quotidianamente oppure ogni tanto e che ricordate? Scrivetecele, ci piacerebbe parlarne con voi e citare cinema con voi. Segnalo subito che era arrivato un messaggio, qualcuno aveva segnalato a proposito di Guido De Maria, che abbiamo salutato prima, ebbene sì, maledetto Carter, hai vinto anche stavolta, che era una frase tipica di Stanislaw Mulinski, uno dei personaggi di Nick Carter, insomma, inventato in televisione, per la televisione, da Governi e De Maria.
3: Tu invece, Michi?
2: Io sono una grande appassionata di film Disney,
1: sì.
2: Quindi vi tiro giù Spada nella roccia.
1: Ah.
2: Per ogni giù c'è sempre un su.
1: Per ogni ma c'è sempre, per ogni là c'è sempre un qua. Okay.
3: Che è una canzone, vero?
2: È una canzoncina.
3: Bellissimo,
2: sì,
3: bellissimo.
2: Canzoncina.
3: Anche perché tu, Mishi, invece cos'hai?
0: Ah, io ne ho diverse, che sapete, io vecchio dentro.
3: Mamma mia.
0: Beh, una che mi viene in mente subito è Totò.
1: Certo.
0: Io pago! 47, morto che parla.
1: Ce n'è continuamente. Totò, devo dire la verità, ci sono pagine intere ovunque segnalate da Totò. Sì, Totò lo uso abitualmente. Oppure?
3: Vabbè, per esempio, io invece sono un grande appassionato di Ritorno al Futuro, e per me la frase cult di Doc è: strade dove andiamo noi non servono strade.
1: Esatto.
3: E questo lo usiamo di solito quando andiamo tipo in giro con gli amici e ci perdiamo in autostrada.
1: Il finale, chiedo, finale del primo Ritorno al Futuro. Così
0: chiedo aiuto a Santo.
1: Vai.
0: Chiedo aiuto a Santo, perché Gloriana mi scrive privatamente,
1: sì.
0: Non pensate male, citazione: non può piovere per sempre.
1: Certo.
0: Ma qua dice non piove mai, ma non mi dice di chi è. Di chi era?
1: È il corvo, ma neanche detto, guarda. Cartellino giallo per te, che non sapevi il corvo.

0: Senza fare sul serio, 2015 Malika Ayane, salutiamo Malika. Al 348-7300-200 arrivano o continuano ad arrivare i vostri messaggi. Vi abbiamo chiesto le citazioni cinematografiche che usate abitualmente. Ce ne sono tantissime in tutte le direzioni, ce le fanno anche sentire, tipo...
1: Buongiorno ragazzi, io credo che la frase più usata in assoluto è domani è un altro giorno. Rossello Ara in Via Col Vento.
0: Sì, anche se lì anche
1: Raffaello da Porto Cruaro.
0: Bravo Raffaello, ma anche se lì anche francamente me ne infischio insieme è usata spesso,
2: non era
0: spesso,
2: male.
0: Spesso sì, e volentieri. Sì,
2: sì, Michi, sì. Peschiamo qualcosa delle citazioni che ci piacciono?
3: Certo, io non sono cattiva è che mi disegnano così. No, Jessica Rabbit, Daniela.
2: Ah, credo fosse tua questa
0: anch'io,
2: frase
0: anch'io.
2: Invece.
4: Pure io.
0: Anch'io, vedi? Poi ancora, leggiamo, c'è un lavoratore, Terry da Belluno che dice lavoratori. Quello
2: però
0: i vitelloni.
2: Finisci la citazione.
0: Non c'è perché lei ha messo la faccina che ride, però ci andava fatta così. Poi?
2: Oppure potrebbe essere peggio. Potrebbe piovere,
0: sì,
2: ma in generale
0: l'abbiamo messa spesso e volentieri stamattina. Secondo me quel corvo tornerà spesso o i Frankenstein Junior torneranno sempre, sono le due cose insieme.
4: Oppure c'è libidine, doppia libidine, capito? E poi ci scrivono, è tanto che aspettavo un'occasione così.
2: È giusto, e tra l'altro non dovrebbe chiudere libidine coi fiocchi, perché la citazione completa è così.
0: Frankenstein Junior vincerà secondo me la puntata, a proposito del potrebbe andare peggio, potrebbe piovere. Sentiamo anche questa.
5: Cose da pazzi.
2: E questa è
3: l'accetto la qualunque, qualunque mente.
0: Anche lui viene citato spesso.
2: E invece Bruno da Udine ci rilancia un film capolavoro che devo dire ci ha regalato una delle citazioni che io uso più spesso. Volete la mia curiosità? Ora avete la mia attenzione. Con un DiCaprio cattivissimo e meraviglioso in Django.
0: Niente male. Io di solito tra le citazioni che uso ce n'è una che dice che visse sperando, morì e non si può dire, in realtà non è la frase è completa, è Lo Russo, Isoletta dell'Egeo che non conta niente, non era proprio niente la parola. 1941 è Mediterraneo. Ma è una battantuono dannata di quelli tosti,
4: levatemi una curiosità.
0: Sì,
4: no?
0: Sì.
4: Ma che voi, ma che vi siete mai mangiati? La devo dire, però posso dirla, Francesca?
2: Sì,
4: devo dirla.
2: Devi.
4: Ma levatemi una curiosità, ma che cazzo vi siete mangiati? tutto è una vendetta.
0: Quando si cita Alberto Sordi lo si può fare in completo, non diventa volgarità, capito? È l'opera d'arte, non c'è niente di male nel citare Albertone. E comunque è una vendetta.
2: E adesso Foo Fighters, Widow.

0: Andrea da Milano, il gladiatore. Al mio via, scatenate l'inferno.
1: No, Andrea, dilla bene. È al mio segnale, scatenate l'inverno. Al mio via.
2: All'inverno? È... L'inverno, Andrea.
3: L'inverno che sta arrivando, capito?
1: Ah, l'inferno, volevo dire l'inferno.
2: Ecco qua, vedi, quello che voleva correggere.
1: Per correggere mi sono sbagliato da solo, tremendo.
2: Però apprezziamo l'interpretazione perché era molto bella.
1: Bravo.
2: Devo dire, Andrea ce l'aveva tirata veramente bene,
1: sì,
2: la battuta.
1: Sì, aveva una voce da cinema, insomma, anche se la citazione era sbagliata, la voce era da cinema. Ce ne sono altre che arrivano in.
2: Come
1: da leggere.
2: No, anche qua abbiamo un capolavoro
1: tantissimo
2: totale.
1: Alberto Sordi, eh?
2: Sì, sì, però vabbè. Dai Blues Brothers, io li odio i nazisti dell'Illinois, sì,
3: bellissimo,
2: è un classicissimo
3: meraviglioso. Poi abbiamo, scusatemi, il mio falegname con 30 euro la fa meglio,
2: che anche lì altra sbagliata, perché c'erano le lire, con 30.000 lire me la fa meglio.
1: Esatto.
4: Ma poi Marco da Milano cita Edoardo De Filippo, ad passa nottata.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: 2-2. Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com. 2-2.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Messico e nuvole qui su Radio 2. Siamo i ragazzi del mattino, c'è anche Nicole, ahimè, purtroppo cosa dobbiamo fare?
1: Ma come ti permetti?
0: Stiamo parlando
1: con quella polo blu sbiadita. Stiamo parlando di citazioni. Volevi dire che stiamo parlando di citazioni dei film che il pubblico,
0: brava,
1: che i nostri ascoltatori usano di frequente.
0: Esatto. Fantasso. Ma chi e cosa in questa puntata potrebbe essere meglio di questa rubrica, della rubrica del nostro santo, il cinefilo o cinofilo? Bah.
2: Allora, Michel Dessy mi ha stimolato perché diceva: perché non troviamo dei film nei quali ci sono citazioni di altri film? La cosa è complicata. Quello che mi sono limitato, che sono riuscito a fare nel breve tempo che ho trovato, è stato quello di citare film che parlano di cinema e all'interno dei quali poi le citazioni finiscono per esserci. C'è un grande classico della storia del cinema, il più classico di tutti, si chiama Viale del Tramonto, è del 1950, Billy Wilder. All'interno di Viale del Tramonto Norma Desmond, l'attrice, si cita in continuazione. Lei cita film nei quali è stata protagonista, che poi sono film reali, pezzi reali della storia del cinema. Questo è il primo. Il secondo film che cita cinema è Effetto Notte, François Truffaut, 1973. Se non l'avete visto, anche qui in studio ai ragazzi lo do come compito, perché è un capolavoro totale della storia del cinema, veramente un film bellissimo. Si cita il cinema all'interno, cinema francese è quello che si finisce per citare all'interno di quello. E poi c'è un film che si chiama Il ladro di orchidee, se non l'avete mai visto, anche questo ve lo segnalo. Spike Jonze parla di la lavorazione di un film, e siccome all'interno della lavorazione di un film quelli che di solito fanno i film sono appassionati di cinema, citano, continuano a citare cinema in continuazione. E l'ultimo è un film del 2011, si chiama The Artist. Il cinema è quello muto, ma il cinema muto a livello di immagini viene citato in continuazione, nel senso che ci sono continuamente scene dei film inventati per quel film nel 2011 che sono parti reali di film del cinema muto, storia del cinema muto. Quindi si cita l'immagine e non la frase. Questo per darvi tutto il quadro delle citazioni che citano.
1: Io non ho una considerazione da fare, ma avrei una domanda. Qualcuno si ricorda citazioni tarantiniane in se stesso medesimo?
2: Cioè,
1: Tarantino che cita se stesso all'interno dei suoi film.
2: Non so se Wolf risolve problemi poi torna come qualcuno che risolve problemi più avanti in altri film. Può essere che capiti. Questa è la prima cosa che mi viene in mente.
1: Ho questo
2: così
1: ricordo.
2: Sul colpo. Ce ne sono altri. Lo chiediamo. 348-7300-200, perché il bello è che Good Morning Radio 2 lo facciamo noi, ma lo fate anche voi con i vostri messaggi che stanno arrivando tantissimi. Citiamo il cinema.

0: Ne ho viste di cose che voi umani, Blade Runner, Rutger Hauer, Mirko d'Orvieto.
1: Piccolo capolavoro, The Black Eyed Peas, il pezzo che abbiamo sentito prima e ancora prima The Bausa con Love Myself. Allora, si sta parlando di citazioni del cinema, cinema che ci ha, insomma, regalato delle frasi immortali come, che ne so, la forza sia con te, cara, francamente me ne infischio. Eppure ne sono assolutamente sicura che ci siano delle frasi nel mondo cinematografico che sono entrate, anzi si sono appoggiate senza grazia sullo stomaco di Edoardo Righini, e quindi lasciamo che anche stamattina, come ieri e come domani, lui non tolleri qualcosa.
2: Io non tollero.
3: Non tollerare frasi capolavoro è veramente difficile, sicuramente io non mi ci metto perché non voglio mettermi contro una schiera di appassionati,
4: bravo.
3: Di cinofili, cinefili.
4: Rischi una testata anche in studio, non è bello.
3: Quindi me la prenderò bravo. Con una piccola mania che hanno tutti i grandi appassionati di cinema, specialmente qui a Milano, e visto che parliamo di citazioni la cosa è molto importante per loro, che hanno questa spocchia odiosa, sì, nel dirti no, ma io i film li vedo solo in lingua, no, ma perché io non riesco, bravo, proprio a guardare i film doppiati, cioè quando li guardo non riesco a capire perché la bocca si muove in un modo, ma io vedo altre sento altre parole e questa cosa mi manda i matti, ma poi come fai a capire l'interpretazione di questo film, cioè se non lo senti, voglio dire. Allora io vorrei dire che innanzitutto se avete sentito la metà, sì, delle voci degli attori di Hollywood sono inascoltabili per la metà di, cioè se voi sentite tipo esattamente
4: il famoso Marlon Brando.
3: E Marlon Brando, che aveva una voce che è stata.
4: Vocina, aveva la vocina.
3: Esatto, praticamente.
1: Sono Marlon Brando.
4: Ecco, no, però non fare l'imitazione di Marlon Brando per perché così è lesa maestà.
3: Però,
4: brutto.
3: Però, capito, qua a Milano è diventata praticamente una moda, ma probabilmente in tutta Italia. Ma non sono in tutti i modi di dire no, ma io li guardo solo in lingua.
4: Sai
3: no, ma
4: cosa?
3: Io sono in lingua. E chiudo, scusa, Mish.
4: Sì,
3: e la cosa che mi dà anche più fastidio è che ti vogliono convincere che guardare un film con i sottotitoli non solo sia piacevole, ma che soprattutto loro capiscano tutto. Io non, sì, ci credo mai.
5: Una mia amica mi ha portato al cinema. Sì, prego, a guardare un film con i sottotitoli. O guardavo, sì, i sottotitoli o guardavo il film. Mi l'ho dovuto rivedere.
1: Io devo fare una confessione.
5: Tu sei una di queste.
1: Studio. No.
5: Esci fuori.
1: No. Io pensavo, vista l'allure radical chic, ma anche se camuffata, di Edoardo Righini, io pensavo che lui fosse quel tipo di persona che effettivamente guardava il film solo in lingua originale.
4: No, guai.
3: Va bene.
4: No.
3: E con questo io.
4: Siccome c'è il GR2, io scappo dallo studio. Ve lo dico prima di chiudere, io i film li guardo solo in lingua originale. Vado,
3: ma
4: ciao,
3: te ne devi andare,
4: ciao,
3: a fare
5: GR2.
6: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
7: Ciao Alex.
6: Kimi, ma sono io su questo poster?
7: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
6: Per vederci le partite insieme.
7: Magari, però non ho ancora il wifi.
6: Andiamo da me, ho Sky Wifi, ultra veloce, come te.
7: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
6: È appena stato sorpassato.
8: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
9: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
10: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i frullini con cacao e nocciole Selex da 700 grammi. Per tutto settembre a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
9: E dai, Scudo, ma che ti sei arrabbiato?
11: 2-2.
12: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
11: Ottimo!
12: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
11: Amore, dai per ceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
12: Capisci perché ti ho sposato.
11: Doppi sconti, solo a 60%.

0: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
1: Sono le 7:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR2.
3: Tragedia familiare a Roma, trovati senza vita in casa padre, madre e figlia disabili, da soli non ce la facciamo. Morire di lavoro è accaduto ancora, 3 morti e 2 feriti a Ferrara, Varese, Piacenza. Notte di bombe russe in Ucraina, colpita la capitale Kiev, 9 i morti, diversi i feriti. Migranti, l'Italia proroga di altri 15 giorni la sospensione di Schengen con la Spagna, Madrid annuncia controlli sugli arrivi dal nostro paese. Istat, cala la popolazione, tra meno di 25 anni le coppie senza figli saranno la maggioranza, fino al 2080 continueremo a diminuire e a invecchiare. Infine lo sport, calcio con i posticipi di Serie A e l'addio di Messi alla nazionale argentina. Buongiorno da Simona Giacinti. Nel quartiere romano di Pietralata, trovati in casa i corpi senza vita di padre, madre e figlia. L'ipotesi è quello dell'omicidio, suicidio legata ad un disagio familiare.
4: Luca, Valentina e la figlia di 5 anni, Bianca, disabile, trovati senza vita dai soccorritori nella loro casa di Pietralata, periferia est di Roma, dopo l'allarme lanciato da una parente. Anche il cane Teo ucciso, le ferite d'arma da fuoco, i colpi esplosi da una pistola regolarmente detenuta dall'uomo, tecnico informatico, trovata nella stessa stanza. L'ipotesi dei carabinieri di un omicidio-suicidio, forse pianificato insieme. Accanto, biglietti scritti da entrambi i genitori, lui 42, lei 41 anni, da soli non ce la facciamo a prenderci cura di nostra figlia. Erano seguiti dai nostri servizi sociali, ci riferisce Massimiliano Umberti, presidente del quarto municipio. La donna aveva smesso di lavorare per dedicarsi a tempo pieno alla bambina.
5: La bimba aveva una disabilità grave, c'era questa difficoltà, l'accettazione, una strage della solitudine.
4: Lo sgomento dei vicini.
6: Questa bimba per loro era un pezzo d'oro.
4: Elena Baiocco, GR2.
3: Continua la scia di sangue dei morti sul lavoro, 3 le vittime in poche ore a Piazzan, stroncato da un malore un corriere all'ultimo giorno di contratto.
7: Temeva di non vedere rinnovato il proprio contratto, per questo nell'ultimo giorno di lavoro previsto, mentre tutti i suoi colleghi erano in sciopero, Pasquale Andriotta, 42 anni, padre di 3 figli, corriere precario per la BRT di Piacenza, aveva deciso di consegnare pacchi anche ieri. Era impegnato a caricare e scaricare il suo furgone quando improvvisamente ha avuto un malore, forse un colpo di calore, un infarto, la corsa in ospedale, la morte non appena arrivato al pronto soccorso. E ora i sindacati sono sul piede di guerra, per oggi annunciano un nuovo sciopero, denunciano i carichi di lavoro insostenibili per i corrieri, mentre i colleghi di Andriotta lo ricordano così.
8: Faceva anche 3-4 giri di consegna al giorno.
7: Ma ieri è stata una giornata drammatica con altre tragedie sul posto di lavoro. A Origio, nel Varesotto, un incidente in un cantiere edile è costato la vita ad Alessandro Pezzoli, muratore di 55 anni. L'uomo sarebbe rimasto schiacciato dal cedimento di una struttura in cemento, una soletta, e in condizioni gravissime poi un operaio di 47 anni travolto da un bancale che portava un peso di 500 kg. La procura di Lodi ha aperto un'inchiesta. Giuseppe Lisi, GR2.
3: Una 13enne sarebbe stata violentata all'interno di un mini market alla periferia di Torino, è quanto riporta il quotidiano La Stampa. La minore, uscita da casa per acquistare dei succhi di frutta, sarebbe stata avvicinata nel negozio da un 42enne con la promessa di una bibita in regalo per poi abusare di lei. L'uomo è stato arrestato, ma il GIP lo ha rimesso subito in libertà con l'obbligo di firma perché collaborativo e dispiaciuto per quanto commesso. Secondo la procura sarebbe invece pericoloso e recidivo. Pochi minuti prima avrebbe violentato un'altra donna, come immortalato dalle videocamere del mini market. Svolta nel caso della sparatoria ad Aarau in Svizzera, costata la vita alla 22enne Maria Spinelli. La polizia elvetica ha identificato e arrestato il presunto colpevole, l'inviata.
9: è un uomo di 43 anni, cittadino svizzero. La polizia ipotizza che abbia agito da solo. Gli inquirenti stanno verificando gli elementi acquisiti, informeranno l'opinione pubblica in un punto stampa mercoledì. Bisognerà quindi ancora aspettare per conoscere la dinamica, il movente di quanto accaduto. Secondo il quotidiano svizzero Blick, i connotati del sospetto erano stati comunicati a tutte le polizie europee. Intanto sono tornati a casa i due italiani feriti ed è stata disposta l'autopsia per Maria Spinelli, 22 anni, la ragazza italiana di origine abruzzese che lavorava in Svizzera, vittima dell'attacco. Dopo gli accertamenti, la madre potrà partire per il riconoscimento formale. Da Berlino, Romana Fabrizi per il GR2.
3: La guerra in Ucraina, Mosca si accanisce su Kiev e torna ad attaccarla per il sesto giorno consecutivo, almeno 9 morti e diversi feriti.
10: Ancora una notte di allarmi aerei e potenti esplosioni nella capitale ucraina, alcune vittime, anche bambini tra i feriti. L'onda d'urto riduce in frantumi le finestre dei palazzi, fiamme alte illuminano il buio, squadre di soccorritori e pompieri in azione. A Borispil, a est di Kiev, missili e droni colpiscono un condominio di 5 piani e un negozio, sirene in tutto il paese. Anche Odessa sotto attacco con forti esplosioni, bersagliato di nuovo il porto fluviale sul Danubio di Ismail nel sud-ovest del paese e Kiev chiude il vicino valico di frontiera con la Romania. L'Ucraina continua a reagire contro la Russia nella regione di Samara, sede di importanti raffinerie petrolifere. A circa 800 chilometri a sud-est di Mosca, un attacco ucraino danneggia infrastrutture civili, riferisce il governatore locale. Droni ucraini anche sul porto russo di Ust-Lugan, sul Mar Baltico, fondamentale snodo per l'esportazione di petrolio. Cecilia Rinaldini, GR2.
3: Palazzo Chigi non allenta le restrizioni per chi arriva dalla Spagna, prolungato lo stop alla libera circolazione delle persone.
11: Una scelta condivisa dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e basata sulle valutazioni elaborate dal Comitato Analisi Immigrazione e Sicurezza delle Frontiere. Per il Vice Premier Antonio Tajani serve a garantire gli ingressi in Italia e in Europa, impedendo qualsiasi infiltrazione, compresa quella jihadista. Il Ministro dell'Interno la considera una misura necessaria e confida sia anche l'ultima. Abbiamo limitato l'estensione a 15 giorni, ha spiegato Matteo Piantedosi, perché restano le motivazioni iniziali, anche se è sicuramente apprezzabile lo sforzo che sta facendo il governo spagnolo insieme con l'Unione Europea per superare la situazione che si è creata. La posizione del governo italiano, ha ribadito il ministro dell'Interno, resta di disponibilità ad ogni forma di collaborazione con la Spagna e con l'Unione Europea. Intanto anche Madrid ha confermato per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dal nostro paese. Carla Macrellino, GR2.
3: Del tema migranti discute la politica, necessario tutelare i confini vista la situazione attuale di Ceuta, dice Fratelli d'Italia, assieme agli altri partiti di maggioranza. Un esecutivo di incapaci, replicano i 5 Stelle, così vogliono distrarre gli italiani, accusa Italia Viva. Scontro anche sul caro energia, per affrontarlo no a nuove tasse, dicono gli azzurri. Giorgia Meloni pensa a festeggiare il governo, gli italiani a pagare il pieno, l'attacco della segretaria PD Elly Schlein. Alessandro Di Battista è vigile e sveglio, risponde sui social, ma il suo quadro clinico resta grave. A Cuba, dove è ricoverato, sono nel frattempo arrivati 2 medici dal Policlinico Gemelli, un neurochirurgo e un rianimatore, per valutare il malore che lo ha colpito. In Italia prosegue il calo demografico, i dati del nuovo rapporto dell'Istat.
12: È l'Italia di un futuro non troppo remoto, quella tracciata dal nuovo report dell'Istat. Nel 2080 saranno oltre 13 milioni i residenti in meno. Il calo demografico è una conseguenza del cosiddetto effetto culle vuote. Nel 2050 le coppie senza figli potrebbero essere più numerose di quelle con i figli. Marco Marsili, dirigente di ricerca Istat.
13: Le coppie con figli potrebbero diminuire da 7,5 milioni di oggi a 5,8, mentre quelle senza figli potrebbero superare questa quota.
12: Cambieranno anche le famiglie.
13: Più piccole e più frammentate. Infatti la dimensione media familiare è oggi circa 2,2 componenti per famiglia. Nel 2050 dovrebbe scendere a meno di 2.
12: Ad aumentare saranno le persone anziane. Nel 2050 l'età media della popolazione supererà i 51 anni, contro gli attuali 46,9. E crescerà anche il numero delle persone che vivono da sole.
13: Molte persone sole sono anziane.
12: Maria Cristina Cusumano, GR2.
3: Al via le iscrizioni al concorso Intercultura per l'anno scolastico 2027-28, 60 le destinazioni proposte.
14: Chi parte con l'intercultura ha modo di conoscere paesi e culture diverse e un diverso modo di fare scuola. Esempio concreto, uno studente di Trento può frequentare il terzo anno di liceo a Buenos Aires o in Nuova Zelanda. Lo spiega Anna Gomarasca, portavoce dell'associazione.
15: I ragazzi possono trascorrere un anno scolastico, 6 mesi, 3 mesi, 2 mesi, quindi scoprire nuovi modi di vivere, nuovi modi di imparare, di insegnare, di rispondere, e quindi fare questo switch mentale aiuta tantissimo ad avere uno sguardo ampio sul mondo.
14: E lo sguardo in questi progetti di studio all'estero è sempre reciproco.
15: Partire con l'intercultura vuol dire essere accolti da una famiglia e da una scuola su base volontaria. Lo fanno perché vogliono arricchirsi con l'incontro con uno studente o uno studentesse di un altro paese.
14: Iscrizione online sul sito dell'associazione da oggi al 10 novembre. Donatella Gori, GR2.
3: Approda su Rai 1 la prima stagione di La legge di Lidia Poet.
16: Sono Lidia Poet.
17: Personaggio storico Lidia Poet, alla quale alla fine dell'Ottocento fu negata l'iscrizione all'ordine degli avvocati perché donna. A dare voce e volto a Lidia, nonché humor e personalità, è Matilda De Angelis.
18: Che fa?
19: Si chiamano impronte digitali.
17: Matilda, cosa ti ha fatto amare Lidia Poet?
19: Sicuramente da donna ho sentito una vicinanza alle lotte di Lidia, questa sua ironia anche irresistibile, molto seria.
17: La battaglia personale si intreccia alle indagini.
19: Fare cose insensate stretta dentro un bustino, andare in bicicletta e correre, buttarsi giù dai treni con una gonna. In questo caso fa tantissimo il costume.
17: La regia di Matteo Rovere e Letizia Lamartire, con la complicità del fascino austero di Torino. Miriam Mauti, GR2.
3: Siamo alla pagina sportiva, ricca pagina sportiva. Manuela Collazzo in studio, buongiorno.
20: Buongiorno, bentrovati.
3: Partiamo dal calcio.
20: Dalle gare che hanno chiuso il secondo turno di Serie A, ma anche dall'addio di Messi alla nazionale argentina dopo oltre 21 anni, una vera e propria storia d'amore in cui non sono mancati momenti difficili, ma ce ne sono stati anche di altissimi, come il trionfo mondiale nel 2022. Un lungo saluto sui social, Messi ha scritto: ho dato tutto all'Argentina. E sta dando il meglio in queste prime due sfide di campionato la Roma, dopo la Fiorentina ancora un 4-0, questa volta a Lecce, doppietta di Malen, poi le reti di Sulè e Rodrigo Mora. La soddisfazione del tecnico Gasperini lo ascoltiamo al microfono di Manuel Codignoni.
21: Non è mai facile per nessuno, noi siamo molto contenti indubbiamente di questi due risultati, ma soprattutto di queste due prestazioni. Questo è un gruppo che ha grande fiducia, sta giocando anche un ottimo calcio.
20: A punteggio pieno dopo due giornate, con Roma, Inter, Milan, Juventus e Lazio, c'è anche l'Atalanta, che solo all'ultimo secondo è riuscita però a piegare il Bologna in casa grazie a Samardžić, dopo una partita di sofferenza, come ammette il tecnico Sarri al nostro Giuseppe Bisantis.
22: Partita soffertissima che siamo riusciti a riequilibrare negli ultimi 20-25 minuti. Non ci si aspettava più, probabilmente neanche noi, per fortuna i ragazzi in campo ci hanno creduto e sono andati a fare punti in una partita in cui abbiamo sofferto molto.
20: Per chiudere l'argomento calcio e il mercato, oggi ultimo giorno di trattative, la Juventus intanto ha il suo nuovo attaccante, dal Newcastle in arrivo il tedesco Voltemade.
3: Parliamo adesso delle nazionali di pallavolo e basket.
20: Le azzurre della pallavolo ancora vittoriose agli europei, a Brno hanno dominato la Bulgaria in poco più di un'ora, assicurandosi il passaggio ai quarti di finale. Domani sfideranno la Svezia, già incontrata e battuta nella fase a gironi. Sconfitti a Pesaro gli azzurri del basket, queste sono le qualificazioni mondiali. Troppo forte la Serbia che passa 76-64, l'analisi di Simone Fontecchio al microfono di Massimo Barchiesi.
23: È un peccato, dai, ci hanno ammazzato come al solito tutta la partita su rimbalzi d'attacco. Purtroppo quando hai giocatori di quella taglia, tutta la buona volontà che ci mettiamo, con tutta l'aggressività e la determinazione che ci abbiamo messo, veramente tanta, è difficile. Poi quando rincorri tutta la partita ancora di più.
20: In chiusura il tennis, gli italiani agli Open degli Stati Uniti, avanzano Darderi e Berrettini, sono fuori Arnaldi e Cina e tra le donne è fuori Cocceretto.
3: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Laura Guida, in regia Edmondo Cotta e Alessio Caranzetti. La linea va a Good Morning Radio 2, il prossimo giornale radio alle 8:30 da Simona Giacinti. Buon ascolto.

0: Siamo i ragazzi del mattino dalle 6 alle 9 con voi dal lunedì al venerdì tutti i giorni. Io, Michel, Micole, Ronchi, Andrea Santonastaso, detto Santo, Edoardo Righini, detto Dodo. Stiamo parlando delle citazioni dei film. Chi siete? Cosa portate? Sì, ma quanti siete? Siete tre a Milano e uno a Roma? Sì. Un fiorino, anzi no, la cambio. Due fiorini, anzi no, tre fiorini. Quali sono le vostre citazioni preferite? Dite cose di tutti i giorni al 348 7 300 200, scrivetecele, ci stanno scrivendo.
1: Assolutamente sì, ad esempio Daniele da Sasso Marconi ci scrive: a proposito di colazioni, bastan poche briciole, lo stretto indispensabile.
2: Poi ci sono anche quelle più criptiche: tu sei per me un mistero come può esserlo un cesso otturato per l'idraulico. Insomnia, vedi che alla fine citano in tutte le direzioni, anche dalle più famose alle meno famose. Continuate a mandarcele 348 7 300 200. Vi piace Fulminacci? Ascoltiamo.

0: maledetto me. Fulminacci, maledetto me, qui su Radio 2. Signori, ma qualcuno di voi, uno di voi, uno a caso, De Sì, Sant'Anastasio, Righini, non capita mai che si guardi allo specchio la mattina e pensi maledetto me? Cioè quella minima nel senso di autocritica.
1: In realtà io lo faccio, no. Miccoli, io ti piace rispondo, invece io sì, però quando chiudo il frigo, cioè quando chiudo il frigo, cioè, dico maledetto me, io, potevo non passare dalla cucina.
2: Io mi guardo
1: oggi
2: allo specchio e cioè guardandomi la mattina e penso maledetto Righini, ma questo è un altro discorso, cioè ha a che
1: però
2: fare
1: vedi,
2: con
1: però vedi che uomo equilibrato che sono io, che invece io sì, parlo
2: sei di me. Equilibrato.
0: Il buon senso non può parlare, De Sì.
3: Io dico benedetto, benedetto.
1: Eccoci
3: me,
1: qua,
3: benedetto,
1: perfetto.
2: Al 348, al 348, al 348 7300 200 vi abbiamo chiesto le vostre citazioni cinematografiche preferite, quelle che usate. Non ce la faccio più, la dico perché è perfetta in questo momento. Da Cagliari ci citano Verdone.
1: O anche Fabrizio
2: Carlo
1: ci dice: buongiorno cari, adatta a iniziare la giornata, dai dai dai dai, dal film Boris, che è perfetta per oggi.

0: Cambiare password. Allora, estate 2026.
1: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia a mese light luce e fix gas. Operazione a premi. Passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
2: 2-2. Ma sembra di essere in uno stadio stasera.
3: Tale e quale show. Ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo. Tale e quale show. Da settembre il mercoledì sera su Rai 1.
4: 2-2. Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per New York a partire da 549 euro. Andate e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
5: Elegance is a journey. Air France.
4: Condizioni e informazioni su airfrance.it.

0: Lola Young, elegantissima dealer su Radio 2. Noi siamo i ragazzacci di Good Morning Radio 2 e vi abbiamo chiesto di mandarci le vostre citazioni preferite al 348 7300 200,
1: cinematografiche,
0: dico, giusto,
1: sono precisino,
0: giustissimo.
1: Io sono vergine, come no, vergine.
0: Addirittura un ascoltatore, ascoltatrice ci lancia una piccola sfida. La mia citazione, sì, è tratta da un film che guardavo da bambina, vediamo se indovinate qual è. Sire di Leguossi.
1: Di Leguossi,
0: ve la ricordate?
1: Certo, siamo sul Disney, mondo, sì, Disney. Sire di Leguossi, siamo a Cenerentola, sì, per quello che mi riguarda, o Biancaneve,
0: no,
1: o qualcosa del genere. Beh, sentiamo.
2: No,
1: mi ha guardato male, come se,
0: vabbè,
1: avessi sbagliato,
0: vabbè, no,
1: ma può essere che io ci abbia preso, chissà.
2: Coso?
0: Robin Hood.
2: Grazie, Leguossi. Robin Hood.
0: Sire di Leguossi.
1: Ah, perfetto. Era Service. Bravo, bravissimo.
3: Mamma mia.
1: Cosa ne sai tu di cosa mangiano i greci? Mediterraneo.
3: E che ne so io?
1: Mediterraneo. Michelangelo da Udine, un capolavoro, pezzo sul cannibalismo dei greci, si scherza su quello. Poi?
2: Mission?
3: Poi sapevate che?
0: Ah, questa non è una citazione,
1: scusate,
0: però.
1: No, vuol leggere.
3: Scusate, posso?
1: No, prego.
3: Per sapere. Ok, grazie. Posso?
2: Prego.
3: Una citazione può diventare più famosa del film. La ricerca sulla memoria culturale, sovvenzionata dal sottoscritto, mostra che alcune battute sopravvivono perché vengono ripetute, imitate, trasformate in meme e usate nelle conversazioni. A un certo punto ricordiamo la frase anche se non abbiamo visto mai il film. Ad esempio, come umano lei!
0: È vero, questo era Fantozzi. E invece, a proposito di queste cose, che alcune citazioni diventano più famose dei film, ci è capitato appena adesso, perché Sire di Leguossi è tratto da Cenerentola, amici miei.
1: Chi aveva ragione? Chi aveva ragione in studio? Scusate,
3: santo,
1: adesso vi chiedete
3: santo,
1: tutti scusa, perché in realtà no,
3: scusa, mai.
0: Amare significa non dover mai dire mi dispiace.
1: Va bene, va bene.
0: Però effettivamente, quindi diamo la modifica, in realtà è proprio capitato. C'è, cioè, quello che ci è capitato, cioè pensavamo che la citazione fosse più famosa del film, pensavamo che fosse Robin Hood, e invece è la frase del Granduca Monocolao,
1: sì,
0: che dice Sire di Leguossi.
1: Purtroppo sono vecchio, c'è poco da fare, cioè purtroppo per fortuna, in questo caso è per fortuna.
0: Lo
2: ammetto. Sei anche genitore, quindi probabilmente lo hai anche visto relativamente di recente rispetto
1: ma
2: agli
1: no,
2: altri.
1: Ma no, semplicemente ascolto il cinema, guardo il cinema meglio di quanto lo guardiate voi, scusate se la butto lì. Così, Radio 2.

0: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
1: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
2: 2-2. Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.

0: Show On. Chaka Khan, Snoop Dogg, Boogies in My Soul, o come l'abbiamo ribattezzata noi qui a Good Morning Radio 2, Chaka Khan.
1: Chaka Khan.
0: Però adesso è arrivato il momento del gioco. Qualcuno che ha detto non cantate sui jingle, ma lui non ce la fa, proprio non esiste.
1: Allora
0: abbiamo un conduttore, un VAR che sono io e due concorrenti, giusto?
2: Sì, andiamo veloce perché vi leggerò delle citazioni, voi dovrete indovinare il film.
0: Vai.
2: Ok,
0: vai.
2: Grande Giove, Ritorno al futuro parte 2 o Ritorno al futuro classico?
3: Classico.
1: Parte 2.
2: E invece è classico, è il primo. Classico nel senso la 1, ovviamente.
0: Il primo, è Ritorno al futuro.
2: Non posso portarla io, ma posso portare voi. Anzi, non posso portarlo io, ma posso portare voi. Il Signore degli Anelli e le Due Torri o Il Signore degli Anelli, Il Ritorno del Re?
0: È difficile, posto, difficile.
1: No, Nicole?
3: Edoardo, no, ma veramente.
1: Dai!
3: Le Due Torri.
1: Il Ritorno del Re.
2: Corretto, Il Ritorno del Re, parlando
1: 1-1. Vai.
2: Beh, questo poi è un classicissimo. Marcello, come here.
1: Sentiamo.
2: La Dolce Vita o Vacanze Romane?
0: Lo dice Michel per primo.
1: Ah, La Dolce Vita.
0: Per te?
3: La Dolce Vita.
2: Corretto, La Dolce Vita.
1: Si è accodata, non lo sapeva. Vai avanti, vai.
2: Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi bibalenare nel buio vicino alle porte di Tannhauser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo come lacrime nella pioggia.
0: Sì.
2: È tempo di morire.
0: Sì.
2: Blade Runner o 2001 Odissea nello spazio?
0: Prima Michelle.
3: Michelle. Blade Runner, ovviamente.
0: Michelle?
1: Anche io. Sì, pure io.
0: Gravissimo. Io li caccerei tutti e due.
2: Corretto.
0: Se li manderei via tutti e due solo perché l'hanno dubitato.
1: Quindi siamo 3 a 3.
2: 3 a 3. Pareggio.
1: Oh, cavolo, vai.
2: Sei proprio tu, John Wayne.
0: No.
2: E io chi sarei? Platoon o Full Metal Jacket?
0: Forza. Parte lui. Michelle.
1: Platoon,
0: e tu dici?
2: Platoon o Full Metal Jacket?
3: Platoon?
2: No, è Full Metal Jacket.
0: Non fare così, segui però.
1: Non suggerire però, tu sei il VAR, scusami,
2: sì.
1: Per favore, toglietelo dallo studio.
2: Siamo sempre 3 a 3. Le parole sono, per la mia opinione non tanto umile, la nostra fonte di magia più inesauribile, capace sia di ferire che di curare. Harry Potter e i doni della morte o Harry Potter e il calice di fuoco?
0: Nicole per prima?
3: Harry Potter, il calice di fuoco.
0: Calice di fuoco, e per te invece?
1: Per me è l'altro.
2: Quindi i doni della morte.
1: Non so neanche
2: della morte. Ed è corretto Harry Potter e i doni della morte.
3: Ma è solo fortuna, non è stile.
1: Questo sì, non lo sapevo,
0: non
1: ragazzi.
0: Sapeva neanche
1: vai.
0: Il titolo.
2: Chi
0: vai,
2: sa
0: una...
2: fare, vai. Sa capire. Tre uomini e una gamba o chiedimi se sono felice?
0: Michelle?
1: Chiedimi se sono felice.
0: Non posso suggerire, chiaramente.
3: Chiedimi se sono felice.
2: Corretto, e andiamo con l'ultima. Tutti a pensare che la verità sia una cosa giusta, e invece è la fine del mondo, e noi non possiamo consentire la fine del mondo in nome di una cosa giusta. Abbiamo un mandato, noi, un mandato divino. Bisogna amare così tanto Dio per capire quanto sia necessario il male per avere il bene. Questo
0: aspetta,
2: Dio lo sa,
0: la risposta,
2: e lo so anche io.
0: La risposta ve la diamo tra un poco. Sì, perché siamo proprio lì, capito? Siamo arrivati troppo stretti.
1: Francesca!
0: Ci arriviamo, tenetela lì, pronti, il colpo. Tanto sentiamo il dito nella piaga, va?
3: No.

0: business.
1: Dito nella piaga, businessman 8.09, good morning Radio 2. Saremo insieme fino alle 9. Stavamo facendo il gioco, era il momento del gioco in sfida. Michele Micol, Edo Righini alla conduzione, Sant'Anastasio al VAR. Siamo per adesso 5-4 per Michele. Sentiamo l'ultima citazione, devono capire da che film è tratta. Sentiamo.
2: Ve la rileggo. Tutti a pensare che la verità sia una cosa giusta e invece è la fine del mondo e noi non possiamo consentire la fine del mondo in nome di una cosa giusta. Abbiamo un mandato noi, un mandato divino. Bisogna amare così tanto Dio per capire quanto sia necessario il male per avere il bene. Questo Dio lo sa e lo so anche io.
1: Anch'io lascio la citazione,
2: prego. È tratta da Il Divo o da L'Uomo in Più?
1: Michel.
0: No, toccava a me.
1: Ah, Micol, di la
0: io
1: tua.
0: La so, questa la so.
1: Vai.
3: Il Divo.
0: Il Divo.
2: E per 6-5 il vincitore è Michel, perché effettivamente
1: è un vincitore adesso.
2: È effettivamente Il Divo adesso, con l'interpretazione incredibile di
0: Chi
2: Tony Servillo.
0: Chi è il campione in carica del Gioca 2?
3: La cosa, io me ne vado.
1: La cosa brutta, lo dico per Micol Ronchi, è che non ti passa più, te lo dico. A Bologna si dice così, no, da adesso non ti passa più, perché lui diventa insopportabile, proprio.
0: Chi
1: vero?
0: Continua a vincere ogni
3: per pura
0: puntata
3: fortuna,
0: di questo
3: per
0: gioco.
3: Pura fortuna, anche la regia mi guardi o dalla regia,
1: questo
3: è solo fortuna,
1: non è l'asilo, questo è Good Morning Radio 2.
4: Sono qui, ehi, sono qui, riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo. Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
5: Lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i frullini con cacao e nocciole Selex da 700 grammi. Per tutto settembre a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Ottimo, Doc e Sole 365.
4: E dai, scudo, ma che ti sei arrabbiato?
6: 2-2.
7: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
8: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino Roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.

0: che ha preso.
1: Allora, signori, vediamo di capirci. Sentiamo. Questa non è una scoppolata, perché non è che mi ha stracciata, non è che tu
0: non mi hai stracciato.
1: Tu hai vinto
0: da quattro puntate.
2: Lo dico agli ascoltatori che si sono collegati adesso con Radio 2, con noi, con Moni Radio 2. È un gioco che di solito si fa e che di solito le persone adulte risolvono in 5 secondi, ma noi qui adulti non lo siamo. Abbiamo però delle notizie per riportare tutto ad una certa età. Sentiamolo.
3: Momenti di forte preoccupazione questa mattina negli studi di Radio 2. Poco prima della diretta, Nicole Ronchi avrebbe salutato i colleghi con un semplice buongiorno. Non nessuno poteva immaginare quello che sarebbe accaduto nei minuti successivi. Andrea Santonastaso, invece di rispondere, l'avrebbe fissata pronunciando buongiorno principessa. Edoardo Righini, entrato subito dopo, avrebbe invece esclamato senza apparente motivo: al mio segnale scatenate l'inferno. Inizialmente si è pensato ad uno scherzo, poi la situazione è degenerata. Per circa mezz'ora i tre sarebbero diventati incapaci di formulare frasi proprie, comunicando esclusivamente attraverso citazioni cinematografiche. A farne le spese la redattrice Katia Adonini. Alla richiesta "ragazzi, possiamo fare la diretta?" Santonastaso avrebbe risposto "questa è Sparta!" E a quel punto è intervenuta la regista Francesca Dalcero, che temendo un problema neurologico avrebbe contattato il 118. All'operatore, che chiedeva se i pazienti fossero coscienti, dallo studio si sarebbe sentita Nicole Ronchi urlare "Houston, abbiamo un problema". La situazione è lentamente tornata alla normalità, tranne Andrea Santonastaso, che da circa un'ora continua a presentarsi ai colleghi dicendo "mi chiamo Bond, James Bond". La famiglia del conduttore radiofonico è stata avvisata.
2: Applausi. E le sue fake news, grazie, che sono un piccolo capolavoro. Chiudo commentandole così: guarda, continuiamo così, facciamoci del male, scrive Alex da Milano citando Nanni Moretti. Alle vostre citazioni al 348 7300 200, dal cinema ne trovate, ne mettete in giro, tipo
4: quella che potrebbe essere la citazione perfetta per Nicole e Michel: Magda, tu mi adori? E allora lo vedi che la cosa è reciproca, ci scrive Donatella.
1: Vorrei ricordare lei che fine fa, comunque.
4: Non bellissima.
1: Cioè,
0: quella sei tu.
1: Tu sei insopportabile. Cioè, tu sei sopportabile come un'influenza al 15 d'agosto.
2: Ringrazio chi continua a scriverci. Nessuno è perfetto. Tra le citazioni di "A qualcuno piace caldo", devo dire che è quella gettonata, o la più gettonata della mattina. Continuate a mandarle. 348 7 300 200.

0: Questi erano gli ABBA, Gimme Gimme Gimme, ma abbiamo sentito anche She's the Best di Troye Sivan prima, quindi ti abbiamo detto tutto.
1: Qui sì, mi sono fidanzato sugli ABBA, su questa canzone proprio, più e più volte.
2: Davvero?
1: Un rapporto, sì.
0: Ah, ecco.
1: È proprio un pezzo di quelli che usavo,
0: quindi,
1: per intorti, pezzo da intorto.
0: Signore, se volete, quindi potete denunciare gli ABBA per danni.
1: Esatto.
0: E abbiamo chiesto al 348-7300-200 di dirci, di scriverci le vostre citazioni dai film preferiti. Filippo da Ferrara ci dice ad esempio: amo l'odore del napalm di prima mattina. Oppure ragazzi, Mish, tipo?
3: Oppure c'è: hai trovato un lavoro? No, ma ho buone prospettive per il futuro. Renato Pozzetto nel Ragazzo di Campagna, saluti da Alberto dalla campagna attorno a Ferrara.
1: L'odore del napalm è Apocalypse Now, lo dico, sì, perché sennò poi si arrabbiano, perché non lo diciamo. Non c'è più nessun cattivo più cattivo di un buono quando diventa cattivo. Bravo Luigi da Codogno che ci cita Bud Spencer in Chi trova un amico trova un tesoro. Molto
2: e
1: bello.
2: Poi io citerei anche un Blade Runner con Ne rimarrà soltanto uno, Katia da Genova. Ne rimarrà soltanto
1: in realtà
2: uno.
1: È Highlander, lo dico perché sennò poi ci sgridano. E invece
2: non
1: in realtà
2: cosa ho detto? Non ho detto
1: Blade Runner, hai detto Blade Runner, ma lo dico perché sennò poi ci sgridano, capito? Lo faccio
3: ma perché ha perso il gioco, quindi è ancora un po' scioccata.
1: Però entriamo in classe perché c'è la professoressa.
4: La professoressa!
5: La professoressa!
1: La professoressa!
2: Allora, io ultimamente sono un po' troppo ambiziosa, me ne rendo conto. Cioè, questo gioco.
3: Però il gioco dovrebbe portarti alla realtà.
1: Sentiamo.
3: Chiedi per terra, vai, vai.
2: Dovrebbe portarmi alla realtà, invece mi porta su altri universi, sì. Allora, per la categoria parole che vorrei che venissero usate un po' più spesso, o parole di cui avere almeno una minima di consapevolezza, cioè sapere che esistono, abbiamo oggi florilegio. Florilegio dal latino medievale. Florilegio del latino medievale, florilegium, composto da flos, floris e legere, ovvero raccogliere. Letteralmente vuol dire raccolta di fiori, ma nel senso di raccogliere le cose migliori. Ecco, cioè un mazzo, cioè, ho preparato un florilegio di Dessì, vuol dire un florilegio di perle, di esseri umani di alto
1: capito
2: valore. Oppure ho preparato un florilegio delle più belle citazioni cinematografiche.
0: Che è quello che stiamo facendo oggi.
2: Piace?
1: Quando uno deve mandare il proprio curriculum, vuole mandare il demo, ecco, diventa un florilegio, non più la demo, ma mando la florilegio delle cose
3: migliori
1: che ho fatto.
3: E quando per esempio rimorchi una bella ragazza eccetera, è un florilegio anche quello?
2: Ma non è una collezione.
1: No, esatto.
2: Non collezioni esseri umani, non
3: quindi
2: è
3: sono solo collezioni, scusami, no, quando tu cogli il fiore più bello, quando vedi una ragazza bella, quindi è quel
2: una
3: cogliere quel fiore.
2: Una raccolta di.
3: Quindi per le collezioni. Ok, allora
1: comunque,
3: allora
1: chiaro, è evidente che in questa classe della prof ci sono quelli bravi, Edo Righini e Andrea Sant'Anastasio, e quelli che invece vengono bocciati, ma per ragioni della prof o altre? Chi
2: per
1: lo sa?
2: Per ragioni della prof.
1: Sentiamo se lo dicono al GR2, va?

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it. 2-2.
2: Quando sei uscita?
3: Ieri.
2: Che pensi di fare?
3: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
2: Le cose sono cambiate, Teresa.
3: Tu non ci devi venire qua.
4: Io sono te. Provaci a volermi bene.
5: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
6: 2-2.
7: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Ottimo!
7: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
8: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
7: Capisci perché ti ho sposato.
8: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
9: Iperceramica.
10: Sono Francesco, cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino, è nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
11: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Sono le 8:30.
13: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
14: Rai GR2.
15: Ancora buongiorno da Simona Giacinti. Ancora una notte di attacchi russi in Ucraina, colpita la capitale Kiev e i dintorni, almeno 9 i morti e diversi feriti.
16: Arrivano in classe assonnati e impauriti gli alunni ucraini nel loro primo giorno di scuola dopo le vacanze estive. Ci sono anche bambini tra i feriti di questa notte terribile, con continui allarmi aerei ed esplosioni potenti a Kiev, di nuovo sotto attacco per il sesto giorno consecutivo. Nella capitale, missili russi centrano un deposito ferroviario e altre infrastrutture, diversi morti, in gran parte ferrovieri. Vittime anche a est della capitale, a Borispil, dove è stato colpito un condominio di 5 piani. Bersagliata anche Odessa, così come il porto fluviale sul Danubio di Izmail, cosa che ha indotto Kiev a chiudere il vicino valico di frontiera con la Romania. L'Ucraina risponde puntando ancora alle infrastrutture energetiche russe, almeno un morto nell'attacco ucraino sulla regione di Bielgorod. Droni contro l'oblast di Samara, sede di importanti raffinerie petrolifere, e sul porto russo di Ust-Luga nel Mar Baltico, cruciale polo che gestisce il 40% delle esportazioni marittime di petrolio del paese. Cecilia Rinaldini, GR2.
15: Continua a crescere il numero delle vittime in Nepal e Tibet dopo l'alluvione con fango e detriti, saliti ad oltre 1000 i morti accertati, la maggior parte sul versante nepalese, quasi 4500 i dispersi, tra cui 3 italiani. Palazzo Chigi non allenta le restrizioni per chi arriva dalla Spagna, prolungato di altri 15 giorni il blocco Schengen, deciso all'indomani della crisi migranti a Ceuta. Madrid a sua volta annuncia controlli sugli arrivi dall'Italia per altre 2 settimane. Legge elettorale: a mezzogiorno scade il termine per presentare gli emendamenti. Il centrodestra, pur se in modo non congiunto, depositerà delle modifiche anche sul tema ballottaggio e non solo per l'introduzione delle preferenze. Da destra, Roberto Vannacci attacca: è la mossa della paura. All'attacco il PD con Elly Schlein, che accusa con l'emergenza carboidrati la premier Giorgia Meloni pensa soltanto a cambiare la legge elettorale. Per Giuseppe Conte, 5 Stelle, si tratta di una legge vergognosa. Il G20 delle finanze negli Stati Uniti, al centro del confronto la crescita economica, il debito globale e le tensioni commerciali. Il corrispondente.
6: Al G20 di Asheville, in Carolina del Nord, anche il tema apparentemente più tecnico assume connotati politici. Gli Stati Uniti auspicano una riduzione della capacità produttiva in eccesso della Cina e su questo mettono in guardia gli altri paesi industrializzati. Ma ad allarmare ministri dell'economia e banchieri centrali è il debito pubblico americano crescente. Il ministro dell'economia italiano Giorgetti auspica un forte coordinamento europeo con gli Stati Uniti in un momento così delicato. Quanto all'Italia, dice, è abbastanza a posto sul rifinanziamento del debito e non tutti i paesi del G7 possono dire lo stesso.
17: Oggi il debito italiano non è più un problema come in passato, ci sono tanti altri debiti nel mondo, alcuni visibili, altri non visibili.
6: Capitolo sanzioni all'Iran. Il segretario del Tesoro americano Bessent ringrazia gli europei per il sostegno, mentre non omaggia Cina e Russia, seppure presenti. Infine, fa discutere la presenza in persona, per la prima volta dall'invasione dell'Ucraina, di un ministro russo, Siluanov. Ci piace andare d'accordo con tutti, commenta Trump a distanza. Protestano invece i delegati europei al G20 e alla fine Siluanov non trova spazio nella foto di famiglia del summit. Asheville, Marco Valerio Loprete, GR2.
15: La cronaca: una tredicenne sarebbe stata violentata all'interno di un mini market alla periferia di Torino, e quanto riporta il quotidiano La Stampa, la minore uscita da casa per acquistare dei succhi di frutta sarebbe stata avvicinata nel negozio da un 42enne con la promessa di una bibita in regalo per poi abusare di lei. L'uomo è stato arrestato, ma il GIP lo ha rimesso subito in libertà con l'obbligo di firma perché collaborativo e dispiaciuto per quanto commesso. Secondo la procura sarebbe invece pericoloso e recidivo. Pochi minuti prima avrebbe violentato un'altra donna, come immortalato dalle videocamere del mini market. Ultimi mesi per usufruire dello sgravio contributivo destinato alle aziende che assumono donne vittime di violenza.
18: È un principio morale prima che legale, punta a favorire l'autonomia economica. Per i datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato donne beneficiarie del reddito di libertà, quindi riconosciute vittime di violenza, è previsto un esonero del 100% dei contributi previdenziali, un tetto massimo di 8.000 euro l'anno per ogni assunzione. La misura, introdotta con la legge di bilancio 2024, è finanziata però solamente fino al 31 dicembre 2026. Salvo nuovi provvedimenti, mancano solamente 4 mesi alla scadenza di questa agevolazione, considerata da associazioni e operatori del settore uno strumento fondamentale per favorire sì l'occupazione e l'autonomia economica, ma serve soprattutto a rimarginare quelle crepe dell'anima che una donna vittima di violenza si porterà per tutta la vita. Lorenzo Opice, GR2.
15: Prossimo giornale radio alle 10.30, la linea torna a Good Morning Radio 2. Buon ascolto.
19: Oana vuol dire famiglia e famiglia vuol dire che nessuno viene abbandonato, e noi siamo una grande famiglia qui su Good Morning Radio 2 e vi stiamo chiedendo le vostre citazioni dai film preferite. Mandatecela al 348 7300 200.

0: Partenope, questa è Radio 2, fermate Santo che stava ballando per tutta la durata del pezzo.
1: Credevo che forse, credevo, adesso, infatti non parlo perché ho il fiatone. Senti, ma adesso, si sente, no?
0: Sì, si sente. Adesso è il momento più atteso del palinsesto di Radio 2.
1: Bravo.
0: L'oroscopo di Nicole.
2: Mi stai caricando di aspettative non solo che non merito, ma di cui non sono degna.
1: No, io comincio a essere grave perché comincio a ammirare la genialità di Michel De Sì, quindi sono grave. Ho paura di me. Prego, leggi pure l'oroscopo.
2: È talmente basic, è talmente che adesso...
1: So,
2: cioè, chi fa il giro?
0: Prima o poi la riconoscono tutti.
1: È geniale.
0: Tutti. Prego, Mico.
2: Non so cosa dire.
1: Niente, leggiamo, è il momento dell'oroscopo.
2: Oggi parliamo
1: c'è
2: di...
1: un casino, ve lo dico.
3: No, vai con l'oroscopo.
2: Grazie. Allora, visto che oggi parliamo di citazioni, ho citato una citazione per segno zodiacale. Io adesso tolgo l'acquario comunque. Ariete, al mio segnale scatenate l'inferno, il gladiatore. La calma è uno stato mentale che noi non abbiamo mai preso in considerazione. Toro, nessuno può mettere baby in un angolo. Dirty dancing, soprattutto se nell'altro angolo c'è il buffet. Gemelli, perché sei così serio? Cavaliere oscuro, detto da una personalità all'altra mentre discutono. Cancro, francamente me ne infischio, via col vento, che non è il suo life motive, ma è una speranza. Lui vorrebbe infischiarsene delle cose, ma non ce la fa perché è un cuore di panna. Leone, sono il re del mondo. Titanic, non penso di dover spiegare perché ho scelto sono il re del mondo sul leone. Vergine, Houston, abbiamo... Perché sto andando troppo veloce?
1: Stai correndo come una matta.
2: Però
1: sentiamo il Vergine che mi interessa.
2: Mi piaceva sta roba.
1: Vai. Sentiamo il mio Vergine.
2: Come siete molesti, mamma mia. Vergine, Houston, abbiamo un problema. Apollo 13. Tra l'altro, il problema è che la Vergine aveva probabilmente segnalato 4 settimane.
1: Certo. Esatto, e nessuno mi aveva ascoltato. Prego.
2: Nessuno ti ascolta mai, incredibile.
1: È
2: tutto
1: così.
2: Cassandra. Bilancia, domani è un altro giorno. Via col vento. La procrastinazione è l'arte della bilancia.
1: Non lo dice, si vedrà nel film comunque, per precisi. Prego, vai avanti. No,
2: grazie.
1: Perché citiamo bene almeno, visto che citiamo. Prego.
2: Posso andare avanti, visto che non volete che lo faccia di corsa, non lo volete che lo faccia lentamente. Avete rotto.
3: Esatto, io mi schiero dalla parte di Nicole. Lasciatela fare sto oroscopo con calma.
2: Scorpione, gli farò un'offerta che non potrà rifiutare. Il padrino, che non è una minaccia, ragazzi, è il modo di flirtare dello scorpione. Molto invitante, tra l'altro. Sagittario, verso l'infinito e oltre. Toy Story, ovvero abbastanza lontano da responsabilità, routine e gruppi WhatsApp. Capricorno, che la forza sia con te. Star Wars, la forza
0: e con il tuo spirito.
2: Ecco, io posso lavorare con questa persona. Acquario,
0: vai.
2: Io vedo la gente morta, il sesto senso.
0: Mamma mia, che paura.
2: Pesci, la vita è come una scatola di cioccolatini, non sai mai quello che ti capita. Forrest Gump.
1: Queste le citazioni di Good Morning Radio 2.
3: Tra l'altro è la scatola di cioccolatini, ma è anche un po' come l'oroscopo. Non sai mai che cosa ti capita, detto da Nicole, alla vita.
1: Non lo sai mai.

0: essere ridicola, Andrea. Tutti vogliono questa vita. Tutti vogliono essere noi. Miranda Priestly da Il Diavolo Veste Prada, ce lo segnala Viviana da Roma. Tutti vogliono essere noi, cioè tutti vogliono essere noi di Good Morning Radio 2. Continuate a mandarci le vostre citazioni preferite da film al 348-7300-200.
1: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
2: Ciao Alex.
1: Kimi, ma sono io su questo poster?
2: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
1: Per vederci le partite insieme.
2: Magari, però non ho ancora il wifi.
1: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
2: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
1: Sono appena stato sorpassato.
3: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, gelato barattolino Samontana a gusti vari da 500 grammi a 2,49€. Scopri di più su conad.it.

0: E ricordati che con me ti sei sempre divertito. Di no. Marrakesh Express, Giorgio da Milano, a mia moglie dico chiaramente. E ricordati che con me ti sei sempre divertita. Di no.
1: Capolavoro, Marrakesh Express è uno di quelli citati e citabili alla grande. Al 3487-300-200 vi abbiamo chiesto le vostre citazioni cinematografiche preferite. Stanno arrivando in audio e in messaggio, sentiamo un altro audio.
2: La corazzata Potionchi. Yes. È una cagata pazzesca. Certo.
3: E qua 92 minuti di applausi.
1: 92 minuti di applausi. Tra l'altro citava un film con un titolo sbagliato, se no gli facevano causa. E ancora.
3: Finalmente è arrivato Quentin Tarantino. Scena finale di Bastardi senza gloria, quando alla fine Brad Pitt, finito di incidere, dice: sai che ti dico? Questo è il mio capolavoro.
1: E poi ancora?
4: E poi abbiamo la mia fase del cuore, dalla mia Africa ci ha regalato tanta gioia e noi gli abbiamo voluto bene. Non è mai stato nostro, non è mai stato mio.
1: Grazie a Gianni da Bari che ha citato anche C'era una volta in America con Sono andato a letto presto che ci mancava, però è il momento di sentire delle informazioni importanti.
5: Le citazioni funzionano come un codice sociale. Gli studi sulla comunicazione e sulla cultura pop mostrano che citare un film o delle serie TV può rafforzare il senso di appartenenza. Se io lancio una battuta e tu la riconosci, abbiamo immediatamente un riferimento comune. E i marachelli, come Andrea Sant'Anastaso, la usano per rimorchiare le cinefile.
1: Bravo. Perfetto.
4: Ma anche le cinofile.
1: Anche le cinofile.
3: Assolutamente, anche le cinofile. Sì, non so, gli cita dei film sui cani e le rosinano.
1: Oppure loro sbagliano la citazione, allora in quel caso abbaiamo insieme.
6: Non lo so, in quel caso, però, se loro sbagliano e tu correggi, se può funzionare.
3: Però sarebbe interessante sapere.
1: Se, infatti, ho detto abbaiamo insieme, non la correggo.
3: Però sarebbe più interessante sapere se effettivamente si becca di più con le citazioni o con i cani. Probabilmente si becca di più se citi qualcosa che ha dentro un cane.
1: Sei un cane, sei.

0: Nord, sud, ovest, est, ho da dire solo questa cosa: Max Pezzali sei il dio di noi millennial, dei noi millennial e del karaoke, e Mauro Repetto è il tuo profeta.
1: Su questo chiudiamo la puntata di Good Morning Radio 2, dopo di noi l'Onda Verde, poi Radio 2 va dal massimo. Chiediamo a Max e Flaminia se ci dicono la loro citazione cinematografica, quella della vita. Io chiudo con un Don't Dream It Beat, perché Tim Curry se n'è andato questa settimana e va citato nella puntata in cui citiamo il cinema. Comunque, noi torniamo domani. Gli argomenti sono i più vari, perché le cose stupide qui sono all'ordine del giorno, ma anche le cose intelligenti nascoste sotto quelle stupide. Tipo, ricordate che
0: un bel film si cita, specialmente se è Tarzan.
1: Torniamo domani, ciao!
0: Ciao.

0: I vini Sette Soli esprimono il carattere e l'energia della Sicilia. Prodotti da una comunità di 2000 viticoltori a Menfi, sono freschi e piacevoli al palato, autentici e versatili, 100% vegan. Cercali negli store di tutta Italia. Vini Sette Soli, segui il sole.
1: Onda Verde, viaggiare informati.
2: Buongiorno da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 8.58, apriamo sulla tangenziale est di Milano tra Paullo e via Mecenate in direzione Lecco, dove si segnala un incidente. Ci spostiamo in A14 in Emilia Romagna tra Bologna, Borgo Panigale e l'allacciamento con la 1 in direzione dell'Autosole, presente una perdita di carico. Rimaniamo in A14 tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione Ancona, dove si registra un incidente in corsia di emergenza. Andiamo ora in A1 sul tratto Firenze-Roma tra Firenze Scandicci e Firenze Sud in direzione della capitale, un veicolo in avaria provoca 2 chilometri di coda. E ancora in Toscana, ma sulla Firenze-Pisa-Livorno, sulla diramazione per Pisa tra l'aeroporto e Pisa Nord-Est in direzione della strada principale, il traffico rallenta per un incidente. Andiamo a Roma, sul grande raccordo anulare all'altezza di via Laurentina in direzione Appia è segnalato un incidente. Ancora in A1 in Campania tra Casoria e l'allacciamento con la 3 verso Napoli il traffico è rallentato per i flussi intensi, e infine in A19 in Sicilia nei pressi di Motta Sant'Anastasia in entrambe le direzioni si registrano rallentamenti a causa di un incidente. È tutto, buon viaggio.
0: Radio 2, vado al massimo con Massimo Cervelli e Flaminia Bolzan su Radio 2.
3: E anche oggi qua, puntuali al punto nostro, a posto nostro, direbbe Renatuccio. Buongiorno Flaminia, buongiorno a tutti voi. Citazioni da film che preferiamo, le frasi, le battute sulla scia. Noi seguiamo sempre e chiudiamo idealmente il sondaggio del Morning Show dei ragazzi che salutiamo. La tua battuta.
4: Allora, ce ne sono due. Una di un film italiano, Malamifia, ta sposi o non ta sposi?
3: Con la O chiusa, mi raccomando, sposi.
4: E poi ne abbiamo parlato recentemente, proprio facendo questa sorta di contrapposizione tra il film Dirty Dancing e Pretty Woman. E preferivo Dirty Dancing, ma la mia citazione preferita è quella gran culo di Cenerentola.
3: Fantastico. Io aggiungerei anche voglio la favola. Voglio la favola, tutta bellissima. E anche mi si
4: io ce l'ho tutte le mattine la favola, pensa che cosa meravigliosa, un po' diversa da quella di Pretty Woman, però in un contesto divertente in compagnia di tanti amici in ascolto.
3: Sapete quante volte ho citato Flashdance? Vi aspettavate un Bergman? No. Un De Sica? Vittorio? No. Io cito invece Flashdance. Chi rinuncia ai propri sogni è destinato a morire. Grazie Marco Lolli, che ha lo scaldamuscolo di Jennifer Beals, perché c'è l'aria condizionata abbastanza alta, nel senso di temperatura
4: bassa.
3: Fa anche
4: lo skip.
3: Sì. Si parte con il grande Bruno, questo è On My Soul, Radio 2.

0: Meraviglia di Bruno Mars, On My Soul 9-4, che apertura quest'oggi a Vado al Massimo, insieme a Sine 10.30, Flaminia Bolzan, Max Cervelli, buongiorno di nuovo. E allora, c'è un esperimento di cui vorremmo parlare, perché in Emilia Romagna, che a livello didattico, scolastico, è sempre stata, soprattutto per la scuola dell'infanzia, un esempio. Ricordo una scuola di Reggio Emilia negli anni 90, presa ad esempio da istituti americani per la modalità con cui venivano educati i ragazzi all'interno della scuola dell'infanzia. Reggio Emilia è proprio miglior scuola del mondo dell'infanzia all'epoca, e hanno varato un progetto sperimentale. Ti vedo già bella agguerrita. In cui è prevista l'entrata a scuola, e da ieri lo è, con 2 settimane d'anticipo rispetto al calendario. Perché? Perché tante associazioni, su tutte, e mi piace citarle anche per il nome molto più
1: piccolo, quella delle mamme.
0: Mamme di Merda, no, che è un'associazione molto attiva sul fronte orari e calendario scolastico, perché 3 mesi sono troppi. È il paese, l'Italia, che ha le vacanze più lunghe nell'Europa intera.
1: 3 mesi continuativi.
0: Esatto.
1: Allora, continuativi. L'idea, e passatemi il termine proprio per riprendere il nome della citazione, di essere una mamma di merda, tutto attaccato, è una cosa che attanaglia un sacco di donne con figli, nel senso, questo perenne senso di inadeguatezza rispetto a come dovrei essere, come mi dovrei comportare, cosa devo fare, cosa è giusto. Allora, il fatto di anticipare il rientro a scuola per i bambini, anche non necessariamente legandolo proprio allo svolgimento del programma didattico, è un ausilio importante, perché in assenza di aiuti e con i costi inevitabili di quelli che sono magari i centri estivi privati, questa cosa diventa impossibile se ci sono delle mamme lavoratrici o magari dei nuclei familiari monoparentali, in assenza di aiuti, perché noi facciamo molto affidamento sui nonni, ma non tutti hanno
0: nonni
1: che possono essere
0: nonni abili, nonni vivi, cioè ci sono tutta una serie di declinazioni che vanno analizzate.
1: Quindi ben venga questo, però ben vengano anche dei progetti che possano, diciamo, promuovere per i bambini e per i ragazzi delle attività magari strutturate, appunto non necessariamente legate all'apprendimento, quello tradizionale del programma didattico, ma magari di nuove competenze, magari facendo delle attività sportive, delle attività ludiche, delle attività artistiche, diciamo un qualcosa che venga messo realmente e realisticamente a disposizione delle famiglie, perché al di là delle tempistiche, che sarebbe magari importante anche splittarle, no? Un po' come in Italia si fanno le ferie ad agosto, tutti concentriamo tutto ad agosto. Ad agosto costa tutto tantissimo. Non tutte le persone vogliono andare in vacanza ad agosto, però allontanarsi magari, almeno che non si sia in contesti organizzati nei mesi precedenti, diventa completo, diventa problematico. Io non voglio essere troppo polemica su questo, però dobbiamo iniziare ad adottare una mentalità un pochino più flessibile e davvero supportiva per le persone.
0: Però c'è
1: cosa ne pensano i nostri amici, però.
0: Allora, la questione è aperta, perché c'è chi è favorevole e chi è contrario. Io sarei favorevole, però ci sono dei problemi di carattere pratico. Con queste temperature, se tu apri la scuola un 2 settimane in anticipo,
1: accendi l'aria.
0: Sì, c'è l'aria. È un problema. Allora vanno
1: adeguati gli edifici.
0: Esatto.
1: Ma questo problema c'era anche in inverno, dove non c'erano i riscaldamenti e non si poteva mettere la stufetta.
0: Quando c'era già il caldo.
1: Una cosa folle.
0: Quindi strutturazione, adeguamento degli istituti scolastici e poi appunto anche una calendarizzazione diversa rispetto a quella che è attuale. Dice, è chiaro, in Svezia iniziano 2 settimane fa, ma in Svezia sono a 2 passi dal circolo polare artico, ma che paralleli sono? Fammi un parallelo con la Spagna, fammi un parallelo con la Grecia, cioè paesi che hanno le stesse temperature nostre. In Nord Europa è un altro clima, ma che mi interessa a me sapere che a Norrköping sono già a scuola? È chiaro, sono 23 gradi, è ovvio, ma che paragone è? Come se io dico, oggi gioco a tennis e voglio vedere se non batto Djokovic, ma che c'entra?
1: Oggi.
0: Anche se piange, e c'ho anche le scarpe nuove di Nutini.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.
2: 2-2. Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
3: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.

0: vita.
1: Mi sembra un po' Viva Forever delle Spice Girls versione
2: I'll
1: italiana. Uguale. Che bella vita, brave Ariete, ascendente Angelina Mango in questo caso.

0: È stato varato in queste ore, da ieri i bambini delle scuole elementari sono andati in aula, non in aula ma a scuola con attività ludica, quindi giochi di...
1: Sì, giochi cooperativi, attività diciamo di...
0: Giochi di ruolo, ecco.
1: E tante
0: scherma, il calcio, ho visto insomma nell'articolo che molte attività all'aria aperta, non ancora a far tabelline e compiti per intenderci.
1: Però sì, c'è sicuramente una contrapposizione sulle posizioni. Tu hai ricordato un tema importante, ecco, le temperature sicuramente e spesso l'inadeguatezza proprio degli edifici, quindi sul piano strutturale per temperature quali sono state queste estive. Però al di là di questo tema io continuo a dire, perché mi sento molto vicina alle tante persone che effettivamente riportano questo aspetto di problematicità, diventa poi qualcosa che si ripercuote anche sulla percezione del benessere delle mamme, anche di alcuni papà che si trovano oggettivamente in difficoltà nella gestione dei bambini, anche perché quando noi ci lamentiamo del fatto che i bambini vengono parcheggiati di fronte ai dispositivi, quindi allora fanno questo scroll continuo, guardano i cartoni, un uso diciamo smodato in una fascia d'età di questo tipo, e però dobbiamo poter prevedere delle attività di altro genere che però possano essere davvero accessibili per tutti, perché ben vengano tutte le associazioni sportive non che appunto presentano un'offerta di attività, ma quelle non sono accessibili per tutti,
0: no,
1: perché chiaramente hanno un costo che è quello del personale, quello della gestione, anche poi per la messa in sicurezza di una serie di situazioni. No, dobbiamo fare in questo senso qualcosa, altrimenti poi siamo lì a lamentarci. Invece no, bisogna prendere proprio, io dico, il toro per le corna e andare in una direzione di questo tipo.
0: Parlavi di attività sportiva ed è un tema, io l'ho fatto presente più volte, e la mia generazione, credo anche la tua, è cresciuta con quote associative per un'attività sportiva, che fosse pallavolo, basket, tennis, scherma, quello, nuoto, calcio, non dispendiosa. Adesso una quota annuale per un'attività di qualsiasi tipo sono 400-500 euro.
1: Ti ricordi, ce lo diceva anche Ivan Zazzaroni quando lo abbiamo invitato,
0: esatto,
1: per presentare il suo libro.
0: Calcio,
1: la scuola calcio è questo, cioè è inaccessibile.
0: Se hai due, tre figli, che fai?
1: È
0: impossibile.
1: Niente.
0: A proposito di sport, lacrime americane in tempi diversi, quelle di Leo Messi a New York, tra l'altro a pochi chilometri di distanza l'uno dall'altro, in tempi differenti. Luglio, Messi che ha le scarpette in mano e perde la finale Coppa del Mondo contro la Spagna, passeggiando per il campo, non ce la faceva più, poverino, dopo gli sforzi. È anche un mondiale abbastanza comodo, visto alcuni episodi che non proprio mettevano l'Argentina dalla parte del giusto. Partita con l'Egitto, su tutte un fallo da rigore netto con l'Egitto in vantaggio, ignorato, e la rimonta l'Argentina perché squadra ben voluta, così per usare un eufemismo, da Infantino, che è al centro dell'attenzione per tutta una serie di motivi di cui abbiamo anche parlato le settimane scorse. Lacrime non napoletane ma newyorkesi anche per
1: Novak Djokovic, e queste sinceramente mi hanno fatto male perché Djokovic è uno degli sportivi dotati secondo me della maggiore resilienza, proprio della capacità di fronteggiare e di gestire emotivamente non solo l'errore ma anche tutta una serie di situazioni avverse. È una persona che ha lavorato moltissimo sul mindset e che ha anche diciamo un passato, chiamiamolo così, pesante, quindi sentire poi nelle parole il dolore al di là delle lacrime, quindi quello che possiamo vedere è proprio la percezione e quello che viene rimandato all'esterno, e soprattutto il tema del prendere contezza che a volte, nonostante ci sia appunto
0: la
1: tutta
0: volontà,
1: questa volontà e questa tenuta mentale, il fisico
0: non
1: ci aiuta. Questo mi ha addolorato soprattutto perché non vorrei davvero che fosse il preludio della fine di un'altra epoca. In tanti hanno pianto dopo l'addio al tennis di Roger Federer, che tra l'altro invece si è allenato proprio sui campi degli US Open con il nostro Lorenzo Musetti, e quindi insomma c'è stato, a parte insomma il riconoscimento per questo grande atleta, però fu una grande sofferenza per i tanti appassionati di tennis. Djokovic, che non è mai stato sicuramente il più amato, ecco, in questa triade Federer, Nadal, Djokovic, lui era un po' l'antipatico. In quest'ultimo periodo è uscito proprio un documentario sulla sua
0: bellissimo
1: storia, Il lupo di Belgrado. Ecco, vedere il lupo di Belgrado con le lacrime
0: ferito
1: agli occhi fa male.
0: Sì, un lupo zoppicante e pieno di acciacchi. E anche da parte di chi ha vissuto tutta questa epopea, sia Messi che Djokovic, un prender coscienza del tempo che passa, che da bambini si è diventati adolescenti, da adolescenti si è diventati adulti e da adulti si è diventati con i capelli

0: bianchi.
1: E poi sono miei coetanei loro, quindi esatto. Anche questo insomma ci fa riflettere.
0: Che grande
1: annata il 1987, sì.
0: Sì, sia Djokovic che Leo Messi che ha detto basta, no mas, non ce n'ho più da dare, anche perché la dipartita di suo papà ha segnato un confine.

0: Counting Crows degli anni 90, grande successo, Mr. Jones, mai più replicato dalla band. 9:25 vado al massimo, messaggi sugli AD più o meno ufficiali, quello di Messi sì alla nazionale argentina e quello di Djokovic agli US Open sicuro eliminato al primo turno, però al tennis ancora no, ma fa sì che poi vengano fuori tutta una serie di messaggi, uno dei quali del nostro Antonio che scrive: per i quarantenni Totti e Maldini, se rimaniamo nel calcio, così come Sampras, se vogliamo affacciarci sul tennis, hanno costituito un elemento di sfondo nello sport per la crescita di ciascuno di noi. Aggiungerei i cinquantenni con Franco Baresi, che è scomparso quest'estate, leggenda del Milan, sabato scorso una bellissima cerimonia in suo omaggio prima del fischio d'inizio di Milan-Venezia del campionato. E
1: ricordiamo anche Luca Vialli, che è stata una partita dolorosa per tanti di una persona che insomma ha segnato la storia del calcio italiano, ma soprattutto che ci ha restituito anche insomma un po' un lascito di come si possono affrontare tante cose. Ecco, tanti grandi dello sport ci rimandano questo, oltre al fatto che sicuramente hanno il merito di aver fatto emozionare tante generazioni. Ecco, tu nel tennis citavi Sampras, mi viene in mente Andre Agassi, che ha proprio trasformato un po' l'immagine del tennis e del tennista negli anni, o ancora, volendo andare indietro, Bjorn Borg, quindi capito questa storia patinata anche che ebbe con Loredana Bertè, Adriano Panà, vabbè, insomma potremmo stare a snocciolare nomi su nomi.
0: E questo è il Novecento e siamo stati fortunati ad essere stati accompagnati, in questo caso nello sport, da campioni che ricordiamo, no, come generazionali. Se fossimo nati nel 500, tutto questo per dire, nel 500 si nasce io e te, nel 27 arrivano Lanzichenecchi e ci fanno fuori.
1: Niente.
0: Quanti atleti ci siamo persi? È una domanda che mi sono sempre posto. Quanti fuoriclasse non abbiamo visto perché lo sport non era ancora nato come attività, come disciplina, come
1: non
0: elemento?
1: Era mainstream.
0: No.
1: Però magari loro interiormente, intrinsecamente sarebbero potuti essere dei grandi atleti.
0: Ma quanti magari atleti africani dell'altopiano del Kenya ci siamo persi nel corso dei secoli? Perché quanti Jesse Owens non abbiamo visto correre 100 metri? Questa è una domanda che mi ha sempre fatto. Quanti fuoriclasse del calcio ci siamo lasciati nel corso del Medioevo, dell'epoca romana? Quanti avrebbero avuto talenti? Questa è una domanda che ogni tanto bisognerebbe porsi, così come quale disco dobbiamo mettere prossimamente? Sam Smith insieme a Tweety.

0: D'amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica.
3: 2-2.
4: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
5: E voilà, una ghiotta bontà.
6: Con sto piatto vai sicuro, te lo dico!
5: Kiwi e Arturo.
7: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici. Per un'estate più divertente che mai.
8: Buona festa dell'amicizia, Frido.
9: Prendila! Presa!
7: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: 2-2.
10: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
11: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.

0: Con il duo napoletano arrivati alle 9.36 va dal Massimo, un amico è tornato a trovarci perché la prima ospitata che è stata un mesetto fa, un mese e mezzo fa, all'inizio del percorso di Va dal Massimo, è stata salutata con entusiasmo da tutti,
1: sì,
0: conduttori compresi, anzi soprattutto noi.
1: Soprattutto
0: e allora,
1: conduttori.
0: Lo ritroviamo perché a grande richiesta Mauro Iacoboni, astrologo, ma astrologo è riduttivo perché è davvero un
2: buongiorno,
0: ben ritrovato, grazie a Flaminio che comunque è la tua come dire elemento collegante con la radio,
2: sì,
0: e abbiamo scoperto una persona fantastica,
1: sì, grazie. Umanamente soprattutto, e noi per questo ti ringraziamo anche Mauro di essere tornato a trovarci, quindi adesso possiamo proprio designarlo ufficialmente l'astrologo di Vado al Massimo,
0: sì, senz'altro ufficiale,
1: ci intestiamo questo merito un po' come Pippo Baudo, t'ho creato io questo.
0: Abbiamo...
2: ok, va bene, ci sta.
0: Infatti di solito poi la messaggistica che scatta dopo la diretta, lo sai, mi hanno ascoltato, mi hanno scritto, è successo con te oppure siamo noi che mitomani di noi stessi?
1: Siamo mitomani di noi stessi secondo me, però Mauro capito, è più educato e gentile, non ce lo dice.
0: Allora l'astrologia, ripetiamo l'ABC proprio, l'elementare, non è il segno e le caratteristiche dello stesso, è il quadro astrale nel momento in cui una persona nasce. Ed è esclusivo, è come le impronte digitali, giusto?
2: Sì, quello diciamo è come se fosse il DNA. Attraverso la posizione dei paesi, dei pianeti nel momento della nascita, si costituisce diciamo la struttura di quello che noi siamo, delle prove che dobbiamo superare e di quelli che sono gli aspetti che nel corso della vita vengono affrontati.
0: Ok.
2: Che possono essere degli aspetti positivi e degli aspetti negativi. Quindi è una sorta di mappa sulla quale ci dobbiamo muovere per trovare queste situazioni.
0: Quindi questo è un discorso di fortuna sfortuna dei pianeti rispetto al momento in cui tu fai il primo vagito. Sembrava una cosa diversa tratta da un canale VM18, però
1: no, sembrava la Sabalenka quando colpisce la palla.
0: Brava, anche la Schiavona ai tempi d'oro.
2: L'elemento fortuna c'è, anche in astrologia c'è una casa che rappresenta la fortuna, però di fatto non c'è un cielo fortunato, un cielo sfortunato, c'è un cielo che ha delle prove e altre che ne hanno delle altre.
0: Ma alcune sono prove tipo quelle di Ercole che sono difficili da sostenere o sono prove da campo estivo molto più abbordabili?
2: Sono delle prove che comunque uno deve superare e ti deve portare comunque a che grado di evoluzione. Più sono importanti le prove e più uno si evolve.
0: Ok.
2: Quindi di fatto prova importante, evoluzione importante. Questa è di
0: quindi
2: fatto la situazione.
0: Ulisse che torna a Itaca diventa un super uomo dopo tutte quelle prove, per dire.
2: Ma infatti non a caso diciamo che Ulisse fa tutta una serie di prove e sono dei passaggi astrologici. I tempi dell'Odissea sono dei tempi che rispecchiano quelli che sono di fatto transiti di Saturno, di Giove e quant'altro.
0: Ma dai, e Ulisse che segno era, così giusto per
2: questo non lo sappiamo.
0: Peccato, sicuramente... mi sarebbe sarà mica del Leone, un ragazzo che comunque è un po' ego riferito.
1: Te lo immagini del Leone?
0: Sì, secondo te che segno potrebbe
1: secondo
0: essere?
1: Secondo me era Acquario.
2: Ma potrebbe essere qualsiasi
0: Sagittario
2: cosa.
0: Che ama viaggiare.
2: Un Sagittario. Che si è messo nella condizione di puntare verso una direzione che non gli apparteneva, una ricerca superiore, quello potrebbe essere.
1: Ma noi ci siamo anche un pochino messi in gioco in questa giornata, perché siamo stati
2: coraggiosi.
0: Tra poco ne parliamo, intanto Green Day con una canzone che cade esattamente il primo settembre, è perfetta, Wake Me Up When September Ends.

0: Metafora di una perdita, questa canzone ci scrive il nostro amico, anzi la nostra amica Roberta Daschio, fan dei Green Day. È una canzone del dolore di Billy Joe, che ha perso il padre a 10 anni. Settembre è una metafora, grazie. Allora, quel nostro...
1: Settembre è una metafora di tante cose, però alcune anche belle. Io ricordo la canzone, scusate, La rima baciata di Gazzelle. Settembre è un mese perfetto per ricominciare, e nel nostro caso lo è veramente.
0: Eh sì. Con l'astrologo Mauro Iacoboni, ti avevo interrotto, scusami, allora prosegui tu.
1: No, volevo dire che ci siamo messi in gioco, abbiamo scelto insomma di metterci un pochino in gioco e quindi di chiedere a Mauro che cosa succede nei nostri cieli attuali, perché volta scorsa abbiamo parlato dei transiti, dei pianeti nei vari momenti di vita. Mauro ce lo stava ricordando anche rispetto a quello che è il cielo di nascita. Io ho sempre pensato di essere nata sotto una buona stella, tra virgolette, nel senso che comunque anche le avversità, queste prove,
2: vero,
1: che Mauro diceva,
2: vero, rimane.
1: Me lo
2: rimane che, come dire, la stella è buona.
1: La stella è buona, ma il momento?
2: Il momento non è semplice. E tu sei una Vergine ascendente Scorpione. E praticamente proprio in questi, ai tuoi valori del Sole, di Marte, di Venere, di Mercurio, che è uno stellium, come abbiamo parlato l'altra volta, un insieme di pianeti, va in quadratura Urano. Cosa vuol dire? Urano, diciamo, in realtà che ha la capacità e la possibilità di smontare quella che è un'organizzazione. È come se una casa ha bisogno di essere rasa al suolo per essere ricostruita, ma non perché la casa non era carina o non era confortevole, perché è come se fossi progettata o che hai bisogno di raggiungere un'altra posizione, che è una posizione importante, una posizione valida. Quindi però
0: in questo ha a che fare anche con l'ambizione, magari?
2: Con l'ambizione, anche con quello che dobbiamo raggiungere.
0: Okay.
2: Cioè noi dobbiamo, in realtà, questo cielo che ci dà delle prove, li dobbiamo, come dire, superare per arrivare a quella posizione. Okay. Se siamo destinati al quinto piano, non possiamo rimanere al secondo.
1: Mauro,
2: dobbiamo comunque fare un passaggio.
1: Te la chiedo alla Mario Brega, ma quanto deve durare sto transito? Perché va bene la ricostruzione, ma appunto, come tu dici, io ero nella mia zona di comfort in questo momento.
2: Sì, però se ne creerà un'altra altrettanto confortevole e migliore. 8 mesi tutti di fatica, poi dopodiché arriva Giove a favore e le cose cominciano a cambiare, prendono un altro sapore.
1: Quindi però 8 mesi di patimento mi aspetta.
2: 8-9 mesi,
1: molto una gestazione,
2: però insomma 8-9 mesi ci stanno tutti, in
1: bene,
2: cui questa cosa viene smontata per poi riessere costruita. Però verrà fuori un ottimo lavoro, perché tu di nascita hai un buon cielo, e quindi di fatto sono aspetti che ti portano a lavorare, ma per realizzare cose che hanno un valore maggiore rispetto a quello che è adesso, maggiore rispetto a quella che è il tuo cielo, quindi al tuo percorso.
0: Okay. Ora, noi abbiamo la fortuna di averti e a disposizione c'è una carta del cielo, in questo caso quella dei Flamini, a tu illustri. E in rete ci sono siti che ti permettono, dando le indicazioni, orario e luogo di nascita con la data, di avere chi è che può leggere poi la carta e il piano astrale di ciascuno di noi. Quello che danno come spiegazione è sufficiente o ci vuole un interprete?
2: Ci vuole un interprete. È sufficiente in linea generale, però quando si guarda un cielo di nascita, questi sono elementi che sono relazione, quindi ci deve essere uno in grado che stabilisce relazione e dà la priorità a quella che è più importante o a quella che è più valida. Quindi in linea di massima, che ne so, la luna in Cancro ti dà un'indicazione, una luna potente nel segno domificato, è tutto bene.
0: Io ce l'ho,
2: però,
0: la luna in Cancro, mi sa.
2: Infatti.
0: E quindi che, bene o male?
2: Bene, un'ottima, come dire, un'ottima luna, nella posizione
0: settima
2: più forte.
0: Settima luna,
2: peccato che sta in quadratura la Venere,
0: che
2: si trova in bilancia, che tutte e due sono nella posizione più forte, quindi ogni tanto affettivamente qualche abbaglio si prende.
0: Ok, bene, se mi fermerei qua
1: dopo il disco non scappi, guarda.
0: Ok, allora, tra l'altro arrivano messaggi, ora ti leggo, no, non c'è tempo perché l'intro è brevissimo. One Song Away From Crying.

0: 9.51 con Mauro Iacoboni, a Vada al Massimo, l'astrologo amico della trasmissione e confidente. Quanto nella storia, no, i politici e gente che doveva prendere decisioni a qualsiasi livello, anche nello sport, no? Si sa di molti allenatori, molti giocatori, molti sportivi in generale in fissa o comunque molto legati all'astrologia. È un qualcosa che nel corso del tempo è aumentato secondo il tuo osservatorio, o invece è diminuito l'accedere al cielo per capire cosa ci riserva il futuro?
1: In realtà è aumentato. Sia il mondo della politica che del mondo dello sport ne hanno fatto sempre un gran uso. Mentre prima era limitato, diciamo, ad una classe che aveva dei mezzi o che comunque culturalmente aveva anche qualcuno che gliel'analizzava nella maniera corretta, poi pian piano si è un po' allargata, si è più diffusa. Quindi il mondo della politica lo usa moltissimo.
0: Ma molti lo confondono con la scaramanzia, l'astrologia.
1: La scaramanzia
0: è un'altra cosa. Vediamo cosa dice, perché così mi porta bene o male, non è questo.
1: No,
0: la lettura.
1: No. L'astrologia in realtà è un dato che tu vai ad analizzare, come ho detto l'altra volta, non è un dato scientifico, ha delle verità, bisogna saperle interpretare e può essere utile per tutta una serie di passaggi, soprattutto per chi si occupa di politica o di finanza. Cioè c'è sia una branca che si occupa di politica che della parte finanziaria e anche sportiva. Come ho detto l'altra volta, Barbeau ha fatto la nazionale francese in base a quel di calcio, in base ai dati astrologici, e si possono vedere anche durante le campagne mercato, cioè quando si acquistano meno i calciatori, se hanno degli aspetti che nell'anno, negli anni che vengono, rimangono forti, gagliardi, audaci, o se vanno in conto a delle problematiche. Quindi ci sono anche delle attenzioni, perché il calcio è molto spesso è legata ai piedi ed è legata al segno dei pesci. Quindi nel caso dei sportivi, nel caso del calcio, si guarda quell'aspetto in particolare. O tutte le posizioni che sono equiparate al segno dei pesci.
0: Quindi i pesci sono forti a calcio?
1: No, i pesci non sono forti a calcio. I pesci rappresentano
0: i piedi
1: e una parte che è relativa alla capacità del calcio.
0: Ok.
1: È più complessa.
2: Sì. Scopriamo cose nuove. Ma Mauro, senti, a tuo avviso la diffusione appunto di questi calcolatori online, anche molto semplici e gratuiti di tema Natale, ha influito, e quanto, e secondo te anche quanto è affidabile? Perché giustamente tu dici deve essere interpretato, ed è importante, insomma, che l'interprete sia qualcuno davvero di esperto, perché altrimenti adesso anche con l'intelligenza artificiale noi potremmo inserire all'interno del programma che emerge e ci dà un quadro generale. Ma quanto è affidabile secondo te?
1: L'intelligenza artificiale, come tutte le cose, ha bisogno di informazioni. È come se più in un sistema, più l'algoritmo ha ricevuto informazioni da un astrologo o da qualcuno che sa mettere in relazione tutti questi elementi, allora può dare una risposta sufficiente. Però di fatto non è una lettura astrologica. La lettura astrologica ha bisogno di qualcuno che riesca a scartare quelli che sono gli aspetti che in realtà non si manifestano rispetto a quelli che si manifestano. C'è un'operazione di selezione che l'intelligenza artificiale non può fare. Però se uno vuole conoscere alcuni aspetti dei suoi pianeti, l'intelligenza artificiale gli dà un'informazione di massima. Alcune sono affidabili e alcune dicono stupidaggini. Dipende anche da come sono formate.
2: Un'altra domanda: ci sono dei software specifici che voi utilizzate per il calcolo, cioè diciamo in astrologia, quindi per l'analisi dei grafici, dei temi natali e di quelli che sono i transiti?
1: Ma in realtà molte volte ci avvaliamo di quello che è il calcolo del cielo natale, ma solamente relativa alla costruzione del grafico, perché farlo a mano è una cosa abbastanza lunga. Si deve partire dalle effemeridi, dalla costruzione proprio del grafico, mettere le posizioni dei pianeti, delle case. Quindi è come se acceleriamo la costruzione di quello che noi andiamo a leggere, ma la lettura poi sta a noi, all'individuo, alla persona.
0: Allora, rimani con noi, perché ci sono un sacco di messaggi.
2: Non abbandonarci, teniamo qui per mano.
0: Leggo l'ultimo, tanto ti preparo. Antonella dice: pesci ascendente in Sagittario e non in Acquario. Dopo tanto dolore, ho compreso l'amore. Mi sto isolando sempre più. Tornerò alla vita? Tra poco la risposta, cara Antonella, e magari cerchiamo di dare risposte a tutti voi che avete scritto al 348-7300-200. Intanto un capolavoro assoluto di Lucio Battisti. Questa è Sì, viaggiare, che tra poco inizia a cantare, 9.56 Radio 2.
3: quel gran genio del mio amico, lui saprebbe cosa fare.

0: viaggiare insieme a Lucio Battisti, ma soprattutto insieme a Mauro Iacoboni, astrologo, qui a Vado al Massimo. Sono le 10 in punto, io sono Flaminia Bolzan, c'è Max Cervelli. Si discuteva amabilmente di temi natali, quadri astrali, transiti e chi più ne ha più ne metta per capire la funzione dell'astrologia, ma dicevamo l'importanza di interpretare quello che i software ci restituiscono. Quindi sicuramente l'avvento dell'intelligenza artificiale ha una sua funzione, va a velocizzare la creazione dei grafici, però poi tutto il resto, diciamo, spetta a noi. Nel frattempo tanti ascoltatori ci scrivono e quindi Max prima leggeva dei messaggi, perché ognuno è curioso di capire, di sapere come il proprio segno, il proprio ascendente influenzino non solo la personalità ma anche un po' capire se si può tornare a vivere. Allora Mauro, quale potrebbe essere in quest'anno secondo te un segno fortunato?
1: In realtà dire un segno fortunato, cioè posso dire che ce ne sono alcuni a cui dovrebbe andargli meglio.
0: Tipo la Vergine?
2: Casualmente il tuo segno.
1: Io se volete dico sì. Mi faccio corrompere, no, ma non è proprio così.
0: No, noi ti vogliamo, capito? Ma anche se terribile, dolorosamente, no? Ma vero, realista.
1: Ma potrebbe andare bene al Leone, all'Ariete, cioè un po' favoriti sono i segni di fuoco, forse un po' meno il Sagittario, visto che si ritrova Urano dalla parte dei Gemelli. Che
0: oh, questo
1: che
0: Urano niente, pesa, è di goccio proprio.
1: È un Urano, è un pianeta importante, un pianeta lento, cioè torna nella sua posizione natale dopo 84 anni, quindi probabilmente il punto che tocca lo tocca una volta sola nella vita.
0: Cioè io non potrò mai ritrovare quindi forse l'Urano nella posizione del mio Urano di nascita.
1: No, nella stessa posizione è difficile.
0: La però, sapevo anche di Plutone questa cosa, sì, che è proprio impossibile, per quanto 200 anni. Quanto
1: 127
0: ci mette?
1: Mi sembra, quindi comunque sono ancora più lunghi, quindi non, però quando passa crea dei movimenti che ha delle dinamiche di cambiamento e di quelle dobbiamo seguire per alcuni versi. Però torno a dire l'aspetto dei pianeti di quelli lenti è come se ci dessero l'indicazione di quale cosa ci dobbiamo occupare, danno l'argomento, sì. Poi i pianeti quelli veloci, che sono Marte, Venere, Mercurio, è come noi dobbiamo affrontare questo, quindi in quel momento quali sono possibilità abbiamo, gli strumenti, okay. E anche se lo affrontiamo bene, se lo affrontiamo male, se siamo stanchi, se siamo nervosi, è come
0: a me ha detto pianeta lento, cambiamento, distruzione, una tragedia, radiamo al suolo tutto per ricostruire. Quelli veloci, non lo so, bene o male, sicuramente in maniera molto faticosa. Questo l'abbiamo compreso.
1: Sì, però come dire, con vittoria assicurata.
2: Vittoria assicurata.
0: È un'ipoteca sul futuro sostanzialmente, sì. Va bene.
2: Grazie Mauro, perché comunque ogni volta è un'illuminazione del cielo, non solo quello astrologico.
1: Grazie a voi.
2: Grazie mille. Mauro Iacoboni, ti aspettiamo di nuovo per il finale di stagione magari, ok?
0: Grazie Mauro,
1: grazie.
0: Perché porti sorriso soprattutto.
1: Grazie.
2: Pubblicità, torniamo tra poco.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: 2-2. Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
5: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.

0: 7, Ligabue 10:07, vado al massimo, Radio 2, Bolzan Cervelli. E quest'ultimo vi illustrerà il disco tormentone dell'estate che fu, perché questo è l'orario, lo sapete, ormai l'appuntamento dal 29 di giugno è questo, intorno a quest'ora.
1: Ma lo aspettiamo e lo aspettano?
0: Allora, 1987. Ma in realtà questo gruppo nasce sulle ceneri di un gruppo che ahimè si sfalda per il suicidio del suo leader Ian Curtis, che si impicca alla vigilia del tour americano del gruppo dei Joy Division. Love Tears Apart è un capolavoro. La copertina di uno degli album dei Joy Division è presa dal cimitero staglieno, da una lapide, anzi da una statua bellissima, infatti molto frequentato tipo per la Chaise, l'angolo dello staglieno di Genova, perché c'è questa dea alata bellissima e la foto campeggia sull'album di Joy Division. Sulle ceneri di Joy Division nascono i New Order, che nel 1983 danno alle stampe un disco il cui 12 pollici è il più venduto nella storia della musica mondiale. 12 pollici, eh? Me la metti, Marco Lolli? Me lo fai sentire? Senti qua. Questa la conosci, è stata usata anche per uno spot di una famosa macchina, prima svedese e poi cinese, quella delle cinture di sicurezza.
1: È diventata cinese.
0: Da mo'. Una delle mie preferite, tra l'altro. Auto. E anche il pezzo. Questo è un super, super, super, forse il signature song, diremmo, cioè la canzone che immediatamente
1: firma.
0: Esatto, che collega New Order. Però 4 anni dopo esce un'altra canzone fantastica con un video strepitoso. I due protagonisti sono al centro dello schermo, imbottiti di gomma piuma, e si danno schiaffi a tempo della batteria.
1: Ci dovremmo provare pure noi.
0: Regia di un francese che ha un passato da mimo, non a caso, e infatti lo si vede anche nel video che dirigerà qualche anno dopo, The Fine Young Cannibals, She Drives Me Crazy. Questo è un'altra cosa. Ma tornando a New Order, questa canzone, True Faith, scatena tutta una serie di interpretazioni. È la dipendenza dall'eroina, è la dipendenza dalle droghe in generale, è invece il coming out, è invece la depressione. Si parla di, nel testo, in un passaggio, mi hai preso tutto, tempo, denaro, in un periodo e in un passaggio temporale, i tempi di oggi, l'87, in generale insomma il 900, in cui si chiede molto alla persona, e finalmente è arrivato il morning sun, il cielo, cioè il sole al mattino che forse mi fa ripartire, perché all'inizio lui dice: io mi sento così bene neanche dentro me stesso, quasi se mi vedessi da fuori. Quindi è chiaro che si parla di una condizione di hype, no? Di quando sei forse in preda di qualche sostanza dopante. Questa me l'ha già loopata 4 volte. Grazie, perché volevo fare rimettila, ma rimessa, e adesso si può dare il via alle danze con True Faith, New Order, capolavoro vero, meraviglia. L'ascolterei da qui fino alle 10:30 senza solo. Anzi, vi lasciamo. Si mette 4 volte di fila. Prego, grazie, Marco Lolli.

0: Meraviglia, The New Order, True Fate, tormentone dell'estate che fu, 10:15. A proposito di fu, se n'è andato Guido De Maria, il papà di Super Gulp. Grazie Marco Lolli.
1: Super
0: Gulp. Vabbè, fumetti in TV.
1: Super Gulp.
0: Smack.
2: Super
3: Gulp.
4: Crash.
5: Questa era la sigla.
0: Sì, tutto è onomatopea dei fumetti.
2: Bulb.
0: Wham.
2: Splash.
0: Per dire.
2: Bulb.
1: Fumetti in TV.
0: Beh, gli over 50 si commuoveranno nell'ascoltare questa canzone, perché era appunto, come hai detto tu, la sigla dei fumetti in TV. Ci fu una prima stagione nel 72, poi invece una ricca stagione, più stagioni dal 77 per l'inizio degli anni 80, con una carrellata dei fumetti in TV, appunto quella del 72, quasi artigianale, a rivederla oggi
5: sì,
0: fa tenerezza, perché è una telecamera sulle strisce dei fumetti con le voci dei doppiatori che leggono le nuvolette.
5: Tra l'altro leggevo, sono stati doppiati da Oreste Lionello, Sandra Milo, quindi comunque diciamo personaggi
0: super attori,
5: alcuni purtroppo scomparsi, però insomma
0: voci che, voglio dire, Woody Allen è Oreste Lionello in Italia, no? La sua voce. E la replica che arriverà 5 anni dopo, nel 77, vede anche in campo gli supereroi della Marvel. C'era l'Uomo Ragno, c'erano i Fantastici 4 e ovviamente il
5: Oreste Lionello, Sandra Milo, quindi comunque diciamo personaggi
0: super attori,
5: alcuni purtroppo scomparsi, però insomma
0: voci che, voglio dire, Woody Allen è Oreste Lionello in Italia, no? La sua voce. E la replica che arriverà 5 anni dopo, nel 77, vede anche in campo gli supereroi della Marvel. C'era L'Uomo Ragno, c'erano i Fantastici 4 e ovviamente l'eterno

0: Schiavone.
1: Rocco Schiavone,
0: certo,
1: bravissimo.
0: La penna di Manzini, noi Manzini. Lo ricordiamo.
1: C'era Alan Ford con appunto la storia del gruppo TNT. Insomma, fantastico. Eccolo qua. TNT, TNT. TNT, TNT. Bella ragazzi.
0: E in un attimo siamo subito nel 1977. Sì. Torniamo proprio indietro.
1: Fantastici. Allora era doveroso ricordare Guido De Maria, che ha portato con picchi d'ascolto che facevano impallidire anche il Rischiatutto di Mike Bongiorno, perché era su Rai 2 il Super Gulp, mentre su Rai 1 il giovedì andava l'appuntamento con appunto il quiz più amato dagli italiani all'epoca.
0: Siamo un po' nostalgici oggi.
1: Sì. E allora andiamo subito di nuovo al contemporaneo con Ariana Grande, che ha detto però si prende un periodo di pausa come quelli di Super Gulp.

0: Atmosfere molto trip hop in questo pezzo, sembrava Glory Box dei Portishead di qualche anno fa, invece Ariana Grande, Petal, 10:20.
1: Ariana
0: Barbara,
1: Grande che ti
0: Simon.
1: Piace tanto.
0: Chi? A
1: ti
0: me?
1: Ti piace Ariana Grande?
0: Ma anche no. No.
2: Ma come così proprio?
0: No,
2: povera.
0: Non per niente.
1: Sì, pensa, mi sono lanciata su questa cosa immaginando lodi sperticate da parte
0: ma
1: tua
0: niente.
1: Nei riguardi di Ariana Grande, nulla.
0: Ma torniamo. Gusti, nel senso.
3: La mini ho più il sospetto del trip hop invece fosse possibile tutta la situazione.
0: Sì, molto bene. Morciba, come no. E, Simone, Barbara, buongiorno.
4: Buongiorno.
0: Summer Club, adesso con questa uscita sono un po' raggelati. Bisogna esprimere le proprie opinioni, ragazzi.
4: Hai ragione, pienamente. Comunque, cioè, io me la ricordo lei quando ero
0: Ariana Grande.
4: Ariana Grande, quando ero ragazzino che stava in una serie.
0: Sì,
4: Walt
0: Disney.
4: Sì, non so se era invece di un'altra marca, però insomma, come attrice me la ricordo benissimo. E poi come cantante, insomma. C'è gente che ce l'ha tatuata addosso.
1: Sì, mi piace perché ho sobillato questa situazione.
0: Ma infatti è generazionale, io non appartengo, ahimè, a quella e quindi l'ho bypassata.
3: Ma chissà,
0: scusa.
3: Tu non speri per un futuro per lei?
0: Ha detto che adesso si ritira, quindi io ho detto giusto che
3: no, per un periodo. Per un periodo.

0: Quest'anno sì. Sembra che stiano un po' parlando troppo del suo futuro.
1: Ha ragione,
2: il futuro che ha auspicato. Esatto. Non so se no, caso no, perché lei ragazzi. Si ritiri.
0: Esatto.
3: Facciamo tornare Mauro Iacoboni per fare un'analisi dei transiti e del tema Natale di Ariana Grande.
0: Vabbè.
1: Tema invece di Natale di Summer Club, qual è oggi?
2: Allora, oggi parliamo di una cosa che di facciamo Ariana tutti, Grande. Di Ariana Grande e di quando Ariana Grande va a cena fuori, creiamo il club delle cene fuori, cosa facciamo, cosa scegliamo, che tipo di clienti siamo anche, perché quello pure è un tema.
0: Ma sai com'è, c'è chi non è stato neanche in vacanza, quindi una cena fuori ancora è una piccola, diventa una piccola vacanza di tre ore. Chi invece è tornato oggi, magari torna al lavoro, non vuole cucinare, la sera prende, piglia e va a cena fuori.
1: Che tipo di appunto...
3: Allora, rigiriamo la domanda, che tipo di clienti siete?
1: Siete pignoli?
2: Io sono molto
1: Non litigate
2: pignolo.
1: Mai col cameriere perché poi arrivano vendette dalla cucina.
2: No,
1: questo è un suggerimento.
0: Non me lo dire, guarda.
2: No, io sono molto pignolo, devo dire, però non mi lamento dopo, uscito dal ristorante, no, mai più, e poi ci torno però.
1: La cosa migliore è dire, ok, vengo, non sono stato soddisfatto, ma non ci torno più.
0: Invece di lasciare la recensione, perché adesso c'è chi neanche ci va in un posto se vede le recensioni negative, no?
1: Magari
3: anche perché la recensione negativa è un'arma potente e volendola proprio traslare, non dico ad arrivare al metafisico, ma ne abbiamo parlato con la metodologia di rating che veniva descritta in Black Mirror. Ecco, la recensione è un qualcosa che va veramente utilizzato con attenzione anche quando siamo critici, perché può condizionare il buon andamento di un'attività che per molti è una risorsa. Per
2: Barbara, andiamocene a casa.
0: No, ma sai che pensavo? Che forse la recensione
1: è arrivata.
0: No, la recensione negativa è anche un po' sfogo di frustrazione qualche volta, no?
3: Io dico sempre, non si è obbligati a commentare qualcosa che non ci piace. Possiamo guardare e lasciar correre.
1: Per dire, su Ariana Grande sono molto informato. Perché no, scrivo, era su Nickelodeon. Nickelodeon,
2: sì,
1: giusto?
2: Sì, così.
1: Nickelodeon, Marco Lolli.
3: Lo sa anche Marco Lolli.
1: Gold, al membership lui, anzi direttore artistico oltre che regista, era in Victorious e poi spin-off Sam e Cat.
2: Esatto.
1: Chi non li ricorda? Aggiungo,
2: c'era pure
1: altro che
2: quell'altro cantante, credo, Leon Thomas.
1: Salutamelo tanto.
2: Che te lo saluto senz'altro.
1: Veramente.
2: Stava pure lui nella stessa.
0: No, non mi guardare, io sono rimasta ad Anna Montana.
1: Anche io. L'ultimo Anna Montana è anche Marco Lolli, guardami un attimo il nome dell'attore che ha fatto Baywatch, che poi è sparito, è muscolosissimo.
3: Quello che faceva Mitch
0: Buchanan. Dorf,
1: no,
0: una roba del
1: quello,
0: genere.
1: No, New Generation. No, quello
2: ragazzo che ha fatto anche Troy, mi sembra.
1: No,
0: ragazzi, impazziamo così.
3: Amici in ascolto, venite in nostro corso come sempre in questi tragici momenti.
2: Mamma mia.
1: No, allora,
2: vabbè, ce la possiamo fare.
1: No, dai, che ti era un tuo idolo, Marco.
0: Anche lì
1: Occhi
0: ricordo
1: azzurri.
0: Solo Pamela Anderson.
1: Zac Efron. Andiamo.
0: No, vabbè, quello dopo. Adesso un po' di gomma, sì.
1: Sì, un po' di
0: L'hai
1: gomma.
0: L'hai visto?
3: E in un attimo è Babele qua dentro.
1: Esatto. Sembrava le scimmie che ballano.

0: Successo mondiale di qualche anno fa, Tonsen Dai, Dance Monkey, lei cantante nomade di strada, appunto, che poi conosce il successo, si muoveva su un furgoncino andando come buskers, no? Cantanti di strada per festival, poi conosce inaspettatamente questo successo mondiale, ma poi
1: risprofonda negli abissi. Però questo pezzo veramente molto apprezzato, tra l'altro, guarda, adesso dico una roba che non importerà nulla a nessuno: durante le mie lezioni di spinning era, sai, il pezzo del riscaldamento, quindi devo dire, mi carica, mi regala un sorriso, non so se fa questo effetto anche ad altri, però insomma, bravi loro.
0: Il sorriso lo ha regalato a lungo ai 50-60enni De Maria, il papà di Supergulp, e molti citano Sturmtruppen, che non abbiamo fumetti fantastici, Gongolo, altro personaggio, e poi il gruppo TNT e tutta la galleria, le battute, mentre sono in arca clamano le prime ombre della sera, l'ultimo chiude la porta, e poi tutto questo era riferito a Nick Carter. Insomma, giusto ricordare ciò che è accaduto negli anni 70 con Supergulp, e giusto ricordare che tra poco c'è il GR2, Radio 2 Summer Club, e noi torniamo domani alle 9.
1: Ciao, a domani.
0: Ciao, buona giornata.

0: Sono le 10:30.
1: Rai GR2.
2: Ancora buongiorno, buongiorno da Laura Guida. Cronaca con la violenza a Torino di una 13enne in un mini market. Un uomo senza fissa dimora è stato arrestato dalla polizia e poi rimesso in libertà dal GIP con l'obbligo di firma.
3: Era uscita per acquistare 3 succhi di frutta per i suoi fratelli. In un minimarket sotto casa siamo alla periferia di Torino, in via Breglio. Un uomo di 42 anni, originario del Bangladesh, l'ha avvicinata con la scusa di una bibita in regalo. Poi tra gli scaffali l'ha aggredita e violentata. Tutto sotto gli occhi delle videocamere del negozio, il cui titolare era assente. La minore ha poi raccontato tutto alla madre e ad un amico. La polizia ha fermato l'uomo il giorno stesso, lo scorso 28 agosto. Il GIP lo ha interrogato nel corso del colloquio. Il 42enne si è detto dispiaciuto, ammettendo di aver sbagliato e di non aver mai commesso reati simili. Il giudice per le indagini preliminari di Torino lo ha rimesso così in libertà, con l'obbligo di firma, perché incensurato, collaborativo e per la resipiscenza dimostrata, scrive il giudice nell'ordinanza, sottolineando anche l'effetto deterrente cagionato dal trauma dell'arresto. La procura aveva chiesto il carcere per timore di reiterazione del reato. 40 minuti prima della violenza ai danni della minore, l'uomo ha abusato anche di un'altra donna, una quarantenne. Anche questo episodio è stato immortalato dalle immagini registrate dalle videocamere. Arianna Di Giorgio, GR2.
2: E c'è una notizia appena giunta in redazione: il Tribunale dei minorenni dell'Aquila ha dato il via libera al percorso per il ricongiungimento della cosiddetta famiglia del Bosco, ma secondo un iter a tappe monitorato dai servizi sociali che dovranno certificare il reinserimento dei bambini. L'Istat conferma le stime preliminari del prodotto interno lordo a più 0,2% nel secondo trimestre di quest'anno. Rispetto al 2025 si registra un più 1%. Esteri, con la guerra in Ucraina, saliti a 12 morti nei massicci raid russi su Kiev, Zelensky sollecita un aumento delle forniture di sistemi antimissile.
4: A fare il punto della situazione è lo stesso presidente ucraino dopo la 6ª nottata consecutiva di attacchi pesanti sulla capitale. Centrato un deposito ferroviario e altre infrastrutture con diversi morti, vittime anche a pochi chilometri a est di Kiev, a Borispil. Colpita anche Odessa e danneggiato un valico di frontiera con la Romania. Zelensky segnala ripercussioni su numerose attività commerciali e torna a chiedere forniture di missili per la difesa. In tutto questo, i bambini ucraini sono tornati in classe per il primo giorno di scuola. L'Ucraina risponde con lanci di droni che provocano un morto nella regione di Bielgorod, attaccate anche infrastrutture petrolifere nell'oblast di Samara e nello strategico porto sul Mar Baltico di Ust-Luga. Intanto droni violano lo spazio aereo dell'Estonia, che fa alzare in volo cacciabombardieri della NATO. Cecilia Rinaldini, GR2.
2: Gli attacchi russi sull'Ucraina riportano in primo piano la cronica carenza di missili intercettori denunciata più volte dal presidente Zelensky. Sul tema è intervenuta con un appello l'alta rappresentante europea per la politica estera Callas. I paesi che hanno intercettori in scadenza li diano a Kiev. Sul fronte del conflitto in Medio Oriente, la Callas ha chiesto azioni forti per la situazione in Cisgiordania. Manderebbero un messaggio chiaro ad Israele. Nel paese intanto non si fermano le violenze dei coloni e danni dei palestinesi. Aggredita una coppia di anziani nei pressi di Ramallah, ferita la donna. Le alluvioni in Nepal e Tibet, resta drammatica la situazione, continua a crescere il numero dei morti accertati, che sono oltre 1000, la maggior parte segnalati sul versante nepalese, quasi 4500 ancora i dispersi. Calcio, seconda giornata di Serie A, nei posticipi vittorie della Roma 4-0 a Lecce e dell'Atalanta 1-0 interno sul Bologna. Entrambe sono a punteggio pieno come Inter, Milan, Juventus e Lazio. Tennis, gli azzurri impegnati agli US Open, bene Berrettini e Darder, eliminati Arnaldi e Cina. Tra le donne fuori Cocciaretto, oggi in campo tra gli altri Cobolli e Musetti. Ed ora la musica ci attesa e curiosità per la data di chiusura del tour di Ariana Grande. Dopo 41 date tra Stati Uniti, Canada e Regno Unito e a un mese dalla pubblicazione dell'album Petal, la pop star americana saluterà stasera i suoi fan con l'ultimo dei 10 concerti londinesi. Poi, come annunciato, si prenderà una lunga pausa dalle scene. Una decisione maturata, come dice, per porre dei limiti alle pressioni dei social sul suo aspetto fisico e sulla sua salute. Ed era questa è l'ultima notizia. La linea va a Radio 2 Summer Club, il prossimo giornale radio alle 12.30. Buon ascolto.
5: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
6: Perché ti sei fermato?
5: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
6: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
5: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
6: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
5: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
6: con TV Rai Radio Sat hai Radio tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
5: Vai su tvsat.tv.
7: Club e chi altri, buongiorno, buongiorno, ciao da Barbara Venditti e Simone Calomini.
8: Buongiorno ascoltatori di Radio 2, come va? Come è andato questo primo settembre? Sono ormai le 10.35, quasi 36, avrete già vissuto qualche minuto di questo
7: minuto?
8: Inizio di mese.
7: Minuto?
8: Mi auguro per loro che stiano
7: molto di più,
8: ancora in
7: molto
8: vacanza.
7: Di più, mezz'ora, un'ora, due ore nel traffico stamattina nelle grandi città.
8: È tornato il signor traffico a farci compagnia, che ci possiamo fare, la vita è fatta così,
7: lo so, ma non mi essere così pessimista.
8: No, e oggi sono così.
7: Eh no, ma guarda Marco Lolli.
8: È settembre, cadono le foglie, si parla ancora d'amore, può essere, ce lo dicono Saif e Bresh, vediamo un po'.

0: parlare d'amore.
1: E con Saif e Bresh cominciamo questa puntata del Summer Club. Oggi Barbara Venditti, siamo abbastanza floreali, tropicali.
2: Sì,
1: tu c'hai,
2: c'hai
1: dei fiori, tira su una coscia, fai vedere agli amici
2: tropical
1: della visual. Salutiamo,
2: ecco,
1: Manuela Martera. Eccola, io c'ho le foglie, tu c'hai i fiori.
2: Siamo
1: l'abbiamo fatta
2: così. Siamo pronti per andare in vacanza.
1: Ecco, ci manca il tema, appunto. Il tema di oggi, il club del giorno, qual è, Barbara?
2: Oggi parliamo a tutti quelli che amano andare a cena fuori,
1: oh,
2: cioè tutti noi praticamente. Per quale motivo?
1: Perché?
2: Un po' per non cucinare a casa, per essere serviti,
1: giusto,
2: per chiacchierare, per stare in compagnia, perché una cena fuori è un po' una piccola vacanza.
1: Una
2: no?
1: piccola vacanza di due ore quando va bene, quando rispettano
2: bene
1: i tempi dell'ordine.
2: No, quando va male
1: quando
2: dura
1: va
2: 45
1: male
2: minuti perché ti fanno alzare. Adesso c'è secondo, terzo turno. Mi
1: può
2: scusi
1: andare male pure da 4 ore, da 5 ore.
2: No, quello
1: col
2: malissimo,
1: servizio
2: quello è un matrimonio.
1: Ma
2: quasi.
1: A parte questo, comunque, perché andiamo a cena fuori, quindi per spezzare la routine, per spezzare la routine, e anche perché comunque diciamoci la verità, i prezzi si sono alzati in tutto,
2: non c'è niente
1: oggi
2: da fare.
1: Giorno andare a cena fuori spendi comunque più di quanto avresti speso poco tempo fa, però alla fine dei conti, se calcoli tutto, si esce un po' di meno, si spende un po' di più, ma alla fine spendi, cioè commisurato con quanto spendi con la spesa. Ma se fai una spesona,
2: una spesa importante. Ora c'è da dire, ma per quale motivo quando andiamo a cena fuori ordiniamo sempre le stesse cose?
1: Perché?
2: Sarà mica vero che ordiniamo sempre le stesse cose. Una cosa è certa,
1: sì,
2: la cosa più ordinata o la cena più tipica,
1: sì,
2: in Italia, lo dice la FIPE, il 73,6% degli italiani sceglie la pizza, signori!
1: La pizza per la cena fuori.
2: Vabbè, la pizza perché non te la puoi fare a casa?
1: Esatto, molto semplicemente per questo, ma anche perché comunque la pizza costa di meno quando ti va bene, anche
2: scherzando
1: in questo caso. Quando ti...
2: Vogliamo parlare delle pizze gourmet a 25
1: vabbè,
2: euro.
1: Ma tu
2: no,
1: mi vai,
2: io lo
1: mi vai sull'alto.
2: Dire, lo volevo dire.
1: Una pizzetta così
2: dire
1: qualsiasi, hai fatto bene a dire.
2: La pizzetta.
1: Ma voi invece che tipo di cenatori, cenatori fuori siete? Come vi piace la cena fuori? Siete abitudinari? Andate sempre nel posto fisso oppure vi piace sperimentare? Mangiate sempre le stesse cose oppure anche in quel caso vi spingete oltre? Il conto è diviso? Oppure litigate?
2: Guarda, il conto oggi lo paga Dua Lipa.
1: Marco Lollo pure.

0: si intitola Training Season Dua Lipa. Lo so anche voi, da quando i Pinguini Tattici Nucleari hanno fatto la canzone,
1: sei
0: quando c'è Dua Lipa.
1: Una, sei bella, bella come Dua.
0: Mi ricordi una, mi ricordi due. Ci ho messo tutta l'estate a tentare di capire che cosa significasse quel Dua. Adesso che l'abbiamo capito, ricordate un'altra cosa importante: 3487 300 200.
1: Sì.
0: L'ho dovuto dire in maniera un po' accattivante perché mi sa che prima ce lo siamo mangiato.
1: Dimenticato. Dillo un po' più sexy, però, per cortesia.
0: 3487 300 200.
1: Molto sexy, Barbara Venditti, veramente.
0: Grazie.
1: Di che cosa?
0: Mi sono allenata.
1: Su cosa interroghiamo gli ascoltatori al 3487 300 200? Ma chiaramente sulla cena fuori, perché è un tema ampissimo. Tutti andiamo a cena fuori, ma che tipo di clienti siamo? Che persone, ecco, siamo quando andiamo fuori? Osiamo? Ordiniamo delle cose nuove? Ordiniamo sempre le stesse cose? Chi lo sa? Chi lo
0: Ditecelo
1: sa?
0: Voi. Noi nel frattempo vi ragguagliamo un po' sui tipi umani perfettamente riconoscibili, ecco, quando si siedono al ristorante. C'è quello che sa tutto lui e quindi corregge anche lo chef, se vogliamo.
1: Certo, poi c'è il foodie, quello che considera il mangiare fuori un'esperienza tutto insopportabile.
0: Perché il fotografo?
1: Fotografo.
0: Che non tocca nulla se prima non lo fotografa.
1: Il recensore,
0: mamma,
1: quello
0: mia,
1: che manda tutte le recensioni dovunque va.
0: Il perenne insoddisfatto.
1: Sì, sono io.
0: Troppo calda, troppo fredda. La carne troppo cotta, troppo cruda.
1: Certo. Poi la famiglia multigenerazionale.
0: No.
1: Quelli che ti portano tutti i bambini, c'hanno i bambini di tutte le età, tutte le fasce.
0: Anche dei
1: d'età.
0: Vicini.
1: Alzano loro il tasso di natalità. C'hanno quello sul seggiolone, c'hanno l'adolescente, c'hanno tutti e tutti ordinano una cosa diversa per la gioia della cucina.
0: Attenzione. Il tradizionalista.
1: E che fa?
0: E che fa? E se mi fai la carbonara con la cipolla oppure mi ci metti la pancetta invece del guanciale?
1: Ma
0: stiamo scherzando?
1: Ma c'ha ragione.
0: Penso,
1: lui, Barbara,
0: vabbè,
1: dai, ti prego, non esageriamo adesso con la sperimentazione. Mi sembra
0: sperimentiamo. La vogliamo far con l'aglio?
1: Ma neanche troppo. Con l'aglio? Va bene, ho capito. È il momento di Camrad. È il momento di Camrad.
0: Terribile.
1: Stiamo esagerando qui.

0: Si chiama Love Sober dei Kamrad, sono le 10.50 su Radio 2 Summer Club. Stiamo parlando delle cene fuori.
1: Ecco, che tipo di cliente siete quando andate al ristorante? Quali sono le vostre abitudini? Cos'è che vi piace fare? Non fare, cos'è che fate abitualmente? Per esempio,
0: al 3487-300-200 ci scrive Bruna da Genova, che dice: le rarissime volte che vado a mangiare fuori ordino pietanze che non so riprodurre, oppure che se le facessi in casa il puzzo permarrebbe per giorni, tipo stocafisso,
1: sì,
0: oppure fritto di pesce,
1: è giusto.
0: Pietanze troppo lunghe da preparare, tipo il capon magro, che tu mi hai detto che invece fai, Barbara,
1: sì, sì.
0: Il capon magro.
1: Beh, io faccio la versione quella toscana, no?
0: Del quale sono golosa. Lei forse genovese fa una versione diversa. E ci arriva anche un vocale invece di un addetto ai lavori.
1: Sentiamo.
0: Barbara, senti un poco che ci dice. Ecco qua.
2: Buondì, Nicola Ferrelli, chef.
0: Ciao,
2: ristoratore.
0: Ciao.
2: Si può capire che per me andare a cena fuori è un problema. Preferisco posti che conosco che nuove disavventure. Spesso mi è capitato, essendo del mestiere, di avere delle brutte esperienze.
0: E chissà se questa cosa è capitata al nostro amico ristoratore, Barbara.
1: Ecco, perché c'è chi quando va a cena fuori poi decide autonomamente di non pagare il conto, e allora deve fare il vento. A Roma si dice così, non so come si dice in altre parti del mondo, però lo fanno in tutto il mondo, perché noi abbiamo trovato la top 3 notizie di quelli che sanno fare davvero bene il vento. Nel 2023, lo riporta Repubblica, una coppia che aveva trasformato la fuga dal ristorante praticamente un mestiere.
0: Ecco, un'abitudine, bravo.
1: Denunce da parte di ristoratori di Latina e dintorni a proposito di questi signori che andavano e lasciavano aperto, diciamo così, un conto da circa 90 euro.
0: Ce
1: ne abbiamo altri
0: paio,
1: due,
0: diciamo dopo. Barbara, sì, perché arriva Loredana Bertè qua, è il momento.
1: Che bella.
0: Te la dedico, dedicato a te,
1: la dedico
0: Barbara
1: io a noi stessi.
0: Ah, grazie.
1: A noi stessi.
0: Molto bene.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica.
3: 2-2 Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2. Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
2: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.

0: Sombra ci tiene particolarmente a comunicarci che il suo corpo non è pronto.
1: No.
0: No, ha bisogno di un altro po' di tempo.
1: E noi aspettiamo.
0: Diamogli il tempo di cui ha bisogno, con calma. Molto pronti invece sono quelli che fanno il vento al ristorante. Sì, che è il tema di oggi qui alla Radio 2 Summer Club.
1: Sentiamo allora, che ci hanno scritto.
0: Ci ha scritto Giacomo. Ciao Barbara e Simone, io diversi anni fa, nei pressi del rifugio Boé, 2800 metri di altitudine, mi sono imbattuto in una cameriera del rifugio che si era messa sulle tracce di una comitiva che non aveva pagato il pranzo. Pedinamento ad alta quota, robe da matti.
1: Ma lì è difficile perché lì dopo il pranzo tu rotoli a valle e poi venitemi a prendere. 2800 metri. Senti, un po' meno l'altitudine, però una situazione abbastanza simile sarà successa ai camerieri di un ristorante a Montecatini proprio quest'anno, maggio 2026. Tre ragazzi si sono presentati in un ristorante, non avevano prenotato, hanno ordinato delle cose importanti: antipasti, pappardelle, tagliatelle, tortelli, dolce, vino e soprattutto una bella fiorentina da quasi 3 kg.
0: Complimenti.
1: Il costo 250 euro che ha pagato
0: troppo,
1: secondo me, il ristorante, perché sono andati. Cosa
0: sono
1: è successo? Sono andati.
0: Hai capito. Via.
1: Cosa è successo? Che il ristorante ha messo un annuncio sui social dicendo: so chi sei, venite subito a pagare. E uno dei ragazzi ha telefonato chiedendo scusa. Alla fine ha fatto un bonifico.
0: Ha fatto bene.
1: Le minacce servono.
0: Sì, sì, sì. Le punizioni esemplari talvolta servono pure. Perché un altro caso, invece, qua però siamo nel Kent. Un uomo di 44 anni è stato ripreso dalle telecamere mentre scappava dal ristorante con moglie e figli senza pagare un conto da 250 sterline. Ora il problema è che lui ha fatto il vento, ma l'hanno pure acchiappato.
1: Sai che gli hanno fatto
0: 12 mesi di lavori socialmente utili, coprifuoco serale e quasi 2000 sterline da pagare. Ti sta bene?
1: Senti, siccome noi abbiamo parlato troppo, la nostra punizione, la prossima canzone, che invece è un premio perché è bellissima, è LSD Thundercloud.
0: Va bene.

0: Dal 2018 una specie di piccolo capolavoro sia musicale che grafico, se state guardando anche Summer Club sul 202, avete visto anche il video, loro sono in tre: LSD, Labyrinth, Sia e Diplo. Noi siamo in due, Barbara Venditti, Simone Calomino.
1: Siamo proprio noi che stiamo parlando delle cene fuori, abbiamo creato questo club, vi è piaciuto devo dire perché ci avete scritti in molti, ma noi vogliamo darvi ancora qualche notizia in più sul tema cene fuori, ordini, perché appunto c'è molto da dire, e per esempio sugli ordini assurdi che ricevono al ristorante.
0: Allora,
1: qui,
0: poveri, qua mi sento chiamata in causa.
1: Sì?
0: Te lo devo dire.
1: Sei assurda?
0: Io sono non assurda, è che io sono la signorina senza.
1: Ah.
0: Mi scusi, mi fa senza aglio, senza cipolla, senza formaggio, senza niente.
1: E non c'è andare a cena fuori.
0: Lo so, non me lo dire pure tu, dai, per favore. Però abbiamo fatto la top 10 degli ordini davvero assurdi.
1: Vai, vediamo un po' che ci abbiamo.
0: Parto dal numero 10.
1: Vai.
0: Una ciotola di latte da mettere a terra. È stata ordinata da una dominatrix per il suo sottomesso a Cheesecake Factory. Perché l'ho dovuta dire io questa?
1: Un po' estrema, devo dire, un po' estrema, l'avrei censurata. Comunque, numero 9, la tartare troppo cotta. Adesso spiegami com'è possibile se la tartare è fatta di carne cruda che un cliente si possa lamentare di questo. Non si sa.
0: Guarda, c'è anche il budino al cioccolato servito al posto del sugo, sei pronto? Su una bistecca impanata e fritta.
1: E che cos'è?
0: Non lo so.
1: Oh, mamma mia. Però pare che non sia così terribile come sembra.
0: Ma come fa a non essere terribile?
1: Questa mi piace tantissimo.
0: Sì.
1: Le carote, perché praticamente un cliente in un hotel ha ordinato carote, voleva solo carote. Allora questi
0: portate
1: dell'hotel che
0: carote.
1: Hanno fatto, gli hanno portato delle carotine, quelle baby, quelle piccoline che si trovano in giro. Lui ha risposto no, voglio una carota intera. Voleva una carota.
0: Caliamo un vero pietoso e andiamo all'insalata al microonde. Salve, vorrei un'insalata. Mi ci mette olio aceto, ma quando gliela porto me la scalda un attimo il microonde.
1: Va bene, l'insalata scaldata mi mancava. Quando l'insalata nei panini è calda io la trovo disgustosa.
0: Mamma
1: non
0: mia,
1: so
0: ma
1: tu.
0: Scherzo.
1: Vabbè, de gustibus. Il gelato coi cetriolini. Qua ti dico che secondo
0: aspetta,
1: me...
0: Marco Lolli hai mai provato? Perché
1: Marco
0: lui
1: Lolli?
0: È un esperto di
1: Marco
0: gelato.
1: Lolli.
0: No, niente. Ci ha fatto un segnaccio.
1: L'altra mi piace tanto, questa...
0: Il martini da 64 agitazioni.
1: Le ha contata ad una ad una.
0: Ma questo è un po'
1: 0,07.
0: Sì, ce la facciamo a dire i primi tre? Dai, diciamo.
1: Vai
0: i
1: velocissimamente,
0: primi tre.
1: Vai.
0: Al terzo posto il panino scientifico con 47 o 49 fette di formaggio.
1: Al secondo posto l'allergia geografica a un pesce pescato in uno specifico oceano, l'Atlantico, solo lì.
0: E al primo posto la pizza senza pizza. Cioè mi porta condimenti, salsa, formaggio sciolto. Grazie,
1: e
0: vorrei questa pizza
1: più?
0: Così, senza
1: che
0: pizza.
1: Che volete di più? Eccoli qua. Pinguini tattici nucleari e Fabri Fibra per riprenderci da questo. Cosa so?

0: Goya, Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari alle 11:11 in questo momento a Radio 2 Summer Club. Barbara,
1: caro
0: questo
1: Simone,
0: tema degli ordini assurdi.
1: Ma anche della cena, no? Andare a cena fuori questa sera dopo essere tornati al lavoro è una cosa che in molti faranno. Allora, vi stiamo chiedendo quali sono le vostre abitudini quando andate al ristorante. E un po' ce le state raccontando, un po' anche gli addetti ai lavori,
0: esatto,
1: ci stanno rispondendo.
0: Nel sottoclub degli addetti ai lavori ci arriva questo messaggio, sentiamolo.
2: Ragazzi, a me hanno chiesto una cacio e pepe senza formaggio.
0: Come è possibile?
2: Ho tentato di spiegare che era l'unico ingrediente oltre al pepe e il formaggio, e quindi era impossibile farla. Ma lei me la faccia una cacio e pepe senza formaggio.
1: Ma come fa?
2: Quando alla fine abbiamo concordato di non metterlo solo sopra, ma nella mantecatura un minimo ce lo dovevo mettere, altrimenti non riuscivo a farli proprio questi tonnarelli. Ciao ciao.
0: Manco l'olio, cioè, che cosa ci mettete?
1: Io però la richiesta onestamente non la capisco. Se poi dopo ce lo metti sopra, non è che sei intollerante o non ti piace, come nel mio caso.
0: La prossima volta lo faccio per dispetto, ci provo anch'io.
1: Lascia stare, guarda, forse era qualche americano che dopo ha detto: ma ci metto un po' di ketchup.
0: È il momento, Barbara, di lanciare l'iniziativa etnografica del Radio 2 Summer Club. In cosa consiste, Barbara?
1: Stiamo tentando di capire che lingua parlate quando parlate in dialetto. E allora, adesso, in questo momento, raccontateci con una nota audio di 20-30 secondi cosa state facendo, ma ditecelo nel vostro dialetto.
0: E la cartolina sonora, dove l'aspettiamo, al 348 7300 200. Mi raccomando, vi aspettiamo tutti qua.

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com. 2-2.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: 2-2. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: 2-2.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: 2-2.
6: Ho fatto un incubo, il materasso era bollente.
4: Benessere, Grana Padano, un'emozione italiana.
3: 2-2.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: 2-2.
6: Ho fatto un incubo, il materasso era bollente e poi glaciale.
7: Tranquilla,

0: dormire.com. Per dormire, il letto perfetto esiste. Ci sono serate che hanno il sapore della sfida.
1: Sei scemo.
0: Altre invece ci portano dritto al cuore.
2: Io sto bene solo se sto con lei.
0: Ma la verità a volte ha bisogno di essere cercata tra le ombre di un addio.
3: Ti ricordi quando mi chiamavi amore?
0: Quest'estate, il venerdì, è il giorno delle grandi storie su Rai 2. Le storie che avete amato, le emozioni che volete rivivere.
2: Bestiale.
0: Ogni venerdì alle 21:20, la grande fiction è su Rai 2.
4: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: Lui si chiama Barry Can't Swim, questa è Dance, Dance, Dance. Detto un po' alla francese, ma mi chiedo perché, se lui è di Edimburgo, non lo so, perché fa chic.
1: Fa chic, dici?
0: Fa chic, no. E non impegna.
1: Si vede che è così. Noi invece oggi abbiamo un italiano ospite,
0: sì,
1: per
0: che
1: il
0: è chic
1: del
0: comunque.
1: Non è francese, non è di Edimburgo. E Felice Macchi, che è al telefono con noi per parlarci del club affiliato del giorno, che è l'associazione Piatti del Buon Ricordo. Buongiorno, Felice.
2: Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
1: Barbara, i piatti del buon ricordo.
0: I piatti del buon ricordo. Facciamo così, facciamolo spiegare a Felice.
1: Ecco,
0: cosa
1: Felice.
0: Sono i piatti? Chi
1: allora,
0: siete voi come associazione?
2: Sì, perfetto, esatto. In realtà noi siamo i collezionisti dei piatti del buon ricordo. E quindi occorre fare una premessa. Cos'è il buon ricordo sostanzialmente? Il buon ricordo è un'associazione libera.

0: di ristoratori, nata nella primavera del 1964,
1: sì,
0: sulla spinta e sull'idea di un noto pubblicista di quegli anni, naturalmente, che si, sì, chiamava Dino Villani.
1: Ecco.
0: Per semplificare, insomma, Dino Villani era un vulcano di idee, creò per esempio un'iniziativa che si chiamava allora 5.000 lire per un sorriso.
1: Come no?
0: Che poi si chiamò Miss Italia, che è quella che noi conosciamo.
2: E che si era inventato a proposito dei piatti?
0: Scusami?
2: Cosa si era inventato a proposito dei piatti?
0: Si era inventato. Allora, lui era un gastronomo, conosceva alcuni personaggi importanti della gastronomia di allora, Angelo Berti, Giorgio Giocola del ristorante 12 Apostoli. E a monte c'era la sua idea rispetto alla nouvelle cuisine che in quegli anni imperava in Italia: c'era l'idea di rivalutare la cucina di territorio italiana, che era decaduta soprattutto nei ristoranti,
1: sì,
0: di un certo livello. La sua idea fu quella appunto di dar vita ad un'iniziativa che raggruppasse un certo numero di ristoranti, allora 1964, 12 ristoranti che erano tra i più importanti e conosciuti d'Italia, soprattutto al nord, di dar vita a questa iniziativa in cui si svalutasse la cucina italiana. Ma l'idea di Dino Villani, sì, allora non fu solo questa, quindi rivalutare la cucina italiana, ma lasciare ai fruitori, quindi ai clienti del ristorante del Buon Ricordo, un ricordo che è costituito da allora 1964 ad oggi 2026 da un piatto, piatto in ceramica.
2: Ecco, e voi li collezionate?
1: Ma quanti ce n'hai tu di questi piatti, Felice?
0: Troppi. Circa 800. Tenete conto che la collezione completa di piatti,
1: sì,
0: quelli emessi dal 64 dai ristoratori e anche alcuni che facciamo noi,
1: sì,
0: come associazione collezionisti, ormai si avvicina quasi ai 1.000.
1: Sì. Beh,
0: io ne aspetto 800.
1: È un bel numero, Felice, ma abbiamo altro da chiederti su questa iniziativa, perché comunque il piatto del Buon Ricordo è una cosa che capita di trovare anche nelle case delle nostre nonne qualche volta.
2: Dobbiamo capire come si prendono, quanti sono, chi li fa.
1: Adesso lo scopriremo insieme grazie a Felice Macchi. Nel frattempo ascoltiamo i Tiro Mancino qui su Radio 2.

0: Tino Mancino, la descrizione di un attimo. Siamo a Radio 2 Summer Club, stiamo parlando del club realmente esistente del giorno, che è l'associazione di collezionisti di piatti del buon ricordo. Al telefono con noi Felice Macchi. Felice, allora, una cosa ti chiedo: questi piatti ovviamente ci hanno rappresentate sopra diverse cose, ma mi è giunta voce che spesso, a parte i primi piatti prodotti appunto all'inizio dai 12 ristoranti che inizialmente facevano
1: fondatori,
0: alcuni dei piatti più brutti sono anche quelli che hanno più valore collezionistico, è vero?
1: Ma diciamo il giudicare più belli e più brutti è molto soggettivo.
0: Facciamolo,
1: diciamo,
0: comunque, Felice, sono brutti, dai, mo, oggettivamente.
2: Alcuni, dice alcuni.
1: Sì, assolutamente sì. Faccio solo un esempio, sì. Quello che è uno dei piatti più valorizzati dalla nostra associazione, che si occupa anche di dare una valutazione collezionistica, sì, dei piatti del ricordo. Un po' il Bolassi, per quello che è il Bolassi per Franco Bolli,
0: sì.
1: Ed è in un piatto di Bergamo, un famosissimo ristorante di quegli anni, che si chiamava Manarini. Mm-hmm. Il piatto si chiama Due Bistecche e riproduce proprio due bistecche.
0: Delizioso.
1: Ma veramente brutto, il piatto è veramente brutto.
2: Ci sono due bistecche disegnate sopra.
1: Sì, brutte.
2: Ma quanto vale?
1: Diciamo che la quotazione di quel piatto si aggira intorno ai 3.500 euro.
0: Fantastico. Allora, amici all'ascolto, se per caso nella credenza di nonna trovate un bruttissimo piatto con due bistecche sopra,
2: ecco,
0: fatecelo sapere. Se volete regalarlo a noi, noi lo vendiamo per 3.500.
2: Felice, diciamo che
1: l'associazione collezionisti non fa, ma voglio dire una cosa, per esempio, curiosa.
0: Sì.
1: E la leggo anche ad una fiction che sta per essere trasmessa su Rai 1,
0: sì,
1: che
0: sì,
1: riguarda Giovanni Guareschi.
0: Giovanni Guareschi,
1: a Revere, che si tratta, a Roncole Verdi, che è un comune vicino a Busseto,
2: sì,
1: aprì un ristorante,
2: sì,
1: in quegli anni, che tennero poi i suoi figli per 30 anni, e riprodusse su quel piatto un cotechino, in realtà, che sembra un angelo, con la sua firma, piatto molto colorato, ed è uno, secondo me, dei più belli, con la firma di Dino Villani.
2: Un cotechino che sembra un angelo.
1: Di Giovanni Guareschi.
0: Guarda, però, Felice, è veramente un mondo molto affascinante.
2: Allora, Felice, anche il cotechino che sembra un angelo è stato fatto da un'unica azienda. Cioè, ricordate questo, c'è un'unica azienda ancora adesso che li fa, questi piatti. Chi è?
1: Dal 1964 tutti i piatti del buon ricordo sono stati fatti dalla Ceramica Artistica Sorimene di Vietri sul Mare.
2: Loro fanno solo questo, capito?
0: Felice, noi ti ringraziamo.
1: Loro fanno anche
0: altro. Di altro.
2: No, però, perché sono tanti, no, amica.
0: Felice, grazie veramente di essere stato con noi. Grazie veramente di essere stato con noi al Summer Club. Felice, noi sappiamo che il 7 marzo del 27 festeggerete 50 anni di vita, quindi andremo a studiarci l'associazione dei collezionisti piatti del buon ricordo e scopriremo anche le vostre iniziative future. Grazie, Felice. Barbara, guarda che se trovi il piatto con le bistecche me lo devi dare.
2: O il cotechino.

0: sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto. 2-2.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: 2-2. Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, confezione da 8 di yogurt Yomo intero Gustivari da 125 grammi a 2,29 euro. Scopri di più su Conad.it.

0: Quale struggimento. When a man loves a woman, Percy Sledge. Simone Calumino la ripropone.
1: E io no.
0: No, come no? Eccolo.
1: Bravissimo, incredibile. Una voce che va dai toni più bassi
2: fino ai toni più alti, vedi?
0: Sei fantastico così.
1: Allora, Barbara,
0: parliamo tutto il giorno così.
1: Basta, va non bene. È possibile. È il momento delle cartoline sonore.
0: Sentiamo. Sono i nostri
1: ascoltatori che devono decidere come parlare loro. O meglio, dovreste mandarci cortesemente al 348-7300-200 un vocale di 20 secondi dove ci dite cosa state facendo nel vostro dialetto.
0: Per favore.
1: Ne abbiamo ricevuti, eh?
0: Vai.
1: Senti qua, eccolo.
3: Comba, a come stide? Ma io sto a guida la macchina, sto a io paese meglio, alla virgola. Quando abito mo ci sta troppo callo.
1: Troppo callo.
3: No, non ce la faccio più.
1: No.
3: Venga da respirare zica.
1: Lo capisco.
3: Vabbè, mi sono portata pure io cane.
1: Anche il cane.
3: Statemi bene.
1: Cioè, senz'altro.
3: Parla da sgurgola.
1: La sgurgola. Non lo conosco.
0: Anche il cane
1: dire.
0: È della sgurgola.
1: Evidentemente
0: c'ha
1: sì.
0: Caldo anche
1: avrà
0: il cane.
1: Caldo anche lui. Continuate a mandarci le vostre cartoline sonore 348-7300-200 che noi ve le riproponiamo, proviamo a tradurle fra l'altro perché è un'operazione complicatissima e francamente secondo me non lo sa fare.
0: Francamente io no.
1: Francamente è esperta di cattedrali. Sì, proprio
0: ognuno ha il suo,
1: sembra che
0: ognuno
1: ne costruisca anche di sue, sì.

0: te lo prometto, non lascerò mai che ci facciano del male. Ci rinchiuderemo nella cattedrale di Francamente per difenderci da questo mondo infame che ci vuole fare del male.
1: Assolutamente, ed è per questo che lei è così esperta in cattedrali, perché conosce tutte le uscite di sicurezza.
0: Barbara, stanno arrivando al 348 7300 200, le cartoline sonore e io te ne voglio far sentire una. Tu sei pronta?
1: Volevo fare un programma sulle cattedrali.
0: Eccola, no. Laura, ecco Laura che ci scrive e sentiamo che dice.
2: Stavo cogliendo un lavoro e ieri in tuo negozio mercato spazi e brocce.
0: Un tuo negozio?
2: Laura da Reggio Calabria.
0: Da Reggio.
2: Sto tornando dal lavoro e vado in un negozio dove devo comprare vassoio e forchette.
0: Un vassoio e delle forchette.
1: Come ha detto vassoio e forchetta in calabrese?
0: Non mi ricordo. Non indagherò, farò finta che sia una cosa che non voglio dire perché voglio tirarmela.
1: Sentiamo altri ascoltatori. Okay, dai, okay, se ne abbiamo.
0: Okay. È Milo, ecco.
3: No, Milo. Anna. Stavo cucendo i mandili di sera da condire con questo. Buongiorno. Mannaggia.
0: Questa va risentita. Questa sarà, credo che stesse cucendo o cucinando. Mo vediamo.
3: Sentiamo. Buongiorno. Stavo cucendo i mandili di sera da condire con questo. Buongiorno.
0: Pesto. Sta cuocendo qualcosa. Cosa, i mannini, col pesto.
1: Non è che hai sentito male, tipo trofie, no? Mandiglie, i mandigli al pesto.
0: Anche dall'estero ci scrivono. Vediamo. Figurati dove siamo arrivati.
4: E ora, buongiorno a tutti, sono Maurizio, vivo a Chioto e sentivo fare un per de coene, quei perle che ho fatto mi completamente fatte a mano.
1: Completamente fatte a mano. Ciao,
0: cari. Le collane.
1: A Chioto, chissà se a Chioto lo capiscono quando parla così, secondo me sì.
0: Ma sì, il dialetto internazionale.
1: Ognuno si organizza anche in questo caso come può. Marshmallow e Bastiglie si organizzano da soli per essere più felici, happier.

0: ti puoi mettere a piangere per un videoclip anche tu? Cioè, in questo video di Bastille Marshmallow
1: non mi era mai successo in vita mia, mi credi?
0: C'è la storia di,
1: qua,
0: di un cagnolino,
1: 30 anni di radio, tutto, non mi era mai successo.
0: Il ciclo vitale di un cagnolino. Barbara Venditti, che ha gli occhioni lucidi in questo momento, sta piangendo. Ma questa,
1: perché è un video bellissimo.
0: Questa è Radio Verità.
1: Allora, è un video questa bellissimo o anche bruttissimo. Questa canzone qui, cercateci sul 202.
0: Sì.
1: Marshmallow e Bastille fanno la storia di una ragazza e del suo cane che a un certo punto la deve salutare ed è una cosa che
0: eccola qua che piange. Allora, comunque, finché per far riprendere Barbara, andiamo ai cazziatoni che noi riceviamo frequentemente al 348 7.
1: Anche io al mio cane, poi,
0: perché non sappiamo tradurre le cartoline. Quindi c'era una cartolina, non si capiva cosa stesse condendo col pesto una nostra ascoltatrice, e ci dice così lei stessa, ma anche tanti altri ci hanno sgridato. Senti un po'.
2: I mandilli di Sea sono delle lasagne molto sottili che si condiscono con il pesto alla genovese.
0: Perché si chiamano così però a questo punto?
2: La traduzione di mandile de sea sarebbero fazzoletti di seta.
0: La delicatezza.
1: Pensa, io preferisco i pantaloni di cotone al ragù.
0: Eccola qua. Mamma mia, sempre che mi smonti la poesia delle tradizioni popolari. Ma vabbè, un'altra.
1: No, un'altra.
3: Maggio appena vipputu. No bicchieri de acqua,
0: la regina della suspense,
3: con un d'oro de nucchiovo.
1: De nucchiovo?
3: De garofano.
0: Un chiodo di garofano
1: nell'acqua? E perché?
0: Avrà detto acqua, forse per digerire.
1: Ho bevuto un bicchiere d'acqua con un chiodo di garofano
0: per prepararsi al pranzo.
1: Mamma mia,
0: sono le 11:51, adesso la gente inizia un po'
1: io mi devo riprendere. Adesso arriva Olivia Dean con questa canzone che si intitola Baby Steps, che sono i primi passi di un bambino. Ma in realtà non mi fanno piangere quanto i primi passi di un cane.

0: Ti sei ripresa?
1: Io mi sono ripresa, ma cosa sta succedendo? Sento.
0: È successo qualcosa nell'alto, senti che voce.
1: Senti. Laggiù. In fondo.
0: Proprio per questo manderemo un disco per riprenderci.

0: Io mi auguro che tu ti sia ripresa, Barbara.
1: No, mi sono ripresa.
0: Ho messo un'altra canzone romantica per darti il tempo, no, di pensare a un amore finito anziché alla vita di un povero cagnolino.
1: Basta, ti prego. Dai. Senti, chiudiamo un po' questa puntata, visto che oggi abbiamo parlato di club della cena fuori, come cosa fate quando andate a cena fuori, ma anche di piatti del buon ricordo, quindi siamo in tema di ristoranti, possiamo anche un po' raccontare di una serata estrema.
0: Facciamolo, Barbara, facciamolo. Di che si tratta? Di che si tratta?
1: Cenare completamente al buio, ecco, per vivere un'esperienza nuova in un ristorante, ma attenzione, non è un appuntamento al buio,
0: no,
1: no, i camerieri sono, e tutti quelli che lavorano nel ristorante sono dei non vedenti, e quindi voi condividete con loro l'esperienza di mangiare al buio andando a tentoni proprio, dal primo, anzi dall'antipasto fino al dolce.
0: C'è andato un noto critico culinario per provare questa esperienza, no? Fatto sta che lui racconta appunto nell'articolo di aver anche provato a versare il vino senza vedere niente, perché proprio è completamente buio, anche difficilissimo da fare, fra l'altro.
1: Quindi anche difficile mangiare e bere in una...
0: Difficile mangiare e bere. Però che cosa è successo? Che ha detto, vabbè, bellissima l'esperienza, hai un'idea più o meno di che cosa possa provare, delle difficoltà che possa avere un non vedente in un mondo progettato per i vedenti, però peccato che alla fine di tutta questa bellissima esperienza il cibo faceva schifo.
1: Insomma,
0: sì, faceva schifo.
1: E quella è una questione di gusto o di gusti.
0: Ma lui è un critico
1: questi
0: importante.
1: Questi ristoranti stanno aumentando sempre di più. Io ne ho trovato uno ad Amsterdam, a Parigi, lui è stato in uno in Inghilterra.
0: Sì.
1: Allora, ti dico che cosa ha mangiato: gnocchi con salsa al gorgonzola e whisky e gelato alla lavanda.
0: Eh già, insomma.
1: Beh, insomma, rana pescatrice troppo cotta, ripiena di ananas. No,
0: ci rendiamo conto che c'è qualche cosa che non.
1: Profiterol congelato al wasabi. Mamma mia, questo mi fa l'effetto del video col canetto.
0: Decisamente, decisamente no. Barbara, su queste note dolenti, è arrivato il momento di salutarci e di darci appuntamento a domani mattina alle 10.35 per una nuova puntata di Radio 2 Summer
1: Club. Sarò puntuale. Simone Calomino, ringraziamo, salutiamo anche Marco Lolli.
0: Grazie Marco Lolli sempre. Salutiamo
1: sempre
0: tutta la squadra. A domani, Barbara.
1: Arrivano spettinati.
0: Arrivano gli spettinati.
1: Molto
0: su
1: spettinati.
0: Radio 2. A domani.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. 2-2.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a 70%.

0: Vittoria, siamo qui anche oggi pronti a pettinarci, forse, chi lo sa, lo scopriremo solo vivendo, intanto
1: lo scopriremo solo ascoltando.
0: Mamma mia, già mi sei entrato nel mondo radiofonico così, con i sensi dell'udito sviluppato.
1: Sono il karateka della radio io ormai,
0: va bene,
1: diventato proprio un karateka.
0: Capisco che stiamo arrivando già a un estremo, appena all'inizio. Io direi di riprenderci con una canzone di Gaia che ci è piaciuta particolarmente quest'estate. È una bossa
1: ma nostra?
0: Nostra, cioè, però è anche nova, è nova e nostra, è tutto quanto.
1: È tutto, Gaia, bossa nostra.

0: Bossa Nostra Gaia, gli spettinati su Radio 2. Come da tradizione, già ieri sono arrivati un sacco di messaggi al 348-7300-200. Perché? Perché?
1: Dillo meglio, scusami.
0: 348-7300-200.
1: Oh, benissimo, almeno.
0: 347-300.
1: Troppo veloce. Poi.
0: Troppo veloce, però, sì. Come da tradizione, dicevo, gli spettinati bandiscono, decidono, istituiscono una giornata mondiale del stamattina.
1: Stamattina
0: del pettine.
1: Del
0: ieri
1: pettine.
0: Era dell'imbuto, oggi
1: del pettine. Però io non me la sento di lanciarla così.
0: Sì, ma no, abbiamo bisogno di un...
1: Io vorrei farlo in maniera più
0: istituzionale.
1: Più trionfale.
0: Trionfale.
1: Trionfiamo, Marco Lolli, trionfiamo.
2: Udite, udite! Oggi, 1° settembre, è istituita la giornata mondiale del pettine.
0: Al fine di festeggiarla e celebrarla nel miglior modo possibile, inviateci un vocale dove ci augurate buona giornata mondiale del pettine.
2: Lunga vita a Radio 2!
0: E gloria in peritura ai pettini!
1: Vabbè, abbiamo esagerato.
0: Sì, sì, anche oggi abbiamo esagerato, però mandateci un vocale al 348-7300-200 dove ci inviate il vostro messaggio augurale della buona giornata del pettine. Oggi parleremo di pettine.
1: Salutate gli spettinati, buona giornata mondiale internazionale del pettine. Poi se avete un aneddoto legato a un pettine, tanto meglio. Via

0: Smith, Many in Black.
1: Ci stanno parlando.
2: Scusate.
3: Una stupenda giornata mondiale del pettine.
1: Del pettine.
3: Il pettine è il re.
1: Il re.
3: Non è da tutti.
1: No.
3: Non tutti possono usarlo.
1: Non tutti.
3: Barbara da Roma.
1: Barbara, capito, stava augurandoci buona giornata mondiale del pettine.
0: Allora, effettivamente oggi la giornata mondiale internazionale che abbiamo istituito è poco inclusiva, perché insomma.
1: Perché?
0: Eh sì, perché il pettine non è che lo possono usare tutti.
1: Ma di chi è calvo, per esempio.
0: Per esempio,
1: se uno è calvo e ha questa mia stessa peluria, può utilizzarlo comunque per le braccia.
0: No, io ti dico una. Tutti i calvi che ci ascoltano, sì, in questo modo prendono il pettine e lo spezzino.
1: Ecco, mandateci allora,
0: tipo la candelina,
1: calvi all'ascolto, potete mandarci delle fotografie del vostro pettine spezzato o anche un vocale dove sentiamo che state spezzando.
0: Vogliamo sentire proprio l'ASMR del pettine che si spezza, l'ASMR con il suo
1: tacchete. Mi sembra giusto, comunque noi siamo molto attenti all'attualità, mi permetto di dire, tutti i giorni cerchiamo anche di rintracciare un personaggio che possa venire a portare qualcosa di nuovo nel nostro programma, e oggi devo dire che abbiamo trovato un hairstylist, un parrucchiere, che è venuto qui per noi appunto per spiegarci. Mimmo Messimpiega,
4: buongiorno a tutti, sono Mimmo Messimpiega, parrucchiere professionistico e specializzato nel capello umano.
1: Capello umano
4: nel mio,
1: solo
4: umano,
1: sì.
4: Nel mio salone.
1: Che è successo?
4: Addio.
1: Che è successo?
4: Stavo per dire quella parolaccia, salone, stavo per dire.
1: No.
4: Non si chiama salone, si chiama concept store. Facciamo taglio uomo, taglio donna, taglio pelo dell'animale, tutto tagliamo.
1: Aveva detto capelli umani.
4: Non si preoccupi, perché ogni capello è diverso. C'è quello liscio, quello riccio, quello che ha perso completamente la fiducia nello Stato.
1: Tutto.
4: Abbiamo capelli di ogni tipo. Io prima di tagliare, però ecco, per chiunque volesse un'analisi fatta dal sottoscritto. Io faccio sempre la diagnosi tricologica.
1: Ah sì,
4: sempre.
1: Tipo,
4: guardo il cliente e gli dico: mizzica, ma tu chi tu fici sto taglio?
1: Capisco, lei ha origini siciliane, immagino.
4: Quest'anno va molto il taglio sfumato. Io parto con i capelli sopra e poi sfumo lentamente anche il cliente. Dopo 20 minuti non si vede più nemmeno la sedia.
1: Bene, ma veramente un simpatico.
4: Alle signore faccio lo shampoo rinforzando alla cheratina, collagene, vitamina C e goccino di sgrassatore, che quello è il segreto.
1: È il segreto
4: di Mimmo Messimpiega. Perché ci sono certe teste ingrostate di pensieri, quindi se tu gli metti metti un po' di sgrassatore, fa così. E poi fai la permanente. Fai la permanente, che si chiama permanente, ma dopo 3 giorni se ne va. Un contratto di lavoro a tempo determinato. Comunque venite, Jennifer, fai la piega alla signora, per favore.
1: Va bene.
4: Venite da Mimmo Messimpiega, il capello ve lo taglio, ma i problemi no. Jasmine, inizia il balaglio.
1: Va bene, grazie Mimmo Messimpiega, veramente molto gentile. Tratti bene Jasmine, per cortesia.
4: Grazie a voi.
1: Sentiamo un po' di musica, va.

0: Tyler, the creator, ring ring ring.
1: Sì.
0: Stiamo chiedendo ai nostri ascoltatori spettinati un saluto, perché oggi abbiamo istituito la nostra giornata internazionale mondiale del pettine. Al 3487300200 ci hanno inviato dei vocali.
1: Arrivano, sentiamone uno per esempio. Che ci dicono?
2: Buona giornata mondiale del pettine.
3: Beh, grazie mille.
2: Sono Anna da Roma, Anna. E dico anche viva gli spettinati.
3: Sei dura, Anna, ti ringraziamo molto.
0: Ce ne sono altri di vocali,
1: Ce n'è un altro. Lo vuoi subito?
0: Sì.
1: Così, de botto.
0: Subito,
1: ecco così.
4: Ciao, sono Giuseppina.
1: Ciao Giuseppina.
4: La giornata mondiale del pettine.
0: Sì.
4: Io non ho un pettine perché sono sempre stata una spettinata,
0: come
4: o scationa, come si dice dalle mie parti, a Piacenza.
1: Sì.
4: Ciao a tutti.
1: Ciao Giuseppina, non ha un pettine, ma
0: chi è che aveva i pettini nell'antichità?
1: Adesso ti facciamo un bel momento culturale, così ti spiego. Durante gli scavi a Ipswich, una città storica del Suffolk in Inghilterra, gli archeologi hanno ritrovato una straordinaria collezione di pettini vichinghi.
0: A straordinary Vikings collection of combs. Yeah.
1: Perché a quanto pare nel kit di sopravvivenza del buon vichingo non poteva mancare il pettine. C'avevano ste chiome fluenti, ogni tanto si prendevano cura dei loro capelli.
0: E quindi sempre con un pettine in tasca.
1: Avranno avuto
0: nella
1: una borsettina,
0: saccoccia.
1: Una saccoccia. Comunque, questa collezione che hanno ritrovato negli scavi archeologici comprende una vasta gamma di manufatti. Ma è particolarmente ricca di oggetti come i pettini, appunto, e anche pinzette. Attenzione,
0: erano
1: estetisti.
0: Estetisti,
1: esatto. C'avevano di tutto. Secondo il Museo Nazionale della Danimarca, ci tengo a dirti, uomini e donne vichinghi si prendevano cura del proprio aspetto con attenzione. I loro kit da toilette non erano molto diversi dai nostri odierni. Quindi capisci?
0: Io me li immagino con il loro bel beauty case che andavano in giro combattendo, assalendo navi. Me li immagino così.
1: Pensali,
0: vichinghi. Che belli.
1: Un attimo, devo attaccare quella nave. Fammi dare una pettinata prima.
0: Vai col pettine.
1: Non come noi che invece siamo spettinati. C'è Gianna Nannini qui, eh?
5: Ah.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare.
1: Beh, le balene che volano sono una cosa abbastanza inusuale, comunque meraviglioso errore di Gianna Nannini su Radio 2, Gli Spettinati.
2: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì. Per scrivere Gli Spettinati, sì. Ma per scrivere questa canzone chi è che c'è?
1: C'è qualcuno. C'è anche Brunori, Brunori Sasso.
3: Per scrivere meraviglioso errore, Gianna Nannini è scesa in Calabria, è arrivata a casa mia e ha detto: Dario, allora prendiamo la chitarra e facciamo rock.
1: Sì.
3: Io le ho detto: Gianna, sono le 12, prima dobbiamo mangiare. Lei aveva portato i pici, avevo preparato parmigiana soppressata, 72 polpette, lui: Dario, la canzone deve parlare di un errore meraviglioso.
1: Sì.
3: Io ho detto, io ho pensato subito a mio cugino Franco, doveva costruire un garage e una villetta di 3 piani con piscina meravigliosa. A un certo punto Gianna ha detto: Dario, domani torno in Toscana.
1: Gianna, insomma.
3: Allora io l'ho portata a Camigliatello, che ricordiamolo, è la nuova Seattle, certo, ha mangiato pipichini, cudurrietti, pipe e patate in bacchiusa, è arrivata in Calabria per scrivere una canzone, è ripartita dopo 4 giorni con 12 kg in più.
1: Complimenti, complimenti a Gianna Nannini, le è piaciuto. Grazie Brunori per
3: grazie a voi. Grazie, grazie Dario.
1: Ah, questa è Gianna.
3: È Gianna Nannini.
1: Bene, bene. Sai fare anche Eric Clapton per caso?
4: Lui no.
1: No, niente.

0: E qui si balla, si canta, Radio 2, gli spettinati, Simone Calomino e Vittorio Pettinato. Qui c'è dell'entusiasmo per la giornata mondiale del pettine, sì, che abbiamo inaugurato oggi noi. Noi ci risentiamo tra pochissimo, intanto voi continuate a mandarci i vostri messaggi al 348-7300-200 in cui ci augurate buona giornata mondiale del pettine, sì, mi raccomando. Vi ricordo di rimanere collegati con noi, sì, perché rimaniamo spettinati. Adesso le notizie del GR e ci sentiamo tra pochissimo.
1: C'abbiamo pure un ospite, Vittorio, tieniti pronto.
0: Molto pronto.

0: La fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com. 22.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, bagno doccia Dove varie fragranze da 700 ml a 2,29 euro. Scopri di più su conad.it.
3: 2-2. Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a

0: Sono le 12:30.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR2.
3: Buongiorno da Roberta Sibona in studio. Il Tribunale dei minorenni dell'Aquila ha dato il via libera al rientro a casa dei tre bambini della cosiddetta famiglia nel bosco, ma secondo un iter a tappe monitorato dai servizi sociali. Il decreto dispone un progressivo riavvicinamento dei minori ai genitori con rientri diurni immediati a Palmoli e da ottobre con pernotti in famiglia nel fine settimana. Se tutto andrà bene, i figli della coppia anglo-australiana potranno lasciare definitivamente la struttura dove sono ospitati dallo scorso novembre. Polemiche per la scarcerazione di un 42enne che ha stuprato una bambina di 13 anni in mezzo agli scaffali di un supermercato di Madonna di Campagna, estrema periferia nord di Torino. Il crimine è stato ripreso dalle telecamere.
4: Voleva comprare dei succhi di frutta per i suoi fratellini in un mini market alla periferia nord di Torino, un modo per rinfrescarsi dal gran caldo di questi giorni per una ragazzina di 13 anni, ma quando è entrata nel piccolo locale per lei è cominciato un incubo. Un dipendente del negozio, un uomo di 42 anni, comincia ad importunarla, prima domande spinte, le chiede quanti anni ha, è consapevole della sua minorità, ma questo non lo ferma, abusa di lei tra gli scaffali. La ragazzina riesce a divincolarsi, ad uscire dal locale, fa pochi passi e chiama disperata la madre, poi racconta tutto alla polizia, che fa partire subito le indagini. Il 42enne viene arrestato. Le telecamere del negozio non solo hanno ripreso la violenza sulla 13enne, ma anche un altro stupro commesso sempre dallo stesso uomo un'ora prima ai danni di una donna non ancora identificata. Davanti al giudice per le indagini preliminari, lui confessa tutto, si dice dispiaciuto, si mostra collaborativo. Per la procura deve restare in carcere, ma dopo due giorni lascia la cella. Per il GIP basta la misura cautelare dell'obbligo di firma. Nell'ordinanza scrive che il 42enne è incensurato, che il trauma dell'arresto è stato un deterrente, che ha espresso pentimento, non sussiste il pericolo di fuga, tutto sufficiente per tornare in libertà. Giuseppe Lisi, GR2.
3: Tragedia della strada a Bergamo, un bambino di 10 anni è morto nello scontro dell'auto guidata dal padre con un camion. Inutile purtroppo l'immediato ricovero in ospedale. Replica del ministro della difesa Crosetto dopo che Mosca ha definito assai ridicola la nomina dell'ex titolare della difesa ucraino Fedorov a consulente del ministero italiano. La portavoce del dicastero degli esteri russo Zakharova ha parlato della nomina come degna di una favola satirica di Gianni Rodari. Preferirebbero che l'Italia sentisse prima Mosca, ha affermato il ministro Crosetto, che difendendo la scelta di Fedorov ha inoltre puntualizzato: noi ragioniamo pensando solo a Roma, non a Mosca o Kiev. Ora la situazione sul campo del conflitto russo-ucraino. Per il sesto giorno consecutivo Mosca è tornata ad attaccare pesantemente Kiev. Raid anche su altre città, almeno 12 i morti.
5: Mancano i Patriot per neutralizzare i missili russi. La contraerea ucraina riesce per lo più a intercettare i droni e così Mosca si accanisce ancora su Kiev e centra un deposito ferroviario e infrastrutture adiacenti. Morti tra i ferrovieri, decine di persone riescono a mettersi in salvo. In fiamme diversi edifici della capitale, mentre sale il numero delle vittime a Borispil, a est di Kiev, dove è stato colpito un condominio di 5 piani. Bersagliata anche Odessa, così come un valico di frontiera con la Romania sul Danubio. Il presidente Zelensky torna a chiedere forniture per la difesa aerea. A dispetto degli attacchi russi, come ogni primo settembre, in tutta l'Ucraina i bambini sono tornati a scuola dopo la pausa estiva, pronti a correre nei rifugi in caso di nuovi allarmi. Il contrattacco di Kiev in Russia provoca un morto nella regione di Bielgorod. Nel mirino degli ucraini anche infrastrutture petrolifere nell'oblast di Samara e nello strategico porto sul Mar Baltico di Ust-Luga. Intanto droni violano lo spazio aereo dell'Estonia, che fa alzare in volo cacciabombardieri della NATO. Cecilia Rinaldini, GR2.
3: Voltiamo decisamente pagina con una ricetta di cucina spaziale, ricetta che arriva dagli astronauti della NASA che in un post sui social hanno mostrato come preparano le cipolle caramellate.
6: Here we are at Shea ISS.
7: Gli astronauti acciuffano al volo un aglio e una cipolla che fluttuano nella Stazione Spaziale Internazionale e ci raccontano la cucina a gravità zero. Per preparare gli ortaggi, lassù hanno sviluppato una tecnica tutta loro. A mostrarcela in un video su X sono Jessica Meir e Jack Hathaway della NASA. Li avvolgono nella carta stagnola, aggiungono olio d'oliva e li lasciano cuocere lentamente all'interno di uno scaldavivande per un periodo che va dalle 12 alle 24 ore. Ci vuole un bel po' dunque, ma il risultato è delizioso, assicurano. Quando abbiamo verdura fresca per noi è festa, spiegano gli chef stellari, ma in futuro, grazie ai progetti in corso, questi alimenti potrebbero essere sempre più disponibili. Franco Malerba, primo astronauta italiano della storia.
8: Sulla Stazione Spaziale Internazionale già ci sono un paio di serre che hanno permesso non solo di sperimentare la coltivazione di piante, ma anche di mangiare qualche foglia di insalata e perfino qualche fiore edulo, la zinnia, il cibo è un must del futuro dello spazio.
7: Daniele Morgera, GR2.
3: La linea torna a Spettinati, il prossimo GR2 alle 13.30 con Massimiliano Colli.
9: No, sì!
10: Brava!
9: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
10: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
9: Un appuntamento galante?
10: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
11: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
12: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Radio 2.

0: La città degli angeli, Achille Lauro, sono le 12.39 su Radio 2, gli spettinati, per chi ci stesse guardando sul canale 202, grazie a Letizia Rossi in regia, abbiamo un ospite.
1: Un ospite, Vittorio, graditissimo, signore e signori, ai nostri microfoni, Arturo Brachetti.
0: Ciao Arturo.
1: Ciao Arturo, come stai?
2: Bene, sono pettinatissimo io. Infatti, il mio ciuffetto è bel dritto e quindi pronto oggi, per una giornata.
1: Oggi abbiamo anche istituito noi, perché diciamo decidiamo ogni giorno di istituire una giornata mondiale di qualcosa, oggi abbiamo istituito la giornata mondiale del pettine, quindi più di così non potevamo fare.
0: Tu ce l'hai sempre dietro, Arturo, un pettinino.
2: No, c'ho il bigodino per tirare sul il ciuffo e tenerlo lì.
1: Bravo.
2: No, niente pettine, ormai il pettine per me è antiquariato.
0: Ecco, infatti, immagino, antiquariato.
1: Bene, siamo qui con Arturo Brachetti, trasformista, attore, illusionista e regista teatrale italiano. Io partirei con una domanda molto personale, quasi che ti fa tornare indietro nel tempo. Arturo, qual era il tuo sogno da bambino?
2: Allora, io ne avevo due sogni, volevo fare il regista o il papa. Allora, siccome il regista sapevano cos'era più o meno, perché vedevamo in televisione Antonello Falco, il papa ancora di più, perché c'erano Giovanni XXIII con tutti i flabelli, capito? E a me piaceva molto questa scenografia teatrale di San Pietro, mi piacevano entrambi. Poi ho detto voglio fare come lui, ed era Antonello Falco. Mi ritrovo poi nell'85 a fare 10 puntate di Al Paradise proprio con Antonello Falco.
0: Che
2: quindi
0: meraviglia.
2: In un certo senso vedi, il destino ti corre dietro.
0: Vedi, tu poi hai conosciuto anche questi grandissimi personaggi.
2: Sì. E
0: racconti anche un po' di questa tua storia personale nel tuo spettacolo Solo, che adesso è arrivato a moltissime edizioni.
2: Sì, decimo anno.
0: È uno spettacolo bellissimo dove tu riesci a fondere l'arte del trasformismo, che ha origini antiche, alle nuove tecnologie che metti in scena con luci particolarissime,
2: laser,
0: esatto,
2: disegni sulla sabbia e poi cambiamenti in videomapping. Insomma, usiamo il teatro un po' al massimo di quel che si può nel 2026. Ecco.
0: Sì, sì, però siamo sempre pronti ad aggiungere cose, Arturo, immagino.
2: Certo, io sono sempre qua in una specie di cantiere, casa mia è una specie di laboratorio di taglio, ritaglio, incollo,
0: ecco.
2: Mi interesso e tant'è vero che adesso farò la regia delle Winx,
0: ecco,
2: prossimamente.
1: Infatti.
2: E lì mi scatenerò in altre magie, in altre meraviglie, non per me, ma per il pubblico delle ragazze, di tutti, il pubblico familiare che verrà a vedere lo spettacolo delle Winx.
0: Arturo, questa cosa
2: del musical.
0: Ecco, il musical mi incuriosisce moltissimo. Infatti, ti chiederemo qualcosa tra poco, sì, proprio sul musical delle Winx. Intanto arriva Jean-Baptiste con Freedom qui su Radio 2, gli spettinati. C'è Arturo Brachetti, pronti?

0: Artist con Freedom, sono le 12.45, siamo su Radio 2, gli Spettinati, Vittorio Pettinato e Simone Calumino, e oggi ospite eccezionale Arturo Brachetti collegato con noi. Arturo, ci stai raccontando un po' del tuo nuovo progetto registico, il musical delle Winx. Come ti è venuta questa idea? Sì.
1: Beh, innanzitutto secondo me è una scelta un po' obbligata, perché io, avendo fatto per anni spettacoli per le famiglie, sì, dove arrivava la bambina o addirittura la madre che mi diceva: vedi, quando avevo 7 anni, 10 anni, la prima volta mi hanno portato a teatro a vedere te e mi sono innamorato del teatro. Ecco. Adesso ho una bambina di 7 anni, eccola qui, e l'ho portata a teatro la prima volta a vedere te, e io dico alla bambina, ricordi che quando avrai una figlia anche tu di 7 anni, io sono sempre qui a teatro.
0: Certo.
1: E quindi, per quanto riguarda il mio spettacolo, e lo spettacolo invece delle Winx è proprio quello, un'occasione per molte famiglie di venire a teatro forse per la prima volta, vedere un musical dove si può andare con la famiglia, ed è uno spettacolo pieno di magie, di storia, una storia leggera, un po' rosa, perché è un po' dedicata a un pubblico femminile. E quando mi hanno chiesto, ho detto: ma sì, perché no? Giustamente, mi sento il responsabile del battesimo teatrale di tante ragazzine e le loro madri che ricordano le Winx, quelle di 20 anni fa.
2: Sì, assolutamente. Infatti, poi oltretutto, quello che vorremmo far sapere ai nostri ascoltatori, magari appunto per avvicinare un pochino a questo mondo, anche soprattutto per portare le nuove generazioni a teatro, tu come definiresti l'arte del trasformista per chi invece magari non conosce questo tipo di arte?
1: Beh, l'arte del trasformista è forse un'arte antichissima, perché anche gli antichi selvaggi, come si diceva una volta, si travestivano per fare danze rituali, e travestendosi uno acquista dei superpoteri, no? Perché si traveste da leone, diventa un leone, si traveste da dio Apollo a teatro anche 3000 anni fa, diventava il dio Apollo. Quindi il travestimento è un gioco che facciamo, penso, da sempre, solo portato un po' all'estrema potenza in maniera teatrale, è molto più sorprendente. Io chiaramente faccio del trasformismo una cavalcata, un fuoco d'artificio. Però il trasformismo, quello quotidiano, lo viviamo tutti, perché l'abito fa un po' il monaco, no?
0: Sì.
1: Se tu vai dal dentista e te lo trovi in bikini, non è che ti fai trapanare subito,
0: certo,
1: capisci?
0: Direi proprio di no. Arturo, poi la cosa bellissima è che tu, alla fine, l'arte del trasformismo te la sei dovuta un po' reinventare da solo, perché Leopoldo Fregoli, uno dei più grandi trasformisti che abbiamo avuto in Italia nel Novecento, che è esportato anche all'estero.
1: Nel mondo, lui è stato il più grande trasformista
0: esportato
1: del mondo.
0: Però
1: è morto nel 37, esatto, con i suoi segreti,
0: nella tomba tu nella ti sei tomba. Reinventato
1: e io negli anni 70 mi sono messo di buon animo e ho cominciato a inventare i miei propri segreti, per scoprire, quando poi sono partito nel 1979 a Parigi, di essere l'unico al mondo a fare quel numero lì. Poi pian piano sono arrivati anche i miei imitatori, ho ispirato poi molti altri, però nel 79 ero l'unico al mondo, facevo solo 6 personaggi, sono partito dall'Italia 6 personaggi in cerca di una scrittura, di un autore, perché in Italia il musical, la varietà, era già morto da un bel pezzo. E adesso a casa ne ho 450 costumi, ho proprio un magazzino fuori Torino proprio per tenerli tutti.
0: Grazie Arturo. Allora, abbiamo un'altra domanda in serbo per te, resta con noi. Nel frattempo Audrey Obert su Radio 2. Vittorio, ti vedo pronto. Che
2: sì, sì, no, devo fargli una domanda. Voglio proprio chiedergli una cosa.
0: Studiatela per bene, perché qua da Leopoldo Fregoli al Café Chantanda.
2: Io voglio fare una domanda concreta, semplice,
0: pratica. Tipo, dove te li metti tutti questi vestiti?
2: No, ancora più pratica.

0: Gli Spettinati su Radio 2, Simone Calomino e Vittorio Pettinato. Abbiamo qui con noi Arturo Bracchetti, a cui voglio fare una domanda. Allora, tu prima hai detto...
1: Pronto.
0: Ecco, tu prima hai detto, da piccolo volevo fare o il regista o il papa, ma il travestimento da papa c'è stato alla fine?
1: Sì, in una puntata di Al Paradise.
0: Allora ci sei riuscito, hai realizzato un sogno.
1: Sì. Infatti Rai 1 mi avevano storto un po' il naso. Ti parlo del 1985.
0: Beh, quindi erano anche
1: era
0: periodi
1: un papa
0: un po'...
1: che sì, con delle mani molto grandi, che veniva a salvare una che era stata prigioniera di un panino. Era un po' surrealista. Senti, però era divertente, per me era divertente, insomma.
2: Cioè, ma anche per chi ti ha visto, ma in tutte le tue acrobazie di trasformismo, qual è?
1: Ho fatto il cardinale nano che diventa un circo e un numero di Fellini.
2: Quella è poesia, ma nelle tue proprio... Sì. Qual è il maggior numero di cambi che sei riuscito a fare nel minor tempo?
1: L'Uomo dei Mille Volte era uno spettacolo in cui facevo 85 personaggi in un'ora e mezza, però non era una gara da Guinness Book dei Record, 2-3, rosso, verde, giallo, erano dei personaggi che vivevano un minuto ciascuno,
2: avevano una vita,
1: quello.
2: Certo, un
1: ed
2: senso.
1: È questa la mia caratteristica, se no diventa un numero da circo fine se stesso e io quelli non li faccio, insomma.
2: Esatto,
1: perché il Guinness Book essere the quickest quick change artist in the world, cioè il più veloce del mondo, ma con qualcuno di me non importa. Il problema è che invece i miei personaggi vivono, il piccolo, il grande, la donna, l'uomo, addirittura mi sono travestito in cactus, in valigia, in virus, sono diventato virus molto prima del COVID.
2: Ecco. Ma poi immagino la gioia delle persone che lavorano con te a dover portare tutti questi bauli pieni di roba.
1: Sì, la fatica. Io viaggio con due tir da 18 metri,
0: due tir
1: e 16 assistenti, però i costumi sono una bella fetta di bagaglio, sì. E poi c'avevo anche i bauli delle parrucche e tutto. Ogni volta che si ricomincia lo spettacolo, adesso ricomincerò dopo Natale per l'ennesima tournée, la decima, bisogna tirare fuori tutti i costumi dagli armadi, rimetterli a posto, ripettinare tutto ed è come ritrovare dei bambini, dei figli che hai lasciato per 6 mesi in giro e poi dopo le riprendi, si parte di nuovo a fare meraviglie.
2: Bellissimo, sì. Grazie Arturo, grazie veramente di essere stato con noi. Ti chiediamo un'ultima cortesia, quella di augurare a tutti gli ascoltatori una buona giornata internazionale dei pettini.
1: Buona giornata internazionale dei pettini a chi può e a chi non può.
2: Ecco, anche non può, pazienza.
1: Certo,
2: non può.
1: Perché i calvi, poverini, siamo inclusivi, no? I pettini ai calvi, ma certo.
2: Ma tutti li prendiamo. Grazie Arturo Bracchetti,
0: Arturo, grazie
2: veramente.
0: Grazie ancora.
2: Grazie di essere stato con noi. A tra poco, ascoltatori di Radio 2, a tra poco.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2. Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: 2-2.
3: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette, pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.

0: Spettinati su Radio 2, siamo tornati sempre con una iniziativa, mi permetto di dire, lodevole, sì, perché noi vogliamo recuperare il meglio che c'è nel passato e farlo nostro e proporlo a voi ascoltatori di Radio 2, che infatti adesso avrete occasione di assistere alle interviste impossibili degli Spettinati.
1: Buongiorno, buongiorno, sono il discendente diretto di Napoleone, Jean Bonaparte.
0: Jean
1: Bonaparte. Scusate, tengo il telefono acceso, sto aspettando due ospiti che mi riconsegnino le chiavi.
0: Le chiavi, sì. Grazie, ma lei vive ancora all'Isola d'Elba?
1: Sì, nella casa di famiglia, è molto grande, quindi alcune stanze le affittiamo, altrimenti solo per pulire ci vorrebbe un esercito.
0: Sì,
1: e in famiglia siamo abituati con gli eserciti.
0: Certo, direi proprio di sì. Senta, che effetto fa avere un cognome così importante?
1: Oh, de piccolo era pesante a scuola, quando perdeva pallone mi chiamavano Waterloo. Adesso il cognome aiuta, soprattutto nelle prenotazioni. Sì.
0: Ma in famiglia che idea avete di Napoleone?
1: Un petito invadente, invadeva continuamente le stanze, prima la cucina, poi il bagno, poi il salotto. Una volta ha invaso anche il pianerottolo, la nonna ha detto: Napoleone, basta, smettila lì.
0: Capisco, avete conservato qualche cimelio, qualche mobile originale?
1: Sì. Nella suite imperiale c'è ancora il letto di Napoleone, un po' petite, però è molto divertente.
0: E com'era questo fatto che teneva sempre la mano dentro la giacca?
1: Cercava le chiavi, lui le perdeva sempre e continuamente, anche oggi nel B&B abbiamo mantenuto la tradizione.
0: Avevo intuito che quindi oggi la casa è diventata una struttura ricettiva.
1: Sì, la chiamiamo la mano nel capotto, sì, e abbiamo la suite imperiale, la camera Waterloo e la stanza dell'esilio.
0: E com'è questa stanza dell'esilio?
1: Ah, piccola, senza balcone, costa poco, però dopo 3 giorni gli ospiti organizzano la fuga.
0: Chiaro, grazie Jean. Buona parte. Dove lo mettiamo l'accento?
1: Dove vuoi.
0: Grazie veramente.
1: A lei.

0: Katy Perry, Watch It Burn.
1: Ma che pronuncia?
0: Katy Perry, Watch It Burn.
1: Pronuncia. Senti, io vorrei prendermi qualche secondo di ringraziamenti, certo, perché vogliamo ringraziare intanto Daniele Verdi che ci ha raggiunto alla parte tecnica. Ciao Daniele. Poi alla regia visual oggi Letizia Rossi, e i tecnici sono Laura Lucalzi e Mauro Marzetti, che ci hanno permesso un collegamento impeccabile col nostro Arturo Brachetti. Insomma, all'altezza di Radio 2. Che vuoi farci?
0: Usciranno anche delle foto sui nostri social.
1: Assolutamente.
0: Seguiteci.
1: New Radicals adesso.

0: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
1: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
2: 2-2.
3: Siamo qui con Alessandra Carancini, referente lasciti della Lega del Filo d'Oro. Raccontaci, Alessandra, tutti possono fare un lascito?
4: Assolutamente sì, chiunque può fare un lascito solidale, anche con una piccola somma di denaro, titoli, azioni, fondi, beni immobili oppure immobili.
3: È possibile modificare un lascito?
4: Sì, è un atto modificabile in qualsiasi momento. Assicura che le proprie volontà siano rispettate e il proprio ricordo rimanga nei sorrisi delle persone seguite dalla Lega del Filo d'Oro.
3: Come posso scrivere un testamento?
4: Rivolgendosi a un notaio che provvederà a trascrivere le volontà in un testamento pubblico oppure scrivendo di proprio pugno un testamento olografo. Tutti i dettagli sono nella nostra guida da richiedere sul sito lasciti.legadelfilodoro.it.
5: 2-2.
6: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2. Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: Madame, mamma non mamma, alle 13.15 Radio 2, gli spettinati con Vittorio Pettinato e Simone Calomino, ma è un momento commovente. Un momento commovente perché abbiamo ospite il sindaco di Roma. Sindaco Gualtieri, buongiorno.
1: Romane e romani, sì, bentornati a Roma. Io questa mattina mi sono svegliata alle 4 per filtrare personalmente il Tevere.
0: Maravenier, praticamente.
1: Sono entrato con un colino, ho tolto tre fogli, un copertone, ho riqualificato due cefali.
0: Così, un attimo.
1: Sì. Alle 5 abbiamo aperto un parco, alle 5.10 ho piantato un albero,
0: che
1: e alle 5.20 ho inaugurato l'ombra. Ci saranno pure in questo parco delle tigri del Bengala,
0: addirittura
1: i leoni della savana con cui potranno giocare i bambini.
0: Le temperature si prestano effettivamente.
1: Alle 6 ho sistemato una panchina, c'era seduto un signore dal 1987, ho riqualificato pure lui, adesso c'ha la wifi e una pavimentazione drenante.
0: Complimenti sindaco, sempre
1: alle 7 ho installato il primo attraversamento pedonale mobile, invece di cercare le strisce, sono le strisce che inseguono il pedone.
0: Molto interessante.
1: Poi ho collaudato il nasone frizzante, da una parte esce acqua naturale, dall'altra la frizzante. Ho anche creato il tombino panoramico, lo apri e sotto ci sta l'acquario di Genova che da oggi viene ribattezzato l'acquario di Fregene. Alle 10 ho inaugurato una rotonda, non c'era nessuna strada intorno, però era talmente bella che abbiamo iniziato a girarci a piedi.
0: Tipo cerchi nel grano.
1: Esatto.
0: Poi,
1: scusate, ma devo andare, alle 11 vado a friggere i supplì e alle 11.05 inizio una maratona.
0: Vabbè,
1: grazie a tutti.
0: Grazie.
1: Io ci sto,
0: Roberto Gualtieri, sì, ci stiamo pure noi. Grazie sindaco. Adesso Bon Jovi. Vai.

0: Jealous Lover, hey. The Rolling Stones. Cos'era? Yeah. Cos'era?
1: Hey!
0: Bello, mi piace, rifallo! Rifallo!
1: Bellissimo,
0: eh? a proposito di musica, stavamo parlando oggi, chiaramente giornata mondiale internazionale del pettine.
2: Certo.
0: La musica ha a che fare anche un po' col pettine.
2: Anche un poco, certo.
0: Cioè, perché?
2: Puoi fare uno strumento musicale utilizzando un pettine e un foglio di carta.
0: Ma che stai dicendo?
2: Ma sei...
0: What you stai contando?
2: Tu dico io, ti faccio sentire. Infatti questo pezzo fantasmagorico di Jimi Hendrix si chiama Crosstown Traffic.
0: Ok.
2: Dove tu puoi sentire così, senti. Senti, eh? Senti?
0: Ok, questo.
2: E infatti, mettendo il foglio di carta davanti al pettine, vocalizzando, tu fai una specie di effetto kazoo. Adesso, Marco Lolli, io ti
0: ricordiamo voglio... cos'è il kazoo per chi non lo sapesse.
2: Il kazoo è
0: uno strumento musicale, quello che fa.
2: Ottimo esempio. Adesso, Marco Lolli, voglio far sentire anche un'altra cosa, perché c'è pure un pezzo di Doris Day che tu
0: ma
2: dici,
0: dai,
2: dei tempi miei,
0: tempi
2: che
0: tuoi.
2: Si chiama The Combent Paper Polka. Senti come fa.
0: Ok.
2: Bellissimo,
0: troppo bello,
2: incredibile.
0: Stasera
2: dai.
0: Torno a casa, prendo un pettine e faccio anch'io questa cosa.
2: Va bene, va bene. Ma c'è la flamenco paranoia. Se ti piglia mai la paranoia,
0: Samurai
2: quella
0: J.
2: del flamenco ti piglia.
0: Samurai J.

0: E Samurai J, l'hai riconosciuto? Flamenco
1: per... L'ho riconosciuto.
0: Tic-tic-tac.
1: Noi ci sentiamo domani, ragazzi.
0: Ci sentiamo domani.
1: Adesso le importantissime notizie del GR. Noi ci sentiamo domani alle 12.
0: Gli spettinati su Radio 2.
1: Ciao.
2: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per Los Angeles a partire da 699 euro, andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
3: Elegance is a journey. Air France.
2: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
4: 2-2. Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
5: 2-2.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
7: Direzione radio digitali specializzate e podcast.
8: Ma è vero che l'AI ci ruberà il lavoro? Cosa rende noi esseri umani profondamente insostituibili? Questo è un podcast condotto da un'AI, Gol IA.
9: E da lei, la mia creatrice umanide, Manuela.
8: Con lui e con tanti altri umanidi eccezionali, impareremo a cavalcare lo tsunami della rivoluzione artificiale, cercando di non farci travolgere.
7: Ascolta il podcast Umanide vs. Gol IA su Reply Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.
10: Sono le 13:30.
11: Rai GR2.
12: Casa del Bosco via libera dal Tribunale dei Minori a un ricongiungimento progressivo. Stupra una 13enne arrestato e poi liberato dal GIP e sottoposto all'obbligo di firma il giudice, indagato, collaborativo e dispiaciuto per quanto commesso. Contraria alla procura. Tragedia di Pietralata, si cerca di ricostruirne i contorni, resta l'immensa amarezza di una vicenda in un contesto sociale di grande solitudine. Ucraina-Russia, raid incrociati sul campo e nuovo affondo del Cremlino contro l'Italia. La portavoce Sakharova critica la nomina di Fedorov a consulente della nostra difesa e Crosetto replica: le scelte le facciamo pensando a Roma. Caldo, non è finita, arriva la sesta ondata, musica, grande rock nella tournée degli statunitensi Wilco, dopo la capitale stasera a Mantova. Sport, ultimo giorno di calcio mercato. Bentrovati all'ascolto da Massimiliano Colli. Si torna dunque a parlare della cosiddetta famiglia del Bosco. Il rientro a casa dei 3 bambini della coppia di Palmoli in Abruzzo dovrà avvenire in modo graduale e oggi non usciranno dalla struttura protetta di Vasto in cui sono ospitati da novembre.
13: Potranno tornare a vivere coi genitori soltanto dopo un percorso a tappe. I 3 figli piccoli di Catherine e Nathan Trevaglione oggi non usciranno dalla casa protetta di Vasto. È quanto disposto dal Tribunale per i minorenni dell'Aquila. I giudici hanno preso tempo per valutare l'inserimento dei bambini, che comunque fin da oggi avranno 2 incontri diurni con i genitori alla presenza degli assistenti sociali. Entro un mese potranno iniziare i pernottamenti a casa. Nel fine settimana la situazione verrà poi rivalutata a fine ottobre. I passaggi previsti riguarderebbero la scuola e la socializzazione, mentre la questione della casa pare risolta con la nuova abitazione messa a disposizione dal comune di Palmoli, proprio vicino alla sede della scuola pubblica, cui pare che i 3 fratellini andranno obbligatoriamente iscritti, abbandonando così l'istruzione parentale seguita in precedenza. Il legale della coppia, avvocato Simone Pillon.
14: Il meccanismo per cui finché non accetti la scuola pubblica io tengo i figli in casa famiglia è un meccanismo che dal punto di vista umano stride parecchio con i diritti delle persone.
13: Ancora non è chiaro a quale scuola verranno iscritti i bambini, se in quella di Palmoli, quindi vicino alla famiglia, o in quella di Vasto, dove è l'istituto che li ospita. Tra i 2 paesi ci sono 40 minuti di strada. Claudio Vigolo, GR2.
12: Ancora cronaca: è bastato che si dichiarasse pentito per essere scarcerato dopo 48 ore il 42enne che in un supermercato alla periferia di Torino ha stuprato una bimba di 13 anni. Il crimine è stato ripreso dalle telecamere. Un'ora prima l'uomo avrebbe abusato anche di un'altra donna.
15: È rimasto appena 2 giorni in carcere, non
5: nonostante avesse abusato di una ragazzina di 13 anni. Ieri un 42enne dipendente di un minimarket alla periferia nord di Torino ha lasciato la cella. Per il giudice, per le indagini preliminari non sussiste il pericolo di fuga. L'uomo ha mostrato pentimento, si è detto dispiaciuto, ha collaborato con gli inquirenti. Per questo è stato disposto solo l'obbligo di firma. I fatti risalgono al 28 agosto, quando la 13enne entra nel negozio per acquistare succhi di frutta per i suoi fratellini. In quel momento per lei comincia un incubo. L'uomo comincia ad importunarla, la avvicina con la scusa di offrirle qualcosa, poi la incalza con domande sempre più spinte. Infine, la violenza tra gli scaffali del locale. La ragazzina riesce a divincolarsi, chiama disperata la madre, poi racconta tutto alla polizia, che fa partire subito le indagini. Il 42enne viene arrestato. Le telecamere nel negozio non solo hanno ripreso la violenza sulla 13enne, ma anche un altro stupro commesso sempre dallo stesso uomo un'ora prima, ai danni di una donna non ancora identificata. Davanti al giudice lui confessa tutto, si dice dispiaciuto, si mostra collaborativo, sufficiente per tornare in libertà. Giuseppe Lisi, GR2.
12: Ora le indagini sulla tragedia della solitudine nel quartiere romano di Pietralata, dove tre componenti di una famiglia, genitori, una bambina disabile di 5 anni e il loro cane, sono stati trovati morti in casa. Nessun dubbio degli inquirenti che si sia trattato di omicidio o suicidio, gli accertamenti puntano a chiarire chi ha sparato e il movente.
11: Sono state le lettere trovate in casa a chiarire agli occhi della procura cosa fosse successo. Diversi messaggi manoscritti indirizzati ai familiari, molti firmati da entrambi i coniugi. In quelle righe la spiegazione del motivo di quel gesto, la solitudine e l'incapacità di andare avanti. Per i carabinieri del nucleo investigativo di Roma, quello che hanno trovato nell'appartamento di via dell'Antracita nel quartiere Pietralata è la scena di un omicidio-suicidio. Nell'appartamento tre corpi senza vita di Luca Basciano, Valentina Pambiano Bianco, di 42 e 41 anni, e della figlia della coppia, Bianca, di 5 anni, nata con una disabilità che le aveva compromesso le ossa e la vista. L'allarme era stato lanciato da un parente che non riusciva a mettersi in contatto con la famiglia, ad aprire la porta ai vigili del fuoco. I tre giacevano sul letto matrimoniale colpiti dai proiettili della Glock che Luca Basciano deteneva regolarmente per uso domestico. Accanto a loro, ucciso da un proiettile, anche il cane Teo. Per la procura, dunque, l'ultima incognita da chiarire è chi sia stato a premere il grilletto. Saranno le autopsie e gli esami balistici a cercare di dare una risposta. Valentina Fenu, GR2.
12: Nuovo attacco al governo italiano della portavoce del ministro degli esteri russo Lavrov, Maria Sakharova, e poco fa è arrivata la risposta del ministro della difesa.
15: Si ragiona pensando a Roma e non a Mosca, Kiev o Washington. Guido Crosetto decide questa volta di rispondere alle critiche della portavoce del Ministero degli Esteri russo, Zakharova. Lei aveva definito ridicola la nomina dell'ex ministro della difesa ucraino, Fedorov, a consulente per l'innovazione del dicastero italiano. Advisor per l'innovazione, il ruolo designato per Fedorov, vista la sua esperienza sul campo su droni, sistemi di difesa aerea e innovazione digitale applicata. Una scelta degna di una favola satirica di Rodari, illustrazione perfetta di come l'Occidente utilizzi l'Ucraina, il commento di Zakharova, che già in passato, sin dal 2022, quando la Russia ha invaso l'Ucraina, ha criticato apertamente l'Italia, anche sull'economia e direttamente il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. E il Ministro della Difesa italiano puntualizza che le valutazioni per l'Italia si fanno pensando al bene del proprio paese e rilancia. Capisco che preferirebbero siano scelte fatte da qualcuno che senta prima Mosca, spiega Guido Crosetto, ma per adesso non è ancora così. Carla Macrellino, GR2.
12: PIL e occupazione in crescita. Secondo le rilevazioni dell'Istat, nel secondo trimestre 2026 l'economia è avanzata dello 0,2% rispetto a quello precedente e dell'1 su base annua. La crescita acquisita per l'intero anno resta dello 0,8%. Sul fronte del lavoro, a luglio si contano 307.000 occupati in più rispetto a luglio 2025, con la disoccupazione che scende al 5,8%. Sale però quella giovanile e aumenta anche l'inflazione, che ad agosto è stata del 3,3% rispetto allo stesso mese del 2025 e di mezzo punto in più rispetto a luglio a causa del caro carburanti. Il rientro da Cuba in Italia di Alessandro Di Battista è ripresa dopo un grave malore, è previsto per giovedì, lo si apprende da fonti bene informate. E siamo alla politica interna. È scaduto a mezzogiorno il termine per presentare gli emendamenti alla nuova legge elettorale, che nel pomeriggio tornerà in Senato.
16: Con Meloni meno tasse e meno migranti, grazie alla solidità dei 4 anni di governo. Così Galeazzo Bignami, Fratelli d'Italia. Risultati spiegano anche la Lega e non moderati, dovuti alla stabilità dell'esecutivo. Un valore da preservare con la legge elettorale, continua l'esponente del partito della Premier. Testo che arriva in serata in commissione con il centrodestra, che ha presentato 3 emendamenti unitari. Intesa sulle preferenze, l'elettore ne potrà esprimere fino a 3. Ha prevalso dialogo e coesione della coalizione, sottolinea Stefania Craxi da Forza Italia. Di ballottaggio si discuterà invece quando il testo arriverà in aula la prossima settimana. L'opposizione, che ha presentato 7 emendamenti unitari, insiste che la legge elettorale non è una priorità, il paese ha altre urgenze. Dal PD Elly Schlein rincara Meloni, Salvini e Tajani, per paura di perdere, si riuniscono solo per garantire continuità al governo, cambiando le regole del gioco. L'inflazione schizza al 3% e non se ne occupano, poi dice l'ipotesi ballottaggio sarebbe vergognoso. Attaccano anche AVS e il leader 5 Stelle Giuseppe Conte, sarebbe meglio impegnare il Parlamento per mettere in campo nuovi interventi che servono al paese. Alessandra Allegra, GR2.
12: È morto all'età di 83 anni il monaco e saggista Enzo Bianchi, piemontese e fondatore della comunità monastica di Bose, creata nel 1965 nel Biellese. Ora il meteo: continua l'alta pressione anche a settembre, con temperature estive anche per un po' di giorni.
17: Siamo a settembre, ma per il meteo non è cambiato molto. Tempo stabile e sole su gran parte dell'Italia. L'anticiclone, infatti, continua a dominare la scena, lasciando spazio solo a qualche temporale nelle aree montuose. Il maggiore, Domenico Maione, dell'Aeronautica Militare.
18: Finisce agosto e ricomincia settembre, più o meno con le stesse condizioni meteorologiche. Avremo ancora l'alta pressione in questi giorni, che porterà un ampio soleggiamento e qualche temporale. Temperature che nella giornata di oggi saranno in lieve diminuzione, anche complice una ventilazione settentrionale, nei prossimi giorni rimarranno stazionarie, mentre nel fine settimana tenderanno lievemente ad aumentare.
17: Ma insomma, Maggiore, fino a quando durerà questo caldo?
18: Non finisce, nel senso, nelle prossime settimane avremo ancora l'alta pressione, quindi soprattutto durante le ore più calde si arriverà comunque intorno ai 34-33 gradi. La cosa che cambia è che, tramontando prima il sole, durante la sera si respira un po' di più.
17: Federico Mello, GR2.
12: Siamo alla musica, con il ritorno in Italia dopo anni di attesa dei Wilco, paladini dell'indie rock americano. Ieri la data all'Auditorium di Roma, stasera il concerto sul palco di Palazzo Te a Mantova.
19: Un'altra America è sempre possibile, e a indicarne la direzione sono le chitarre dei Wilco, storica band di Chicago, tornata in Italia per sole due date, paladini di un rock che attinge a tutti i generi che hanno fatto grande la musica a stelle e strisce, dal country al folk, dal blues al power pop, e capace di piegarli se necessario al rumore oppure farli levitare con inventiva e dolcezza. Wilco, afferma il cantante Jeff Tweedy, conta solo dove portano le canzoni. Anche per questo il gruppo si è guadagnato l'affetto di più di una generazione, ben oltre i confini statunitensi. Tra i brani scaletta, molti dei classici che tra gli anni 90 e 2000, da California Stars a Jesus etc., fecero innamorare il mondo della musica indipendente e non solo. Francesco Riccardi, GR2.
12: Siamo allo sport, mi ha raggiunto in studio Filippo Corsini, che saluto.
20: Ciao Massimiliano, buongiorno.
12: Ecco, allora anche la seconda giornata di Serie A è andata definitivamente in archivio.
20: Esatto, proprio così. Nel gruppo di testa ci sono a punteggio pieno anche la Roma e l'Atalanta. I giallorossi, dopo il 4-0 con la Fiorentina, hanno travolto con lo stesso risultato anche il Lecce in trasferta, rendendo felice Giampiero Gasperini, che possiamo ascoltare.
21: Quest'anno ha la fortuna in partire sia con Dybala che con Malen pronti. Sulle tutti gli altri, insomma, sono solidi per la nostra squadra. Questo è un gruppo che è sempre presente, ha grande fiducia, sta giocando anche un ottimo calcio.
20: Ricordiamo che l'Atalanta invece ha battuto il Bologna 1-0, trovando il gol decisivo in pieno recupero. Sabato all'Olimpico ci sarà proprio il confronto diretto con la Roma. Soddisfatto comunque Sarri per la prova di ieri.
22: Caratterialmente la squadra c'è, deve a questo punto elevarsi dal punto di vista tattico, ma anche tecnico, perché stiamo sbagliando ancora molto tatticamente e tecnicamente.
12: Ecco, ma la cosa importante è che oggi è l'ultimo giorno di calciomercato, stasera alle 20 stop alle trattative.
20: Esatto, e su quanto sta succedendo in queste ore ci può aiutare Massimiliano Graziani, che ci ha raggiunto in studio.
23: Buongiorno a tutti. Se squadre sono al lavoro per cercare di completare le rose, il fronte caldissimo è quello della Roma, che ha rifiutato un'offerta di 60 milioni per Manu Kone, considerato incedibile dal tecnico Gasperini, che però è ancora alla ricerca dell'agognatissimo esterno d'attacco di sinistra, di piede destro, così come si dice oggi. Stamattina c'è stato il rifiuto di Leveling, il tedesco, malgrado ci fosse l'accordo fra Roma e Stoccarda. Sono ancora calde le piste che portano a Luis Enrique, brasiliano dello Zenit di San Pietroburgo, e Gittens dello stesso Chelsea. Non si trova l'accordo per portarlo in giallo rosso. E poi sull'altra sponda del Tevere c'è la Lazio, che è al lavoro per un colpo ad effetto, per cercare di riportare portare in Italia l'argentino Mauro Icardi, ex Inter, sarebbe l'acquisto ad effetto dell'ultima ora, mentre si parla anche dell'arrivo di Gudmundsson dalla Fiorentina. Si è risolto poi il complicato caso della Juventus per quanto riguarda l'attaccante, perché il club bianconero è riuscito a piazzare il canadese David all'Atletico Madrid in prestito con diritto di riscatto, e poco fa all'aeroporto di Caselle è arrivato il gigante tedesco Voltemade, nuovo attaccante della Juve. Oggi le visite mediche e la firma.
0: Ecco Corsini, infine il tennis con gli Open statunitensi e New York che stanno entrando nel vivo.
20: Sì, saremo velocissimi oggi, diversi italiani in campo, si comincia con Bellucci contro l'ungherese Piros, più o meno alla stessa ora, intorno alle 17 italiane, Flavio Coboli affronterà l'argentino Comeana, in serata poi toccherà a Musetti e Passaro, mentre domani sarà la volta di Sonego e Berrettini, il primo nella notte italiana se la vedrà con Zverev, il tedesco numero 2 del mondo, mentre Berrettini farà i conti con l'argentino Navone che ha battuto recentemente Djokovic.
0: Fin qui lo sport. Nicola Rau, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento ed edizione Massimiliano Colli, che ha condotto in regia Edmondo Cote e Francesco Ciafardini. Potete riascoltare anche questo giornale radio su Rai Play Sound, ora linea al programma Radio 2 Music Room, prossimo GR2 alle 15.30. A tutte e tutti buon proseguimento d'ascolto.
1: Oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.

volte che sento questa sigla vorrei cantare il rhythm and blues come fa la nostra meravigliosa voce. Bentrovati, sono le 13.45 in questo esatto istante. Silvia Boschero con voi, assieme a Simona Banchi, la nostra fantastica eminenza grigia, meravigliosa, che fra un po' entrerà nei nostri studi con la sua prepotenza fatta di saggezza, in realtà, che non è prepotenza, è insomma significa essere sopra le parti nel suo caso, e ci narrerà di cinema. Poi c'è tutta quanta la squadra, ovvero il nostro Leonardo Sinibaldi in regia, ci sono i nostri curatoni fantastici, Massimo Riti in person, c'è Daniele Verde alla parte tecnica, e poi ci sono gli amici e i colleghi della Visual Radio, quindi potete vederci sul canale 202 del digitale terrestre. Tra un po' chiacchieriamo anche insieme, se intanto volete solo salutarci e dirci cosa fate di bello, c'è il 348 7 300 200 per voi.

grazie alla musica dei Neogenia che ci fa cambiare umore se ce l'abbiamo negativo e oscuro e ci fa venire il sorrisone sulla faccia qua a Radio 2 Music Room. Estate con Silvia Boschero. Oggi in apertura vi voglio parlare di una band che io e tanti di noi abbiamo amato follemente e continuiamo ad amare. Ne parliamo perché proprio ieri dicevamo che è ripartito il loro, anzi è partito il tour dopo tanti anni che non si vedevano assieme. Sto parlando dei CSI, Consorzio Suonatori Indipendenti, la band di Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Gianni Maroccolo e compagnia cantante. Per me sono stati la più importante rock band del rock, chiamiamolo alternativo, anche se la parola insomma lascia il tempo che trova, sicuramente degli anni 90, forse probabilmente di tutta la storia della musica. Qualcuno di voi dirà ma il prog sì, ok, però qua stiamo parlando proprio di rock, non di prog. Loro nascono nel 1992 dalle ceneri di una band che aveva un impatto ancora più punk, e sto parlando dei CCCP, Fedeli alla linea sottotitolo, dall'unione diciamo di alcuni di loro e di membri degli ex Litfiba, quindi parliamo del bassista Gianni Maroccolo ad esempio. È un gruppo che si fonda sul carisma di Giovanni Lindo Ferretti, questo pensatore, questo aedo del pensiero alternativo, uno che non si fa mettere la giacchetta da nessuno e che effettivamente nel corso degli anni ha fatto molto parlare di sé, no? Per simpatie diverse, da il gruppo filo-sovietico appunto dei CCCP va a formare i CSI, che ricordano proprio nell'acronimo il richiamo agli stati indipendenti dell'ex Unione Sovietica, no? Perché finita, cascato il muro di Berlino, si creò questa unione, no? Degli stati indipendenti dell'ex Unione Sovietica, e la loro è un'epopea che è andata avanti per molti anni, ha proprio raccontato il rock italiano almeno fino al 2002. Ebbene, proprio oggi, primo settembre di molti anni or sono, 1997, usciva un disco che si intitolava Tabula Rasa Elettrificata dei CSI, il terzo disco dei CSI, un disco capace di arrivare al primo posto nella classifica italiana con questi suoni così tosti, con questi testi così taglienti, scalzando il pop britannico che in quel momento era al massimo della potenza, tipo Be Here Now degli Oasis. 80.000 copie vendute nella prima settimana. Ci svegliamo e dicemmo: oddio, cosa sta succedendo? Sta cambiando qualcosa? No, erano semplicemente i grandissimi CSI.

0: che botta, ragazzi. Forma e sostanza, CSI, da quel disco bellissimo che è stato Tabula Rasa Elettrificata, ispirato a un viaggio meraviglioso in Mongolia che Giovanni Lindo Ferretti e Massimo Zamboni fecero assieme, che portò anche a un libro molto bello, andatelo a ritrovare, molto filosofico, proprio di Massimo Zamboni. Voglio ciò che mi spetta, lo voglio perché è mio, ma aspetta. Questo per me è un mantra in senso positivo, no? Quando c'è bisogno di qualcosa, quando vogliamo affermare i nostri bisogni, a me viene in mente la frase di Giovanni Lindo Ferretti: voglio ciò che mi spetta. Però, se ci pensate, questo era un disco, una canzone che in realtà era una critica a questo bisogno compulsivo, no? Un'asprissima critica alla società dei consumi occidentale, intrappolata in questa ossessione, no? Questo ciclo infinito di bisogni che sono tutti quanti artificiali, ossessionata dall'apparenza a scapito della realtà, realtà che Giovanni aveva visto in questo viaggio lontano, lentissimo, in Mongolia. Però insomma è una canzone meravigliosa, dove ogni parola di Ferretti diventa, ogni parola, ogni frase di Ferretti diventa quasi insomma un mantra, no? Questo suo salmodiare più che cantare, è meraviglioso. Conosco le abitudini, so i prezzi e non voglio comprare né essere comprato, questa è la frase con cui parte. Però sono anche canzoni che ti fanno cantare a squarciagola, perché credo che un nostro ascoltatore abbia cantato, vero, a squarciagola?
1: C'è chi non c'è,
0: questa è un'altra.
1: Non c'è chi è stato. È stato e chi è stato non è.
0: Bellissimo, vedi? Ci sono i nostri ascoltatori che salmodiano anche loro alla maniera di Giovanni Lindo Ferretti. Vabbè, ci fa piacere aver tributato un ricordo a questo album che usciva appunto proprio oggi, 1 settembre del 1997. Fra un po' parliamo anche dell'argomento che abbiamo scelto, perché effettivamente Giovanni Ferretti, il leader dei CSI, viaggia verso l'età del nonno, e noi parleremo di

0: Un altro che ci mette il sorrisone in faccia, Calcutta con la sua sorriso per l'appunto, un sorriso però un po' agrodolce nel suo caso, ma è la sua cifra stilistica questa malinconia di fondo. Bene, sono le 13.59 e dopo parliamo del nostro argomento di oggi, cominciamo a parlarne, però se siete nonni all'ascolto, però nonni di quelli in gamba, no? Cioè però nonni di quelli in gamba lo siete sicuramente, ma di quelli no, che non ci vogliono stare, che sono ancora giovani, si sentono ipergiovani e si mantengono molto bene, ecco, tirate sulle orecchie perché credo che l'argomento di oggi riguardi proprio esattamente voi.
1: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com. 2-2.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

Radio 2 Music Room estate con questa Ariana Grande che mi piace sempre più cupa, sempre più introspettiva. Introspettiamoci tutti. Sì, è un neologismo, abbiate pazienza, non si dice. Perché? Perché vorrei un po' fermarmi con voi, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, su non solo sul dato dell'Istat che sta girando forte, no, in questi giorni, perché lo sapevamo, ma una cosa è sapere che siamo un paese vecchio, non è un paese per giovani, come narrava un libro e anche una nostra trasmissione. Una cosa è vedersi spiattellati davanti gli ultimi dati Istat che fanno veramente impressione, ovvero l'Italia è il paese più anziano d'Europa, con gli over 65 che rappresentano il 25% della popolazione residente, con un'età media intorno ai 49 anni. Cioè, capisci, Leonardo, tu sei un bambino qua dentro rispetto all'età media, il nostro regista, con gli under 14 che sono scesi all'11,6% e sono pochissimi, poco più di 6 milioni, e soprattutto con una prospettiva, perché hanno fatto ovviamente anche le proiezioni, no, per il futuro, che è impressionante, fa paura. Allora uno si dice, vabbè, ma perché noi siamo longevi, mangiamo bene, non tutti, eccetera. Sì, ok, però questi bambini non nascono e le previsioni demografiche per il 2050 fanno paura, ma non le voglio rileggere perché le avete viste su tutti i notizieri della RAI e non solo. Vorrei però parlare di una cosa, perché in tutto questo, questa tragedia, diciamo così, della senilità italiana, noi almeno cerchiamo di tirarci su, no, in un certo modo. E allora c'è questa nuova idea del nonno giovane, ovvero in inglese dicono il new old, il nuovo anziano. Non ci sono più i nonni di una volta, perché, ragazzi, il nonno è un nonno che se la spassa, innanzitutto è diventato più giovane, si può avere una vita pienissima a un'età anche avanzata, si può stare anche meglio. E quindi la domanda di oggi è: voi siete in questa fascia, o comunque che cosa ne pensate? Siete viaggiatori, usate le app di dating, che ci saranno le app di dating per come si chiamano? Granny? Le nonne, i nonni, non si dice, è una cosa che non ho sbagliato, scusate. Questo dimostra la mia incompetenza per quanto riguarda le app, che ne so, moda, insomma, la terza età sta cambiando. La terza età, attenzione ragazzi, perché la terza età, leggevo l'altro giorno sui dati della, proprio anche a livello psicologico, ma medico in generale, inizia attorno ai 65 anni, eh. Voi direte, ma no, impossibile. L'Unione Sanitaria Mondiale, non mi ricordo più come fa l'acronimo, ti dice che a 65 anni tu sei già nell'anzianità, però noi non ci vogliamo stare, giusto? 3487 300 200, raccontateci se è vero che non ci sono più i nonni di una volta.

0: Questa è la mia canzone dell'estate, Joliet, chi l'avrebbe mai detto? Vedi come si cambia per non morire, cantava qualcuno. 14:09 è arrivata Simona Banchi.
1: La quale non cambia mai.
0: Non è vero.
1: No, no, mi cambia i vestiti, certo, perché sono personcina pulita, però.
0: Solo gli sciocchi non sono immutabili, diciamolo, dai.
1: Sarò una scioccherella.
0: Ma non è vero. Che cosa ci porti in dono quest'oggi?
1: Oggi si parla di tradimenti.
0: Ma sempre alle corna, eh?
1: Corna.
0: Sempre all'interno di quella meravigliosa piattaforma che si chiama RaiPlay. Rai,
1: sì, certamente. Mm. Cosa ti posso consigliare su RaiPlay?
0: Cosa?
1: Che parla di corna?
0: Non lo so, dimmi tu.
1: Dai, una cosa famosissima, un film strafamoso tratto da una commedia teatrale, Le Cucu Magnifique.
0: Le Cucu Magnifique? Che vuol dire?
1: È magnifico cornuto. E parliamo di un film abbastanza importante di Antonio Pietrangeli con Ugo Tognazzi, Claudia Cardinale, e c'è Gian Maria Volonté e anche Bertrand Blier.
0: Ma che belli attori!
1: Bellissimo, bianco e nero, pazzesco. Pietrangeli, come sai, è un regista, è un film del 62, quindi collochiamolo anche temporalmente.
0: Un po' nouvelle vague.
1: Un po' nouvelle vague italiana, come fa parte proprio della commedia, della classica commedia all'italiana. E Pietrangeli aveva un'attenzione per il mondo femminile, infatti possiamo ricordare i suoi film, La Parmigiana, il più famosissimo, io la conoscevo bene, e anche questo, mi inserirei anche questo, perché...
0: Quindi interesse aspetta per la donna in un momento in cui ancora non era scontato, perché ancora non era arrivato il 68 e la contestazione.
1: Bravissima, bello. Brava, molto molto intrigante. Questo film è totalmente dalla parte delle donne, perché racconta di un uomo sposato che tradisce regolarmente la moglie,
0: Tognazzi,
1: poi a un certo punto comincia a sospettare che lei possa fare altrettanto.
0: Aia.
1: E gli parte il tarlo.
0: Ma guarda un po', possono farlo.
1: Perde
0: anche loro
1: proprio completamente la testa, quindi il mantra è: io posso tradire te, ma guai se tu tradisci me. E quindi diventa una storia divertente di gelosia, di controllo, di paranoia, di immaginazione. Quindi tutto il film si gioca su: questa moglie sarà davvero infedele o è tutta
0: una immaginazione paranoica del marito? Bello.
1: Diventa proprio una malattia, a te ti intrigherebbe?
0: Mi intriga tantissimo, ma mi chiedo sempre, quando sento questi intrecci, queste cose anche un po' psicologiche della commedia all'italiana divertente di un tempo, perché oggi non si fanno più? Ce l'avevamo.
1: Commedia all'italiana? Ma sì, si fanno.
0: Sì, ah, okay. Sono sempre
1: pessimista. Ognuno è figlio del proprio tempo, io non sono così.
0: Va bene.
1: Ad esempio, in questo film, che poi come al solito, no, lo diciamo sempre, la realtà supera a volte anche la fantasia, si fa riferimento a un caso degli anni 60.
0: Un caso vero di cronaca, intendi?
1: Sì, sì. Il caso del bitter avvelenato.
0: No, non ne so niente.
1: Praticamente ad Armaditaggia un omino è morto perché l'amante di sua moglie, che poi si è scoperto che è stato lui, gli ha inviato per posta, pensa allora alla posta degli anni 60, un bitter avvelenato.
0: No, e lui se l'è bevuto.
1: Sì, e una bottiglia tristissima con un tappo di sughero, dicendo: siamo una casa, volevamo fare
0: un gentile omaggio.
1: Un omaggio, e dire che lei consumatore che cosa ne pensa. E lui quindi l'ha bevuto, lui, i suoi dipendenti, eccetera. Però si vede che lui se ne è bevuto un po' di più.
0: È l'unico che c'è rimasto, tipo Antrace praticamente.
1: E quindi, come quella di Dancer in the Dark, è morto.
0: È morto, è andato a vedere le margherite da sotto.
1: Adesso, a parte gli scherzi, questa è una storia vera, triste, però c'è un riferimento nel film.
0: Muore qualcuno, quindi mi hai già spoilerato.
1: No, non muore nessuno.
0: Ok, va bene.
1: Quindi, anche qui il cinema usa la risata per parlare di cose importanti, anche di cose di costume di quegli anni. Sai che Ettore Scola definiva Pietrangeli il regista di 14 Chuck?
0: Perché 14?
1: Perché lui ne girava almeno 14, mai
0: minimo,
1: di meno.
0: Minimo,
1: mai di
0: ci
1: meno.
0: Picchia, faticoso.
1: E anche, visto che siamo in radio, è importante dirlo, nel film c'è un suono, un disturbo, un ticchettio. A un certo punto in una scena, soprattutto inizia quando loro sono a letto, un fastidio, lo spettatore lo può vivere come un fastidio. In realtà è il pensiero di Tognazzi.
0: No! È il tarlo che sta dentro il suo cervello, il pensiero ruminante, come si dice noi bravi.
1: Brava.
0: Bello. Va. Grazie. Guarda, oggi come al solito mi hai lasciato senza parole. Grazie Banchi, sei preziosa e meravigliosa.
1: Lo so.
0: Dopo ti tocco tutta.
1: No, non ci
0: a microfoni
1: proprio.
0: Spenti, dai.
1: Sei pazza.
0: Dai, ti prego, su, che vuoi che sia.

0: Le Long de la Route, Zaz, bravissima musicista francese, alle 14:17, Radio 2 Music Room Estate. Ebbene sì, il film di cui ha parlato la meravigliosa Banchi si intitola Il meraviglioso cornuto, tanto per parlare di meraviglie, e sta su Rai Play con Tognazzi e tutti quelli che avete sentito di Petrangeli. Noi invece stiamo parlando di meravigliosi nonni, signori, perché oggi siete voi i protagonisti, nonni e nonne ovviamente, ovvero non c'è più il nonno di una volta. Forse una fortuna? Ma parliamone. I nonni oggi lavorano, i nonni viaggiano, anzi proprio il lavoro, non vogliono staccarsi dal lavoro, sono lì appiccicati, anche perché spesso contribuiscono ancora, diciamo così, alla prole, fanno sport, hanno una vita sentimentale, usano i social malino talvolta, come tutti i millennials, però insomma, e certe volte sono davvero più impegnati dei figli, non si fermano un momento. Abbiamo un vocale, sentiamo.
1: Allora, Radio 2, confermo, non ci sono più nonni di una volta, ma si sono evoluti, sono molto meglio. Mio babbo ad esempio è diventato nonno l'anno scorso, mm-hmm, e ha voluto imparare a come si cambia il pannolino, e invece mio nonno ad esempio non sa neanche come è fatto un pannolino, secondo me non sa neanche come l'ha fatto, e mi ha tenuto da quando, non so, ho iniziato a prendere una vanga in mano, che così potevo dare una mano nella
0: poverina, lo
1: sfruttano l'anno scorso, mm-hmm, e ha voluto imparare a come si cambia un pannolino, e invece mio nonno ad esempio non sa neanche come è fatto un pannolino, secondo me non sa neanche come l'ha fatto, e mi ha tenuto da quando, non so, ho iniziato a prendere una vanga in mano, che così potevo dare una mano nella
0: poverina, lo sfruttamento minorile. E,

Qui però non vorrei aprire, no, lo scorcio, perché altrimenti sarebbe infinito, ed è un altro argomento interessantissimo, noi prendiamo nota perché può essere super interessante. Oggi vogliamo proprio parlare di questi nonni, perché questi che fanno tutto, si sostituiscono ai genitori, sono meravigliosi, si occupano di tutto, belli, ok, li conosciamo, ma noi oggi vogliamo soprattutto fare lo spotlight sul nonno, quello lì che c'ha la vita sua, ragazzi, cioè della serie nonni, dove andate? C'è vostro nipote da andare a prendere a nuoto, a scuola, e invece loro va il nonno magari al concerto, capito? Il nonno magari è innamorato, quindi in quel momento rivendica il diritto a starsene per conto suo, esiste, ce ne sono tantissimi, scriveteci, non vi vergognate di questa situazione, vogliamo fare una sorta, come tutte le volte a Radio 2 Music Room in quest'estate, di statistica, almeno all'interno del variegato mondo degli ascoltatori di Radio 2, e sicuramente troveremo, no, un po' tutti e due. Quindi il nonno per poi ve lo racconto per bene, un termine coniato nel 2016, quindi oramai c'è una decina d'anni, è il nonno che è forever young, come direbbe Bob Dylan, per sempre giovane, è il nonno che non ce vo sta. Ora ci sono però i Fontaines D.C., Marianne.

0: Mountains DC con la loro Marianne, in attesa del disco, in attesa del tour, dell'unica data di cui abbiamo parlato a Bologna, ma se ne parla fra un po', l'anno prossimo, quindi possiamo stare abbastanza tranquilli, anche se aprono le prevendite, quindi se avete l'ansia di non trovare i biglietti, come accade a noi da un po' di tempo, andate a informarvi subito se volete vedere questa fantastica band irlandese. Allora, dicevamo, nonni all'ascolto, o comunque persone che si approcciano a diventare nonni, oppure figli di nonni, nipoti di nonni, al 3487 300 200, fateci sapere se siete in quella fascia che il marketing anche ha individuato, di persone, di nonni che sì, ok, sono nonno, però in realtà sono soprattutto un individuo che vuole vivere ancora la sua vita al massimo. Sentiamo.
1: Daniel.

0: Dal lago di Varese. Dunque, io ho 73 anni, mia moglie 61, ci siamo sposati 10 anni fa, 9 per la precisione, 10 subito ai primi mesi del prossimo anno. Secondo voi, ed è la terza moglie, fortunatamente Madonna finalmente santa, ho trovato una donna meravigliosa che mi fa stare.
1: Vabbè, ma questo è un altro discorso.
0: Bene.
1: Senti come allunga.
0: Ripeto, il meraviglioso.
1: E vabbè, poi?
0: Secondo voi ho intenzione di fare il nonno? Mio figlio si è sposato il 6 giugno a 37 anni. Non ho l'impressione che vogliano avere figli. Okay. Sono una bella coppia. Mm. Ma noi ci dobbiamo divertire.
1: Ecco, vedi?
0: Ragazzi,
1: lui.
0: Mia moglie lavora ancora. Ma quando ci sono le ferie, ce ne andiamo in vacanza, ci divertiamo e ce la spassiamo. E io mi sento nonno, ma neanche per idea.
1: Cattivo. Ciao. Magari tuo figlio in realtà sente questa cosa qua e non te lo annuncia, perché tu sei uno di quei nonni, no, in realtà stiamo cercando proprio voi, che quando tu vai lì e gli annunci la gravidanza non è che ti dicono amore quando nasce, ti dicono mi fa ridere la Banchi che mi guarda, ti dicono ma ti sei organizzato? Com'è che dicono quelle, le mamme cattive, chi se lo culla, se lo, no non mi ricordo, c'è un modo di dire, insomma, perché appunto questi nonni hanno già dato, no, dicono di aver già cresciuto i propri figli, di aver lavorato una vita, di aver anche i propri genitori da accudire, no, in un certo senso, quindi non c'è da fare una questione morale o di giudizio, no? C'hanno il Pilates, c'hanno il padel, c'hanno le vacanze e soprattutto hanno i soldi, che questa è una cosa che fa molto, o meglio, non tutti, ma arrivati a una certa età, alcuni hanno anche i soldi, infatti sono diventati proprio target di marketing. Ma questo ve lo racconto dopo questa canzone bellissima che molti nonni probabilmente hanno ascoltato, non dico in diretta ma quasi, perché sono i fantastici Buffalo Springfield, For What It's Worth.

0: Stephen Stills dei Buffalo Springfield 1966. Poi Stephen Stills avrebbe fatto parte di Crosby, Stills, Nash e poi di Crosby, Stills, Nash e Young. Quindi stiamo parlando del massimo della vita per quanto riguarda il grandissimo folk californiano degli anni 60-70, un pezzone incredibile che nasce originariamente sull'onda delle rivolte di Los Angeles degli anni 60, appunto, la famosa rivolta del Sunset Strip, e poi diventa una sorta di inno generazionale anche durante, che siamo lì, no? Durante gli anni del Vietnam, dove insomma gli americani a un certo punto si svegliano e si rendono conto che sta succedendo qualcosa di veramente brutto nel loro paese e fuori dal loro paese soprattutto. Pezzone incredibile che è stato rinverdito dalla grandissima colonna sonora di Forrest Gump, per cui insomma ce lo siamo goduto anche successivamente. Allora, vi dicevo poc'anzi riguardo al nostro mega argomento sui nonni che non sono più i nonni di una volta, o quasi, come si diceva quando insomma il futuro nonno si rivolge al proprio figlio nel momento in cui il proprio figlio gli dà la novella, la lieta novella, siamo incinti, e il nonno dice: beh, ora te lo tieni te, insomma. Com'è? Aspetta, perché mi dice la Banchi che c'è anche un messaggio scritto, no? Non lo trovo, però chi c'è? Ah, ecco, ulla ulla, è terribile, ulla ulla, chi li fa se li trastulla, la Francesca ci racconta.
1: Drin drin drin, tutte le fatte, tutte le tin. Drin drin drin, tutte le fatte, tutte le tin.
0: Drin drin drin, tutte le fatte, tutte le tin. Questa non l'avevo mai sentita. Ulla ulla, chi ce l'ha se lo trastulla, il bambino sì. Che è terribile da sentirsi dire, se tu sei, davvero pensiamoci, no? Se tu sei un giovane che insomma sta annunciando una cosa così importante. E però sappiate che oramai il nonno è perennial, come dicono le cronache, ovvero vive nell'oggi, è perenne. E ancora un altro messaggio, Banchi, sentiamolo, vai.
2: Sono Ida del Bellunese, sono una settantenne che si è sposata da poco e ho due
0: auguri,
2: nipoti che porto a fare il bagno nel torrente e a scalare le montagne.
0: A scalare le montagne lei va, e il bagno nel torrente. Capito come sono? Alcuni si disimpegnano, altri come la nostra ascoltatrice fanno fare delle esperienze meravigliose ai fanciullini. Ma bravi che siete!
3: Ma quanto è piccola.

Wow, che bella atmosfera, Leon Thomas su Radio 2. Boscaro con voi, 14:37, tanti nonni all'ascolto che ci raccontano le loro esperienze, visto che oggi siete i nostri protagonisti. Luisa ci spiega semplicemente come sta andando. Luisa da Trieste, 69 anni, nipote di un anno. Lavoro felicemente come libera professionista in ambito sanitario e non intendo mollare. Pratico e insegno karate da 25 anni e non intendo mollare. Amo la mia vita, il mio cagnone, anche lui un grande vecchio, e la mia meravigliosa famiglia. Lei intende menare, secondo me, se qualcuno le dice di mollare, perché insomma una vita, no? Costruita con anche magari fatica, impegno in generale, no? Abnegazione. Qualcun altro, Domenico, sempre al 3487-300-200. Non è una questione di essere un nonno disponibile o super impegnato nella propria vita. È che se uno vuole fare il nonno, la questione è: vuoi fare o non vuoi fare il nonno? Insomma, se lo senti dentro e ci tieni. Mia figlia, 26 anni, io 58, mi dice: papà, se non diventi nonno ti dispiace? E io rispondo: no, per niente, se sarà bene, altrimenti ho la mia vita. E così insomma Domenico va avanti tranquillamente. E vabbè, e poi ci sono i nonni a piedi che appunto cambiano, no? Una volta il nonno, la nonna soprattutto, ti preparava il ragù, e la nonna contemporanea magari ti fa ti chiama le cose da fuori, no? Il cibo da fuori, te lo ordina, oppure lei stessa fa il digiuno intermittente, oppure ti fa l'humus, no? Con i semi di chia, che fa tanto bene. Perché insomma i picchi glicemici, soprattutto a una certa età, sono importanti e bisogna tenerli sotto controllo, ok? Sono nonni anagraficamente, però poi in realtà c'è questa storia appunto del perennial, ovvero forever young, sempre giovane. Non si vuole accettare la propria data di nascita, o meglio la si accetta, ma non deve diventare una descrizione, no? Una descrizione di se stessi, del proprio carattere, perché appunto la vita va avanti. I figli però cosa fanno? Pensano: oh, finalmente abbiamo una rete familiare che ci aiuta. E i nonni invece pensano: no, finalmente abbiamo finito. Questo succede a volte, non in tutte quante le famiglie. Noi stiamo monitorando, ok? E lo facciamo anche con la musica.

non è divertente. LA Radio 2, la versione di Radio 2 di questo Music Room dell'estate, ovviamente. E allora, cari ascoltatori, stiamo parlando un po' di tutto. Ad esempio, ci sono ascoltatori che ci scrivono al 3487 300 200, dicendo che no, invece i loro nonni sono nonni presenti, che anzi sono molto più presenti di quando erano loro stessi genitori, perché questa effettivamente è un altro tema che un giorno potremmo raccontare, ed è un tema che si vede molto spesso. È un po' come che i nipoti a un certo punto riescono a diventare, no, a offrire una seconda possibilità affettiva ai nonni, cioè i nonni riparano ciò che hanno sbagliato quando erano genitori, e allora lì sono super presenti, fanno cose che non hanno mai fatto da genitori. Questo è un altro lato molto interessante. Ci sono nonni che invece ci scrivono che non vogliono essere il welfare italiano, che poi purtroppo è stato così fino ad adesso, no? Cioè, dietro l'immagine tenera del nonno che sta dietro al nipote, ai nipoti, eccetera, eccetera, che va a prenderli, a portarli, a fare le spese oppure a fare lo sport, c'è, diciamo, qualcosa che manca, no, nel nostro paese. E quindi una difficoltà reale. D'altronde, insomma, i dati Istat ce lo dicono molto, molto, molto bene. Continuate a mandarci messaggi al 3487 300 200, come ad esempio, no, questo è un messaggio ovviamente live, insomma con la voce non va bene. Anna da Domodossola ci scrive: io sono nonna da 8 anni con 4 nipotini, mi sento ancora giovane, sono a tutti gli effetti una nonna moderna però anche classica, vedi? Fa tutte e due le cose, cucino da pugliese con tante cose buone fatte a mano, tradizionali, anche biscotti, oddio mi vengono l'acquolina, tante cose per i bimbi sane, ma faccio anche l'hummus, quindi vedi, anche moderna. Sono felice di essere nonna e guai se non vedo i bimbi per un giorno. Certo, ovviamente noi abbiamo esacerbato, no, il nostro argomento. Mia zia, 34 anni, dice: Claudia è diventata nonna e a 58 bisnonna. Vabbè, questo è bello, ma come fa la nonna e la bisnonna? Faccelo sapere sempre al 3487 300 200. Nel frattempo vi regaliamo questo pezzo, si chiamava New Acoustic Movement, ve lo ricordate? Loro venivano dalla Norvegia ma sembravano Simon e Garfunkel, si chiamano Kings of Convenience.

0: tutto è a...
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
0: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
1: Scegli l'azzurro di A2 Energia.
0: Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2 Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it. 2-2.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato 2 posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
5: 2-2. Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.

Ma riappropriamoci di questi spazi, innanzitutto del nostro spazio interiore, che bello. 14.52 il nostro Marco Castello che ci accompagna durante tutta l'estate di Radio 2 Music Room, estate per l'appunto. Silvia Boscaro con voi a chiacchierare con i nonni, ma non solo, di nonni, diciamo, di questi nuovi nonni che vogliono essere per sempre giovani, o almeno di una parte di questi, di quelli che, e io ne ho esperienza, mentre il nipote ventenne se ne sta stravaccato sul divano il sabato mattina, oppure non si alza proprio dal letto, loro invece cosa fanno? Alle 7 del mattino sono già fuori e si fanno 100 km in bicicletta. Allora, se voi uscite in bicicletta con la bici da, insomma, da strada, diciamo così, la mattina presto, i sabati e le domeniche, le vostre campagne, ma anche intorno, anche le vostre città, saranno, vedrete, piene di ciclisti. Oramai il ciclismo è diventato qualcosa di molto diffuso, questa è una cosa bellissima. E i più forti di tutti, quelli che quando arriva la salita arrivano alla vetta per primi, sono gli ultra 60-70 anni. L'altro giorno ho tentato di ingaggiare una lotta impossibile sulla ciclabile di Tor di Quinto, vicinissimo a Saxa Rubra, da dove vanno i nostri telegiornali in onda, la famosa Rai di Saxa Rubra, una lotta con un signore che mi sembrava effettivamente un po' âgé, come dicono quelli bravi, grandicello. Era un nonno, poi me lo ha raccontato, perché sapete, tra ciclisti, dopo aver guerreggiato un po' per chi va più veloce, dopo insomma qualche chilometro ci si affianca e si chiacchiera. Una persona deliziosa peraltro. Ebbene, il signore, ovviamente io sono, ho perso tantissimo, ho provato a stargli dietro a ruota, come si dice, ma dopo 5-6 chilometri ho mollato perché era troppo forte, e aveva 80 anni, questo signore aveva 80 anni. Quindi capite come, insomma, i nonni di oggi sono iper potenti e l'economia l'ha capito, perché c'è quella che chiamano la silver economy, quindi l'economia dell'argento, dell'età dell'argento, dell'anziano, comunque dell'over 50, 60, 70. Perché? Perché come dicevamo prima, nella statistica hanno maggior capacità di spesa, no? Quindi viaggiano anche fuori stagione perché sono in pensione, quindi cosa fai dopo la pensione? Viaggi, investono in benessere, attività sportive, cultura, tecnologia. Gli piacciono i marchi, perché vedo anche un'altra statistica, ora l'ho persa, che dice che insomma il lusso, eccolo qua, il lusso si rivolge ai nonni. Quindi nonni miei, siete veramente sulla bocca di tutti, nessuno può fare a meno di voi. Dei nonni sarebbero potuti diventare i Ramones, se non fosse che insomma avevano condotto una vita, come dire, un po' dissoluta, anche se da questa canzone non sembra, perché è la loro canzone d'amour. Ramones.

Ramones che rifanno Baby I Love You molti anni or sono. Prima ho detto che nessuno è rimasto in vita, invece Marky Ramone, il batterista, quello che è arrivato dopo dei Ramones, ancora lotta con noi. Però ci sono tantissimi musicisti che sono diventati nonni e, nonostante insomma questa aura da eterni giovani, adorano fare i nonni, tipo Gianni Morandi. Gianni Morandi sui social mette spessissimo, no, le storie delle domeniche domestiche, dei giorni insieme ai suoi nipoti, è legatissimo ai suoi nipoti. Paul McCartney, il grande zio Paul, l'ex Beatles, ha anche scritto un libro per i bambini che non mi ricordo come si chiama, però viene dal nome con cui il suo nipotino, uno dei suoi nipoti, lo chiama. Ozzy Osbourne, pace all'anima sua, grandissimo, immenso re oscuro del metal e del rock, aveva dei nipoti ed era un super nonno, nonostante appunto la leggenda lo volesse oscuro personaggio della musica rock, in realtà era un pacioccone. Mick Jagger dei Rolling Stones, insomma ce n'è diversi di nipoti, perché insomma di danni ne ha fatti parecchi in giro per il mondo. Poi chi c'è? Albano Carrisi dice che è felicissimo di stare a Celino San Marco con i nipoti, quelli di Christelle. Quindi dai ragazzi, vedi, non ci sono solo nonni che si vogliono smarcare dai loro doveri, ci sono un sacco di nonni felici, anche nonni famosi. E poi c'è Georgia Smith featuring Wizkid.

Una super ballad di John Legend, grande grande interprete della musica black d'autore, diciamo così, quello che all'inizio veniva un po' descritto come il futuro Stevie Wonder. Non è stato così, è stata un'altra cosa, perché ognuno è figlio probabilmente dei propri tempi. 15:06, siamo sempre dentro Radio 2 Music Room e state sempre in compagnia di Silvia Boscaro. Parliamo di nonni, nonni meravigliosi che si trovano nel loro habitat quando stanno con i loro nipoti, tipo al 3487 300 200. Roberto che dice: 60 anni è nonno di Filippo e Caterina, 3 anni e 3 mesi. Per loro sono il miglior compagno di giochi, quindi nonni che che fanno le capriole, che fanno cose che non hanno mai fatto prima e stanno benissimo, sono nel loro ruolo. Poi però ci sono altri nonni e mi viene in mente Little Miss Sunshine, che è un film di cui ha parlato per l'appunto la nostra meravigliosa Banchi un po' di tempo fa. In Little Miss Sunshine uno dei personaggi migliori, secondo me meglio disegnati, è il nonno Edwin Hoover, che è tutt'altro che il nonno saggio, il patriarca rassicurante. È sboccato, ai noi è cocainomane, è anticonformista, è strano, è stato buttato fuori dalla casa di riposo, è totalmente inadatto per comparire come nonno nella festa dei nonni, dove deve andare, insomma, insieme alla sua nipotina che è la protagonista del film. Quindi svolge una funzione strana, no, all'interno del film, però con la nipotina ha questo legame specialissimo. È lui ad allenarla, a preparare la coreografia, perché lei deve diventare una piccola miss, sapete, no? Il film parla, Little Miss Sunshine parla di una bambina che deve andare ad un concorso di bellezza, quindi attraversa con un van assieme alla sua strampalata famiglia metà America per giungere lì, sapendo di non essere la più bella e quindi probabilmente di non vincere per partecipare a questo concorso di bellezza. Però il nonno, nonostante sia strano, disadattato, inadeguato, è l'unico che crede davvero in lei, e questo è un film veramente bellissimo. Quindi i nonni cambiano anche con i tempi, no? Il nonno di una volta magari di paese aveva la coppola, aveva l'orologio nel taschino, era un po' il patriarca, cosa che è stata messa molto in discussione, però era anche il saggio, e anche mettere in discussione il fatto che l'anzianità è sinonimo di saggezza è qualcosa che ci sta un po' lasciando senza, con i piedi un po' non più saldi per terra, no? Ci sono trasformazioni non solo estetiche nei nonni, ma anche, no, di sostanza. Ci ragioniamo un po' sopra, che ci piace tanto farlo. Intanto ci ascoltiamo Fulminacci.

0: l'ho fatto, quelle cose che non si fanno assolutamente, cantare sopra il musicista.
1: È perché tu sei una bimba minchia.
0: Ma sì, siamo un po' bimbi minchias qua, e ci piacciono tanto i nonni anche un po' strampalati, no? Come quello di Little Miss Sunshine che ho ricordato dopo che lo avevi raccontato
1: e,
0: tu.
1: E anche il nonno Robert De Niro, nonno dei tuoi figli, della... Ma vogliamo
0: la mia
1: parlare,
0: saga preferita,
1: di ti presento i miei, ti mi presenti i tuoi, ecco i nostri.
0: Quello è un nonno, folle, idiosincratico,
1: che allatta. No, vabbè,
0: lasciamo perdere.
1: Ne parleremo, ce lo teneremo per la fine.
0: Sì, hai ragione.
1: Lo facciamo insieme.
0: La ciliegiona sulla torta. Simona Banchi.
1: Stavo parlando però di tradimento.
0: È vero.
1: Vorrei riportare, insomma, non questo argomento garrulo dei nonni, però.
0: Garrulo.
1: Garrulo.
0: Sì, mi piace garrulo, sì.
1: E tanti sono i film che parlano di tradimento.
0: Ok.
1: Che ne so, mi viene in mente Scene di un matrimonio di Bergman.
0: Wow.
1: I ponti di Madison County.
0: Sì.
1: E, L'ultimo bacio.
0: Mamma santa, che cosa mi ricordi?
1: Ecco, La moglie infedele di Claude Chabrol.
0: Ah, mamma mia, che
1: in Italia
0: cultura.
1: Era Stefan, La moglie infedele. Ma forse quello che più evoca il tradimento, Vedo e non vedo, è un grandissimo film. So che a te piace parecchio.
0: È vero.
1: Come piace la colonna sonora pazzesca di questo
0: è
1: film.
0: È vero.
1: In the Mood for Love. Un film di Fong Kar-wai.
0: Io ho sempre detto Wong Kar-wai.
1: No,
0: Wong Kar-wai.
1: Fong Kar-wai.
0: Scusami, perdonami, va bene.
1: E, non sarei sicura, io lo chiamo Fong Kar-wai. E aspetta, perché devo prendere il fogliolino, perché questo film, il suo titolo cinese
0: è lo vorrei
1: Ava Yang Ninhua, ma in cantonese Fa Yang Ning Bua.
0: Come lo preferiamo, in cantonese o...
1: Tanto tutte e due vogliono dire l'età fiorente.
0: Benissimo.
1: Gli anni che fioriscono.
0: Bene.
1: Ed è al quinto posto inserito tra i film più belli della storia del cinema.
0: Da chi?
1: Tiè. E c'è tutta una classifica.
0: Sono
1: gli americani
0: deciso?
1: Che fanno secondo.
0: Ma io credo solo a te. Ci sta 3-5 milioni di film.
1: Ma io lo metto nella top 3.
0: Addirittura.
1: Sì. Allora, nasce come un film. Allora, Fong Kar-wai voleva realizzare un film sul cibo a episodi. Quindi, questo nasce come episodio sul cibo e poi ha preso tutta un'altra direzione. Non c'è sceneggiatura, come fu anche per Happy Together, il film precedente.
0: Però cibo, sesso, no? Stanno un po' su.
1: Ma non c'è il sesso.
0: Vabbè, no, per
1: non
0: dire.
1: Non illudere amore, subito gli ascoltatori. No, qui del sesso
0: non se ne parla. Era per dire, insomma, amore.
1: È un film sul tradimento dove gli adulteri non si vedono mai, sono sempre assenti. E gli innamorati sono casti. È la storia di due coppie di vicini di casa, Chow, che lui è Su e lei, Chow e Su, e che scoprono, diventano vicini di casa, si conoscono, si apprezzano, si parlano e scoprono che probabilmente i loro rispettivi coniugi hanno una storia. Ma noi non la vediamo mai questa storia.
0: Ok.
1: Quindi cominciano a frequentarsi sempre più di frequente, si dolgono, si straziano e tra di loro nasce questo sentimento che solo il cinema orientale può rappresentare, secondo me, struggente, fatto di silenzi, di sguardi, bello, proprio bello, bello, bello. Naturalmente il film è un po' mezza tristezza.
0: Direi, tanto cielo,
1: adesso,
0: mal comune mezzo
1: adesso
0: gaudio.
1: Adesso scoppi, adesso questi se va, adesso succede cose, niente. Poi loro prendono strade differenti perché cambiano casa e il film finisce dove vediamo Chow, cioè lui che va ad Angkor Wat ai reperti archeologici.
0: Oddio,
1: insomma,
0: che
1: a visitare
0: in Cambogia.
1: In Cambogia, brava. E confida dentro una cavità, dice qualcosa che noi non sentiamo.
0: Dentro una cavità,
1: dentro
0: è un
1: una
0: po',
1: roccia.
0: No, un contenitore femminile.
1: Perché è ispirata a un'antica leggenda cinese per cui quando non puoi raccontare un segreto a nessuno lo affidi a un buco. Ma è stupida, non è colpa mia.
0: Mi hai tolto tutto quanto
1: è una leggenda. Ma guarda che bellissimo. Cioè, tu immagina, tu hai un segreto e invece di dirlo all'amica, che tanto poi lo sai che lo spiattellerà a catena l'amica dell'amica dell'amica, vai a un albero, un buco di un albero, una cavità, la bocca della verità.
0: Quel buco conterrà il nostro segreto.
1: E glielo spifferi, tu ti senti meglio e quello non lo dice a nessuno.
0: Hai ragione, è un atto psicomagico, ci sta, è vero, scusami, è vero.
1: Vabbè, il film ha preso lui, il protagonista maschile che si chiamava Tony Leung, ha vinto il premio della migliore interpretazione maschile a Cannes nel 2000. Il regista girò tantissimo, tante ore, e poi il risultato finale è un lavoro di montaggio, perché secondo Van Carvai il montaggio è togliere tutto quello che non ti piace.
0: Levare.
1: Il brano che non potremo ascoltare, perché? Purtroppo. Perché non, insomma.
0: Non va bene?
1: È un po' struggente.
0: Troppo.
1: È diventato super, super famoso, soprattutto il tema di Yumei. Certo, è difficile questi film orientali sbagliare tutte. Poi tu mi dici, tu potresti anche però ascoltartele. Io ogni volta che scrivo queste cose dico, però le potrei ascoltare, come si dice effettivamente.
0: Sì, perché oramai
1: se c'è
0: vai
1: un ascoltatore
0: su,
1: cinese, ti potrebbe dire, ma questa ignorantona.
0: Esatto. Vabbè, la prossima volta ci
1: prendo. Ma che sono io per pronunciare male il cinese?
0: Infatti.
1: Bisogna essere umili nella
0: umile,
1: vita.
0: Umile, sì, umile, sì, umile.
1: Sempre. E sono umile come uno zerbino.
0: E soprattutto.
1: Mi ci puoi camminare sopra,
0: no,
1: e pulirti
0: sia mai
1: i piedi.
0: Significherebbe toccarti.
1: È una metafora.
0: Appunto. Ci vediamo dopo?
1: D'accordo,
0: su queste frequenze?
1: Va bene, okay. Va bene. Basta tradimento. No, sì, c'è un'altra cosa su
0: ancora.
1: Tradimento.
0: Ancora.

Bianco sulle frequenze di Radio 2 Estate Music Room 15:24. Come va, cari nonni all'ascolto? State bene? Beh, vi vedo in forma. Qualcuno si è addirittura identificato nel nonno un po' quattone di cui ho parlato rispetto al film di prima, e tanti altri invece si trovano nel nonno, quello felice, contento. Ad esempio un nostro ascoltatore che si chiama Giorgio al 3487 300 200, a parte farci un sacco di complimenti per la bella musica che mandiamo, dice: io e mia moglie siamo nonni H24, urca, tanto H24, due nipoti, siamo

contenti di dedicarci totalmente a loro, beneficiare di un privilegio che non è per tutti. È vero, non è per tutti, soprattutto in quest'Italia, come abbiamo raccontato all'inizio della trasmissione, che ha una natalità veramente drammaticamente bassissima. Qualcun altro invece mi dice: sì, è vero, i nonni sono i numeri uno in bicicletta, anche io sto sempre ad arrancare dietro di loro, soprattutto quando parte la salita. Ve l'ho detto, hanno molto tempo per allenarsi, sono coriacei, sono bravissimi. Poi ancora Vito che mi dice: ciao, mio nonno mi portava a caccia oppure a vendemmiare, a raccogliere olive, esperienze agricole, ricordi bellissimi. Ora lavoro in una biblioteca e mi sento intrappolato, rimpiango la mia infanzia. Insomma, i nonni sì, effettivamente riescono a far fare ai propri nipoti delle esperienze fantastiche. Ci scrivono da un magazzino di un negozio di biciclette, in Piemonte, e dicono tutti contenti con una foto: ti stiamo ascoltando, c'è un nonno in magazzino. Che cosa ci fa il nonno in magazzino? Perché non va in pensione? Non ha ancora sviluppato l'età pensionabile? Va bene. Poi, insomma, tanti altri messaggi. Nonno di un bimbo di 12 anni: sono contento, sono stato un po' assente quando i miei erano piccoli e ora invece con il nipote recupero. Eh sì, l'abbiamo detto, succede anche questo, e fai bene a recuperare, visto che sei molto molto in tempo. Intanto Sublime, questo è What I Got, e poi continuiamo. Mandateci messaggi al solito numero.

0: Music Room estate. I nostri ascoltatori che mi fanno morire dal ridere al 3487 300 200. Mia nonna, dice Anna da Bologna, ha 78 anni, guida una piccola macchina rossa, fa acqua gym e mi rimprovera perché secondo lei io a 32 anni esco troppo poco. E poi aggiunge una cosa bellissima che non avevo ancora pensato: il problema non è che non ci sono più i nonni di una volta, il problema è che forse non ci sono più i nipoti di una volta. E lei stessa evidentemente si sente un po' fuori luogo, non si sente nel suo essere nipote giovane. Diamo l'appuntamento con il GR2, ascoltiamoci le news e poi torniamo subito dopo.
1: Sono le 15:30.
2: Rai GR2.
3: Un cordiale buon pomeriggio, Massimiliano Colli in studio. Apriamo con la cronaca, con una notizia di poco fa. Si tratta di una tragedia familiare ad Apice, nel Beneventano. Un uomo ha ucciso i suoi due fratelli a colpi di arma da fuoco e poi si è tolto la vita. È caduto nel ristorante di famiglia, molto noto nella zona, prima dell'apertura del pranzo. Replica del ministro della difesa Crosetto dopo che Mosca ha definito assai ridicola la nomina dell'ex titolare della difesa ucraino Fedorov a consulente del ministero italiano, nomina bollata dalla portavoce del dicastero degli esteri russo Zakharova come degna di una favola satirica di Gianni Rodari. Preferirebbero che l'Italia sentisse prima Mosca, ha affermato il ministro Crosetto, che difendendo la scelta di Fedorov ha inoltre puntualizzato: noi ragioniamo pensando solo a Roma, non a Mosca o Kiev. Sul campo la Russia è tornata ad attaccare Kiev e Odessa per il sesto giorno consecutivo. Almeno 12 morti, segnalata anche la violazione dello spazio aereo estone in volo caccia bombardieri NATO. La Germania intanto chiude l'inchiesta sul drone bomba trovato all'aeroporto di Lipsia. Sarebbe stato un tentativo di attentato su ordine di Mosca. Non ci faremo intimidire, avverte Berlino, mentre dal Cremlino altri toni minacciosi. In caso di un'ulteriore escalation nel Baltico, la nostra risposta sarà devastante. Si indaga intanto nel Brandeburgo, vicino al confine con la Polonia, dopo il ritrovamento di alcuni ordigni esplosivi nei pressi di una centrale elettrica. E torniamo in Italia con la cronaca dal tribunale dei minorenni dell'Aquila. Sì, al rientro a casa dei tre bambini della cosiddetta famiglia nel bosco, ma secondo un iter a tappe monitorato dai servizi sociali.
4: Ok, dei giudici, vincolato però a un percorso in diverse fasi su cui vigileranno i servizi sociali. Dal Tribunale per i minorenni dell'Aquila è arrivato il via libera all'avvio dell'iter per il ricongiungimento della famiglia anglo-australiana che ha vissuto nei boschi di Palmoli fino alla sospensione della potestà genitoriale nel novembre del 2025. E se il reinserimento sociale verrà confermato per la bambina di 8 anni e i due gemelli di 6, Catherine e Nathan Trevaillon potranno tornare a vivere con i figli trasferiti quasi un anno fa in una casa famiglia. Gli accertamenti sulle condizioni dei tre bimbi erano scattate dopo un'intossicazione alimentare che aveva reso necessario il ricovero in ospedale, contestati i problemi igienico-sanitari per la mancanza di utenze e acqua corrente e di tipo relazionale legati anche al percorso di istruzione attraverso la formula dell'homeschooling. Difficile soprattutto nella prima fase il rapporto tra famiglia e servizi sociali. Dopo un primo periodo all'interno della struttura protetta insieme ai figli, la mamma era stata allontanata. Criticità del tutto superate, aveva dichiarato già alla vigilia della decisione del tribunale l'avvocato della famiglia Pillon. Dall'Aquila per il GR2, Alice Cercone.
3: Per spostarci a Torino, flash mob di protesta contro la violenza di genere dopo il caso della 13enne violentata all'interno di un mini market alle periferie del capoluogo e il successivo rilascio del 42enne responsabile dell'abuso. Il GIP lo ha rimesso subito in libertà con l'obbligo di firma perché è la motivazione collaborativo e dispiaciuto per quanto commesso. Secondo la procura sarebbe invece pericoloso e recidivo. Pochi minuti prima l'uomo avrebbe violentato un'altra donna, come immortalato da videocamere di sorveglianza. Ora a Firenze strappò dal muro la bandiera tricolore per gettarla a terra e calpestarla. Protagonista uno straniero irregolare nei cui confronti il Viminale ha adottato un provvedimento di espulsione. Piante Dosi afferma: in Italia vengono seguite le nostre leggi e le nostre regole, ma soprattutto vanno rispettati e onorati i simboli che rappresentano i valori più profondi su cui si fonda la nostra democrazia. È morto all'età di 83 anni il monaco e saggista Enzo Bianchi, fondatore della comunità monastica di Bose, creata nel 1965 nel Biellese. Nato nel 1943 a Castel Boglione, nell'Astigiano, è stato un punto di riferimento spirituale per generazioni. Religioso, saggista e biblista, nel 2017 Bianchi aveva lasciato la guida della comunità pur rimanendone all'interno, e nel 2020 ne era stato allontanato per volontà del Vaticano. Ascoltiamo un passaggio di una sua intervista del 2024.
5: Ci sono molte vie spirituali che promettono di rendere la vita uno stare meglio con se stessi. Il cristianesimo no. La fede cristiana promette piuttosto la pace nel cuore, la quale non è assenza di conflitti, ma è situazione in cui non ci si dispera.
3: Infine un'occhiata al meteo. L'alta pressione con noi fino a settembre, temperature estive ancora per un po' di giorni. Il maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Militare.
6: Finisce agosto e ricomincia settembre più o meno con le stesse condizioni meteorologiche. Avremo ancora l'alta pressione in questi giorni che porterà un ampio soleggiamento e qualche temporale. Temperature che nella giornata di oggi saranno in lieve diminuzione, anche complice una ventilazione settentrionale. Nei prossimi giorni rimarranno stazionarie, mentre nel fine settimana tenderanno lievemente ad aumentare.
3: Ci fermiamo qui, la linea torna al Music Room, il prossimo giorno 2 è alle 19.30. Buon ascolto.
7: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
8: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
7: Con la pasta al grano italiano vince l'Italia. Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
8: Leggi l'etichetta. Fai la scelta giusta.
9: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Santa Marea su Radio 2 Estate. Non ci si ama solo in primavera, ci si ama sempre, a tutte le età, anche nella terza età, visto che ne abbiamo parlato tutta la trasmissione.
1: Bisogna stare molto attenti però a chi ami,
0: Nella terza età o in generale?
1: In generale.
0: Ma soprattutto nella terza età. Quando sei vicino alla pensione,
1: quarta.
0: No?
1: Bisogna stare attentissimo. Però se posso fare un appello?
0: Prego!
1: Cercasi pensionato. Senti, no,
0: ce ne sono tanti che ci scrivono.
1: Sì, ho capito, ma che c'è pensione e pensione.
0: Certo, voglio dire, chi ha lavorato.
1: Cioè, quantomeno una 16 mensilità servirebbe una pensione ricalcolata.
0: Chi l'ha mai vista 16 mensilità a sbanchi? Noi partite IVA, chi l'ha mai vista?
1: No, noi non proprio. Ecco. Cioè, noi manco pensionati,
0: esatto.
1: Vabbè. C'è tempo, siamo giovani. Stavo dicendo che bisogna stare attenti a chi ami, perché per esempio se io ti dicessi la sposa che muore il giorno del matrimonio.
0: Lei?
1: Sì, che ti sparano, quell'uomo che ami ti spara.
0: Terribile.
1: E poi dopo 4 anni ti svegli, 4 anni al coma.
0: E che fai?
1: Macello.
0: Fai ovviamente una vendetta, tremenda vendetta.
1: Esatto, quindi tradimento, ultra tradimento. Per restare nel tema tradimenti, sto parlando naturalmente di
0: Tarantino.
1: No, sì, ma il film Tarantino, sì.
0: Cos'era?
1: Kill Bill.
0: Kill Bill, sì, non mi veniva il nome. Mi veniva Natural Born Killers. Non ho capito più, forse è lo stesso periodo.
1: Sì,
0: vabbè,
1: no, è successivo. Ah. Comunque, Kill Bill volume 1, volume 1 e volume 2, diciamo che. Tarantino scrisse questa sceneggiatura di questo film enorme circa 4 ore e poi ebbe il buon senso di vederlo in 2.
0: 4 ore di splatterone?
1: Sì.
0: No, non è splatter,
1: no,
0: scusate, non volevo
1: splatter,
0: dire splatter,
1: dai.
0: Però comunque c'è una
1: ma
0: certa...
1: Ma come, ha avuto anche la delicatezza di girare alcune scene in bianco e nero per non far vedere troppo sangue.
0: Ora delicatezza mi sembra una parola un po' grande.
1: È un gran film,
0: certo.
1: Un revenge movie, un film di vendetta. Ma è giusto, ma scusa, ma quella stava lì incinta, che si sta sposando, ama un uomo, Bill, quello gli spara.
0: Terribile.
1: E tu stai 4 anni in coma,
0: un
1: ma quando mi sveglio faccio un casino che... E infatti lei comincia, interpretata da Uma Thurman.
0: Uma Thurman.
1: Grande Uma. Grandissima. Trovi che mi somiglia?
0: Sì. C'hai i colori di Uma.
1: In quel film però io sono un po', a volte posso essere Uma, a volte posso essere...
0: Fero.
1: No,
0: la cinese.
1: Daryl Hannah.
0: Quell'altra. Sì. Oddio, però mi sei più Uma.
1: Bella lotta.
0: Anche per furia
1: magari
0: vendicativa.
1: Lei non ci avrà problemi di pensione.
0: Non
1: Uma.
0: Credo.
1: No,
0: non
1: penso
0: credo.
1: Che sono messa bene. Quindi Uma durante fu naturalmente la prima scelta di Tarantino, perché avevano già lavorato insieme in Pulp Fiction
0: e si erano amati.
1: Vabbè, questi però non siamo noi, che siamo noi. Quanto sei pettegola, mamma mia. Insomma, Uma restò incinta.
0: Ok.
1: Durante la lavorazione, no, di Tarantino.
0: No.
1: Però lui, devoto, l'aspettò.
0: Fu stupendo. Infatti è lui che sta sotto, è un sottone di Uma.
1: Un sottonissimo. E niente, sta Uma con la sua bella tuta gialla, grandissimo omaggio a Bruce Lee.
0: È vero.
1: E va e fa con la katana.
0: Mamma
1: che
0: mia.
1: È questa spada
0: pazzesca,
1: giapponese. E con il maestro di spada, che è Hattori Hanzo, interpretato da Sonny Chiba. E lei fa un macello.
0: Ma sì.
1: Fa un macello.
0: Quello che deve fare.
1: Vedi che non dico. Qualche persona muore in questo film.
0: Qualcuna.
1: Lo
0: e
1: dico
0: muore
1: timidamente.
0: In maniera leggermente ferata, diciamo.
1: Bill doveva essere interpretato da Warren Beatty, poi invece Tarantino scelse David Carradine con grandissimo risultato. Perché? Perché David Carradine era un appassionato di arti marziali, di Kung Fu, e quindi.
0: Ci stava. Quindi.
1: Che altro dire? Un omaggio a tutti i generi dentro questo film.
0: Quindi di nuovo metacinema.
1: Ma sì, spaghetti western, cinema giapponese, gangster movie.
0: Vero.
1: Samurai.
0: Sì.
1: C'è di tutto, ma soprattutto c'è una colonna sonora incredibile. Cioè, a parte il pezzo Battle Without Honor of Humanity, che per noi è imprescindibile, da Kill Bill, ma soprattutto c'è la canzone che adesso andremo ad ascoltare insieme.
0: Una canzone di ammazzamento.
1: Che si chiama Bang Bang.
0: You Shoot Me Down. Cioè, mi hai fatto secco.
1: Mamma mia, senti che meraviglia.
0: Lei è la figlia di cotanto, Miss Nancy Sinatra.
1: Sinatra.
0: Grazie Simona Banchi, sei meravigliosa.
1: Prego, mio dovere.
0: Ti tocco.

Sono tornati Kasabian, Superpowers, lo stiamo ascoltando da qualche settimana, da un paio di settimane, e loro insomma sono tornati a suonare come i Kasabian, un albumone sempre dominato da la guida dei Kasabian, che è Serge Pizzorno. Me lo ricordo perché ha chiare origini italiane, poi l'abbiamo incontrato un sacco di volte. Loro negli anni zero sono stati, insomma nei primi anni zero sono stati una band di riferimento assoluto per il nuovo tra virgolette rock, anche se molto molto classico, e continua ad esserlo, quindi insomma esce il disco e poi chissà che non arrivi anche il tour. Stavo guardando se ci fossero delle date già scritte, ma per il momento no, niente. L'ultima volta forse li abbiamo visti al Lucca Summer Festival un po' di tempo fa, che c'erano anche c'era anche Liam Gallagher, insomma si incrociano questi inglesi. Allora, no, niente, c'è un'intervista, ma non è perché vengono in tour, almeno al momento, niente da fare. E invece voi altri, cari ascoltatori, come l'avete passata questa? Aspettate che c'è, ecco, no, mi è partito un audio, si sentiva Leonardo, ecco, perché ogni tanto partono gli audio degli ascoltatori, perché noi abbiamo tutto sotto controllo, si fa per dire. Come la state vivendo questa ultima tranche di trasmissione? Vi piacciono le canzoni che stiamo passando? Ora c'è la nostra Emma Nolde, ci ha accompagnato tutta l'estate e continua a farlo. La canzone si intitola Indipendente, che ha un po' il suo status.

Ma mi piace questo nuovo pezzo di Emma Nolde, finalmente abbiamo parlato di anzianità, di terza età, di nonni meravigliosi che sono molto come dire giovanili, e finalmente una super giovane invece ci parla alla fine di trasmissione e ci parla con ottimismo, perché Emma Nolde in questa canzone, l'avete sentita? Insomma, ti invita a scendere in campo, no? Per un futuro migliore. Abbiamo nuovi valori, tra poco tempo sarà il nostro turno e mescoleremo i colori. Emma, ti prego, è già il tuo turno. Mescola tutto, fai un casino, aiutateci, perché noi se no qua non usciamo dalla nostra situazione, dalla nostra melma. Facciamoci aiutare dai giovani che sono veramente fantastici. Nuova generazione, 20, anche 25, i giovanissimissimi quindicenni, secondo me sono supersonici, non lo so, ho molto ottimismo. Quindi la prossima volta parleremo di fanciullini, perché no? Va bene, chiudiamo la nostra trasmissione con un pezzo bellissimo. Dopo aver iniziato con un pezzo bellissimo come quello dei CSI, Forma e Sostanza, chiudiamo con i papà di tanta musica, ovvero i misconosciuti Pixies. Stop.

Where is my mind? Dov'è la mia testa? Dove sono andato a finire in questo rutilante giorno musicale con Radio 2 Music Room? Estate, spero, su una buona strada. Sono le 15.57, tra un po' ci salutiamo, cari ascoltatori. Come sempre è stato bello stare con voi, anche parlando di nonni, del fatto che forse non ci sono più i nonni di una volta. Beh, ci sono tanti nonni, anche quelli di una volta, ma anche quelli che lavorano, che fanno sport, che hanno i tatuaggi, che hanno impegni improrogabili. Insomma, ad ognuno il suo, nella libertà e nel rispetto reciproco. Dopo di noi arriva il pomeriggio di Radio 2 e ci saranno Camilla Ferranti e Barti Colucci, quindi io vi invito ad ascoltarli, mi raccomando, e a bloccare proprio con il saldatore, se ancora ci fossero, ma non ci sono le manopole da bloccare con il saldatore, di bloccare la manopola sulle frequenze di Radio 2, che però cambiano a seconda del luogo dove andate nel mondo, in Italia. Dai, ci troviamo domani dalle 13.45 da Silvia Boscaro. Buon ascolto.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it. 2-2.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it. 2-2.
3: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
4: Sono le 16.
5: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

Eccoci qua, ben ritrovati. Ringraziamo la nostra Silvia Boschero, vi ha condotto fino alle ore 16. D'ora in poi, per le prossime due ore, ci sarò io, Barti Colucci, a tenervi compagnia nel pomeriggio di Radio 2. Non sarò da solo perché c'è tutta la mia squadra che vado a salutare subito, partendo dalla regia di Eddie Brundo. Ciao Eddie, fai sentire la tua voce. Ecco, questi sono gli applausi che lui mette. Ah, non sono applausi reali questi qui? Ah, sono campionati? Salutiamo la parte tecnica, Daniele Verde, che ringrazio. Ricordiamo, siamo anche visibili al canale, sul canale 202 del Digitale Terrestre. Saluto il mio amico Stefano Imola e ringrazio anche in redazione Donato Moscati, alla cura di questo programma ovviamente Valentina Dotta e Caterina D'Aleo. Ci siamo tutti, siamo pronti per iniziare, vi terrò compagnia fino alle 18, ma sarò con voi anche per i prossimi giorni, per essere precisi fino all'11 di settembre. Iniziamo subito allora con la musica di Radio 2, del pomeriggio di Radio 2, l'avete sentito già nel sottofondo, lui è Bruno Mars con On My Soul.

Bruno Mars, Oh My Soul, 16.04, ben ritrovati su Radio 2, il pomeriggio di Radio 2 insieme al sottoscritto Barti Colucci e tutta la mia meravigliosa squadra. Allora, ne parlavamo il fuori onda anche questa mattina quando abbiamo fatto il punto su quella che sarebbe stata poi l'argomento di puntata con cui iniziare. Ragazzi, inutile che ci giriamo intorno, è il primo di settembre, ebbene sì, è finito tutto, sono finite le vacanze, abbiamo parlato anche ieri, molti le faranno anche a settembre, però tendenzialmente quando inizia settembre inizia proprio il nuovo periodo dell'anno. Assieme adesso anche i nuovi propositi che molti di noi hanno stilato, magari a mente, oppure molti se li sono appuntati in un foglietto, quelli che sono i buoni propositi per partire al meglio in questo inizio di settembre, che coincide quasi sempre con l'inizio dell'anno, anche perché personalmente io ho sempre pensato che settembre si coincidesse con il primo di gennaio. Allora, parlando di buoni propositi, è vero anche che tutti i buoni propositi che spesso si fanno, si cognano sotto l'ombrellone, svaniscono nella prima quindicina di giorni di settembre, poi si ritorna alla routine. Allora, tutti i progetti che solitamente si fanno, quelli più ambiti sono la dieta, mangiare più sano, programmare un viaggio, iniziare un'attività creativa. Poi tutti questi buoni propositi tendenzialmente poi vanno a scemare, come ci siamo detti. Allora, l'argomento di puntata verte proprio su questo. Voglio sapere, voi che ci state ascoltando qui su Radio 2, qual è il buon proposito, almeno uno, ditecelo, che pensate di poter portare a termine nel prossimo, non dico settembre, ecco, nella prossima quindicina di giorni, almeno fino a metà settembre. Qual è, secondo voi, quello che riuscirete quest'anno a portare avanti e a far sì che sia il buon proposito, almeno di inizio anno, inizio stagione, che possa essere confermato? Fatecelo sapere, il numero lo conoscete, messaggi scritti, ma se volete anche sono graditi molto i vocali. Siate brevi, mi raccomando, così possiamo mandare in onda quanti più vocali possibili. Numero 348 7300 200.

0: September 16.09, in questo primo di settembre, il pomeriggio di Radio 2 con Marti Colucci in vostra compagnia fino alle ore 18 e parliamo di buoni propositi di settembre. Cerchiamo di darci un po' la carica nonostante insomma le ferie siano finite, anche se molti di voi continuano a scrivermi: Marti, non dirci così perché abbiamo programmato le ferie a settembre. Sì, ok ragazzi, però è vero anche, non lo dico io, lo dicono proprio i sondaggi, anche gli esperti, che a settembre è il mese in cui si fanno i buoni propositi, un po' come accade appunto a gennaio, come dicevamo poc'anzi. Allora vi ho chiesto di iscriverci e inviarci anche i messaggi vocali al 348 7300 200 riguardo i vostri buoni propositi in questo inizio di stagione. Sentiamo un vocale, chi è?
1: Ciao Marti Colucci.
0: Ciao.
1: Antonio da Roma ti saluta. Il mio proposito, ma non dipende soltanto da me, fare un'ospitata nel tuo programma. Ciaone.
0: Beh, un buon proposito, questo potrebbe essere realizzabile, Antonio, quindi vedremo un po' con la redazione se riusciamo a contattarti. Intanto altro vocale, sentiamo, sono curioso di sapere i propositi diversi da quelli che solitamente noi ci prefissiamo ogni anno. Sentiamo un altro vocale, chi è?
2: Ciao a tutti.
0: Sì.
2: Allora,
0: sì.
2: Un obiettivo a breve termine è fare un piercing,
0: sì,
2: con altre due mie amiche.
0: Beh, sì.
2: Entro il 15 settembre.
0: Mm-hmm.
2: E l'altro obiettivo, molto più a lungo termine, è fare un corso a cui sono però già iscritta.
0: Sì, di cosa?
2: Per diventare insegnante di yoga.
0: Ah, bello!
2: Tutto questo nel marasma della mia vita.
0: Certo.
2: Però
0: sì,
2: già almeno sono stati impostati.
0: Beh, noi ti auguriamo di perseguirli, perché abbiamo avuto anche ieri una nostra ascoltatrice che ha deciso a settembre di cambiare vita noleggiando, meglio comprando un camper e attaccandoci un carrello appendice per fare i waffle. Abbiamo tempo per un altro vocale, Edi? Sentiamo un po' chi è.
3: Caro Marti, bentornato.
0: Grazie Daniele.
3: Ciao dal lago di Varese.
0: Grazie,
3: Daniele.
0: Grande Daniele.
3: Allora,
0: sì,
3: a parte che a settembre andremo,
0: sì,
3: 8-9 giorni in montagna.
0: Vabbè, tu però, Daniele, sì.
3: In pusteria.
0: Beh, ci fa piacere.
3: A
0: sì,
3: casa di Sin, proprio.
0: Sì, sì.
3: Mi ospita lui.
0: Salutacelo.
3: Allora,
0: sì,
3: il discorso è questo.
0: Sì,
3: io ho fatto un bellissimo buon proposito. Il
0: quale?
3: Mio buon proposito per da qui alla fine dell'anno è di non fare buoni propositi.
0: Ah, ok.
3: E sono sicuro che riuscirò a mantenerlo.
0: Sai che questa è una buona idea, Daniele? È una buona idea? Allora, continuate a scriverci. Fra poco faremo una classifica di quelli che sono i buoni propositi, diciamo più gettonati dagli italiani a partire da settembre. Il numero è sempre lo stesso, 348 7 300 200. Cosa sono?

0: Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari, Goia, 16:14, ben ritrovati, Radio 2, il pomeriggio di Radio 2 con Marti Colucci in questo primo di settembre. Stiamo parlando di buoni propositi a partire appunto dall'inizio di questo mese, che poi aprirà le porte all'autunno a partire dal 21 di settembre. Allora, tanti vocali ragazzi, non riuscirò a sentirli tutti, però ci tengo a sentire questo di Elisa. Sentiamo una nostra giovane ascoltatrice.
1: Ciao Pamela,
0: ah, Pamela,
1: 15 anni,
0: cioè, Pamela,
1: sì. E il mio buon proposito per quest'anno è che ora siamo partiti, sono partita con,
0: sì,
1: i miei genitori per l'Africa.
0: Bello.
1: E andiamo a Zanzibar.
0: Ah, beh.
1: Ciao a tutti.
2: Ciao.
0: Beh, buon viaggio, sì, in bocca al lupo. Quando uno deve fare buon viaggio si dice buon viaggio in bocca al lupo. E di Bruno, tu che sei un uomo di mondo, cioè porta buon viaggio, va bene buon viaggio? Non è un paritario di auguri, no? In bocca al lupo, facciamo in bocca al lupo che è meglio, ragazzi. In bocca al lupo Pamela, in bocca al lupo ai tuoi genitori. Allora, parlando sempre di buoni propositi, ragazzi, noi abbiamo stilato una classifica di quelli che sono i buoni propositi più gettonati dagli italiani. C'è una sigla? Vai, vai Edi, una bella sigla. 3, 2, 1, via. Bella questa sigla di Eddie Blue. Grazie Eddie. Quanto ci hai messo? Fa tutto agosto? Sì, si sente però, Il prodotto è uscito bene, devo dire. Allora, tra i buoni propositi più gettonati, ragazzi, sono sempre gli stessi, devo dire. Però, allora, il primo posto, mangiare più sano. Secondo posto, iscriversi in palestra. Questo è un buon proposito che molti, insomma, cercano di fare. Tra l'altro abbiamo anche un vocale di una nostra ascoltatrice, che poi sentiremo, che ha detto: io ogni anno ho provato a iscrivermi in palestra, ma puntualmente non ci vado, allora ho deciso di costruirmi la palestra in casa. Ma costruirsi la palestra in casa, proprio dati alla mano, è il modo peggiore per non andare in palestra, perché ti allenerai quei 2-3 giorni, poi la vedrai lì e cambierai direzione. Però facci sapere. Terzo posto, perdere peso, quindi la dieta, mangiare sano, perdere peso, insomma sono abbastanza simmetrici. Il quarto posto, imparare a suonare uno strumento. Ecco, questo è un buon proposito, perché lo strumento sicuramente è anche un modo per evadere un po' dai social, che spesso occupano ormai le nostre pause che erano una volta dedicate a loro. Poi c'è coltivare un nuovo hobby, questo sarebbe divertente. Tra l'altro, parlando appunto con Eddie Brundo, sempre il mio regista, molto mi chiama: ma chi è Eddie Brundo? Il mio regista, il regista di pomeriggio di Radio 2. Tra gli hobby che noi solitamente praticavamo negli anni passati, vi ricordate quello del modellismo? Cioè tu compravi queste barche che erano già più o meno tutte fatte, tu dovevi appiccicarci solo i legnetti. Poi iniziare uno sport, tra i vari propositi di questo inizio di settembre. Cambiare lavoro, abbiamo parlato ieri, ma poi ne parleremo dopo, perché abbiamo anche acceso una rubrica nuova sui lavori più particolari da proporvi in questo inizio di settembre. E dormire di più e usare meno appunto lo smartphone. Ecco, mi sembra abbastanza cicciosa come classifica, no? Quindi voi che ci state ascoltando, ne avete di altri buoni propositi? Fate presto, perché un altro blocco parleremo di questo, poi giocheremo sempre qui nel pomeriggio di Radio 2. Il numero lo conoscete, lo volete di nuovo, ve lo do per i più distratti, soprattutto per voi che magari siete alla guida, è il 3487 300 200. Ora c'è Madonna, Danzetteria.

0: del Seteria alle 16.21 nel pomeriggio di Radio 2 con Martico Lucci. Allora, tantissimi messaggi, grazie per l'affetto ragazzi, il 348 7 300 200, tutti mi state inviando messaggi di buoni propositi. Allora, ho parlato anche di un messaggio di una nostra ascoltatrice che non abbiamo sentito, che appunto aveva come idea quella, come buon proposito principale rispetto agli altri, quella di costruirsi una palestra in casa, visto che ogni anno rimandava. E io ho detto, guarda cara amica, secondo me costruirsi una palestra in casa è il modo migliore per non fare palestra. Giustamente Manuela mi ha risposto, e sentite il vocale, cosa dice? Sì.
1: Ho sentito il commento di Bartico Lucci che dice che farsi la palestra è l'unico modo per non poi andare in palestra, perché la usi pochi giorni. In realtà la mia situazione è molto diversa, perché io sto andando in pensione, tra 4 mesi sono in pensione e ho deciso di lavorare sul mio corpo.
0: Benissimo.
1: Quindi io lo farò, forse è l'ultima cosa che faccio.
0: Brava Manuela, allora facci sapere, magari sarà l'eccezione che conferma la regola, io te lo auguro, però ripeto, io parlo personalmente, tutte le volte ho cercato di fare una mini palestra in un angolo di casa, è stato il modo migliore per poi non fare sport. Allora, riguardo sempre i buoni propositi, gli esperti dicono, sapete perché non funzionano i buoni propositi che ci prefiggiamo di farci, di rispettare ogni anno? Per due semplici motivi. A, perché gli obiettivi che noi ci prefiggiamo devono essere praticabili e in linea con la nostra situazione di partenza. Esempio, se tra i buoni propositi tutti noi vorremmo diventare dei runner provetti, beh, è difficile che riusciamo a diventare runner provetti semplicemente iniziando a correre. Bisognerebbe fare qualcosa di inerente alla propria condizione. Esempio, se a noi piace correre, però corriamo una volta a settimana, allora inizieremo magari a correre 2 volte a settimana e piano piano raggiungere un obiettivo. Quindi l'obiettivo non deve essere così ambizioso, ma al tempo stesso graduale. Quindi questo dicono gli esperti. Va bene, archiviamo l'argomento riguardo i buoni propositi, perché è arrivato il momento di giocare a Indovina Dov'è. Abbiamo una sigla, Eddie? No, non c'abbiamo una sigla? Ma metti una sigla qualsiasi, una base qualsiasi, Eddie Bruno, tu che... Ecco, perfetto. Sì, va bene questa? Va bene. Come funziona questo giochino? Molto semplice, visto che siete in vacanza oppure state ritornati o siete già ritornati, sicuramente avete viaggiato in lungo e largo per il nostro bel paese. Allora, il gioco prevede 3 indizi riguardo una notissima località, soprattutto presa di mira durante tutto l'anno, ma in particolare d'estate, instagrammata in maniera incredibile d'estate, italiana appunto, e voi dovete riconoscere appunto quale la località che vi andrò a cercare di farvi indovinare tramite questi 3 indizi e rispondere, dovete essere più veloci, al 348 7 300 200. Vado con il primo. Sono un'isola del Mediterraneo famosa per le sue scogliere e per un mare color intenso. Beh, Eddie Bruno non è la Sardegna, vuoi aiutare anche i miei amici all'ascolto, perché Eddie appunto è sardo, ma non è la Sardegna, per quanto sia bellissima anche la Sardegna. Secondo indizio: vicino si trovano 3 celebri rocce che emergono dall'acqua e sono diventate il suo simbolo. Edi Brundo, hai idea di cosa possa essere? Valentina, no. Caterina, no. No, la redazione naviga, naviga, no, niente, zero. Terzo indizio per voi che ci state ascoltando. Sì, non è Bolzano, scusate, no, riferisco agli ascoltatori di Radio 2 che di Bruno ha detto Bolzano, esatto, sì. Geografia bravissimo, devo dire. Terzo indizio: ha una grotta illuminata da riflessi azzurri che attira visitatori da tutto il mondo. Beh ragazzi, abbastanza semplice, abbastanza semplice. Quindi avete capito di quale isola italiana famosissima nel mondo stiamo parlando? Sì, vi do un altro indizio? Dai, è nel sud Italia. Beh, mi fermo là. Quindi siate più veloci, mi raccomando, se avete indovinato 348 7 300 200.

0: quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Meteoradio.
2: Nel corso della serata i fenomeni legati all'instabilità pomeridiana andranno ad attenuarsi, mentre sul resto del paese il tempo si manterrà stabile con cielo per lo più sereno. Domani, mercoledì 2 settembre, condizioni di stabilità al nord, ma con locali addensamenti pomeridiani sull'arco alpino, associati a brevi rovesci o isolati temporali. Al centro-sud prevalenza di sereno, salvo isolati addensamenti ad evoluzione diurna lungo la dorsale appennina, con brevi e isolati piovaschi. Sulle due isole maggiori tempo ampiamente stabile e soleggiato. Temperature massime in lieve flessione al nord, stazionarie altrove e con valori compresi tra 28 e 32 gradi al nord, 30-34 gradi al centro, 32-36 al sud e sulle isole, ma con diffusi picchi più elevati nelle zone interne di Puglia, Basilicata e Sicilia. Ventilazione prevalentemente debole e a regime di brezza lungo le coste. Locali rinforzi di maestrale sul canale d'Otranto e i settori meridionali e orientali della Sardegna. Mari in prevalenza calmi o poco mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
4: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola, 16:34, ben ritrovati nel pomeriggio di Radio 2 con Marti Colucci, in vostra compagnia fino alle ore 18. Stiamo giocando a Indovina Dov'è, ovvero tre indizi per capire qual è la località italiana famosissima in tutto il mondo che oggi appunto è protagonista del nostro gioco. Allora, tra tutti quelli che hanno risposto correttamente al 348-7300-200 abbiamo il piacere di avere Barbara D'Arieti al telefono. Ciao Barbara!
1: Ciao a tutti.
0: Innanzitutto, come stai? Sei in vacanza? Sei ritornata? Devi andarci? Non l'hai fatte proprio?
1: No, guarda, non ci crederai, sì? Ma ho parcheggiato in questo momento davanti casa di rientro dalle nostre ferie, dal nostro viaggio. In questo momento ho parcheggiato.
0: Aspetta, ti metto una musica triste, di una musica triste per Barbara.
1: No, no, è già sufficiente la tristezza che provo. La musica no, la musica mi tira su, dai.
0: Se no, abbiamo messo una base un po' triste, perché ne abbiamo parlato anche ieri, inizio trasmissione, quando si rientra alle vacanze inevitabilmente tutti noi ci facciamo una domanda: ma facciamo la vita che vorremmo fare la vita che solitamente facciamo? Quindi mi sembra di capire che anche tu sei un po' triste, perché magari ritorni a fare una vita, dico, non proprio splendida come quelle delle vacanze, per quanto le vacanze poi siano una bolla temporale, Barbara, è vero?
1: Sì, no, ma piuttosto faticosa. Noi abbiamo fatto un viaggio itinerante tra la Spagna e la Francia, e quindi sono stati 15 giorni fisicamente faticosi, ma bellissimi dal punto di vista delle cose che abbiamo visto, delle persone che abbiamo conosciuto. Quindi,
0: immagino, quindi la tua voce è mista a malinconia, ma anche voglia di riposarsi, mettiamola così.
1: Sì, il problema è che domani mattina si ricomincia, tra poco tempo.
0: Ma guarda, se ci avessi ascoltato ieri, abbiamo dato anche degli indizi, gli esperti dicono, per evitare il trauma da rientro bisogna tornare almeno un giorno prima, capito? Vabbè,
1: ho capito, ma io ho voluto sfruttare fino all'8.
0: È anche vero, lo so, vabbè, allora. Però ti puoi consolare con il fatto che sei stata la prima a rispondere correttamente al nostro gioco. Allora,
1: hai visto, è stato mio marito che guidava, che ha detto immediatamente Capri.
0: Vedi,
1: subito.
0: Vedi, Capri la soluzione, bravissima, bravissima Barbara, anche se la soluzione te l'ha data tuo marito, Come si chiama tuo marito?
1: Alfredo.
0: Ciao Alfredo, lo salutiamo. Tra l'altro molti ascoltatori ci scrivono, Marti, ma tu hai detto che ci sono tre faraglioni, in realtà ci sembra ci siano due. No, in realtà i faraglioni di Capri sono addirittura quattro, ragazzi, ma tre sono i più evidenti, il quarto, che il Monacone, se non ricordo male, è quello più nascosto. Giusto per fare chiarezza anche sulla...
1: Magari adesso sotto la Grotta Azzurra, sai, invece che a 34 gradi,
0: cara,
1: in città.
0: Però ti puoi consolare ascoltando il pomeriggio di Radio 2.
1: Assolutamente. Sì, adesso vado in casa e vi ascolto mentre apro i bagagli, mentre torno alla vita di tutti i giorni, ahimè.
0: Barbara, buon rientro, ti abbracciamo e buon
1: grazie
0: inizio.
1: A voi.
0: Ciao.
1: Un saluto, grazie, ciao.

Morning, 16:40, il pomeriggio di Radio 2 con Marti Colucci, canzone che è stato il primo singolo rilasciato dai The Pretenders nel lontano 1987, quindi compirà ben 40 anni il prossimo anno, quindi canzone meravigliosa che abbiamo avuto e avete avuto il piacere di ascoltare qui su Radio 2. Allora, parliamo anche di notizie un po' più divertenti, soprattutto pensando alla nostra Barbara, che abbiamo sentito poc'anzi al telefono, visto che è rientrata qualche minuto fa dalle vacanze, quindi per tirarla su ti vado a citare tre notizie che magari durante il corso di quest'estate ti sei persa, notizie un po', come dire, divertenti. La prima di queste notizie divertenti riguarda, vi porto a Messina, quest'uomo ha segnalato ripetute chiamate durante la notte sul suo cellulare. Voi direte, vabbè, i classici call center, no, tra l'altro ricordiamo che i call center fanno il mestiere, quindi non c'è neanche da demonizzare più di tanto il lavoro dei call center, perché è un lavoro anche quello, però le chiamate che lui riceveva erano chiamate in cui lui rispondeva e che vedevano dall'altra parte del telefono persone che chiedevano interventi medici, quindi di tipo sanitario. Cosa è successo? Praticamente nell'ASL di Messina praticamente avevano erroneamente dato la deviazione di chiamata di un medico mettendo un numero cellulare del signore, quindi lui diceva chiamate di reperibilità che sarebbero dovute andare a un altro medico sul suo cellulare. Vabbè, comunque risolto l'arcano, passo alla seconda notizia divertente, vi porto in Australia. Eddie Bruno, sei mai stato in Australia oltre la Sardegna? No. Hai mai viaggiato oltre l'Italia? No, mai. Neanche, cioè, solo Roma, Cagliari. Beh, quando vai in Australia, mi raccomando, lo dico per tutti quelli che ci stanno ascoltando, se trovate una valigia all'interno di un bosco, beh, non vi spaventate, perché spesso si trovano valigie all'interno dei boschi, come nel caso di questi due turisti tedeschi che hanno trovato questa valigia e da cui spuntava un braccio. Ovviamente si sono allarmati e hanno chiamato le autorità, perché pensavano che all'interno della valigia, come nei migliori film d'horror, ci fosse magari un corpo di qualcuno. Il corpo effettivamente c'era, ma il corpo è di una bambola, insomma, quelle classi sex toys, che è stato abbandonato in questo bosco. Ecco. Altra notizia molto divertente che magari vi siete persi durante questo agosto 2026 è quello che hanno escogitato sempre i due ragazzi australiani per andare a vedere l'isola dei canguri. Allora, loro hanno rilasciato questo video poche settimane fa, però questo video risale esattamente all'estate scorsa. Per andare all'isola dei canguri il costo era circa di $2,000 per la traversata. Loro, non avendo a disposizione insomma questo budget, hanno pensato bene con sole $200 di costruirsi una zattera fai da te con tanto di water, tanto di tendine e tanto di barbecue. Quindi hanno deciso, in maniera appunto molto imprudente secondo il sottoscritto, di attraversare il mare per arrivare all'isola dei canguri. Ci hanno messo 4 ore, hanno grigliato, arrostito e hanno anche testato insomma il loro servizio igienico, fatto, come dire, alla buona. Vedete il video e mi raccomando, mare calmo e brezza leggera, un'impresa che da non provare sicuramente in questo caso alla leggera.

16:49 il pomeriggio di Radio 2 con Marti Colucci. Manca un'oretta e 10, poi mi tolgo dalle scatole, come si suol dire. Vi lascerò poi in compagnia di Estate da Matti. Allora, prima di questo, visto che abbiamo parlato anche di buoni propositi nel pomeriggio di Radio 2, noi abbiamo deciso, grazie anche al supporto della redazione, Donato Moscati, tutti quelli che partecipano a questo programma, di fare una sorta di rubrica che parla anche di buoni propositi in termini di notizie. Allora, abbiamo parlato ieri del fatto che a settembre tra i buoni propositi c'è è diffusa, insomma, l'idea e la voglia di poter cambiare lavoro. Bene, se vi sentite un po' troppo in là con l'età per cambiare lavoro, vi vado a citare questa bellissima notizia che è arrivata fresca fresca. Allora, abbiamo una base bella notizia, Di Brundo, tu che hai tutte le basi del mondo? Sì, perfetto, questa è bella, questa mi piace. Allora, perché se avete tra i 50 e 60 anni o perfino 64 anni e pensate di essere un po' troppo in là con l'età per cambiare lavoro, bene ragazzi, non vi scoraggiate, perché fate la scelta che ha fatto Sarah Parker. Allora, questa signora di 64 anni ha deciso di cambiare vita e anche lavoro ed è stata presa, dopo appunto accurate selezioni, per diventare steward di bordo, cabin crew per essere precisi, in una notissima compagnia aerea. Benissimo, sentite anche lei, Sara, che ci sta chiamando, sta provando a chiamarci Sara, ho sentito un sibilo, no? Non è lei. Quindi questa compagnia famosa aerea, andate a cercare su internet, ha aperto un programma dedicato appunto alle persone un po' più che hanno un'età un po' più avanzata, questo per favorire il reinserimento lavorativo anche delle persone che magari non sono più giovanissime, e anche per dare un'immagine diversa alla stessa compagnia, perché avere come cabin crew persone un po' più mature d'età dà anche un senso di sicurezza maggiore ai passeggeri. Quindi andate a vedere, magari se siete interessati, questo potrebbe essere una buona notizia per farvi cambiare lavoro, oppure per farvi magari diventare come la nostra Sara, una cabin crew, magari chissà, ci troveremo lì nei cieli e mentre volerete a parti, grazie a te, al pomeriggio di Radio 2 ho preso il tuo consiglio, poi sei diventata appunto una hostess.

0: 4 il pomeriggio di Radio 2 con Marti Colucci. Molti me lo stanno chiedendo, sì, siamo visibili anche sul canale 202 del Digitale Terrestre, se volete seguirci non tanto per il sottoscritto quanto anche per i video musicali e ovviamente correlati al suono della radio che sentite sempre qui in onda su Radio 2. Vi ricordo che siamo in onda con voi fino alle ore 18 e oggi, essendo primo settembre, non possiamo non menzionare una data importante, perché oggi avrebbe compiuto ben 95 anni Sandra Mondaini, quindi icona incredibile della cultura italiana, della televisione, anche della recitazione, quindi ci sembrava giusto anche citare questa data in ricordo appunto della grandissima Sandra, ovviamente, e del grandissimo Raimondo Vianello.
1: Che no, che barba, che no, che no, che barba, che no.
0: Che devo dire, frase che ben si sposerebbe con questa trasmissione, è vero Eddie? Tu l'hai messa apposta, calza per, fammela riascoltare. Sandra, cosa pensi del pomeriggio di Radio 2 condotto da Marti Colucci?
1: Che no.
0: Nostro saluto a Sandra Mondaini e Raimondo Vianello. Ci fermiamo un attimo, torniamo fra pochissimo, sempre qui, Radio 2.

0: cambiare password. Allora, estate 2026.
1: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia a mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
2: 2-2. Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre.

0: Madame, mamma non mamma, un po' il gioco che si faceva effettivamente negli anni passati, che ripropongo anche tutti gli ascoltatori un po' più piccini. Era un bel gioco per capire se magari la persona che ci interessava magari poteva avere qualche interesse amoroso nei nostri confronti. 17 in punto, io sono Barti Colucci, il pomeriggio di Radio 2 in vostra compagnia per un'altra oretta, e come sempre qui nel pomeriggio di Radio 2 raccontiamo il territorio italiano grazie al nostro Ivan Cardia, che quest'oggi è a Loreto e ha un messaggio importantissimo da dare per la pace e soprattutto per i giovani. Ciao Ivan.
1: Ciao e buon pomeriggio a tutti i nostri ascoltatori di Rai Radio 2. In questo nostro viaggio alla scoperta della bellezza dell'Italia infinita mi trovo a Loreto, precisamente al santuario pontificio della Santa Casa, dove l'8 settembre, in occasione della natività della Beata Vergine, si accenderà la lampada della pace. Con me c'è l'arcivescovo Fabio Dalcin. Qual è il messaggio che vogliamo lanciare ai giovani oggi dai nostri microfoni?
2: Ciao a tutti innanzitutto, il messaggio è bellissimo perché la Natività è una festa antica che appartiene a tutti i cristiani dell'Oriente, dell'Occidente, ortodossi, cattolici insieme, ma è un messaggio di grande attualità per tutti noi perché è la festa della nascita di una bambina che ha avuto un ruolo straordinario, unico nella storia dell'umanità, diventare la madre di Gesù, per chi crede è il figlio di Dio, che ci ricorda anche una grande cosa che riguarda tutti noi oggi. Ogni bambino, ogni ragazzo, ogni giovane ha in sé un disegno che gli appartiene. È un capolavoro originale che nessuno può permettersi di ostacolarlo.
1: L'8 settembre ci sarà l'accensione della lampada della pace. Ce n'è molto bisogno in questo momento soprattutto. Cosa possiamo fare di più come radio per i nostri ragazzi?
2: C'è un grande vuoto di pace, ma pace vuol dire non solo assenza di guerra, ma vivere l'armonia con se stessi, con gli altri, con il creato e con chi ci ha messo al mondo senza chiederci il permesso di metterci al mondo, ma per darci il più bel regalo che poteva darci, che è la vita. Secondo me bisogna aiutarli, i ragazzi, che io trovo molto sensibili, hanno bisogno di trovare degli esempi concreti, fatti di vita bella, bella perché vale la pena viverla. E lo scopo anche della radio è quello di far venire a galla queste esperienze, in modo che poi ciascuno, guardando queste esperienze, deve trovare quegli elementi che lo aiutano ad esprimere appunto la bellezza di questo disegno che c'è già dentro di lui.
1: Grazie all'arcivescovo Fabio Dalcin e l'appuntamento naturalmente è venire qui a Loreto presso il santuario pontificio della Santa Casa.
2: Grazie, grazie e un saluto a tutti e avanti sempre con fiducia.
0: E grazie al nostro Ivan Cardia in diretta qui nel pomeriggio di Radio 2. Torniamo fra pochissimo. Ora ci sono i Van Halen con la loro Jump.

Marca e Cremon, Serena Brancale, The Corso, Partenope. Ovviamente non erano i Valanem con Jump. Tra i buoni propositi del sottoscritto, quello di cambiare occhiali, perché effettivamente mi hanno fatto switchare. Ecco, grazie. Grazie di Bruno, di regia. Mi hanno fatto switchare sul brano successivo. Allora, il pomeriggio di Radio 2 con il sottoscritto Barti Colucci. Primo di settembre abbiamo parlato di buoni propositi. Come consuetudine di questa trasmissione, in cui mi sentirete parlare fino all'11 di settembre, abbiamo deciso di creare un almanacco musicale, ovvero quello che ricade come compleanno, diciamo così, ogni giorno a livello musicale nel corso del tempo, in questo caso anche nel corso di questo primo settembre 2026. Allora, facendo un passo indietro nel tempo, partiamo con il primo ricordo dell'almanacco musicale. Era il settembre 1973 e la grandissima Patti Pravo era prima in classifica con la sua Pazza Idea.

Che meraviglia, ragazzi! Vi riporto invece a 3 anni successivi, nel 1976, il 1 settembre, i Pink Floyd con la loro Wish We Are sono quasi da un anno in cima nelle classifiche del Regno Unito. Quindi nono album in studio che è stato stampato in copie non prevedibili rispetto, insomma, alle vendite, tant'è che poi molti sono stati ristampati successivamente, tant'è, insomma, le copie che sono state vendute. Ce l'ascoltiamo un attimo, Wish We Are immortale come sempre, vai.

e si imparano a suonare la chitarra. Edi Brundu, hai mai imparato questa? No, niente, ma è semplice, questa potresti farla. Guarda, tre accordi, un classico, icona, cult della musica internazionale. Vi porto nel primo settembre 1984, Gianna Nannini in vetta alle classifiche con la sua Fotoromanza. Lo so che la stai cantando a squarciagola in macchina.

La possiamo ascoltare tutta questa, Eddie, no? La prossima volta me la metti in scaletta? Che è pazzesca. Primo settembre 1984, quindi lo stesso anno, Tina Turner, dopo una carriera di 25 anni, raggiunge il primo posto in classifica negli Stati Uniti con il suo singolo What's Love Got to Do With It?

Sì, lo so, devo rientrare, scusami, mi ero un attimo perso nei meandri di questa canzone. Tina Turner, questa è la Malacco Musicale nel pomeriggio di Radio 2 in questo primo settembre, ma continuiamo con un'altra bella canzone. La ripeschiamo, Ivan Allen con Jump, vai.

0: Barty, ma sei sicuro che sono i Van Halen?
1: Sì.
0: Ma mi ricordavo diverso.
2: No, son loro. Daniele, sono loro. 17:12 il pomeriggio di Radio 2. Ho disannunciato erroneamente i Van Halen. Poi è partito un altro disco perché io ho un problema di ho messo gli occhiali nuovi, però non vedo bene la scaletta. Quindi mea culpa. Però li abbiamo riproposti grazie al nostro Eddie Brundo che li ha ripescati, li avete appena sentiti. Tra l'altro, i Van Halen, questo brano del 1983, cascono a fagiolo rispetto all'almanacco musicale che abbiamo poc'anzi citato. Abbiamo citato tre brani storici da Patti Bravo. I Pink Floyd con Wish We Are, Fotoromanza di Gianna Nannini e Tina Turner. E allora, come di consuetudine, abbiamo deciso ogni puntata di questo programma di chiedervi qual è la canzone che in quest'estate secondo voi è rimasta la canzone che ricorderete nel tempo. Sai, ci sono quegli estati particolari che magari in cui trovate l'amore, oppure in particolare avete fatto un viaggio con gli amici che vi è rimasto particolarmente nel cuore e avete associato inevitabilmente una canzone che riascoltandola vi porta, come dire, in superficie tutte le emozioni belle e positive. Quindi potete scrivermi, anzi meglio ancora, i messaggi vocali, e fra poco li ascolteremo. Il numero lo conoscete, 348 7 300 200. A proposito di canzoni, continuiamo sempre qui nel pomeriggio di Radio 2, Macy Gray con la sua Sweet Baby. Noi torniamo fra pochissimo e vi ricordo che fra poco ascolteremo tutti i vostri vocali. Many times I've been told that I should go, but they don't know what we got, baby. They may not see the love in you, but love I do, and I'll stay right.

17:20, ben ritrovati ancora nel pomeriggio di Radio 2 con Marti Colucci in vostra compagnia fino alle ore 18. Vi troverete in vostra compagnia, rispondo sempre ai neofiti di questa trasmissione perché magari siete appena rientrati dalle vacanze, mi troverete in vostra compagnia fino all'11 di settembre. Sì, tra l'altro potete anche ascoltare e vedere Radio 2, lo ricordo a tutti, sul canale 202 del digitale. Sombra, my body's ready, 17:20, ben ritrovati ancora nel pomeriggio di Radio 2 con Marti Colucci in vostra compagnia fino alle ore 18, vi troverete in vostra compagnia, rispondo sempre ai neofiti di questa trasmissione perché magari siete appena rientrati dalle vacanze, mi troverete in vostra compagnia fino all'11 di settembre. Sì, tra l'altro potete anche ascoltare e vedere Radio 2, lo ricordo a tutti, sul canale 202 del digitale terrestre. Saluto nuovamente il nostro...

Proprio raccontarvi, perché parla di un ritrovamento molto speciale. Allora vi porto un attimo in Ohio. Hai di una musica americana? Tu che hai tutte le musichette del mondo, musica Ohio. Ohio, c'hai musica Ohio? Sì, no. Potrebbe essere? Sai quelle feste di paese che si fanno in America? Sì, potrebbe essere. È una bella storia da raccontare, come vi dicevo, perché Jeff Barkett, questo uomo di 64 anni, aveva perso il papà, insomma, in maniera precoce, anni e anni addietro, e prima di morire in punto di morte, il papà gli aveva chiesto una cortesia, cioè gli aveva chiesto proprio di portare a termine una richiesta, che un desiderio in particolare, quello di ritrovare la fede nunziale che lo stesso suo papà aveva perso nel giardino di casa ben 30 anni prima. Siccome lui non si era mai dato pace per aver perso la fede nunziale che lo legava appunto alla moglie Mary da circa 30 anni, in punto di morte ha avuto che il figlio insomma esaudisse il suo desiderio. Ebbene, lui per circa 10 anni, ragazzi, 10 anni ha setacciato il giardino di casa sua con la convinzione che il padre avesse ragione, ovvero che l'anello fosse stato perso appunto nel giardino di casa. Ha rivoltato terra, ha battuto muretti, ha tolto alberi, distolto siepi, insomma ha fatto di tutto quello che si poteva fare appunto per cercare l'anello. Ha preso un metal detector, ne ha cambiato un altro, ne ha preso uno industriale e finalmente c'è riuscito. Ebbene sì, ha ritrovato questa benedetta fede e quindi ha postato questa storia magnifica, insomma, di amore e di riverenza nei confronti del papà su Instagram, diventando appunto virale. Questa è una bella storia che volevo raccontarvi sempre qui nel pomeriggio di Radio 2.

ormai un ricordo lontanissimo, per questo insomma siamo qui pronti a tenervi compagnia. Per tutti quelli che invece hanno intenzione di passare le vacanze a settembre, magari stanno organizzando ancora il viaggio, oppure non sanno ancora dove andare, stanno proprio cercando la meta, cercando di capire anche il clima, il meteo, il traffico, se ci sarà, non ci sarà, poter arrivare prima, fare partenze o arrivi intelligenti, bene, tranquilli, noi di Radio 2 come sempre abbiamo il supporto della nostra Onda Verde, ci colleghiamo subitissimo, mi raccomando, fra poco torniamo sempre qui in diretta con il pomeriggio di Radio 2.

ci auguriamo anche noi che sia una bella giornata, possiate passare delle belle giornate in questo primo di settembre nel pomeriggio di Radio 2, come canta il nostro Rares. È bellissima questa canzone, molto positiva, noi ci piace essere positivi e soprattutto dare messaggi positivi in vista appunto dell'inizio della nuova stagione, perché abbiamo parlato di questo in apertura di puntata, i nuovi propositi, il fatto che il primo settembre tutti siamo un po' malinconici rispetto al passato, ad agosto che ormai è andato, luglio neanche a pensarlo, maggio

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2. Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
2: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
3: I vini Sette Soli esprimono il carattere e l'energia della Sicilia. Prodotti da una comunità di 2000 viticoltori a Menfi, sono freschi e piacevoli al palato, autentici e versatili, 100% vegan. Cercali negli store di tutta Italia. Vini Sette Soli, segui il sole.
4: Onda Verde, viaggiare informati.
5: Bentrovati con le notizie sulla viaabilità da Giulia Casadeira. In mobilità sono le 17:28 minuti. Partiamo dalla 21 Torino-Brescia, dove il tratto è chiuso in direzione di Torino tra Pontevico Robecco e Cremona. Code a tratti per 3 km tra Manerbio e Pontevico Robecco, sempre in direzione di Torino. Ci spostiamo in A10, Genova, Ventimiglia, traffico intenso e code a tratti in direzione di Genova tra Arenzano e l'allacciamento con la 7. In Toscana, sulla Firenze-Pisa-Livorno, code tra Firenze-Scandicci e la Strassigna in direzione di Livorno. Andiamo in autosole, Milano-Bologna, 1 chilometro di code in direzione di Milano tra Piacenza Sud e Piacenza Nord a causa di un veicolo fermo. Infine rimaniamo in autosole, Roma-Napoli, 6 chilometri di coda in direzione della capitale tra Ferentino e Colleferro, sempre a causa di un veicolo fermo. È tutto, prossimo aggiornamento alle 20:59, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
6: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.

Terzo singolo estratto dal loro ultimo album Faraway Toys Foo Fighter con la loro Window, molto bello devo dire tutto l'album, se avete modo di scaricarlo oppure di ascoltarlo ve lo consiglio vivamente. Allora state ascoltando alle 17.33 sempre il pomeriggio di Radio 2 con Barti Colucci, è arrivato il momento di dare un occhio a quelli che sono i lavori particolari che tutti noi potremmo fare in vista appunto di settembre che ormai è iniziato ed incombe, sempre ricordandoci che settembre è il mese in cui molte scelte di vita sono prese d'assalto dal punto di vista appunto mentale ma anche lavorativo, infatti è il mese di settembre il mese in cui si fanno più scelte dal punto di vista del cambio di lavoro. E allora se volete cambiare lavoro io non vi offro le classiche come assunzioni dei lavori classici che tutti noi possiamo ritrovare, ma ben dei lavori abbastanza come particolari. Il primo, allora, avete interesse a lavorare con gli animali? Cioè siete amanti degli animali? A tal punto, esatto, Eddie Bruno, hai solo il cane, Eddie? Gatto ce l'hai per far condicio? No, c'è solo il cane, Eddie Bruno. Avete amate così tanto gli animali tanto da poter essere come gli assaggiatori di cibo per gli animali? Sì, beh, allora questo il lavoro potrebbe fare per voi, perché se vi collegate insomma su Google e googolate ci sono tante aziende nel settore appunto degli alimenti per gli animali che cercano assaggiatori professionisti. Eddie Bruno, tu potresti essere uno di quelli, secondo me, perché hai un palato fine tanto da poter capire quale crocchetta è migliore di un'altra, perché no? Tra l'altro le crocchette dei nostri amici animali sono degli ottimi alimenti, quindi perché no? Magari ne porti qualcuno a casa? No? No? Fammi sapere poi. Altro lavoro che potreste pensare di fare è il tester di scivoli d'acqua. Questo, Eddie? Potrebbe piacere, no? A me sì, al sottoscritto sì. Praticamente potreste viaggiare nei parchi acquatici di tutto il mondo, che spesso corrispondono a una sola società, per testare, non è uno scherzo, l'adrenalina, la velocità e la sicurezza degli scivoli. Ora, se la sicurezza degli scivoli non è stata testata prima di voi, potreste incombere in qualche incidente, io spero di no, però insomma, i suoi rischi è il mestiere. Però pensate alla parte positiva, vi fate tutti gli scivoli del mondo, gratis, viaggiate gratis, e magari una curva presa un po' più in là potrebbe creare qualche problema, però devo dire, da provare se non altro. Sommelier dell'acqua, io non ho mai sentito parlare di sommelier dell'acqua tranne insomma in questa puntata. Caterina D'Aleo che ci guarda, tu lo conoscevi il sommelier dell'acqua? Ah sì, sei una sommelier dell'acqua? No, parlo alla redazione di Radio 2, per chi ci sta guardando sul canale 202 può capire anche il mio viso che è rivolto oltre il vetro. Quindi sei una sommelier dell'acqua, Caterina? Cioè tu ti intendi di pH dell'acqua? No, ah tu capisci giustamente, hai sentito parlare di questi sommelier dell'acqua che appunto hanno il compito di distinguere diverse proprietà, un po' come i sommelier del vino, no? Oppure quelli in asi da profumo. No, la stessa cosa. Con olio? Addirittura? Con un dell'olietto? Beh, incredibile, non lo sapevo. Quindi, se avete intenzione, potete candidarvi per essere sommelier dell'acqua. Oppure, vi do un'altra info: cercano abbracciatori professionisti. Ripeto, tutti questi lavori sono reali. Potete trovarli su Google, ci sono le aziende che proprio ricercano queste figure. In cosa consiste? Offrire supporto emotivo e conforto fisico attraverso sessioni di coccole e abbracci in ambienti controllati. Credo che sia usato molto negli alberghi. Tra l'altro, poco tempo fa, una notizia di qualche mese fa, molti alberghi stanno assumendo personale per riscaldare il letto. Cioè, sì, lo so, sembra una battuta, ma è la verità. Se tu hai il letto caldo, anziché accendere il classico scaldasonno, ci sono questi ragazzi o ragazze vestite con una tuta abbastanza igienica, si infilano nel vostro letto in modo che poi quando tornate nella vostra camera d'albergo trovate il letto caldo. Ragazzi, sono servizi che gli alberghi offrono. Ho tempo per l'ultimo, Eddie? Allora, altro lavoro particolare, lo sniffer o annusatore di carta igienica. Molte ditte assumono nelle loro fabbriche questa figura per garantire che la carta non abbia odori sgradevoli prima di essere venduta. Quindi tutti i lavori nuovi che anche noi e voi potreste fare.

dall'album Cambio del 1990, il grandissimo, indimenticabile Lucio Dalla con la sua Attenti al Lupo alle 17.41 nel pomeriggio di Radio 2 con Barti Colucci in vostra compagnia per altre 19 minuti, lo dico per tranquillizzarvi, fra poco vado via, ma prima non posso non parlare anche in questa puntata di nuove tecnologie. Sapete quanto io ami le nuove tecnologie? Mi affascina l'idea che fra qualche anno noi possiamo usufruire delle tecnologie che ad oggi, quindi al 2026, magari pensiamo siano improbabili. Invece, secondo gli esperti, fra qualche anno, quindi non parliamo solo di decenni, qualche anno riusciremo a parlare con gli animali, come ci siamo detti appunto ieri, attraverso delle app dedicate che riusciranno a tradurre il verso degli animali in suoni e poi in parole. Quindi già questo mi sembra abbastanza veneristico, ma il tutto sta già succedendo con un'app che abbiamo citato appunto ieri e che è già online e disponibile. Ma voglio parlarvi innanzitutto degli umanoidi. Parliamo di intelligenza artificiale. Avete visto, è diventato anche virale il video in cui un umanoide, un robot, ha percorso nel robot game, nell'astro di ghiaccio di Pechino, le Olimpiadi appunto dedicate agli umanoidi, e ha addirittura superato il record di velocità di Usain Bolt. Ovviamente ci sono state diverse critiche, perché non si può paragonare la velocità di un essere umano rispetto a quello di un umanoide, però fatto sta che queste Olimpiadi ormai sono iniziate, quindi di qui in futuro ne vedremo di altre, ma anche altre competizioni, perché no, magari in futuro, dicono gli esperti, in un non lontano futuro, anche di qui a 5 anni, ci saranno i campionati di calcio degli umanoidi. Ma immaginate, ma sarà fantastico, col pubblico che è tutto umanoide, quindi noi vediamo da casa il campionato di calcio degli umanoidi facendo il tifo da casa mentre i tifosi sono umanoidi, capito? Sono stato chiaro, Edi? Sì, abbastanza chiaro. Un'altra notizia interessante dal punto di vista della tecnologia, signori, Elon Musk non smette di stupirci, perché ha dichiarato, bene signori, entro il 2031, non sto parlando di Marte, perché quello è un progetto che slitterà fino al 2035, ma bensì lui costruirà un hotel sulla Luna. Oh, Edi Brundo, il regista di questo programma, spesso mi chiede dove posso portare i miei amici a fare un bel weekend, dove posso andare in Puglia, in Calabria, in Campania, in Sicilia, in giro per il mondo. Vai sulla Luna, prenotati, perché il costo del biglietto è abbastanza alla tua portata e non alla mia, circa 1,5 milioni di euro per soggiornare, questa è la previsione, per soggiornare al circa 5-6 giorni sulla Luna. Beh, devo dire che sarà un'esperienza per chi potrà farlo, un'esperienza indimenticabile. La cosa che mi viene da pensare in maniera negativa è che chi andrà sulla Luna la prima cosa che farà sarà, cosa sarà? La fotografia su Instagram. No, ragazzi, no. Io vado sulla Luna pretendo che non vengano portati i cellulari. Oh, non voglio vedere foto di influencer sulla Luna, almeno sulla Luna, almeno su quella. Vabbè, intanto consoliamoci con la musica di Radio 2 con Sienna Spiral. In my head.

Grazie Sienna Spyro, Great Expectation, che bella questa canzone, 17.46, sempre nel pomeriggio di Radio 2, sempre con il vostro Barti Colucci. Allora, molti mi stanno scrivendo: Barti, ma non fai delle citazioni riguardo i cibi strani al mondo come fatto ieri? Perché molti di noi abbiamo viaggiato in giro per il mondo, anche noi vogliamo contribuire a raccontarti quelli che sono state le esperienze enogastronomiche al di fuori dell'Italia. Allora, va bene, potete intanto scrivermi al 348 7300 200, qual è il piatto più particolare che avete gustato fuori dall'Italia, oppure magari in qualche paesino, in qualche sagra italiana, magari qualche piatto ancora non conosciuto ai più, per quanto insomma ormai la cucina italiana sia abbastanza nota, soprattutto anche grazie ai social. Fatemelo sapere, 348 7300 200. Mi devo fermare, Edi? No, posso citare giusto un cibo strano che mi è arrivato? Federico ci scrive: sono stato in Corea, fra i piatti tipici della cucina ho assaggiato il sannaki. Si dice così, sannaki? Una prelibatezza a base di naki, che è una qualità di piccolo polpo. La particolarità di questo piatto è il fatto che il polpo viene servito ancora vivo, tagliato in piccoli pezzi. Ecco, mi fermo qua perché io sono un amante dei polpi, quindi vabbè. Passiamo ad altro. Fateci sapere invece i vostri piatti particolari che avete assaggiato. Il numero lo conoscete, 348 7 300 200, Radio 2.

Seguì Waterhouse, Nothing Hill. Molto bella questa canzone, ci ha rilassato, almeno il sottoscritto, spero di aver rilassato anche voi, di avervi tenuto compagnia. Mancano 5 minuti alla fine di questa trasmissione, il pomeriggio di Radio 2 insieme a Barti Colucci, poi vi lascerò in compagnia di Noemi Seracini e Maurizio Guccini che vi porteranno in estate da matti. Allora, stiamo parlando di cibi strani, allora ci scrivono in tantissimi al 348 7300 200, Marco da Collegno. Allora ragazzi, ho fatto un viaggio in Groenlandia e ho mangiato il fegato di foca crudo, vabbè, sembra di addentare una spugna intrisa di tutto quello che c'era preso. E vabbè, ma ognuno ha le sue tradizioni culinarie, parliamo anche di cibi che magari non abbiamo solitamente nei nostri piatti, ma che fanno parte appunto di tradizioni culinarie dei paesi esteri. Allora, tra i tanti cibi che mi state chiedendo, mi avete segnalato, in Cambogia è andato anche Marco, ci ha detto: allora, io ho assaggiato i ragni fritti. Se vi trovate a Scun, Edi Brunto, tu, Edi, scusami, tu che hai girato il mondo, sei mai andato a Scun in Cambogia? Sì, come no, come no. Cagliari Scun, hai fatto Cagliari Scun? Sì, perché lì puoi trovare i ragni fritti, a pochi prezzi, che sono abbastanza proteici, ci dice appunto il nostro amico, e devo dire che, insomma, è un po' come mangiare le patatine. Ora, va bene, io sono uno aperto, liberale, anche dal punto di vista enogastronomico, quindi è giusto provare tutto per poi decidere. Un po' come la pizza all'ananas, se l'avete mai provata? Voi che ce l'avete tanto? E io l'ho provata, devo dire, ragazzi, amici miei napoletani soprattutto, non me ne vogliate, ma la pizza con l'ananas, va bene che non è italiana, ma ciao, ok, non è proprio male, non è proprio male.

17:58 nel pomeriggio della 2, è arrivato il momento di salutarvi, cari amici. Grazie per tutti i messaggi che mi avete inviato, partecipando anche agli argomenti di puntata, al 3487-300-200. Vi lascio in compagnia di Estate Lamatti, ma devo salutare tutta la meravigliosa squadra di Radio 2, partendo dal regista Edi Brundo. Grazie Edi, mettici un applauso anche per te. Ringrazio la parte tecnica Riccardo Bruno, grazie Riccardo. E come non salutare la mia Valentina Totta, la cura di questo programma, la mia Caterina D'Aleo, grazie ragazze, grazie anche a Donato Moscati in redazione, e saluto anche con un grande abbraccio e grande affetto il mio amico Stefano Imola, che si è occupato della visual. Vi ricordo, siamo sempre e continuiamo a essere visibili sul canale 202 del Digitale Terrestre. L'appuntamento con il pomeriggio di Radio 2 per domani, sempre 16:18 con Bartico Lucci. Vi auguro una buona serata, ciao.

0: Come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com. 2-2.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: Sono le 18. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: 18:01, benvenuti, buonasera, un abbraccio al nostro Speedy Barticolucci che ci ha portato meravigliosamente fino a qui alle 18:01. Inizia l'estate da matti di Radio 2 con la nostra Giovanna Romano in regia, il nostro Luca De Ioris alla parte tecnica, come sempre Donato Moscati in redazione, Linda Critelli alla cura di questo programma, ma soprattutto Noemi Serracini e Maurizio Guccini.
1: Scusa, stavo facendo i coretti della nostra sigla.
0: Ma come sei intonato? E finisci da tutta la frase musicale.
1: No, allora, mi stai chiedendo davvero troppo. Una nota riesco ad azzeccarla, due di fila iniziano a diventare un pochino difficili.
0: Allora, c'hai illuso di essere una persona intonata, Maurizio Guccini. Come stai? Come ti senti?
1: Sto bene, energico. Sto molto bene, energico. Tu come stai, Noemi?
0: Bene, molto bene, contenta di questo primo settembre. Mi piace quando inizia questo mese, mi piace iniziarlo in radio, su Radio 2, con tutte e tutti voi, 3487-300-200, iniziate da subito a scatenarvi mentre arrivano Noemi e Vito Salamanca.
2: Stare

0: mai più. Noemi e Vito Salamanca, tu cosa fai questa sera? Rai Radio 2, state da matti. Noemi, tu che cosa fai questa sera?
1: Sai che ancora non lo so, non ci ho ancora pensato. Adesso facciamo il programma fino alle 20, dopo vediamo.
0: Oh, vedi questo modo di fare in cui la radio prima di tutto.
1: Esatto.
0: Questo qua veramente mi piace davvero tanto.
1: Ma poi scusami, quale media più della radio ci insegna a stare proprio nel qui e ora? Proprio nel presente assoluto, è una forma di meditazione secondo me questo mestiere.
0: A proposito di presente assoluto, abbiamo saputo proprio diciamo da pochissimo della faccenda dei Måneskin.
1: Oggi sei canterino proprio, eh?
0: Esatto.
1: Oggi ce le canti.
0: Oggi ve le canto, non ve le suono. Non ho la chitarra, però comunque la reunion dei Måneskin. Io ti faccio una domanda.
1: Ecco.
0: Ha senso parlare di reunion per una band di giovanissimi che hanno ancora tutta la vita davanti?
1: Durata peraltro due anni.
0: Esatto, cioè, esatto.
1: Ma ha senso, diciamo che in gergo rocchettaro ci sta, cioè nel senso, poi contestualizzandolo è chiaro che è una reunion che non ha una profondità proprio di percorso, di storia, di carriera del gruppo, però il senso logico c'è perché effettivamente loro sono stati insieme un po', si sono divise, adesso ritorneranno insieme sul palco dell'Ariston per il festival di Sanremo 2027 e quindi diciamo che fanno un po', compiono un po' una sorta di orbita, no? Per cui partono dall'Ariston perché è lì che sono nati e in qualche modo all'Ariston ritornano per una serata in cui si riuniranno, perché a quanto pare non è un nuovo inizio per il gruppo, cioè proprio una reunion pensata ad hoc per questa edizione del festival. Festival, almeno da quello che ho letto.
0: Quindi è un pochino come hanno fatto altre band per delle occasioni speciali, che appunto si sono riunite per una situazione esclusiva.
1: Magari per un anniversario. Esatto. Dall'inizio della nascita del gruppo, sì. E piano piano ne parleremo e chiediamo anche ai nostri amici di Radio 2, ai nostri amici e alle nostre amiche di Radio 2, qual è proprio quel gruppo che vorreste magari rivedere o vedere riunito, o quell'artista che vorreste rivedere su un palco. 487 300 200.

0: Benson Boone, sorry, I'm here for someone else. Brutto se ti dicono così, eh. Noi siamo qui per voi, cari ascoltatori e ascoltatrici di Radio 2, ma questa è una frase un po' dura da digerire.
1: Sì.
0: Se qualcuno ti dice scusa, ma io sono qui per qualcun altro, non per te.
1: Vabbè, fai come ti pare, insomma, me ne farò una ragione.
0: Male. Puoi sempre dire fai peggio per te, pazienza, ce ne faremo una ragione. Però bello questo pezzo di Benson Boone, che devo dire ci regala sempre un'energia bella, difficile da replicare tra gli artisti delle ultime generazioni almeno.
1: Ma io credo che comunque il fatto di essere qui per qualcun altro, scusami, sono qui per qualcun altro, magari è quello che si sono detti i fratelli Gallagher quando si sono rincontrati.
0: Può darsi.
1: Oppure per qualcos'altro, non per qualcun altro.
0: Può darsi, è vero, perché tra le varie reunion, diciamo così, della storia della musica anche recente, c'è proprio quella degli Oasis, che avevano annunciato nell'agosto 2024 che sarebbero tornati insieme a fare concerti, a fare musica. Nessuno ci aveva creduto, perché non proprio l'affidabilità, diciamo che non era tra le loro caratteristiche più forti, e invece l'hanno fatto, perché una delle loro caratteristiche forti invece è l'essere sorprendenti, è il riuscire in qualche maniera a lasciare tutti in qualche modo a bocca aperta, no?
1: Sì, non solo, tra l'altro c'erano tantissime pressioni, anche tanti, insomma, tanti soldini
0: in ballo,
1: diciamo,
0: certo,
1: investiti per questa reunion. Sta di fatto che comunque tutti quelli che magari criticavano la reunion poi hanno fatto a gara per trovare i biglietti dei concerti.
0: Ma tu sei riuscito? Hai provato almeno?
1: Una ferita ancora aperta.
0: Ah, ecco, infatti ti vedevo sanguinare.
1: Sì, perché io ho provato, sono entrato, stavo acquistando il biglietto, non mi ha fatto pagare. Nel momento in cui stavo pagando continuava a darmi login, eccetera eccetera, e poi alla fine sono andati esauriti.
0: E poi ti sei attaccato al tram, come si
1: esatto,
0: dice.
1: Esatto, esattamente.
0: A voi è andata meglio con la reunion degli Oasis? O quale, insomma, band, gruppo vorreste vedere riunito? 3487 300 200, raccontatecelo.
2: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per Miami a partire da 619 euro, andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
3: Elegance is a journey. Air France.
2: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
4: Ma sembra di essere in uno stadio stasera.
5: Tale e quale show, ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo. Tale e quale show. Da settembre, il mercoledì sera, su Rai 1.
6: 2-2.
7: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
8: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.

0: Scommetterei sulle frasi scritte da Bruno Risas e quelle scritte da Di Martino in questo pezzo A sei mani di Gianna Nannini, che segna un po' il suo ritorno, no? Meraviglioso errore, la storia di un amore reale che non cerca la perfezione ma esiste nelle sue contraddizioni per il solo fatto di essere un amore libero e naturale, spontaneo, come poi un amore dovrebbe essere. Non so se sei d'accordo, Mauri. E lei, tra l'altro, con questo nuovo pezzo, ma come anche con il pezzo insieme a Marrakesh, sta tracciando proprio una luminosissima strada per il suo ritorno, per i suoi 50 anni di carriera e per il suo ritorno live con Gianna Gold Celebration Tour, che ci delizierà a breve, tra poco, nei migliori stadi.
1: Un po' una reunion con se stessa,
0: per citare
1: l'argomento della puntata.
0: In un certo senso, sì.
1: Ci sono degli ascoltatori che hanno iniziato appunto a raccontarci quali sono le band che vorrebbero vedere riunirsi, e ce n'è una ovviamente scontatissima. Claudio Di Garessio dice: io rivedrei molto volentieri i Pink Floyd. Li rivedremmo tutti molto volentieri. Loro sono già a quota 2 reunion, perché si sono riuniti nel 1994 dopo le famigerati liti degli anni 80, però in quel caso si erano riuniti solamente in tre, hanno lasciato fuori Roger Waters. E poi c'è la reunion, se non sbaglio, del 2005,
0: sì, bravissimo, Live 8 di Londra, 2 luglio 2005, in cui si sono riuniti di nuovo. E poi ce n'è un'altra dopo la morte di Wright nel 2008, quindi insomma forse qualcuno all'ascolto potrebbe magari anche aver intercettato una di queste date, perché ovviamente quando ritornano dei gruppi così monumentali, spesso capita, no, che fan storici vogliano rivederli e facciano di tutto per accaparrarsi il biglietto con composto, per, no, riuscire a esserci, perché sono davvero dei momenti storici e indimenticabili quelli delle reunion, soprattutto di gruppi di questo livello.
1: No, ma poi ce ne sono tante altre, tra cui i nostri Romini Albano Nazionale, come si ricorda un altro ascoltatore.

0: Debba Usa, Lose Myself su Rai Radio 2, State da Matti con Noemi Serracini e Maurizio Guccini. Ci stanno arrivando i vostri messaggi, alcuni sono veramente molto interessanti. Si parlava di Albano e Romina, che comunque sono stati due mostri sacri, anche Checco Zalone ne ha parlato nel suo film, no?
1: Tutti ne parlano di Albano e Romina, sono tra i più rappresentativi dell'Italia all'estero, ma sono anche fonte di ispirazione, per esempio, per Elide, che ci dice questo.
2: Allora, dato che avete citato una ipotetica reunion Albano-Romina, personalmente desidererei una reunion di Mattia Bazar,
1: attenzione,
2: con la crooner Antonella Ruggero e i suoi pazzeschi pezzi che ancora mi lasciano di stucco,
1: è un barbatrucco,
2: tanta nostalgia. Elide,
1: grazie, hai centrato un bel punto con i Mattia Bazar, è vero, sarebbe bella. Donato Moscati è d'accordo con te, infatti vedo che annuisce, grande fan lui dei Mattia, vero? Gli piacciono? Sì, gli piacciono. C'è anche Damiano però al 3487 sì, 300 200 certo, che ci racconta i suoi

0: desideri di reunion.
1: Sì, perché Damiano si accontenta di rivedere insieme 883, Litfiba e Luna Pop.
0: Luna Pop.
1: Allora, per certi versi forse solamente con i Luna Pop gli è andata un pochino male, perché 883 e Litfiba in alcune occasioni si sono riuniti.
0: È capitato, sì, Max, sì. Si sono rivisti.
1: Allora, gli 883 si sono visti più volte, soprattutto in occasioni di concerti di Max Pezzali.
0: Sì, è vero.
1: Mauro Repetto è salito sul palco, più volte hanno anche raccontato la faccenda della loro divisione, ma anche il fatto che continuino ad essere molto amici, come gli piace incontrarsi ogni tanto, farsi una birra scura come dicevano nelle loro canzoni. Ma anche i Litfiba comunque, dopo la separazione violenta del 99, si sono riuniti già nel 2009 e poi anche nel 2022 c'è stato un tour molto importante, quindi continuano a sentirsi Piero Pelù e Ghigo Renzulli.
0: Più difficile per i Luna Pop, ormai Cesare Cremonini è super avviato nella sua carriera da solista, tra l'altro più tardi ne parleremo anche del suo nuovo singolo, dei nuovi progetti, anche del concerto al Circo Massimo che vedremo peraltro domani sera su Rai 1. 348 7300 200, qual è quel gruppo, quella reunion che vorreste tantissimo vedere?

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.
2: 2-2.
3: Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel. Non solo pronto, pronto a tutto.

0: alto, Birth su Radio 2 alle 18:32 minuti. Ancora buonasera dall'estate da matti con Noemi e con Maurizio fino alle 20 a parlare di Reunion. Siamo partiti dai Måneskin che torneranno insieme sul palco dell'Ariston. Questa è la visione di Stefano De Martino, del direttore artistico del festival, che appunto ha deciso nel 2027 di rilanciarli, anche se sembra una Reunion appunto pensata appositamente per il festival. E vi stiamo chiedendo al 348 7300 200, qual è quel gruppo invece che vorreste vedere riunito voi.
1: Ci scrive Felice: mi piacerebbe vedere sul palco Gazebo e Dan Arrow. Beh, Gazebo in realtà ogni tanto delle esibizioni
0: si vede.
1: Sì, anche mi è capitato qualche tempo fa di vedere Gazebo, l'ho incontrato, mi sono fatto anche autografare il suo disco dell'epoca.
0: Beh, li copri tutti, sì, tu, sì, bravo, sì, mi sì. Piace, hai una vita molto musicale, molto vivace. Sentiamo il nostro ascoltatore.
2: Allora, assolutamente i Genesis. Attenzione. Con attenzione. Peter Gabriel, Phil Collins, Mike Rutherford, tutti quanti al completo. Mi piacerebbe proprio vederli e sentirli più che altro.
0: Sei in buona compagnia sicuramente, sì. Siamo tanti che amerebbero rivedere i Genesis riuniti. Tra l'altro Peter Gabriel è tornato proprio ultimamente a far parlare di sé, perché sta per uscire, forse è uscito un nuovo singolo in cui lui parla della ricerca della felicità. Dopo tanto tempo, dice, mi è venuto sempre più facile scrivere canzoni tristi, adesso finalmente ho voluto dedicarmi invece a qualcosa di più allegro, di più felice.
1: Sì, la canzone si intitola Looking for the Happy, è uscita il 28 agosto.
0: E infatti da pochi giorni.
1: E parla anche del rapporto con gli animali, il saper comunicare con la natura, con gli animali, quindi un pochino proprio nello stile di Peter Gabriel, che ovviamente non smette mai di stupirci, ma io sono totalmente d'accordo con il nostro ascoltatore. Tra l'altro Phil Collins poco tempo fa ha proprio annunciato il fatto che si sta riprendendo, che ha passato insomma dei periodi molto difficili, che se ne stava quasi per andare, ma che adesso appunto è riuscito comunque a rimettersi un pochino in piedi, si è messo davanti alla batteria, gli piacerebbe tantissimo ritornare a suonare, quindi chi lo sa, magari la storia ci regalerà in futuro una reunion dei Genesis. Io ovviamente sarò il primo in fila, secondo sarà il nostro ascoltatore. Arriva Mika su Rai Radio 2, questa è Grace Kelly.
3: I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Saif Bresh, parlare d'amore su Radio 2 alle 18:41 minuti, che resta comunque uno dei nostri argomenti preferiti, l'amore. Forse anche l'amore per la musica, quello che ci porta a desiderare le reunion delle band che tanto abbiamo amato e che da tanto tempo non sentiamo più suonare insieme. Ci dobbiamo accontentare dei dischi, di tutto quello che magari negli anni hanno prodotto. Ne abbiamo citate diverse di reunion anche grazie a voi al 3487 300 200. Non tutte le reunion, caro Maurizio, sono uguali. Alcune durano magari una notte, altre diventano invece dei veri e propri tour, come è successo ai Beach Boys nel 2012, che hanno scelto veramente una delle forme più celebrative che una band ex tale possa decidere di scegliere, nel loro caso per festeggiare i 50 anni dalla nascita del gruppo. Si sono riuniti, sono tornati insieme per un nuovo album, ma anche per un grande tour internazionale. Parliamo del 2012.
1: Rimane uno dei miei più grandi crucci, perché all'epoca veramente avevo in mente di andarli a vedere, non lo feci, poi dopo un pochino Brian Wilson purtroppo se ne andò. Secondo dei fratelli Wilson.
0: Così, non bisogna mai rimandare niente, neanche nell'ambito musicale.
1: Esatto, ma ci sono anche delle reunion un pochino più improbabili, no? Digitali, come quella dei Beatles.
0: È vero, il digitale ci mette di fronte a delle possibilità davvero inedite e folli anche un po', no?
1: Esatto, perché quando è uscito il brano, se non sbaglio un paio d'anni fa, nel 2024, Now and Then, qualcuno che aveva visto in anteprima il videoclip mi aveva detto: guarda che probabilmente diciamo ti commuoverai nel guardarlo. Ed effettivamente è stata una vera e propria reunion, perché Paul McCartney e Ringo Starr suonavano il brano insieme a John Lennon e a George Harrison, che appunto venivano ricreati con l'intelligenza artificiale all'interno del video, insieme appunto suonavano questa band.
0: Ci correggiamo subito da soli, era 2 novembre 2023, quindi 23. Più o meno, però insomma, perfetto. Minuto più, minuto meno, eravamo lì alla fine dell'anno comunque, quindi. Arriva Johnny Mitchell che...

0: La voce portentosa di Joni Mitchell, Big Yellow Taxi, lo considero veramente quasi un regalo personale dal nostro reparto musica, dal nostro Renzo Lucidi, che ringrazio per questa scelta così raffinata nella playlist musicale di oggi, questa estate da matti alle 18:45, dove peraltro si parla prevalentemente di musica oggi.
1: Sì, parliamo di musica, parliamo di reunion, parliamo anche di tanti brani che in un modo o nell'altro, di dischi che in un modo o nell'altro hanno facilitato queste reunion. E a proposito di dischi che appunto hanno riavvicinato delle persone, c'è Dreamers dei Take That.
0: Mamma mia, il Dreamers Tour 2027 che attraverserà 24 città, 14 paesi, tutto la prossima estate tra giugno e luglio, con già delle tappe italiane selezionate e decise, prima tra tutte il Festival di Lucca, che festeggerà il 30° anniversario e che credo siano stati tra i primi ospiti ad annunciarli, sono stati proprio loro. Ma che effetto ci fa a noi della nostra generazione la reunion dei Take That? Vorrei sapere Donato Moscati come l'ha vissuta e come li rivede. Ah, lui già è partito con le coreografie, perché
1: sì, già sta facendo i balletti.
0: Esatto, già. Prima ancora delle canzoni lui ricorda le coreografie dei Take That. Beh, comunque secondo me è molto divertente questa loro riunione, questo fatto insomma di tornare a suonare insieme, a immaginare questo tour.
1: Tra l'altro ovviamente i Take That non saranno tutti, da quello che ho capito, saranno solo Gary Barlow, Mark Owen, Howard Donald, e le tre date sono al Castello Carrarese di Este, a Roma e poi appunto a Lucca Summer Festival.
0: Sì, a Roma al Parco della Musica Ennio Morricone. Sì, manca diciamo uno degli elementi che più degli altri ha avuto successo da solo, poi, no?
1: Sì, però quell'elemento che tu dici, diciamo che ha avuto forse la carriera più importante di tutti quanti, parliamo ovviamente di Robbie Williams, e lui sì, certe volte ha anche partecipato ad alcune reunion estemporanee, però forse è stato quello che si è riuscito a costruire un percorso al di fuori dei Take That estremamente più importante, estremamente più significativo. 348 7300 200, continuate a raccontarci quali sono le band o gli artisti che vorreste vedere nelle vostre reunion.

0: tutto è a...
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
0: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
1: Scegli l'azzurro di A2 Energia.
0: Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2 Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
2: 2-2. Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
3: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.

0: Phoenix Roberts su Radio 2 alle 18:51 minuti. Questo è uno dei momenti più attesi dell'estate da matti di agosto, perché è il momento in cui noi giochiamo insieme a voi all'Indovina Matto. Scegliamo sempre un personaggio maschile o femminile e vi diamo degli indizi, vi diciamo, vi raccontiamo delle cose che dovrebbero servire a farvi indovinare di chi si tratta.
1: E noi partiamo subito con questi indizi.
0: Subito.
1: Ricordandovi però ovviamente che il vincitore avrà la possibilità di fare una cosa importantissima.
0: Eh sì, che cosa? Mandarci?
1: Una cartolina virtuale.
0: Cartolina via etere, come piace chiamarla,
1: esatto,
0: a noi.
1: Esatto, perché siccome le cartoline non si mandano più, siccome queste belle dediche non possono più essere visualizzate dai vostri cari, dai vostri amici, da chi volete, perché siamo pigri e non scriviamo più, magari è meglio mandare una foto.
0: Oddio, qualcuno le manda ancora, questa usanza di mandare, però troppo pochi rispetto a un tempo.
1: Esatto, e allora noi che cosa facciamo? Vi diamo la possibilità di inviarla attraverso la radio, che poi un pochino le famose dediche che si facevano in radio tanti anni fa.
0: Sì, un po' sì, senza la canzone, perché quella ce la mettiamo noi, la scegliamo noi, però voi potete appunto dedicare la vostra cartolina a chi volete. 348 7 300 200, solo il più veloce però potrà farlo in diretta con noi, il più veloce a indovinare il personaggio di oggi. Io vi dico soltanto che siamo nell'Olimpo degli artisti musicali, il resto ve lo dice Maurizio.
1: Indizio numero 1. A soli 11 anni firmò il suo primo contratto discografico con la Motown e gli misero davanti al nome la parola Little. Indizio numero 2. Nel 1973 rimase coinvolto in un gravissimo incidente automobilistico, entrò in coma per alcuni giorni e, secondo il racconto del suo entourage, uno dei primi segnali di reazione arrivò quando un amico gli cantò vicino all'orecchio una sua canzone.
0: Indizio numero 3.
1: A 13 anni diventò il più giovane artista solista ad arrivare al numero 1 della Billboard Hot 100 grazie a una registrazione dal vivo in cui suonava anche l'armonica.
0: Di chi stiamo parlando? Qual è l'artista musicale che vi stiamo chiedendo di indovinare oggi? Ripeto, siamo veramente nell'Olimpo della musica, quindi non dovreste sbagliare.
1: Sai che questa che sta arrivando è una delle mie canzoni preferite.
0: Allora
1: fammela annunciare, sta arrivando Maybe Tomorrow.

0: antidroga, Emma, con Fabri Fibra. Mi piace questa strofa, questo verso in cui loro dicono siamo più soli di una piazza vuota, è proprio il cuore della canzone.
1: Infatti te la stavi canticchiando.
0: Sì, è il mio guilty pleasure di questa estate, antidroga. Alle 19:01, caro Maurizio, abbiamo il vincitore del nostro Indovina Matto di oggi, è Giuliano, che gioca con noi da Ginosa. Giuliano, benvenuto, buonasera.
2: Ciao, grazie, buonasera anche a voi. Buonasera. Ciao.
0: Sei stato il più veloce, il più bravo, perché non era per niente scontato il personaggio musicale di oggi, e quindi ti chiediamo, prima di farci un po' i fatti tuoi, di dirci subito chi è, di chi si trattava.
2: Stevie Wonder.
0: Bravissimo. Lo fai la grazie. Domanda di rito, Maurizio?
1: Esatto, la domanda di rito, caro Giuliano, è cos'è che ti ha fatto pensare subito al nostro artista?
2: A dire il vero, avevo sentito, ho letto qualche giorno fa qualcosa sull'incidente che gli era successo da ragazzo, se non sbaglio, e quindi ci ho provato.
0: E ti sei ricordato, bravissimo,
2: sì.
0: ti ha detto bene, sì, cosa fai, Giuliano?
2: Allora, io lavoro come educatore in una comunità per tossicodipendenti, la comunità Fratello Sole, a Gioia del Colle, un paese qui vicino.
0: Bene,
2: lavoro
0: complimenti.
2: Ormai da 14 anni, sì. Oggi è il mio ultimo giorno di ferie, quindi domani si ritorna.
0: Ultimo giorno di ferie è il 1° settembre, mi sembra giusto, mi pare giusto. Senti, ritorni bello carico, sì, con le giuste energie per occuparti dei tuoi ragazzi.
2: Sì, sono pronto, non vedo quasi l'ora di ritornare.
0: Ci fa piacere, ti auguriamo davvero un nuovo anno splendido. Devi darci la tua cartolina virtuale. A chi la spedisci?
2: La mia cartolina virtuale la spedisco a mia sorella Mari Rosa, che in questo momento è a Milano per diciamo un intervento molto delicato, e quindi dalla Puglia voglio regalargli questa cartolina.
0: Che meraviglia, le porterà sicuramente fortuna, vi siamo vicini allora in questo momento delicato. Tantissimi auguri a tua sorella e grazie mille, Giuliano,
2: grazie
0: per aver giocato con noi.
2: Grazie, saluto anche la mia famiglia, Asia, Reanna e Luana.
0: Bene, un bacio allora a tutta la tua famiglia e ancora buona estate e buona ripresa al lavoro, caro Giuliano. Che bello,
1: no, Giuliano.
0: Mi emozionano a volte le cartoline dei nostri ascoltatori, sai?
1: Sì, è vero, questa qui tra l'altro molto emozionante, anche perché Giuliano, insomma, svolge un ruolo molto importante. Smolta un boy, ragazzi, su Rai Radio 2.

0: Cosa per te, Ligabue, alle 19:11 in questo istante. Ancora buonasera dall'estate, da Matti, da Noemi, da Maurizio. Abbiamo da pochissimo giocato al nostro Indovina Matto con un personaggio magnifico, lo abbiamo messo nell'Olimpo degli artisti musicali, Stevie Wonder, e non lo vogliamo lasciare così sospeso, relegato soltanto al nostro gioco, ma volevamo spendere qualche parola in più su di lui, perché è veramente un artista eccezionale, unico, con una biografia anche molto molto intensa.
1: Sì, la sua vita, la sua carriera è stata costellata di aneddoti incredibili, record precoci, dettagli unici. Ad esempio, il fatto che lui fosse cieco l'ha sempre vista come una benedizione, perché così poteva percepire lo spirito profondo delle persone senza farsi condizionare dall'aspetto o dal colore della pelle. Ma lui non è nato cieco, lui è nato prematuro, e per questo è stato inserito in un'incubatrice, e l'eccesso di ossigeno all'interno dell'apparecchio l'ha portato a una rete tinopatia della prematurità, che appunto gli ha causato la perdita totale della vista.
0: E nonostante questo è stato, come dire, un illuminato proprio da vari punti di vista. Tra l'altro ha avuto anche un legame con Sanremo, non so se lo ricordate, negli anni 60, alla fine degli anni 60, 1969, ha partecipato al Festival di Sanremo, niente po' di meno che in coppia con Gabriella Ferri, cantando Se tu ragazzo mio.
1: Esatto, tra l'altro un brano molto bello, ma ne ha registrati anche altri in italiano, come Il sole è di tutti. Insomma, Stevie Wonder veramente fa parte di quell'Olimpo dei personaggi che possono regalarci qualcosa. 3487 300 200, continuate a raccontarci quali sono le reunion e gli artisti che vorreste rivedere sul palco.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: 22.
3: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
4: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.

0: Offenbach con Nick Waterhouse, Catchy su Radio 2 alle 19:16. C'è una notizia che riguarda il mondo della musica che vogliamo assolutamente condividere con voi, che ha a che fare con MySpace. Non so se adesso vi sto sbloccando un ricordo dicendo
1: MySpace.
0: Esatto, quel mondo lì che potrebbe tornare, non come dire chissà quando, a breve potrebbe tentare un altro ritorno, perché in realtà ci aveva già provato questo social nato nel 2003, che appunto nei primi anni 2000 è stata una delle più grandi comunità creative e caotiche anche della rete, un luogo dove si poteva veramente scoprire la musica. Potrebbe ritornare con un progetto di rilancio eccezionale.

0: riesco. Maria Antonietta e Colombre senza vestiti, estate da matti su Rai Radio 2 con Noemi Serracini e Maurizio Guccini. Noemi, io sono andata a ricontrollare adesso su MySpace.
1: Ce l'hai ancora il profilo?
0: Allora, ce l'ho ancora, però non ci sono più le foto praticamente, sono rimaste delle canzoni, delle cose. Ho cercato anche la mia band degli anni 90, dei primi anni 2000. C'è ancora, ci sono le canzoni, ma le foto sono state tutte quante eliminate, probabilmente durante gli aggiornamenti che ci sono stati in questi decenni, anche perché la piattaforma ha provato più volte ad aggiornarsi, a rilanciarsi anche attraverso Justin Timberlake, però sembra che non sia andata molto
1: ancora
0: bene.
1: No, vedremo che succederà. Allora, MySpace torna, potrebbe tornare per liberarci dagli algoritmi, questo è un po' il tema.
0: Sì, un pochino questo, anche perché è una risposta all'attuale alienazione e dipendenza da algoritmo, che porta anche appunto alla repulsione nei confronti del, diciamo, dei nuovi social, e quindi insomma, ecco, una risposta totalmente diversa da tutte le altre. Sam Smith e The Chiusiti Coru, questa è Oh Mother.

Oh Mother, come si deve essere divertito Sam Smith con il Two City Coro a fare questo pezzo, perché dal video sembra se la siano veramente spassata a registrarlo, e non ne dubito, insomma. Caro Maurizio, tanti ci stanno scrivendo a proposito di reunion, più di qualcuno, tra questi c'è Antonio al 3487 300 200, che auspica una reunion dei Queen. Voi quale auspicate? Continuate a raccontarcelo. Intanto arriva l'informazione con il GR2.

0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, gelato barattolino Samontana a gusti vari da 500 grammi a 2,49€. Scopri di più su conad.it.
2: Cari Green Lovers, questo è il vostro mondo, anzi direi il nostro mondo.
3: Un programma itinerante che esplora i luoghi più straordinari del nostro paese.
4: E ha una biodiversità unica nel suo genere.
3: Un viaggio per vivere e scoprire la natura.
4: Una finestra su un mondo che troppo spesso dimentichiamo di proteggere, ma che rende il nostro pianeta un posto migliore.
3: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, ogni domenica alle 10.30 e alle 14. Rai 2.
5: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Ottimo!
5: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
6: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
5: Capisci perché ti ho sposato.
6: Doppi sconti, solo a 60%.

0: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
1: Sono le 19:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR2.
3: Torino, il commesso di un mini market molesta una tredicenne ma viene scarcerato dopo 48 ore perché, afferma il GIP, si è pentito. Il ministro Nordio invia gli ispettori nel tribunale, la premier Meloni, ora chi lo spiega alla famiglia della bambina? Tragedia familiare in provincia di Benevento, morti tre fratelli gestori di un ristorante, uno di loro ha ucciso gli altri due e poi si è suicidato. La vicenda della famiglia Del Bosco, per il giudice può iniziare un lento ricongiungimento dei tre bambini con i genitori, che però annunciano ricorso. Addio a Enzo Bianchi, l'ex priore dell'innovativo monastero di Bose, si è spento a 83 anni. Mario Calabresi lascia Cora e Will, si candiderà a sindaco di Milano nel 2027. Lo sport con il calciomercato, alle 20 si chiude la sessione estiva, tennis agli US Open in campo Cobolli e per il basket Totti e Immobile, testimonial della Maxima Roma. Buonasera, in studio Maria Teresa Bellucci. In primo piano la vicenda di Torino, dove il molestatore di una ragazzina giovanissima è stato rimesso in libertà dal GIP dopo poche ore. Si mobilita il Ministero della Giustizia con gli ispettori, mentre la Premier Meloni esprime la sua solidarietà alla famiglia.
4: Mi scuso, ero ubriaco, non succederà più. Sono le parole del commesso accusato di violenza nei confronti di una ragazzina di 13 anni. Scarcerato dopo due notti di detenzione, ora per l'uomo di origini bengalesi rimane solo l'obbligo di firma. Secondo il GIP, infatti, non servono altre misure cautelari perché l'uomo è incensurato e si è mostrato subito pentito. Secondo le prime ricostruzioni, le molestie sarebbero avvenute venerdì scorso nel quartiere Madonna di Campagna di Torino. Qui la tredicenne sarebbe entrata nel mini market verso l'una per comprare la merenda. A quel punto il commesso, dopo averle offerto una bibita gratis, l'ha palpeggiata. Ma non solo. Dall'analisi delle telecamere sembra che pochi minuti prima del fatto lo stesso commesso avrebbe tentato di molestare un'altra donna all'interno del negozio. Sul caso, il ministro della giustizia Nordio ha annunciato degli ispettori al tribunale di Torino per effettuare verifiche in merito alla vicenda. Torino, Stefano Ciardi, GR2.
3: Tre fratelli, gestori di un ristorante ad Apice in provincia di Benevento, sono stati trovati senza vita nel locale, uccisi a colpi di pistola. Secondo una prima ricostruzione, uno di loro avrebbe sparato contro gli altri due per poi rivolgere l'arma contro se stesso.
5: Ci sarebbero stati dissidi in merito alla gestione e alla vendita del grande hotel ristorante di famiglia, dietro il duplice omicidio e suicidio di Gianni, Franco e Donato Licciardi, di 61, 65 e 56 anni, i tre fratelli trovati morti con ferite d'arma da fuoco nella loro proprietà sulle colline di Apice nel Beneventano. Dalle prime ricostruzioni sembra che a sparare sia stato il fratello più anziano, al culmine di una lite. Le indagini, coordinate dalla procura, sono affidate ai carabinieri di Benevento, che stanno ascoltando in queste ore un testimone della tragedia, un dipendente della struttura che oggi era chiusa. La reazione del sindaco di Apice, Angelo Pepe.
6: Tre bravissimi ragazzi, veramente quello che è successo, perché tutti e tre amici, non so come mai è successa una cosa del genere.
5: Simona Decina, GR2.
3: Ci sono novità sulla vicenda della famiglia Del Bosco. Il giudice ha dato il via libera al ricongiungimento familiare, ma il rientro dei tre bambini nella casa di Palmoli in Abruzzo dovrà avvenire in modo graduale. L'avvocato dei genitori annuncia ricorso.
2: I tre figli di Nathan Trevaglione e Catherine Birmingham non rientreranno subito a casa con i loro genitori a Palmoli e resteranno per il momento nella struttura protetta di Vasto. Frequenteranno la scuola dell'obbligo e per loro è previsto un reinserimento a tappa in famiglia. È quanto ha deciso il Tribunale dei minorenni dell'Aquila. Il provvedimento però non soddisfa in pieno il legale della famiglia, l'avvocato Simone Pillon.
7: La eccessiva gradualità e l'incertezza sul ricongiungimento finale non sono giustificabili con la situazione familiare che non è affatto a rischi o abusi e ha ampiamente risolto le criticità abitative e relazionali inizialmente contestate.
2: I giudici hanno preso tempo per valutare l'inserimento dei bambini che comunque fin da oggi avranno due incontri diurni con i genitori alla presenza degli assistenti sociali. Entro un mese potranno iniziare i pernottamenti a casa nel fine settimana. La situazione verrà poi rivalutata a fine ottobre. Eleonora Fioretti, GR2.
3: Paura a Taormina, dove un rogo doloso ha lambito una zona abitata. Sentiamo Antonella Gurreri.
8: Al calare della sera, quello che resta del devastante incendio che ha avvolto Taormina e Castelnuola, l'odore acre del fumo è una densa cappa di cenere. Il fuoco, come dicevi tu, ha lambito ville e palazzine propagandosi rapidamente, aiutato dal vento che ha creato anche problemi ai mezzi aerei impegnati nelle operazioni di spegnimento. Tre Canadair e due elicotteri, centinaia di lanci e milioni di metri cubi di acqua prelevati dal mare che bagna la baia di Taormina. È stata sfiorata dalle fiamme anche una casa di riposo per anziani. L'arrivo tempestivo poi dei vigili del fuoco, della protezione civile e l'encomiabile e il lavoro dei dipendenti ha evitato di fare sfollare gli ospiti. Il disastro adesso è visibile davanti il belvedere di Castelmola, dove ci troviamo, che condivide con Taormina la contrada Diretto, che è la più devastata dalle fiamme. Il paese da 4 giorni combatte gli incendi che si sono propagati ad ogni latitudine del territorio, lungo 17 chilometri. E per il sindaco di Taormina c'è la mano dei piromani dietro i roghi. Linea a te.
3: La morte a 83 anni di Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose in provincia di Biella, creata nel 1965, è stato un punto di riferimento spirituale per generazioni. Religioso, saggista e biblista, nel 2017 aveva lasciato la guida della comunità pur rimanendole all'interno, ma nel 2020 era stato allontanato per volontà del Vaticano. I funerali saranno celebrati giovedì alle 16:30 nel suo paese natale, Castelbuglione.
9: Fu quel cattolicesimo progressista che all'interno della Chiesa cattolica sosteneva posizioni di rinnovamento a spingere Enzo Bianchi a fondare negli anni 60 a Bose una comunità monastica. Enzo Bianchi ha dovuto allontanarsi dalla comunità nel 2020 con alcuni confratelli su decreto papale per cause mai chiarite. Lo abbiamo intervistato a Camadia, ad Albiano, all'alba di una nuova vita. Proprio qui aveva fondato una nuova confraternita.
10: Oggi ricomincio certamente una forma di vita, ma ricomincio anche un impegno spirituale.
9: Così parlava della sua nuova avventura.
10: Faremo una vita fedele alla semplicità, a lavorare con le nostre mani per guadagnarci da che vivere e soprattutto vogliamo praticare l'accoglienza di tutti.
9: Bose per lei è una sconfitta oggi?
10: Sì, è una sconfitta. Bose certamente non è più il progetto di prima mio.
9: Torino, Federica Burbatti, GR2.
3: Mario Calabresi è pronto a candidarsi sindaco di Milano. Nella giornata di oggi il giornalista ha comunicato le dimissioni dal ruolo di direttore editoriale e presidente del CDA di Bwater, gruppo che comprende Cora e Will Media. Lascio perché sento forte il richiamo a percorrere una strada nuova, dichiara Calabresi sulle sue pagine social, prima di ufficializzare la candidatura come primo cittadino del capoluogo lombardo. Dall'estero sale a più di 1000 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno colpito Nepal e Tibet. A quasi una settimana dalla tragedia, le autorità locali contano ancora più di 4500 dispersi, concentrati soprattutto in territorio nepalese. Quasi 12.000 le persone messe in salvo dai soccorritori che lavorano senza sosta mentre continuano le operazioni di recupero e sepoltura dei corpi. La Germania reagisce dopo il rinvenimento di droni esplosivi nei pressi di una centrale elettrica vicino al confine con la Polonia, seguiti a quello rinvenuto all'aeroporto di Lipsia lo scorso 4 agosto. Secondo le autorità tedesche la responsabilità è di Mosca, hanno quindi deciso di chiudere il consolato russo a Bonn e un centro culturale russo a Berlino. Risponderemo a tutte le decisioni antirusse della Germania, replica il Cremlino. L'Italia è solidale con la Germania, ci sarà una risposta unitaria, afferma la premier Meloni. Von der Leyen: risponderemo agli attacchi ibridi. A Venezia ora, dove domani si apre l'83esima edizione della Mostra Internazionale di Arte Cinematografica. E in attesa dell'arrivo di George Clooney, il Lido ha accolto i due conduttori della serata, Greta Scarano e Nicolas Maupas, la nostra inviata.
11: Che vuoi capire? Sono un attore.
12: Serata in onore di Tinto Brass. È la preapertura della Mostra del Cinema di Venezia con il restauro di Col cuore in gola. Il 93enne regista è dovuto restare a Roma, ma gli verrà conferito il premio Bianchi dei giornalisti cinematografici ed è presente Eva Aulin, la protagonista di quel film, tra memoria e futuro. Il Lido accoglie infatti oggi anche i due conduttori che domani sera avranno il compito di aprire questa 83esima Mostra del Cinema, Greta Scarano e il giovanissimo Nicolas Maupas.
13: La sorpresa sicuramente è stata enorme, la felicità ancora più grande, insomma spero di essere all'altezza di questa fiducia.
14: Vorrei vedere qualcosa di inedito di questa mostra, qualcosa alla quale ho accesso solo io grazie a questo ruolo che mi hanno dato, che mi rende molto felice e onorata.
12: Giustamente emozionati per una serata che condurranno davanti a George Clooney, leone d'oro alla carriera, e c'è già chi si è assicurato dietro le transenne un posto in prima fila. Venezia, Miriam Mauti, GR2.
3: E siamo alla pagina sportiva con il nostro Diego Carmignani. Ciao Diego.
15: Eccoci, buonasera.
3: Allora, in primo piano il calcio perché è il giorno di chiusura per il mercato.
15: Sì, 20 minuti in sostanza alla fine, al momento del gong che è fissato per le ore 20. Siamo proprio ai colpi finali, senza grosse sorprese a dire la verità. I nomi più importanti sono gli attaccanti sbarcati oggi nelle loro rispettive ma già certe destinazioni, ufficiali da pochi minuti. Il tedesco Voltemade alla Juventus e Moise Kean al Como, fatta anche per un altro ormai ex Viola Gudmundsson, ha firmato infatti con la Lazio in uscita dalla Fiorentina. C'è anche Mandragora che torna al Torino. Il club gigliato compensa con un altro nome in entrata, si tratta dell'esterno offensivo Pedro Gonçalves dallo Sporting. Oltre alla ufficialità di Beto e Gnonto, anche la Roma al centro di operazioni, ma in questo caso sventate. Ci sarebbe il no di Gasperini dietro alla mancata cessione praticamente fatta di Koné al Chelsea, e niente di fatto anche per i nomi in entrata: Gittens e Leveling. Milan attivo in uscita, Fofana va a Lione, Gimenez da oggi è ufficiale al Porto, l'Atalanta ha formalizzato l'arrivo di Rowe e la partenza di Anaor destinazione Premier, tornano Mbangula in prestito al Bologna e Nzola molto vicino, se non fatto in questi secondi in sostanza, al Cagliari.
3: Diego, oltre il calcio mercato c'è anche il calcio giocato.
15: Sì, partite di Coppa Italia in questa giornata, ce ne sono due per i sedicesimi di finale. Parma Cremonese in corso con i grigiorossi avanti 2-0 al Tardini, siamo a una decina di minuti dalla fine. Stasera anche incrocio di Serie A Torino Monza e c'è una notizia in casa Napoli non bella: lieve aritmia benigna per McTominay, lo scozzese dovrà essere operato, rientrerà dopo la sosta in ottobre.
3: Passiamo al tennis con gli US Open.
15: Eh sì, perché ci sono diversi match oggi che interessano gli italiani, ma tantissimi sono sospesi causa pioggia, si gioca solo nei campi coperti ed è il caso però del nostro Flavio Cobolli, che è sotto 2-7-1 con l'argentino Comesagna, che ha vinto i primi 2-7, 6-3, 6-2, prova a risalire il nostro 6-3 nel terzo set, toccherà, pioggia permettendo, più avanti a Musetti con l'inglese Ferri, di scena anche Bellucci, Passaro e Guerrieri, eliminata invece Elisabetta Cocciaretto.
3: E prima di salutarci c'è una novità che viene dal basket.
15: Eh sì, insomma, le due nuove squadre di Roma, una di queste è la Maxima Roma, club che è pronta a debuttare in Eurocup dopo l'acquisizione della Pallacanestro Brescia. Ci sono due nomi proprio che hanno a che fare con la città di Roma, ovvero Francesco Totti e Ciro Immobile, ex capitani di Roma e Lazio, sono comparsi a sorpresa, faranno parte di questa nuova avventura della Pallaspicchi.
3: Ed è tutto per stasera, grazie a Diego Carmignani. Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, regia Gianni Tola e Francesco Ciafardini. La linea torna a Estate da Matti. Da tutti noi l'augurio di una buona serata con Radio 2.
16: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: I gemelli diversi, un attimo ancora, perfetti per una puntata Maurizio Cuccini ad Estate da Matti, in cui abbiamo parlato per tutto il tempo quasi di reunion.
1: Eh sì, tra l'altro, a proposito di reunion, ho provato la mia reunion con MySpace.
0: Sì, ci sei riuscito?
1: No, sono passati 20 minuti, ho ritrovato il mio vecchio profilo, non sono riuscito ad entrarci, anche perché chissà quale email avevo nel tuo.
0: Devi recuperare tutto, ID, password, qualunque cosa, se vuoi riattivare il tuo profilo MySpace in tempo per quando sarà rilanciato questo social, prima dei social, prima che il mondo dei social ci possedesse. Esisteva appunto MySpace, che vuole tornare per liberarci però un po' dagli algoritmi, in realtà, diciamo, no? Dicevamo questo.
1: L'argomento è proprio questo, il fatto che non c'è l'algoritmo e quindi spesso si può scoprire nuova musica, nuove band, nuovi artisti.
0: Eh sì, diciamo che l'utente è un po' più stimolato a fare ricerca. Riccardo Bruno, di là dal vetro, dall'alto dei suoi 24 anni, non sa neanche cosa sia ovviamente MySpace. Lo sai? Lo sa? Non lo sa, infatti, non lo sa. È un social dei primi anni 2000 con il quale ci siamo divertiti parecchio noi nati invece negli anni 80.
1: Sì, probabilmente quando è nato il nostro tecnico io stavo aprendo il mio profilo MySpace.
0: può darsi quando la mamma dava alla luce il piccolo Riccardo. 3487 300 200, se volete ancora raccontarci un po', ancora un po' di tempo per raccontarci, condividere con noi le vostre reunion. Intanto non possiamo privarvi, come ogni puntata, del matto di oggi, del matto del giorno.
1: Eh sì, perché comunque il matto del giorno fa un pochino parte della nostra trasmissione,
0: della nostra tradizione parte, anche,
1: esatto,
0: direi.
1: E quindi non possiamo assolutamente privarvi di questa cosa qui. Beh, c'è un novantenne che cosa ha fatto? Ha perso il borsello al cimitero e l'operatore ecologico lo ritrova.
0: Lo ha ritrovato, e questo è il nostro happy ending. E non lo brucerei così. Il nostro matto invece,
1: sono
0: che
1: io,
0: ha fatto? Sei tu? No, non sei tu, è David Rush, uno specialista seriale del record dei Guinness, è entrato proprio nel Guinness World anche questa volta, perché è riuscito a tenere in equilibrio sulla testa di un numero di rotoli di carta igienica
1: 254.
0: Bravo, l'hai letto, hai trovato la notizia finalmente.
1: Allora, precisiamo, io l'ho battuto, io sono riuscito a fare molti più rotoli di carta igienica.
0: Ma tu perché li hai usati?
1: No, allora, è una notizia vera, una volta mi vestirono da mummia e quindi utilizzarono la carta igienica.
0: E quanti ne hanno usati?
1: Ma non lo so, però io non riuscivo a muovermi, giravo per il corridoio di questo albergo da mummia e praticamente ero pieno di carta igienica e di spille da balia che ovviamente le tenevano ferme.
0: Che brutta immagine, erano sicuramente più di 254, allora, quelli, i rotoli che insomma questo mattacchione di David Rush è riuscito a tenere in equilibrio sulla sua testa.

0: Dance No More, Harry Styles su Rai Radio 2, questa estate da matti con Noemi Serracini e Maurizio Guccini. Stavamo parlando del fatto che il sottoscritto è riuscito a superare il record di 254 rotoli di carta igienica sulla testa, vestito da mummia del signore che appunto invece pensa di essere entrato nel Guinness dei
1: primi. E invece no, ci sei entrato prima te, ma anche di reunion di grandi gruppi che ci piacerebbe vedere riuniti. Prima di salutarci, un'ultima voce vogliamo farvi ascoltare perché ci fa una proposta secondo me imperdibile.
0: Sentiamo.
2: Ciao da Giuseppe.
1: Ordunque.
2: Quale gruppo vorrei vedere riunito? Allora, visto che David Crosby è passato a miglior vita, mi piacerebbe rivedere Stills, Nash e Young, cioè Graham Nash, Stephen Stills e Neil Young insieme in una tournée.
1: Wow.
2: Andrei anche al Polo Nord a vederli.
1: E sarebbe secondo me in buona compagnia. Tu ci andresti sì. Sicuramente.
0: Io considero gli autografi di tutti questi signori, compreso quello di David Crosby, e devo dire che in realtà forse l'ostacolo più grande alla reunion di questi signori, purtroppo detto così, è proprio la dipartita di David Crosby.
1: È
0: perché
1: possibile,
0: si odiavano
1: sì.
0: Lui e Neil Young, non si potevano assolutamente vedere, e quindi adesso che non c'è più lui, chi lo sa se magari i superstar.
1: La vedo difficile, però insomma noi possiamo sognare, no? Qualunque cosa, no? E se puoi sognare, come diceva qualcuno, puoi farlo. Intanto, a proposito di sogni, è il momento del nostro happy ending. È il momento dell'happy ending, è il momento di Toto. Come stai?
3: Lo volevo così tanto che l'ho anticipato prima.
1: L'ho anticipato, sei un pestacchiotto. Allora, caro Toto, l'happy ending di oggi ha a che fare con un novantenne, con un nonnino. La vogliamo raccontare bene la notizia?
0: Allora, a parte il fatto che sembra che tutti quanti ormai perdano cose o nella spazzatura o al cimitero, insomma. E succede che questo nonnino perde il borsello al cimitero con dentro 600 euro in contanti. L'operatore ecologico lo ritrova e attenzione, fermi tutti, suonate la fanfara, chiamate la banda, lo restituisce.
1: Che bello, ma che bella questa gente. Poi in un luogo dedicato a chi si è perduto, lui è riuscito a ritrovare qualcosa invece. Comunque c'è un che di poetico in questa storia.
0: Esatto, a raccontarlo è la figlia di questo signore, e comunque è sempre bello poter raccontare queste cose, soprattutto quando c'è un lieto fine e ci sono persone tanto oneste.

0: gruppo che non ha bisogno di riunirsi perché non si è mai disunito, i Rolling Stones, anzi a 64 anni dal loro esordio sono tornati col nuovo singolo Jealous Lover, che è proprio quello che abbiamo appena ascoltato e il pezzo sul quale sono andati i nostri titoli di coda, perché è il momento di andare via. Maurizio Guccini,
1: dobbiamo per forza un altro pochino,
0: dobbiamo andare. Ringraziamo la nostra meravigliosa squadra, i nostri tecnici, tutti voi che siete stati con noi oggi. L'appuntamento è per domani
1: alle 18 fino alle 20
0: in punto, vi aspettiamo. Buon ascolto con Radio 2 Hits, sempre qui su Radio 2.
1: Ciao.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
2: La cronaca scandisce le nostre giornate, irrompe nelle nostre vite e ovunque avvenga ci troverete lì.
3: Tutto cambia, ma sono sempre le ore 14.
2: Salvo Sottile conduce Ore 14 da lunedì alle 14 su Rai 2.
4: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette, pronto a darvi

0: cure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
1: Meteoradio.
2: Nel corso della serata i fenomeni legati all'instabilità pomeridiana andranno ad attenuarsi, mentre sul resto del paese il tempo si manterrà stabile con cielo per lo più sereno. Domani, mercoledì 2 settembre, condizioni di stabilità al nord, ma con locali addensamenti pomeridiani sull'arco alpino, associati a brevi rovesci o isolati temporali. Al centro-sud prevalenza di sereno, salvo isolati addensamenti ad evoluzione diurna lungo la dorsale Appennini, con brevi e isolati piovaschi. Sulle due isole maggiori tempo ampiamente stabile e soleggiato. Temperature massime in lieve flessione al nord, stazionarie altrove e con valori compresi tra 28 e 32 gradi al nord, 30-34 gradi al centro, 32-36 al sud e sulle isole, ma con diffusi picchi più elevati nelle zone interne di Puglia, Basilicata e Sicilia. Ventilazione prevalentemente debole e a regime di brezza lungo le coste. Locali rinforzi di maestrale sul canale d'Otranto e i settori meridionali e orientali della Sardegna. Mari in prevalenza calmi o poco mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Sono Orogel, non solo pronto,

This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: viaggiare informati.
1: Bentrovati alle 20.58, gli aggiornamenti su traffico e viabilità in A26, prudenza in atto il ripristino di un incidente. Siamo tra lo svincolo Casale Monferrato Sud e allacciamento A21 Torino-Brescia verso Genova-Voltri. Ci spostiamo in A1 Firenze-Roma e anche qui è in atto il ripristino di un incidente tra Ponzano Romano e lo svincolo Magliano-Sabina verso Firenze. Ci spostiamo, andiamo in Sicilia in A19. Rallentamenti per un veicolo in panne 5 km dopo lo svincolo di Enna in direzione di Palermo. Andiamo poi alla viabilità ordinaria sulla statale di diramazione di Fondo Valle Alento. Un incidente 1 km prima dello svincolo Chieti in direzione statale Piceno Aprutina. Sulla statale 163 Amalfitana, traffico rallentato a causa di una frana 3 km prima di Minori. E poi sulla statale 3 via Flaminia invece segnaliamo tratto chiuso per lavori tra Ponte Riccioli e 5 km prima di Cagli in direzione di Fano e della statale Adriatica. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
2: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
3: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
4: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
2: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.
5: Radio 2 Era Ora, con Martina Martorano.
6: Ed eccola qui la sigla che dà inizio ad una nuova settimana di Era Ora qui su Radio 2. Buonasera amici, buonasera amiche di Radio 2, bentornati. Primo settembre, fa un po' male, dirlo a voce alta. Agosto l'abbiamo lasciato alle spalle, vi dico solo che ho trovato traffico per venire quest'oggi nella nostra sede di Via Siago a Roma ed è stata faticosa. È una tratta che ho fatto in queste settimane insieme a voi, così felice, senza nessuno. Mi sentivo Giuliano Palma quando cantava "Tutta mia la città", e adesso ho capito che siamo rientrati, ma questo vuol dire che magari siete di più all'ascolto. Al 348 7300 200, se vi fatevi sentire, vi invito a guardare anche il canale 202 digitale terrestre e potete sbirciare nei nostri studi. Amici, però io ho preparato per voi una ricchissima playlist, una playlist del buon umore, perché è vero che è arrivato settembre, ma è vero anche che c'è la musica di Radio 2 che può tenere veramente alti i nostri cuori, i nostri spiriti. E partiamo con una di quelle canzoni che non importa quante volte l'abbiamo sentita, riesce sempre a metterci di buon umore.

Dancing Queen degli ABBA su Radio 2, 21.05, qua iniziano a ballare, c'è un gran ritorno di squadra. Ciao Emma Caggiano, bentornata, ti ho vista ballare sulle note di questo grande classico che quest'anno ha compiuto 50 anni e non sentirli, eh? Che dici Federico Scoppio, 50 anni e non sentirli anche tu, più o meno come il brano degli ABBA, dietro a quella che sembra una macchina pop perfetta soprattutto c'erano loro due, Björn Ulvaeus e Benny Andersson, che sono gli autori delle canzoni degli ABBA. Oggi Björn, che ha 81 anni e continua a occuparsi proprio di questo, di come nasce una canzone, di quanto vale il lavoro di chi la scrive, ed è un tema importantissimo specialmente con l'avvento delle nuove tecnologie, dell'intelligenza artificiale. Sentivo oggi chi era, forse la Bertè che diceva sì, mi è arrivato un provino, anzi no, Orietta Berti, che raccontava proprio a Social Club, un reel che abbiamo ripubblicato sui nostri social di Radio 2, di quando quest'inverno le è arrivato un provino cantato con l'intelligenza artificiale. Lei diceva ma io qua non so dove devo riprendere fiato, è cantata da una macchina. Ecco, lui si è espresso, parlo di Björn degli ABBA, ed è intervenuto a Ginevra, una conferenza delle Nazioni Unite sull'intelligenza artificiale, con un messaggio molto semplice. Ha detto: l'intelligenza artificiale ha imparato a creare musica anche grazie a decenni di canzoni scritte da noi, dagli esseri umani, e usa quel patrimonio per imparare. Allora chi lo ha creato deve essere riconosciuto e pagato, nel senso, usiamo questa tecnologia in un modo che possa essere convenevole anche per noi, ma stiamo attenti ai diritti che poi vengono sviluppati da questi. E stessa cosa sta succedendo nel mondo del cinema. Comunque gli ABBA la tecnologia non l'hanno rifiutata assolutamente. A Londra da 4 anni riempiono un'arena con ABBA Voyage, dove sul palco ci sono gli avatar digitali, no? Ricreati come erano alla fine degli anni 70. Hanno dato anche un nuovo modo di raccontare la musica. Amici, se ogni tanto mi sentite così distratta è perché sto cercando di vedere anche come sta finendo la partita di Cobolli. Camesagna e Cobolli stanno giocando agli US Open. Proverò a darvi degli aggiornamenti, che sono pessima a dire i punteggi nel tennis, però in questo momento vedo Camesagna felicissimo, quindi credo che un altro set sia stato vinto da lui. Sì, 4-3, va bene. Ma noi continuiamo con la musica, questo è quello che faccio da ora, dal martedì al venerdì qui su Radio 2. Cerco di portarvi solo delle primizie, e credo che il prossimo brano sia proprio una di quelle, perché è un brano di Noga Erez e Russo. Noga Erez ve l'ho presentata qualche settimana fa, vi ho fatto sentire Thumb dal suo terzo album The Vandalist, uscito nel 2024, un disco che negli ultimi mesi l'ha portata sui palchi più importanti del mondo. Quest'anno è arrivata anche al Coachella, diventando la prima artista israeliana a esibirsi sul palco del festival californiano, raccontando anche quelle che sono le sue posizioni politiche. Ma la sua è una storia di crescita costruita piano piano, brano dopo brano, ed è arrivata al grande pubblico senza troppe scorciatoie. Il disco che ha iniziato a farla conoscere davvero è Kids del 2021, il secondo della sua carriera dopo Off the Radar del 2017, e noi questa sera siamo andati proprio a pescare da lì. Prendiamo la traccia numero 4, se non sbaglio, Story, Noga Erez, Russo, Radio 2.

No Gerez e Russo nella loro story, una storia d'amore a tutti gli effetti, perché No Gerez e Russo stanno insieme da tanti anni, sono compagni nella vita, lui è anche il suo produttore, e hanno trovato nel sia girare il videoclip, che magari qualcuno di voi ha visto sul canale 202 Digitale Terrestre, che nel fare questo singolo insieme, un modo per fare terapia di coppia. Bravi, bravi, una canzone di una coppia appunto che litiga, e su come in quel momento a volte quello che senti dire all'altro non è quello che ha detto davvero, e appunto girare il video dove recitano insieme è stata una terapia di coppia di 10 giorni. No Gerez, noi ci proviamo anche senza fare i videoclip insieme, l'importante è mettersi sempre in discussione. Arrivano anche i vostri messaggi al 348 7300 200. Ci scrive Francesca: grazie per questo brano, ma grazie a te per essere all'ascolto di Era Ora su Radio 2, e stasera abbiamo inserito anche un paio di brani in dialetto. Lo sapete, mi piace raccontare anche il recupero di questi ultimi anni di identità linguistiche che vengono poi riscoperte e utilizzate in una maniera sempre più internazionale. Partiamo dal siciliano questa sera, anche perché io arrivo proprio da lì, stamattina ero a Lampedusa, meravigliosa isola, quindi diciamo che mi fa sentire ancora un po' in vacanza sentire quel suono lì. Marco Castello, lo conoscete? Emma Caggiano, sì? Ah, Federico? Sì, Stefano, sì, beh, dite di sì, ma secondo me lo fate soltanto per farmi piacere, ma sono qua per questo, anche per farvi scoprire nuovi artisti. In realtà è un giovane talento siracusano, però anche lui disco dopo disco, tour dopo tour, sta arrivando a pubblico sempre più ampio. Quest'anno a tour annunciato, è andato sold out anche in grandi spazi come l'Auditorium Parco della Musica di Roma. Il brano che vi voglio far sentire questa sera si intitola Beddun, che in siciliano vuol dire bello, e arriva dal suo secondo album Pezzi della Sera, pubblicato nel 2023, il suo primo disco che si è prodotto, cioè il secondo disco, ma il primo che si è prodotto con l'etichetta tutta sua. Eccolo qua.

Marco Castello con Beddu su Radio 2. Siete all'ascolto di Era Ora dal martedì al venerdì dalle 21 alle 23. Abbiamo ascoltato il brano di Marco Castello, dicevo, che si è prodotto da solo con la sua etichetta che si chiama Meglio Soli. Meglio Soli, che vuol dire meglio soli ma anche miglior sole. E ha detto: la mia fame, la mia fretta, la mia voglia di lavorare non corrispondevano ai tempi delle etichette. Alla fine ho deciso di fare le cose mie per i fatti miei. Così si è aperto una sua etichetta discografica, sta continuando a produrre brani, come dicevo prima, sta facendo un bellissimo tour, un bellissimo modo di portare la sua musica live sul palco, su palcoscenici di tutta Italia, e quindi noi ti veniamo dietro, Marco Castello, seguiamo la tua via. Che bello iniziare il mese di settembre con la musica di Era Ora, ci scrive Gennaro al 348 7 300 200. Gennaro, tu sì che sei un buon gustaio, ti aspetto a Via Siago numero 10, quando vuoi passa e ti offro almeno un bicchiere d'acqua. Vediamo se ti faccio ballare con il prossimo brano. Qua c'è della contaminazione pura, di quelle che hanno fatto scuola. Da una parte Skrillex, uno dei nomi che ha cambiato il suono della musica elettronica negli ultimi anni. È un produttore, è un DJ, è un musicista, è anche un bel ragazzo ed è uno che ha portato la dubstep dentro la musica più pop, più mainstream. Ha collaborato con tanti artisti diversi e lontani apparentemente dalla sua musica. E dall'altra parte, amici, abbiamo niente proprio di meno che Damian Marley, il più giovane dei figli di Bob Marley dopo Makeda, nonché figlio di Cindy Breakspear, modella vincitrice del concorso di bellezza Miss Mondo edizione 1976 e musicista reggae. Forse quello che più di tutti nella famiglia Marley ha collaborato con diversi artisti, è andato a pescare in territori completamente lontani dal suo, dal reggae all'hip hop fino appunto alla musica elettronica. Tra l'altro, proprio l'altro giorno eravamo insieme e stavamo vedendo un videoclip del suo nuovo brano insieme a Billie Eilish e Snoop Dogg. Magari prima o poi la passiamo, cerchiamo di capire se riusciamo a prenderla e la facciamo sentire prima che finisca questo spazio dedicato alla musica qui nelle serate di Radio 2 Era Ora. Ma torniamo alla collaborazione con Skrillex. Il brano che stiamo per ascoltare ha dato vita anche a un termine reggae step, si chiama Make It Bam Dam. Skrillex, Damian Marley su Radio 2. Now greetings to the world.

Skrillex, Damian Marley, Make It Bam Dam su Radio 2. Intanto non sapete che fatica che abbiamo fatto qui. Ha vinto Cobolli, ragazzi, è riuscito a portare a casa la vittoria. Non so come sia possibile, io dicevo a loro, sono affaticata per lui. Ero a casa a pranzare, già stavo giocando tra l'altro malissimo e poi si è risvegliato. Che sport incredibile il tennis, ragazzi. Adesso è lì al centro dello stadio Louis Armstrong di New York a festeggiare. Bravo Cobolli, evviva. Allora, continuiamo a parlare di musica, continuiamo anche a leggere i vostri messaggi al 348 7300 200, il numero di Radio 2. E c'è Maria Grazia che ci scrive: adoro le contaminazioni, chi lo dici, sei proprio brava e simpatica e multiculturale. Un abbraccio Maria Grazia da Genova, ecco un'altra ottima intenditrice. Passa anche tu da Via Seago, altrimenti vengo io dalle tue parti. Allora, continuiamo a parlare di musica, continuiamo anche a leggere i vostri messaggi al 348 7300 200, il numero di Radio 2. E c'è Maria Grazia che ci scrive: adoro le contaminazioni, chi lo dici, sei proprio brava e simpatica e multiculturale. Un abbraccio Maria Grazia da Genova, ecco un'altra ottima intenditrice. Passa anche tu da Via Seago, altrimenti vengo io dalle tue parti. Amo la focaccia di Recco, magari

di Los Angeles, e insieme poi ci sono Jenny Lewis e Corey e vabbè tanti altri. Comunque i Postal Service, ora detta così magari non vi viene subito in mente il brano che stiamo per passare, ma sono sicura poi che ve lo ricorderete, perché negli anni 2000 è stato veramente uno di quei brani, diciamo pietre miliari dell'indie elettronico di quei tempi lì. Fecero un solo album, Give Up, uscito proprio nel 2003 per Sub Pop, la storica etichetta discografica di Seattle, ed è diventato per l'etichetta il secondo disco più venduto di sempre, dietro soltanto ai Nirvana, quindi insomma un grandissimo successo. Hanno però raccontato, secondo me con grande sincerità, che quel brano, quel disco è nato in un momento giusto, da una combinazione di circostanze personali e creative praticamente irripetibile, e ricreare quella stessa formula magari in uno studio moderno avrebbe per loro significato perdere la spontaneità, la magia, tutto quello che avevano messo dentro questo progetto. Un secondo album, in realtà poi l'avevano pure fatto, non ha funzionato, e quindi sono andati avanti ognuno per le proprie strade, anche perché Give Up era nato in un modo molto particolare, se pensiamo ad oggi ancora più assurdo. Praticamente era nato per posta, perché Jimmy Tamborello, il produttore, probabilmente con qualche origine italiana, registrava le basi a Los Angeles, spediva i CD a Gibbard a Seattle, lui aggiungeva melodie e testi e poi rispediva tutto indietro, e da qui il nome The Postal Service. A un certo punto persino le poste americane mandarono al gruppo una diffida per l'uso del nome, alla fine The Postal Service poteva essere mal interpretato. La storia si chiuse con un accordo: loro potevano continuare a chiamarsi The Postal Service in cambio di un po' di promozione. Infatti la canzone che state per ascoltare, dal titolo Such Great Hates, è stata utilizzata all'interno dello spot delle poste. Alla fine sono riusciti a portarla a casa così. State all'ascolto di Era Ora su Radio 2, con voi Martina Martorano, saremo insieme fino alle 23, e adesso

The Postal Service su Radio 2 alle 21:29 minuti in questo primo settembre. Ragazzi, facciamo che però noi vogliamo ancora sentirci un po' in vacanza. Negli ultimi anni Peggy Gou è diventata decisamente una delle hit maker dell'estate. Sto parlando della The Coolest DJ in the World, così è stata definita dal The Guardian. Lei a 14 anni si era trasferita a Londra per imparare l'inglese, studia moda, scopre i club e poi la musica la porta a Berlino e diventa la prima DJ coreana a suonare al Berghain, il tempio della musica techno, quel posto impossibile, un posto, vabbè, ormai è diventato quasi una chimera per gli appassionati della musica. È difficile entrarci, è difficile accedervi se non con tutta una serie di trucchi, ma non neanche, bisogna andare lì a essere i più naturali possibili, comunque è complesso. Peggy Gou con It Goes Like Na Na Na su Radio 2, era ora, rimanete lì.

comunque peggy di una di noi, perché ha detto c'è una sensazione che tutti conosciamo ma che è difficile descrivere, quella sensazione di amore, calore, eccitazione quando sei circondato da amici, persone care, e niente, non ho trovato le parole, quindi ho detto na na na, e così ha dato il nome a It Goes Like, il brano che avete ascoltato, na na na, che nel 2023 l'ha fatta diventare famosissima anche fuori dai club, centinaia di milioni di ascolti in streaming, classifiche conquistate in mezzo mondo e una popolarità che l'ha trasformata in una star internazionale con un cachet stellare, non solo per la console ma anche per tutte le sue collaborazioni con brand. Vabbè, ormai è diventata una vera e propria diva, dicevamo, tutto nato da quello storico, importante, famoso tempio della techno a Berlino, il Berghain. Difficilissimo entrarci, c'era adesso il nostro Stefano Mascitti che ha trovato delle indicazioni su internet, non so quanto siano affidabili, perché io ho tanti amici che sono riusciti ad entrare, io no, ogni volta che vado a Berlino è sempre il giorno di chiusura, mi pare che sia il lunedì o il martedì, non sono mai riuscita ad entrarci, però sì, quali erano le indicazioni? Profilo basso, non far squillare il telefono, vestiti, non urlare, non ridere, vabbè, comunque, non basta vestirsi solo nero, vabbè. Ragazzi, è un tutorial che abbiamo trovato, poi un giorno riusciremo ad entrarci e lì sarà tutta altra storia, verrò qui ai nostri microfoni di Radio 2 a raccontarvi le nostre vere esperienze, così un po' come faccio con la musica, vado a prendere soltanto gli artisti che amo di più, ed è il caso della prossima amica, si chiama Arlo Parks, in realtà l'abbiamo già ascoltata qui ad Era Ora qualche settimana fa su Radio 2, è uno dei talenti più interessanti della nuova scena britannica, il suo esordio Collapse in Sunbeams, ha solo 21 anni, ha vinto il Mercury Prize e poi anche il Brit Award come artista rivelazione, e non solo, poi le cose stanno andando alla grande, a giugno ha aperto il concerto di David Byrne, adesso è in tour con il suo terzo album, sono andata a vedere le date, neanche una in Italia, ragazzi, vorrà dire che ci dovremmo spostare tutti insieme, però arriva in Europa, magari arrivano dopo quelle italiane perché ancora non si sono messi d'accordo, non lo so, fatto sta che il brano di questa sera ci porta proprio al suo primissimo disco per scoprire l'anima di questa giovane artista, un disco acclamato dalla critica che ha folgorato in tanti, soprattutto la sottoscritta, io l'ho ascoltato non so quante volte, si intitola Black Dog, lei è Arlo Parks su Radio 2, Era Ora.

Che meraviglia sentire Arlo Parks con la sua Black Dog su Radio 2. Stavo vedendo, a proposito di concerti, un po' di live con cui affrontare l'inizio di settembre. Allora, Tony Pitoni il 4 settembre a Milano, non so se siete degli amanti, ma comunque lui live spacca, sono tutti artisti bravissimi, grandi arrangiamenti. Abbiamo visto poi sul palco appunto dell'Ariston, che è capace spaziare con generi musicali diversi, no? Quando si è presentato con Dito nella Piaga nella loro versione di Lady is a Tramp, originariamente fatta da Lady Gaga e Tony Helmet, sì, giusto. David Guetta il 6 settembre, anche lui. Ah, Jamie Tights, io sarò lì il 7 settembre al Parco della Musica di Milano, anche se la stessa serata ci sarà anche Catriel e Paco Amoroso a pochi passi da lì all'Alcatraz di Milano. Domani ci sono gli Hermanos Gutierrez a Roma al Parco della Musica, uno dei miei progetti preferiti, due chitarristi ecuadoriani ma di origine svizzera. Vabbè, qualcosa vi avevo già fatto sentire qua su Radio 2 e sicuramente avrò l'occasione di farvi ascoltare dell'altro. E poi ci sarà Jovanotti il 5 settembre all'Ippodromo di Agnano, lui è dal 7 agosto che è in giro, è partito il suo Jova Summer Party, che per questa edizione si chiama L'Arca di Lorè, è in giro in bicicletta, ha percorso non so quanti chilometri, in pieno stile Lorenzo Cherubini, non riesce a stare fermo, non riesce a fare una cosa sola, quindi è partito, è andato in giro dall'Appennino, la Puglia, la Calabria, lo Stretto, la Sicilia e adesso appunto risale verso Napoli. Lui l'ha chiamato un nuovo cantagiro ma in bicicletta, e chiude appunto il 12 e 13 settembre al Circo Massimo a Roma, due settimane prima di compiere 60 anni. Vabbè, Jovanotti per me è sempre giovanissimo, ha scelto questo nome apposta, avrà per sempre 30 anni e comunque il 5 settembre sarà anche a Napoli. Proprio l'altro giorno dicevo, certo, una discografia veramente lunga, si è anche raccontato in maniera completamente diversa nel corso degli anni, no? E io sono legata ad alcuni dei suoi dischi, uno di questi è L'Albero, quindi oggi vorrei riascoltare con voi da Lorenzo 1987 L'Albero, Questa è la mia casa. Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti su Radio 2.

21:46, siete all'ascolto di Era Ora su Radio 2 con Martina Martorano. Incredibile la testa, non mi ricordo quello che ho fatto ieri, poi è partita questa canzone di Jovanotti che era del 1996, mi ricordo neanche, però ricordo a memoria ogni singola parola di quella, di questa canzone. Vabbè, tra le varie qualità di Jovanotti c'è sicuramente quella di stare sempre un po' sul pezzo in fatto di musica, no? Lui ascolta tutto, è veramente difficile trovarlo impreparato su un artista o una band, anche veramente di nicchia, specialmente se arrivano da quel mondo africano, dai deserti blues e tuareg che lui ama da sempre. Io una volta ho provato, facevo e questi li conosci, e questi li conosci, e questi li conosci, eh sì, conosceva un po' tutto. E lui nei suoi Jova Beach Party ha avuto modo di divertirsi anche così, no? Chiamando artisti che ama da bambino, appunto per rimanere in quei suoni del deserto, Fatoumata Diawara, Tony Allen, al tempo, e anche tantissimi altri artisti. Insomma, va davvero a pescare musica in ogni angolo del mondo. E quest'anno sono stata molto felice di aver visto su uno di quei palchi anche Setac, Nicola Pomponi, un artista meraviglioso. Lui viene da Penne in Abruzzo, una città tra l'altro che ha dato i natali anche a Donatella di Pietrantonio. L'avete letto L'Arminuta? Io lo sto leggendo adesso, ho letto L'età fragile prima, che è il suo terzo, e poi adesso sono tornata indietro. Comunque capolavoro, evidentemente appena c'è dell'aria buona, lo posso confermare, ci sono stata di recente, si mangia anche benissimo, salutiamo l'Abruzzo. E Setac è un grande talento, si sa scrivere benissimo in dialetto abruzzese, ma dentro la sua musica c'è un mondo che va molto oltre i confini dell'Abruzzo. C'è il blues, c'è il folk, ci sono anche echi mediterranei, ed è proprio questa la cosa interessante, no? Usa una lingua legatissima alla sua terra, ma riesce ad avere un suono che potrebbe arrivare da qualsiasi parte del mondo. Eccolo qui con Pane e Cicorie, Setac.

Attack, Pane e Cicoria su Radio 2. Felicissima di aver recuperato questo brano dal suo album Bluesanza del 2019. Con questo si è portato a casa anche un premio Tenco come miglior opera in dialetto. Evviva Nicola Pomponi, e ne approfitto per salutare tutti i nostri amici di Radio 2 che sono all'ascolto dall'Abruzzo. Va bene amici, spostiamoci sotto cassa, lo facciamo con The Avenir, Fade Out Lines.

Avener, ovvero Tristan Cazara, questo artista che fa questo, prende le canzoni e le trasforma e le fa diventare hit, specialmente come è successo con Phoebe Kildare, l'avete ascoltato a Fade Out Lines, quindi non lo so, se avete un brano che volete remixare, prendete, chiamate The Avener, ditegli questo brano qui voglio che diventi una nuova hit, e lui probabilmente la prende. L'ha fatto con Bob Dylan, l'ha fatto con Sixto Rodriguez, con Lana Del Rey, sta preparando un album nuovo, quindi chi lo sa, abbiamo qualche brano pronto da mandargli? Ci pensiamo, vabbè, magari pure Lenny Kravitz lo fa. Fly Away su Radio 2, poi Onda Verde e poi torniamo in diretta fino alle 23. Era ora, Radio 2.

0: viaggiare informati.
1: Bentrovati 21:59, gli aggiornamenti su traffico e viabilità in A26 Prudenza, in atto il ripristino di un incidente, siamo tra Casale Monferrato.

0: in bagno. E l'incrocio Sarsina Sud in direzione di Ravenna, poi andiamo in A14, un incidente tra Atripineto e Pescara Nord, siamo proprio verso Pescara. In A1 Bologna-Firenze una perdita di carico tra allacciamento Ramo Casalecchio e Sasso Marconi verso Firenze, sempre in A1, personale su strada per il ripristino di un incidente tra Ponzano Romano e Magliano Sabina in direzione di Firenze. Per chiudere torniamo in A19 Palermo-Catania, veicolo in panne, quindi rallentamenti 5 km dopo Enna, siamo verso Palermo. È tutto da Rai Mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
1: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta, chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale. Ascolta il podcast I fantasmi di Hopewell, il rapimento Lindbergh, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare.

Bentornati su Radio 2, era ora, sono le 22:03 minuti, siete all'ascolto di questo programma che vi tiene compagnia dal martedì al venerdì con Martina Martorano, la sottoscritta, e anche con tantissimi artisti. In questo caso abbiamo ascoltato Canned Heat, On the Road Again, un grande classico del blues del 1968, e continuiamo anche con i vostri messaggi al 348 7300 200. Scusate se non vi leggo tutti al volo. Giorgio: ciao Martina, come sempre grazie per un'altra serata di grande musica, grazie per il tuo lavoro. Giorgio da Ragusa, ma grazie a te. La prossima melodia arriva da una delle voci più belle e riconoscibili degli ultimi 40 anni, parlo di Tracy Chapman. La sua storia la conosciamo più o meno tutti: lei cresce a Cleveland, è una famiglia con pochi mezzi, ma comincia a suonare la chitarra da bambina e a 24 anni pubblica quel primo album con la sua bella faccia in copertina che diventa un successo mondiale. Dentro ci sono Talking About Revolution, c'è Baby Can I Hold You e naturalmente Fast Car. Da allora sono passati quasi 40 anni e lei ha fatto una cosa abbastanza rara, cioè si è allontanata quasi completamente dalla scena senza mai però sparire davvero. Non pubblica un disco dal 2008, non va in tour da anni, però l'anno scorso c'è stata la ristampa del suo primo album. In quell'occasione ha concesso qualche intervista e ha detto che lei sta a San Francisco, cura l'orto, cammina con i suoi due cani, continua a scrivere canzoni, a suonare, a provare, ma da molto tempo non sente più quel bisogno, quell'urgenza di entrare in studio o di ripartire per un tour. Eppure Fast Car è una canzone che continua a viaggiare al posto suo. Nel 2023 un cantante country, Luke Combs, l'ha ripresa e l'ha portata fino al numero 2 in America, addirittura più in alto dell'originale, e grazie a quella versione Tracy Chapman è diventata la prima autrice nera a vincere il premio per la canzone dell'anno al Country Music Awards. A ritirarlo non è andata, ma sicuramente vi ricordate quando nel febbraio del 2024 è tornata su un grande palco ai Grammy e l'ha cantata in duetto proprio con lui, con Luke Combs. E la prima volta insomma che Fast Car conquista una platea enorme invece fu quasi per caso, quando lei a 24 anni partì chitarra e voce aprendo il concerto di Stevie Wonder. You

Tracy Chapman, l'immensa Tracy Chapman su Radio 2, la sua Fast Car. Stefano ci scrive al 348 7300 200: grazie per questa canzone, sono appena arrivato da una pesante giornata di lavoro ed è un sollievo sentirla. Beh Stefano, è il primo settembre per tutti, ti capisco tantissimo, rientrare al lavoro è sicuramente faticoso. Io provo ad aiutarvi con Era Ora, cerchiamo di mettere dei brani che possano allietare la tua di giornata, di tutti i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici di Radio 2. Ogni volta che penso a voci meravigliose dopo quella di Tracy Chapman mi viene in mente subito lei, Brittany Howard, la cantante leader della band Alabama Shakes, una voce stupenda. Sono tornati con un nuovo album, ma io stasera sono andata a recuperare un brano che dava proprio il titolo al loro album del 2015, Sound and Color.

0: and Color, come diceva Brittany Howard nella sua canzone insieme alla band Alabama Shakes. E tra l'altro sono tornati loro, venerdì scorso è uscito un nuovo album, I Must Be Dreaming, dopo oltre 11 anni. In realtà lei aveva fatto anche uscire qualche brano da solista con il suo progetto da sola, ma sono ritornati e tutti insieme con un nuovo disco, questo vuol dire anche un nuovo tour, speriamo, e l'ha presentato dicendo: siamo tutti più vecchi, più gentili, più sensibili e non volevamo rifare quello che siamo stati, volevamo capire quale versione di noi guida adesso. Il disco nuovo, per esempio, ha detto strumenti come il flauto, il clavicembalo, cembalo e il sitar, la chitarra indiana. Intanto noi abbiamo ascoltato un brano del 2015, un disco appunto Sound and Color, molto fortunato per loro. Vi porto adesso a Nottingham da Jake Bugg, questo ragazzo ormai non più tanto, quando io l'ho conosciuto era poco più che maggiorenne. Lui è nato in un quartiere di case popolari, a 12 anni ha preso in mano la chitarra e non ha più smesso di suonare. A 17 anni era sul palco di Glastonbury, a 18 il suo primo disco che è entrato al numero uno in Inghilterra, e i giornali inglesi all'epoca lo chiamavano il Bob Dylan delle case popolari. Da lì in poi se lo sono contesi tantissimi big. Il secondo album gliel'ha prodotto Rick Rubin, il quarto Dan Auerbach, The Black Keys, ha aperto concerti per Noel Gallagher e gli Stone Roses. Devo dire che io poi negli anni me lo sono un po' perso, ma quel primo album dal titolo proprio Jake Bugg del 2012 me lo ricordo a memoria, cioè dalla prima all'ultima traccia del disco, prodotto da Mike Crossi. E in realtà quella che stiamo per ascoltare, pensate, è una versione demo, cioè lui è andato in studio, ha preso la chitarra, l'ha fatta e ha detto: vabbè, questa era per farvi capire la canzone che voleva fare. Invece poi la casa discografica gli ha detto: guarda, suona benissimo così, facciamola uscire tale e quale. E il risultato è questo qui, Two Fingers, Jake Bugg su Radio 2.
1: I drink

Two Fingers di Jake Bug su Radio 2, ma grazie Giuseppe Caporale alla regia video e Gino De Pasquali e Michele Marzì, perché hanno passato anche il videoclip che accompagnava il brano del 2012 di questo giovanissimo ragazzo. Io ero innamorata di lui, pensavo ci saremmo poi fidanzati, non è andata proprio così. A Jake Bug sicuramente sarà andata anche meglio, e che poi quelle Two Fingers sono le due dita che è il modo in cui gli inglesi ti mandano a quel paese, ma non ce l'aveva con noi Jake Bug. Parlava del suo passato, di una vita che non voleva più avere, quindi insomma ce lo prendiamo anche così. Continuano ad arrivare i vostri messaggi al 348 7300 200. Sono giornate di rientro, serate fatte un po' anche di malinconia dell'estate che è passata. Allora io oggi ho pensato a una scaletta per farvi un po' muovere anche, no? E il prossimo è un incontro di due amici, Clap Clap e Marta Daro. Clap Clap è Cristiano Crisci, un produttore italiano che mette insieme elettronica, ritmi africani, campionamenti e soprattutto suoni raccolti in giro per il mondo. Sentite qua, questi se ne andate a prendere un po' in giro. E dall'altra parte c'è appunto Marta Daro, una giovane artista francese se non sbaglio. Insieme nel 2020 hanno dato vita al brano che state ascoltando in sottofondo, si intitola Moving On, quindi ci possiamo muovere un po' anche qui. Era ora su Radio 2.

Si intitola Moving On, dove Clap Clap incontra Marta Daro, cantante e attrice belga, non francese come avevo detto erroneamente prima, di origine angolana, voce soul, calda, che si muove.

Si intitola Moving On, dove Clap Clap incontra Marta Daro, cantante, attrice belga, non francese come avevo detto erroneamente prima, di origine angolane, una voce soul calda che si muove benissimo dentro il suo mondo.

ascoltando nuova musica qui, vogliamo sempre ascoltare delle novità. Qualcuno l'ho messa in scaletta, ma adesso avevo il piacere insieme a voi di farci cullare da una delle voci più delicate e inconfondibili degli anni 90, una figura di culto del songwriting americano. Sto parlando di Elliott Smith. Sono passati 23 anni circa dalla sua scomparsa, ma in questo periodo Elliott Smith sembra essere proprio dappertutto, perché martedì scorso è uscita negli Stati Uniti Nobody Broke Your Heart, la prima biografia davvero completa a lui dedicata. Sono 560 pagine firmate dalla giornalista Jamie Fisher, costruita attraverso più di 100 interviste e materiali mai visti prima, tra lettere, fotografie, registrazioni e archivi di famiglia. E già la copertina sorprende: c'è Elliott Smith che sorride, un'immagine molto diversa da quella malinconica con cui siamo abituati a ricordarlo. E quest'anno Elliott Smith è addirittura finito tra le stelle, perché a giugno un asteroide scoperto nel 2014 è stato ufficialmente ribattezzato Elliott Smith. E c'è un dettaglio molto romantico dietro, perché il suo numero è 861969, che letto all'americana richiama proprio la sua data di nascita, 86 1969, e l'idea è venuta da una regista scozzese mentre ascoltava una sua canzone Shooting Star. E poi c'è la musica. Proprio negli ultimi giorni il grande pianista jazz Brad Mehldau ha portato dal vivo Ride Into the Sun, il suo omaggio alle canzoni di Elliott Smith, con una formazione meravigliosa che comprende anche Blake Mills. E per chiudere, anzi per lasciare una porta molto aperta, negli archivi di Elliott Smith pare ci sia ancora tantissimo materiale. C'è Larry Crane, suo amico, collaboratore e oggi archivista della famiglia, che ha raccontato di aver digitalizzato oltre un terabyte di nastri, quindi tantissima roba. Elliott Smith registrava continuamente, a quanto pare continuano ancora a emergere nuove registrazioni, tanto che i fan hanno già lanciato una petizione online perché quel materiale venga finalmente pubblicato. Noi stiamo a aspettare e intanto lo recuperiamo con un brano del 1997, Say Yes, Elliott Smith su Radio 2.

No, perché io sono certa di portarli qua nei nostri studi di Via Siago a Roma e quindi dobbiamo fare una bella figura quando li avrò ai nostri microfoni. Allora, al basso abbiamo TJ Coleoso, alla tromba, vedi, bravo, c'è Ify Ogunjobi, sto sbagliando tutte le pronunce, lo so, James Mollison al sassofono tenore, Joe Armon Jones, però scusa, partono o non partono? Joe Armon Jones al piano e Femi Coleoso alla batteria, che ancora non sa che prima o poi faremo un duetto insieme. Tutti applausi, evviva! Sto parlando degli Ezra Collective, una delle formazioni più fighe che ci sono in questo momento. Fanno un jazz che però incontra l'afrobeat, l'hip hop, l'R&B. Vabbè, comunque sono stati anche il primo gruppo jazz a vincere il Mercury Prize, quindi non li ho proprio scoperti io. Tra l'altro leggevo che Femi Coleoso dal 2020 è il batterista dei Gorillaz durante il loro tour. Questa cosa mi era sfuggita, grazie a Stefano Mascitti per avermelo ricordato, ma soprattutto l'11 settembre uscirà finalmente il loro quarto album Here Because of Hope. Lo presentano come il disco più ambizioso e personale che abbiano mai fatto. Racconterà in musica il viaggio della diaspora. Tra gli ospiti ci sarà Leona Lewis, Pasa Lieu, che è un rapper inglese. Insomma, gli Ezra Collective ci stanno abituando molto molto bene e quindi io mi aspetto grandi cose da voi, Ezra Collective, che ascoltate Radio 2, mi raccomando. Nel frattempo recuperiamo un loro brano insieme alla regina ormai del pop Olivia Dean, si intitola No One's Watching Me e l'ascoltate su Radio 2.

Grazie Martina per averci fatto ascoltare Elliott Smith su Radio 2. Grazie a voi che state seguendo in tantissimi questa sera. Era ora al 3487 300 200. È un piacere aver messo in playlist anche questo brano dal titolo Say Yes. Allora amici, adesso vi vado a ripresentare ancora una volta uno dei collettivi che io amo di più in questo momento. Vi ripresento uno a uno.

La voce di Olivia Dean, il suono degli Ezra Collective, il brano dal titolo No One Is Watching Me su Radio 2. 22:35 minuti, oh, ma insomma, manca solo mezz'ora e poi devo andare via. Vabbè che poi torno domani, sempre 21:23, dal martedì al venerdì qui su Radio 2, almeno fino all'11 settembre, non mi muovo da qui. Continuano ad arrivare i vostri messaggi al 3487-300-200, mi piace che poi queste serate diventano un'occasione per fare un ascolto collettivo di tante band che conoscete, qualcuna ve la faccio scoprire io e qualcos'altro mi consigliate anche voi. Mi piace questo modo che abbiamo ormai di passare le nostre serate insieme. Si può ancora dire le nostre estive serate insieme? Ce lo concedete anche se è il 1° settembre? Dai, direi di sì. Parlavamo a inizio serata del reggae, delle sue incursioni, no? Nel mondo del dubstep, abbiamo passato Skrillex e Marley, però aggiungiamo anche il rock in questa lista, anche perché col prossimo brano torniamo indietro negli anni 70, quando gruppi come i Clash, gli Specials, i Police rivoluzionavano il suono del punk, del rock e del pop, facendolo poi anche con ritmi caraibici e col suono giamaicano. Ecco, stasera ho messo una formazione che amo fortemente, ma non per il suo cantante Sting, ma per il suo batterista Stuart Copeland, quell'immenso personaggio, meraviglioso batterista dei Police, lui, i suoi guantini bianchi con i quali va in giro, innamorato dell'Italia. Qualche anno fa aveva fatto anche un progetto con un'orchestra, se non sbaglio, ma adesso stavo scrivendo Stuart Copeland notizie e mi è apparso questo articolo di Rolling Stone che dice: nonostante la causa sulle royalties, Stuart Copeland e Sting vanno perfettamente d'accordo. Lo dice il batterista: non siamo noi a essere in tribunale, l'unica cosa che potrebbe farli davvero litigare è fare musica assieme. Ah, perché quello forse non lo possono fare più, vabbè, noi recuperiamo un brano del 1978, vabbè, la conoscete tutti, So Lonely, Radio 2.

Solo lei, The Police su Radio 2, che poi è la canzone che mi canto quando sono qui nelle mie due ore in studio, perché tutti i miei amici, Maccaggiano, Federico, sono tutti dall'altra parte del vetro, io sono qui nel mio studio da sola, quindi li obbligo a ascoltare la mia voce soave mentre canto i brani che ascoltiamo qui insieme su Radio 2. Era ora. Rachele, mi scrivi, raccontami se puoi una di queste serie della diatriba, so poco, mi farebbe piacere, grazie Martina, sempre speciale. Intanto Rachele, sei tu speciale che ci scrivi al 348 7300 200, e poi fai riferimento insomma alla causa. Allora, dovrebbe essere così: Stuart Copeland e Andy Summers, batterista e chitarrista dei Police, hanno chiesto a Sting, al cantante, più soldi, perché hanno citato in giudizio, perché dicendo di essere stati ingiustamente esclusi dalla ripartizione delle royalties delle canzoni dei Police. Da quello che leggo hanno chiesto 2 milioni di dollari, Sting ha riconosciuto loro 870 mila dollari, ma i due reclamano una somma maggiore. Ti farò sapere di più. Adesso che ho scoperto questa cosa sarò molto più attenta alle fasi giudiziarie di questo dei Police. Non credo che ci siano informazioni più aggiornate, ma farò di meglio, mi preparo Rachele e vi racconto magari nelle prossime puntate. Volevo rimanere in questo mondo un po' rock e un po' reggae, no? Quando sono stati affascinati alcuni artisti dalla musica giamaicana, e è successo ovviamente anche in Italia. 1979, Loredana Bertè a inizio di quell'anno è proprio in Giamaica e racconta: stavo lì camminando, ho seguito una folla che entrava in uno stadio e ho visto questo artista con i capelli rasta lunghi fino al pavimento che cantava Exodus. È stata una visione, ho comprato tutti i dischi, è tornato in Italia, ho massacrato Mario Lavezzi per fargli studiare quelle sonorità. Ovviamente parliamo di Loredana Bertè, che va al concerto di Bob Marley e se ne innamora. Quindi va da Mario Lavezzi, che era il suo compagno e il suo produttore, e gli ha detto: guarda, fai come vuoi, ma io devo fare un pezzo un po' reggae. Ed è uscito questo qui,

Laura Bussò, Loredana Bertè, un altro brano qui ad Era Ora, Radio 2, Infinita Bertè, ci scrive il nostro amico Michele al 348 7300 200. Sì, vabbè, ma tanto è una forza della natura, non si ferma, è in tour ancora, Ribelle si chiama così, e tra l'altro ha appena pubblicato un libro fotografico per i 50 anni di carriera con la prefazione di Donatella Versace. Ha detto che sta cercando le canzoni per un disco nuovo. Potremmo proporci, che dici Federico, scoppio regia, tu che scrivi canzoni ormai da anni, ce l'hai un brano per la Bertè? Forse sì, vabbè, ci proveremo. Allora amici, abbiamo il tempo solamente per un paio di brani, sì, non di più, e allora farei così, partirei con una coccola, quella di Bon Iver, uno dei nomi più intensi e riconoscibili della scena indie folk americana. È un progetto nato dalla sensibilità di un artista che si chiama Justin Vernon, che è capace di trasformare fragilità, silenzi, malinconie in qualcosa di veramente universale. Leggo che c'è anche un disco nuovo, non ne sapevo niente. Si chiama Volumes One, il primo capitolo di una serie che pesca da archivi, concerti, demo, inediti, un po' come fa da anni Bob Dylan con le sue bootleg series. È andato a riprendere, insomma, uno dei suoi maestri e replicando e tirando fuori un po' di musica nuova. Devo dire la verità, non ho ancora ascoltato nulla, quindi lo farò nei prossimi giorni, vediamo se c'è qualcosa che possiamo poi mettere insieme qui su Radio 2. Intanto ritorniamo a quel 2007, quando uscì un album veramente bello dal titolo For Emma Forever Ago, e all'interno questa canzone che poi l'ha portato al grande pubblico, Skinny Love, Bon Iver su Radio 2.

Bon Iver con Skinny Love, che meraviglia, brano perfetto per le 22:54, ma questo pure se lo mettete la mattina appena svegli o quando siete di cattivo umore, alla fine è una coccola. La malinconia ci piace, fa parte della vita ed è un sentimento da non ostacolare. Questo non lo dico io, ma lo dice la mia psicologa, che saluto e ringrazio. Bene amici, siamo arrivati alla fine di questa nostra serata insieme. L'appuntamento, lo sapete, è sempre dalle 21 alle 23, dal martedì al venerdì qui su Radio 2. Spero di avervi fatto compagnia, vi saluto a tutti quanti, al 348 7300 200, mi avete mandato un sacco di messaggi, siete rientrati, spero di avervi fatto compagnia in questo primo settembre. Voglio ringraziare tutte le persone che permettono la riuscita di questo programma, a partire da Emma Caggiano, Linda Critelli, Lucia Mosca, le nostre curatrici. Bentornate. In console questa sera con noi Riccardo Bruno e Luca De Ioris. Ciao Luca, bentornato anche a te. In regia come sempre Federico Scoppio. Alla visual, quindi sul canale 202 Digitale Terrestre, avete potuto ammirare il lavoro certosino di Giuseppe Caporale, Gino De Pasquali e Michele Marzì. Grazie ragazzi. Salutiamo anche il nostro capo struttura Gustavo Pacifico, Stefano Mascitti in redazione. Grazie anche a Lorenzo Lucidi per aver curato la parte musicale insieme a me. Ragazzi, stasera è una seratona per gli appassionati di tennis, eh? Sto vedendo che è partita un altro match, Musetti contro, non ho visto, vabbè, ora lo vedo. Una lunga serata, ci sono gli US Open, abbiamo festeggiato Cobolli prima, speriamo di fare lo stesso anche con Musetti. Prima di salutarvi però lancio il brano con il quale voglio concludere questa puntata. Sapete che ad era ora amiamo salutarvi con un brano strumentale, e stasera lo facciamo con una delle migliori realtà del panorama della musica strumentale italiana. Parliamo dei Calibro 35, nati a Milano ormai qualche anno fa, 2007, sono riusciti a costruire un suono inconfondibile. Quando parte un loro brano si sente che sono loro, funk, jazz, rock, tutto questo grazie a Enrico Gabrielli, grazie a Massimo Martellotta, a Fabio Rondanini e a Tommaso Colliva, che da anni tirano fuori un album più bello dell'altro. Arrivano dalle colonne sonore e hanno accompagnato anche la sigla di Safari negli ultimi anni alla firma dei Calibro 35. E tornano il 9 ottobre con un nuovo album e si intitolerà Eroi vs LA, che nasce come colonna sonora dell'omonimo documentario di Zippel, Francesco, che salutiamo, dedicato a James Eroi, il maestro della letteratura noir americana. Ma eccola, è partita la loro notte in Bovisia. Calibro 35 per voi, buonanotte e viva Radio 2, a domani, ciao!

ore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: ragazzi! Ragazzi! Ragazzi! Andate tutti via, rimanga solo il violino.
1: Come, perché?
0: Perché non me lo posso permettere.